0: risparmiare. Lasciate stare queste boccette, queste cose, 100, 200 euro, 250 euro, ma dove siamo? La mattina andate al bar, ordinate cappuccino e cornetto, ve buttate tutto addosso.
1: Se ve sbrodolate addosso.
0: Tante, voglio dire, quante volte ci è capitato e non volevamo. Adesso fatelo volontariamente.
1: È vero, che poi in effetti ti rimane quello odore del tutto il giorno.
0: E poi certo, c'è anche la macchia, però magari non si nota troppo, ci mettete una giacca sopra per dire,
1: amica, risparmiate.
0: Abbiamo trovato il modo per risparmiare. Vedete che siamo radio di servizio? Eh beh...

0: elenco aggiornato delle parti del corpo dolenti. Mi fa male. Spalla destra. Indice. E la mano sinistra.
1: Ah, quindi non tutti e due.
0: Rotula destra. Vaga cervicale alla nuca.
1: Vabbè, te credo.
0: Se volete chiamare anche voi e fare l'elenco dei dolori odierni, siamo qua per questo, cari amici in ascolto.
1: Cambiano tutti i giorni.
0: E
1: poi,
0: allora, un saluto eroico da Marco Presta
1: e da Antonello Dose. Su
0: dai, che è venerdì. Come state oggi? Come vanno le cose? A casa come? Il lavoro come va?
1: Lo so. Questo è il periodo di rogne.
0: La macchina?
1: Non me ne parlare.
0: Hanno strusciata la macchina, dite la verità. Lo so, siamo tutti sulla stessa barca. Dai, forza, cerchiamo di remare tutti nella stessa direzione. Il problema è che non abbiamo ancora capito qual è la direzione.
1: Certo.
0: Perché se lo sapessimo,
1: no, poi
0: uno...
1: dico, io vorrei, dici andiamo di qua, tu dici andiamo di là, e già si crea un conflitto.
0: Per fortuna a distrarci c'è lo sport, però. lo sport altrui, perché è il nostro, certo. Ma di che? Ecco, purtroppo anche lo sport ci dà preoccupazioni. Cioè, uno si siede davanti alla TV per passare un'oretta tranquilla. Manco quello ci concedono più, la vita, la tiuche, come dicevano i greci. I greci dicevano la tiuche, cioè il destino, la sorte, questa divinità infame che a volte ce la manda bene e a volte ce la manda male.
1: Certo, però per quando esempio, ce la manda male.
0: Ecco, ieri io mi siedo alle ore 12.
1: Sì.
0: Ero contento, perché per una volta in vita mia noi avremmo avuto la riunione online per decidere i temi del programma a luna e un quarto. E per cui c'avevo un'oretta
1: di tempo libero.
0: Dice, ma non mi è mai successo. Benissimo.
1: Sì.
0: Un'oretta, non c'era nessuno a casa.
1: Ah.
0: Succede, i figli studiano, va, no, che va all'università, che va al lavoro, che ero solo. Dico, ma senti, vuoi sapere una cosa? Ma io mi vedo un po' di Sinner.
1: Ah, ti sei Sinner. Voluto sparare Sinner, il sempre vincente Sinner.
0: Giocava a mezzogiorno contro questo ottavo nano Cerundolo. Cerundolo, l'ottavo nano, fammi vedere. E boom, boom, boom. I primi due set lo aveva raso al suolo.
1: Sì.
0: Vinceva Sinner, come nella logica, 6-3, 6-2. Ultimo set, 5-1 stava. Che mi va a succedere? Boom. Mamma mia, è crollato Sinner.
1: È crollato.
0: Per il gran caldo, ha perso il quinto set dopo aver perso i due precedenti. Ragazzi, è stato eliminato. Ci hanno eliminato Sinner. Ma io dico una cosa, vabbè, ragazzi, però. Sto ragazzo, io veramente come un figlio ieri lo guardavo, cioè avevo la morte nel cuore. Sto ragazzo non si ferma un attimo. Dai, su, troppo spot. Gli fanno fa spot continuamente. Adesso fa spot per 20 marchi diversi. E chiaramente, se a questo ci aggiungi questo optional a questo punto, che è il tennis, questo crolla, sta sempre sul set a fare una volta una pasta, una volta un deodorante, una volta questo, una volta quell'altro, poi più lo fate pure giocare a tennis, è chiaro che uno crolla. Troppo spot, troppa attività sportiva, basta. E almeno fategli fare, visto che gioca a delle temperature brutte, ieri c'erano 33 gradi a Roland Garros, fategli fare la pubblicità. Posso dirlo?
1: Sì.
0: Un marchio?
1: Dillo.
0: Della Daikin. Almeno ecco. Se rinfresca un po'.
1: Condizionatori, certo.
0: Eh sì, almeno quello. Devo dire una cosa, da genitore, ieri, mamma mia, che quello c'ha l'età, potrebbe essere mio figlio, ma poverino. Cioè se...
1: Poi secco, sempre più secco. Poi uno scrocchia zeppi.
0: È uno scrocchia zeppi, è un grandissimo atleta, il più grande atleta che abbiamo mai avuto.
1: Poi girava con sto ventilatorino portatile.
0: Poverino. Sperato. Posso dire una cosa ai francesi? Amici francesi, siete dei cornuti, ma fate giocare i vostri alle 12. Noi nostri.
1: Sono andato a leggere questa cosa perché lui aveva già giocato il giorno prima, nel tardo pomeriggio, e c'è questa alternanza, non è che uno può sempre giocare, capito, quando vuole.
0: Comunque
1: e poi per loro mezzogiorno era ancora fresco.
0: Ah, è fresco era per fresco, loro, fanno giocare il nostro numero uno. Grazie, comunque è sbagliato anche per Roland Garros, che adesso ha perso il suo campione più grande.
1: Ah, ma certo.
0: Quindi perde interesse anche la manifestazione.
1: Invece c'è tutti gli occhi puntati su quest'altra vicenda tutta italiana, la deputata di Noi Moderati, non so se avete letto, Michela Brambilla.
0: Sì.
1: quella dai capelli rossi.
0: Quella cosa, sì, dai, c'era un personaggio.
1: Pippi Calzelunghe, no?
0: Pippi Calzelunghe dai capelli
1: indagata
0: rossi.
1: Dalla procura di Milano per un giro di false fatturazioni. False fatturazioni legate a sponsorizzazioni nel suo programma televisivo Dalla parte degli animali.
0: Ah sì, perché lei faceva Dalla parte degli animali.
1: Ancora la domenica mattina alle 10 qualcosa. Qui si parla di 1,5 milioni di euro incassati al 90% dall'onorevole Brambilla.
0: Oh mamma mia.
1: Io dico una cosa, a volte veramente la gente si perde in un bicchiere d'acqua.
0: Quanto è vero.
1: E dai. Invece che Dalla parte degli animali sarebbe bastato intitolare il programma Metto da parte con gli animali e tutto sarebbe stato regolare.
0: Metto da parte, c'è la parte che ha fatto, c'ha 1,5 milioni. Certo. Beh, ma grazie, lo dicevo già nel titolo, no?
1: Sì.
0: Metto da parte qualcosetta grazie agli animali.
1: Comunque stanno indagando, è ancora tutto da dimostrare, però è uscita questa notizia.
0: Sì, tanto non ne saprete mai più niente, probabilmente, cari amici in ascolto. E la NASA?
1: La NASA?
0: Ah, la NASA.
1: In che senso?
0: L'Agenzia Spaziale Americana.
1: Aerospaziale, sì.
0: Ha voluto annunciare che dalla fine di quest'anno,
1: 2026,
0: inizieranno le missioni spaziali. Dice perché?
1: Perché?
0: Per costruire, pensate, entro il 2032, una città sulla Luna.
1: Una città sulla Luna?
0: Che bello.
1: Ehi.
0: La città sulla
1: in
0: Luna.
1: In 5 anni.
0: Eh sì. E l'Italia, il nostro amato paese, preme, insiste per dare un grande contributo grazie anche all'esperienza che abbiamo, è vero, in questo settore. Qui è. Ora, io dico una cosa. Gli italiani ci hanno da sempre la fissazione per la seconda casa, però qui stiamo esagerando. Andiamo sulla Luna.
1: Però attenzione, pensaci un attimo: noi facciamo la casetta sulla Luna, ok, noi italiani, e poi chiediamo il super bonus mondiale, capito?
0: Super bonus lunare, super bonus lunare.
1: Spaziale.
0: Una cosa bellissima, proprio, mamma mia.
1: Poi dobbiamo anche oggi segnalarvi un interessante studio della Wake Forest University della North Carolina.
0: Ma esiste veramente?
1: Come no, sono
0: esiste,
1: andato a controllare.
0: No, non esiste, esiste.
1: Questo studio sostiene che, sentite bene, ascoltare sempre le stesse canzoni, sempre le stesse canzoni, zittisce il rumore mentale.
0: Pensa.
1: Aumenta la connettività tra le diverse regioni del cervello. È un fenomeno che gli scienziati chiamano autoriflessione.
0: Mamma mia. Cioè sentire sempre le stesse canzoni. Sempre le stesse canzoni, sempre le stesse, come si chiama?
1: Ti fa fare l'autoriflessione.
0: Autoriflessione. Si chiama come?
1: Autoriflessione.
0: Io pensavo si chiamasse playlist radiofonica. Invece no, si chiama autoriflessione.
1: Allora, è mattina. Avete fatto colazione.
0: Sono le 7:56 minuti.
1: Forse vi siete sbrodolati. Ma
0: adesso siete odorosi, certo. Almeno.
1: Ma ci sono diversi studi, e qua ne cito due. Uno della Kingston University. E un altro dell'Asthma Allergy Foundation americana.
0: Asthma Foundation.
1: Che consigliano, sentite, la mattina di non rifare il letto, di lasciare la camera in disordine.
0: Quello che tende a fare vostro figlio adolescente, diciamo la verità. È
1: i
0: così.
1: Vestiti in giro, non rimettete a posto niente.
0: Come degli sdromici.
1: Anche la cucina.
0: Ma
1: lì la tazza del caffè, i biscotti, le briciole sul tavolo. Perché fa bene alla salute.
0: In che senso, scusa?
1: Cioè, non curare queste cose, questi atti di pigrizia.
0: Sì.
1: Fanno bene alla salute. A parte che il letto non va rifatto subito perché deve prendere
0: acqua. Perché ogni agaro è un cocker, praticamente. Sì.
1: Ci sono state tante ragioni scientifiche.
0: Capito?
1: Cioè il caos fa bene,
0: ecco,
1: in qualche modo.
0: In qualche modo. Devo dire che noi in Italia, in fatto di caos, non ci frega nessuno, attenzione.
1: Quindi essere pigrottini di Montfrecem la mattina non è qualcosa di cui vergognarsi.
0: No, non è. Anzi. Fa bene, ma dove vuoi arrivare?
1: Vorrei chiedere al nostro pubblico neghittoso talvolta di raccontarci il suo estremo atto di pigrizia mattutina.
0: Mamma mia, che fate? Cosa anzi non fate la mattina? Non rifate il letto.
1: Per molti anche sciopero, voglio dire, no?
0: Cioè, oggi, vabbè, a parte che c'era lo sciopero, dico oggi in questi giorni in genere cosa... non vi va di fare la mattina, siete pigri.
1: La doccia dovete fa però,
0: Sì, no, quello è anche per un discorso. Non rimettete a posto l'armadio, non lo so, non... gesti di pigrizia mattutina, ecco.
1: Estrema.
0: Uno si alza la mattina e veramente, guarda, non è cattiveria, proprio non... Ditecelo.
1: Sì, telefonate, autodenunciatevi all'800 800 002.
0: Sì, 800 800 002 oppure pagina Facebook.

0: No, non dovete vergognarvi di essere dei debosciati.
1: Vabbè, dai.
0: È normale, è la natura umana. Ecco, essere colti da pigrizie mattutine è normale, anche perché, diciamo la verità, quando uno si alza vorrebbe morire. Chi era? Carmelo Bene, che diceva: la mattina siamo tutti potenziali suicidi. Ora, adesso, voglio dire, esagerava, però ecco, c'è un atteggiamento un po', come dire, la mattina c'è un atteggiamento un pochino faticoso. Ecco, quindi sentiamo le vostre pigrizie mattutine. C'è Francesco Avvarazzi.
2: Francesco,
0: buongiorno. Francesco,
3: ciao, buongiorno. Eccolo. Questa mattina, per la pigrizia di non farmi la doccia, mi sono insaponato una spugna e me l'ho passata tutto lungo il corpo.
0: È bello.
3: Poi però ho dovuto sotto il rubinetto,
0: sì,
3: rifare sostanzialmente, cioè,
1: un altro giro, certo.
0: Cioè, tu ti sei lavato
3: l'altro giro e poi ho bagnato per terra, ho dovuto prendere l'asciugamano, pulire per terra, portare l'asciugamano dalla lavatrice.
0: Hai faticato il doppio praticamente per non fare la doccia.
3: Ho fatto il traffico dall'accidente. Questa mattina mi è successo.
0: Francesco, perdonami, tu hai cominciato a lavarti come un cavallo stamattina, con la spugna. Tu non ti sei lavato, ti sei strigliato stamattina.
3: Mi sono strigliato, bravo, mi sono strigliato.
0: Però Francesco dice una cosa importante: cioè, a volte per la pigrizia rischiamo di faticare di più.
2: È
0: proprio
2: vero.
0: Spinti dalla pigrizia. Francesco stamattina con lo spugnone insaponato, poi però quel sapone doveva toglierselo,
2: sì,
0: per non fare la doccia. Alla fine si è trovato a faticare di più,
2: pure la lavatrice.
0: Vabbè, Francesco, grazie, coraggio.
2: Ci racconta Marina, dice: è successo quest'inverno, accompagno mia figlia di 5 anni all'asilo, incontro una compagnuccia di mia figlia che mi dice: lo sai che mamma sotto il cappotto sta ancora in pigiama?
0: Ah, così ha detto, sì. Mamma sotto il cappotto. Però è bello, perché se tu ci pensi è un po' un comportamento da supereroe. È vero o no?
2: È vero.
0: C'è Superman sotto la cosa, c'ha la tutina e il pigiama tutto sommato, no?
2: Io tornavo a dormire.
0: Chiama la festa. Sentiamo Diego a Padova. Buongiorno Diego.
2: Diego.
4: Buongiorno.
0: Allora, benvenuto Diego.
4: Per me è la prima volta, sono emozionato.
0: Ma benvenuto, siamo onorati. Diego, che hai combinato?
4: Allora, sono un sopravvissuto, vedo che alle mattine, quando mi preparo il caffè, ecco, sì, perdo il mio tempo lì a guardare la moka che si scalda,
0: sì,
4: e che si prepara.
0: Sì. E
4: rimango lì a fissare.
0: A guardare la moka.
2: Basta.
0: Cioè, hai talmente voglia di non fare niente che sei lì ad ammirare la moka che invece lavora, perché è bello, però, perché questo momento contemplativo, secondo me, ti fa iniziare meglio la giornata, è vero o no?
4: È vero.
2: E poi pregusti il caffè.
0: Del resto, ragazzi, chi è che ci insegna la contemplazione? San Francesco, patrono d'Italia.
2: Ah, è vero.
0: Patrono d'Italia, non a caso. Diego, grazie Diego.
2: Interessante la pigrizia di Pierina. Dice: io ho un problema, perché ho la cagnolina che già alle 5:30 inizia a girarmi intorno, mi vuole svegliare.
0: Però per un motivo preciso, perché la cagnolina dopo una notte in casa, diciamo la verità,
2: deve fare quello
0: che è gonfia, certo. Gonfia.
2: E io che faccio? Faccio la finta morta. La finta morta, perché posso dormire un'altra oretta,
0: sì,
2: e la cagnolina è bene che aspetti.
0: Però sappi che la cagnolina non ci casca. Lo accetta per affetto nei tuoi, ma lo sa benissimo che è solo pigrizia. Certo, la carta della finta morta con la cagnolina è il massimo. Ma andiamo oltre. Attenzione, il nostro numero è e rimane 800-800-002. Estremi casi di pigrizia mattutina. C'è Ornella in provincia di Torino.
2: Ornella,
0: buongiorno.
5: Ciao,
0: cara Ornella, che succede?
5: La mia pigrizia sono le tapparelle. Io al mattino non voglio tirare su le tapparelle, preferisco accendere la luce e far entrare la luce quando decido io.
0: Ecco, giusto, è giusto.
5: Per me la pigrizia delle tapparelle, tante volte mio marito dice: tira su le tapparelle. No. È proprio no.
0: Anche perché...
5: Quando ho mangiato, quando ho fatto tutto, allora si tira su le tapparelle.
0: Ecco,
5: allora si vive la giornata.
0: Perché comincia la giornata quando tu tiri su le tapparelle, cioè entra la luce. E quindi...
5: È così. È giusto.
0: Giusto, giusto, giusto. Ah, oui.
5: Devi tu decidere quando inizi la giornata, non la luce che ti entra in faccia, giusto?
0: Hai ragione, Ornella. Quindi tu la mattina, un po' come il Conte Dracula, abbiamo sentito adesso la canzone Dracula, rimani in quel buio, diciamo, che ti avvolge.
2: Nelle tenebre.
0: Non ha torto, non ha torto. Invece mia moglie...
5: io, dopo che ho mangiato, decido di affrontare la giornata. Okay.
0: Hai ragione, Ornella. Invece a casa mia si lasciano sempre quelle stecche aperte.
2: Oh, no.
0: Ma perché? Poi entra la luce. Vabbè, Ornella, grazie. Grazie.
2: No,
0: grazie.
2: Uno poi va a sbattere.
0: Sì,
2: no,
0: meglio sbattere, al limite accendi una bajur, vabbè.
2: Amalia, io amo fare colazione da sola, in solitaria.
0: Nella solitudine più totale.
2: E dopodiché per una mezz'ora mi spalmo sul divano a fare niente, vi giuro niente, prima che arrivi l'orso grigio a rompere l'incantesimo.
0: Chi è l'orso grigio?
2: Chi sia l'orso grigio?
0: Non lo so.
2: È il marito.
0: Ah, pensavo un cane, no, l'orso grigio. Grigio, ecco. Allora, vedete quante diverse pigrizie si prospettano nella mattinata italiana. Diteci la vostra all'800 800 002, consapevoli che però vi alzate magari coi capelli spettinati,
2: sì,
0: avete le cispe agli occhi, siete tutti stazzonati, ma come cominciate a sentire il ruggito del coniglio, diventate immediatamente belli.

0: E siamo sempre in onda su Radio 2. Fermiamo un attimo le telefonate di voi amici radioascoltatori, perché questo è un momento importante, un momento per ricordare e celebrare insieme dei grandi personaggi, delle grandi donne che hanno impreziosito con il loro operato la storia dell'umanità e che non vengono ricordate come meritano.
1: Perché sai, qui ancora il patriarcato la s'allunga.
0: Sì, abbiamo con noi in studio la professoressa Jenny Lorenzoni Boffi. Buongiorno professoressa.
2: Buongiorno.
0: Docente dell'Università della Maiella, che è qui proprio come storica, come personaggio illustre che vuole ricordare a tutti voi una figura femminile di grande spessore, è vero o no professoressa?
2: Sì, intanto oggi proprio ha detto bene, voglio ricordare insieme a voi una donna meravigliosa,
0: sì,
2: una figura femminile straordinaria, sì, la grande giornalista tedesca Hildegard Spanzollern.
0: Spanzollern,
2: che famosissima,
0: ma non conosco,
2: che
0: però
2: rivoluzionò, sì, pensate, il, sì, mondo dell'informazione alla metà degli anni 50.
0: Pensate.
2: Allora, nessuno più di lei aveva fiuto per gli scoop, quando ancora gli scoop non esistevano.
0: Ecco.
2: Nel 1953, pensate che dopo settimane di trattative serratissime, il neo segretario del Partito Comunista Sovietico,
0: sì,
2: Nikita Khrushchev,
0: grande Khrushchev,
2: accettò di rilasciare a lei e solo a lei la sua prima intervista da leader del Cremlino.
0: Beh, un colpaccio questo, ragazzi.
2: Pensate, le concesse 10 minuti faccia a faccia.
0: Sì.
2: Ma purtroppo accadde l'imprevedibile. Hildegard purtroppo dimenticò a Bonn il suo taccuino per gli appunti. Non riuscì a prendere nota di nessuna delle clamorose dichiarazioni che Khrushchev gli aveva rilasciato.
1: Ma ci è andata apposta.
2: Resto la sbadataggine è una caratteristica precipua delle menti brillanti.
0: Un
2: anno dopo Hildegard venne convocata a Princeton, dove il grande scienziato, pensate, Albert Einstein, ormai morente, aveva chiesto di incontrarla per rivelarle la sua nuova incredibile scoperta, destinata a cambiare completamente la teoria della relatività.
0: Einstein.
2: La Spanzollern si precipitò a quel punto agli Stati Uniti, come è normale, ma giunta al cospetto del genio della fisica, purtroppo si rese conto, mannaggia la miseriaccia, di avere dimenticato il registratore a bobine nella nativa Germania.
0: E così
2: purtroppo dovette accettare questa mancanza e Einstein si spense prima che la giornalista riuscisse a trovare un altro.
1: Ma non ci credo.
0: Chissà che doveva dire.
2: Certo,
0: Einstein.
2: Albert avrebbe anche potuto restare un po' più in vita.
0: Ma non è che l'ha fatto per cattiveria.
2: Aspetta, hai fatto 30, hai fatto
0: 31.
2: Ma fu nel 1956 che la sorte fornì a Hildegard la possibilità di vincere il premio Pulitzer. Consagrarsi per sempre nell'empirio dei grandi cronisti.
0: Questo è bene.
2: Almeno questo raccontano le cronache sentite. Allora. Numerosi testimoni oculari giurarono che nel bosco di Hallstatt, ridente cittadina austriaca, fosse atterrato un gigantesco disco volante.
0: Oh mamma mia.
2: La Spanzollern non esitò un istante, saltò sulla sua vecchia Volkswagen e raggiunse il luogo dell'avvistamento.
0: Mamma mia, attenzione.
2: La stessa Hildegard racconterà poi d'aver visto con i propri occhi la navicella aliena.
0: Clamoroso.
2: Ma di aver purtroppo dimenticato in redazione la macchinetta fotografica.
0: È una deficiente.
2: Pochi anni dopo morì all'improvviso senza che nessuna giornalista avesse mai raccolto la sua eredità, perché Hildegard si era scordata di redigere il testamento.
0: Ecco, quindi ragazzi,
1: che peccato,
0: cercate di ricordare le cose. Tenete a mente la lezione di Hildegard. E allora, cari licantropi, cari vampiri in ascolto, voi che a quest'ora della notte ancora fate quello che fate, non mi fate dire, non mi fate commentare. Che dire, vi si dà appuntamento, vi si augura buonanotte con i programmi di Rai Radio 2.
1: Fra poco vi si dà... 7.45
0: sempre qui su Rai Radio. Noi adesso prendiamo un caffè e torniamo poi in onda.
1: Vabbè, mi stendo un attimo,
0: se
1: però,
0: si stende, il povero Dose si stende, che dire,
1: fra poco.
0: Ci risentiamo fra poco.

0: ragazzi, allora sulle mani. E chi non alza le mani al cielo prende uno schiaffo da Antonino. Davvero,
1: chef, siamo in diretta.
0: Ah, siamo in diretta?
1: Sì.
0: Ah, scusate, ma stavo provando il microfono e tutto l'impianto per la festa del 12 giugno.
1: Che festa sta organizzando?
0: Vorremmo la festa per la fine dei matti talegare, questo Radio 2.
1: Ah, grazie.
0: Ho invitato, pensate, tutti gli ascoltatori della trasmissione che parleranno su un pavimento fatto con le facce di Barti Colucci, Francesca Rienzi e Mario Benedetto.
1: Grazie.
0: Quindi balleranno divertendosi.
1: Grazie per la stima.
0: A proposito di Barti Columbia,
1: Colucci,
0: so che sabato farà il pre-show a Rimini del nuovo tour di Vasco.
1: Sì, con la radio, certo.
0: Ma il pubblico di Vasco lo sa?
1: No, chef, no, non lo sa.
0: Ah, ecco, in bocca al lupo allora.
1: Grazie.
0: Mario Benedetto,
2: eccomi.
0: Sabato invece io so che tu stai organizzando un convegno alla discoteca Marilu di Riccione sulle tecniche da usare per rimorchiare con la musica ad alto volume, vero?
2: No, ma la mezza querella pure questa.
0: Vengo anch'io, dammi due passi due free drink.
2: Ma no,
0: Francesca Rienzo?
3: Eccomi.
0: Tu invece so di certo che sabato sicuramente starai a Gorgonzola, giusto?
3: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Bravo, bravo, almeno non rischiamo di incontrarti in giro, capito?
3: Esatto.
0: Beh, ora vi lascio che devo andare ancora a fare un po' di prove da vocalist.
1: Sì,
0: iniziate pure, ma ricordate che l'ingrediente per fare una buona trasmissione
1: non lo dica.
0: Il prezzemolo.
3: Basta. Ma dai.
0: Ti capita metafora.
1: Non la vogliamo capire.
0: Ancora non è capito.
1: No.
0: Addio, sono Lur.
1: Addio, iniziamo Radio 2.

0: puntata di Mattia Legare, vi terrà compagnia fino alle 19.30. Barti Colucci, il professor Mario Benedetto al mio fianco. Professore, nuovamente buon pomeriggio.
1: È un piacere.
0: E da Milano, ai noi, Francesco Arienzo.
2: Ai voi.
0: Ti vogliamo bene, come vogliamo bene al nostro regista Peppe Verdel, che ci supporta e sopporta come sempre. Allora, di cosa parliamo, prof? Oggi giornata mondiale del gioco.
1: Molto interessante, posso dire, questa giornata mondiale. Perché? Perché ricorre dal 1997 questa International Toy Library Association, che è esatto, riconosciuta dall'ONU, che ci consente di celebrare il gioco in oltre 40 paesi. Il gioco appunto come valore così di divertimento, ma anche in termini di crescita personale,
0: di aggregazione sociale,
1: ricordiamolo.
0: Poi a noi piace giocare, allora noi diciamo, poi il successo di questa trasmissione si basa su un principio, un solo ingrediente: noi giochiamo in onda così come giochiamo fuori onda.
1: Ecco, questo, no, pensavo offendere Arienzo,
2: è un gioco. Però dicono anche gli inglesi, no, quando si recita, non si recita, loro usano appunto il verbo giocare, play, no?
1: To play, esatto.
0: Quanta cultura,
1: molto, posso dire che è molto raffinata. Verdel, posso chiedere un applauso finto?
0: Un applauso per Arienzo,
1: bene, molto bello.
0: La prima citazione culturale di Francesco Arienzo,
1: bella,
0: dopo sei bene, Francesco, veramente
1: noi, oggi la puntata
2: è un po' troppo 28 maggio.
1: Bella, 28 veramente maggio. Foriero di cultura questa gioco. Vedete lo straniamento e il valore del gioco, il gioco come traino culturale per Arienzo, pensa un po'. Sono figli, io mi taccio.
0: Il prof è partito già,
1: mi taccio.
0: No, non si taccia, prof, anche perché dovevamo chiedere agli ascoltatori innanzitutto, diciamo noi, quali erano i giochi a cui solitamente quando eravamo bambini giocavamo, perché quelli di oggi insomma li conosciamo, ma quelli di una volta
1: campana, quelli tradizionali.
2: Anche vi ricordate quando che ne so, quei giochi belli quando magari ti mettevano al centro e ti facevano i gavettoni con l'acqua bollente, per esempio?
1: Quelli sono reati.
0: A te facevano questi giochi, Francesco?
2: Era a Ferragosto, facciamo i gavettoni a Francesco con l'acqua bollente, è giù di risate, ragazzi.
0: Esatto, cominciamo a capire qualcosa sempre di più chiaro rispetto alla tua persona. I giochi di una volta ce ne sono tantissimi, ovviamente poi sono cambiate le abitudini, anche i costumi, le macchine incombono nelle strade, spesso si gioca sempre meno, no?
1: Sì, bella, no, anche l'evoluzione, perché poi pensiamo ai giochi da tavolo, per esempio, quelle tradizioni, e si sono trasformate oggi anche in performance, i cosiddetti LARPers, che si vestono da personaggi interpretati dai giochi di ruolo.
2: Ci sono i campionati mondiali di Monopoli, ragazzi.
0: Sì, è vero, vai, ma ne parleremo fra poco. Però mi sono permesso, come sempre, grazie al vostro consenso, di chiamare gli italiani e chiedere quali erano i giochi di una volta a cui loro giocavano.
1: Bellissimo, come sempre.
3: Pronto?
0: Sì, è un sondaggio sui giochi di una volta.
3: No, grazie, non.
0: No, chiedevo solo a cosa giocava.
3: Non giocavo.
0: Ma che tristezza.
4: È una parola. Che giocavamo le cosiddette palline, no? Le come
2: biglie.
4: Si chiamano quelle cose?
2: Biglie.
0: Le biglie, erano le biglie.
4: Pitudi. Come lo chiamiamo noi? Pitudi.
0: Pitudi, che sarebbe con le pietre?
4: Con le mani si giocava.
0: Ahia, faceva male.
4: No, non facevo male.
0: No,
5: con le pietre. Io giocavo a nascondino.
0: Ah, bello nascondino. È solo nascondino?
5: Sì, solo nascondino.
0: E basta. Guardie e ladri, nascondino, anche guardie e ladri forse.
5: Anche guardie e ladri.
0: Allora vedi che giocavo anche guardie e ladri. Campana ci giocavo col gessetto per terra?
5: No.
0: E che so, al dottore ci giocava anche?
5: Beh, quello sì, sempre.
0: E tutt'oggi gioca al dottore?
5: Oggi no, purtroppo.
0: Giocherò sua moglie al massimo, non so.
5: Ogni tanto.
0: Buona diagnosi, va bene?
5: Grazie.
0: A lei, dottore.
4: Pronto.
0: Signora, eccoci, signora, buon pomeriggio. I giochi di una volta vengono amati dagli italiani. Lei a cosa giocava quando era piccola?
4: A palla avvelenata. Palla. 1, 2, 3 stella.
0: Ah, bello.
4: 4 cantoni.
0: Sì, poi?
4: Scava scavarre, non so a Roma come si chiama.
0: Scava scavarre. Sì.
4: Qual è? Che giocavi, scusa?
0: Io al dottore.
4: Sì.
0: Beh, ricordi,
4: bellissime.
0: Tempi passati.
4: Ormai tempi passati che non tornano più.
0: Vabbè.
1: Sì.
4: Non si fa più.
0: Niente. Vabbè. Mi spiace.
4: Niente. Sei addolorato. Come Dio.
0: Immagino.
4: Ciao.

0: più, come dire,
1: affezionati.
0: Sì. Una volta abbiamo citato la classica campana col sondaggio, uscito la palla
2: stella,
0: bravo, un 2-3 stella, che poi non è, l'abbiamo affrontato anche diverse volte, non si chiamava un 2-3 stella, è un 2-3 stai là.
2: Ah, stai, è vero, sì,
3: che
2: sì,
3: c'ha
2: sì,
3: pure
2: sì,
3: più senso, però sì, è sempre stato un 2-3 stella alla fine.
2: Sì,
0: alla fine sì, un 2-3 stella
2: trasformato, sì, anche in Squid Game mi sembra lo chiamassero così,
0: ah bravo, forse è vero, 2-3 stella lo chiamavano,
2: sì, non vorrei sbagliare, ma a memoria sì.
3: Vabbè, secondo me forse è l'adattamento italiano del doppiaggio, forse è detto meglio, se meglio, perché poi in coreano è difficile. Come in coreano, professor?
2: Arienzo, oggi quante considerazioni, fra applausi, grazie Verdelli, mi hai incrociato sul tema. Quanta, oggi questa puntata è da te,
3: non
2: che
3: sono
2: Rai.
3: Io, non sono io, non ragazzi, non sono io.
0: È il caldo milanese che gli ha abbassato la pressione e gli ha alzato la coscienza.
2: Un'evaporazione di cultura che sprizza da ogni poro.
3: Non esageriamo.
0: Allora, fra poco la classifica del professore sui giochi, intanto voi continuate a dirci qual è il gioco a cui amavate giocare quando eravate più piccoli, 348 7300 200.

0: in vostra compagnia fino alle 19.30. Barti Colucci, professor Mario Benedetto, e da Milano Francesco Rienzo. Stiamo parlando di cosa, prof?
1: Gioco. Molto, molto bello questo argomento, aiutati appunto a parlarne da questa giornata che ricorre oggi, giornata mondiale del gioco. E proprio sul gioco io vorrei portarvi a fare una riflessione.
0: Molto
1: se
0: bene.
1: Mi consentite, quindi Verdel, caro Verdel, grazie sempre, sigla.

0: prego, prof.
1: Molto bene.
0: A proposito di gioco.
1: Beh, grazie. Guarda, questa l'aspettavo. Grazie sempre. Allora, riflessione sul gioco. Facciamoci seri. Perché il gioco è una delle attività più antiche e universali dell'essere umano. Giochiamo da bambini, ma continuiamo a farlo anche da adulti, magari in forme diverse. E il gioco non è solo passatempo e svago, infatti è un motore fondamentale di crescita personale e sociale. Attraverso il gioco impariamo a conoscere il mondo, infatti i bambini giocando sviluppano linguaggio, immaginazione, capacità motorie e relazioni, e imparano anche qualcosa di più importante, le regole. In un gioco si vince e si perde, si aspetta il proprio turno, si collabora, si affrontano frustrazioni e si trovano soluzioni. È una palestra emotiva e sociale straordinaria. Non a caso molte aziende utilizzano dinamiche ludiche nella formazione, e sempre più studi confermano che il gioco favorisce l'apprendimento, la memoria e il benessere psicologico. C'è poi un aspetto fondamentale che riguarda il gioco in società, il gioco come relazione con se stessi e con gli altri. Il gioco crea comunità, cambiano gli strumenti, ma resta lo stesso bisogno umano, condividere esperienze, emozioni e relazioni. Forse dovremmo quindi smettere di considerare il gioco come qualcosa di poco serio, perché spesso è proprio giocando che impariamo a essere persone più creative, più empatiche, vero, capaci di stare meglio insieme agli altri e in fondo anche con noi stessi.
0: Vero, prof.
2: Bravo, professore.
0: Sì. Perché è vero, c'è questa tendenza di nel demonizzare un po', no, chi ride un po' di più degli altri, chi soprattutto da adulti, chi gioca un po' di più.
1: Se ci pensi, il gioco è veramente un veicolo di tutto quello che abbiamo detto, e poi insomma c'è il fanciullino e da Pascoli in poi in noi c'è sempre una modalità di vedere il mondo con occhi neutri e dobbiamo un po' tutelarlo
0: sì. E valorizzarlo di più, soprattutto sì, quando si cresce. Grazie al professor Mario Benedetto, torniamo fra poco con i vostri vocali, state qui.

0: canzone, l'abbiamo ballata tantissimo negli anni 90, storica, fine 90.
1: La balla ancora adesso il professore in diretta qui a Radio 2, incredibile vederlo ballare in quel modo, grande prof.
2: Fake news, fake.
0: Deve svelare i segreti del professore.
2: Non è vero.
0: No, non balla.
2: Qua, tranquillo.
0: Lui per conto del sapere ascolta senza ballare, vero prof?
2: Assolutamente. L'ascolto, anche il gioco insegna ad ascoltare.
0: Bravo, bravo.
2: Parlavamo, no?
0: Allora, stiamo parlando appunto di gioco, vista la giornata mondiale del gioco che cade proprio oggi, 28 di maggio. Abbiamo tanti vocali, ne sentiamo uno, Peppe? Sentiamo chi è?
3: Ciao Matti dalle gare, sono Anna da Roma e quando ero piccola mi piaceva tantissimo giocare a 1-2-3 stella o anche a ruba bandiera, divertivo tantissimo. Vi mando un abbraccio e siete veramente forti.
0: Grazie Anna, grazie. Ragazzi, il gioco del fazzoletto che sarebbe ruba bandiera.
2: Beh, sì, no, esatto, un grande classico, anche gli sky da scout io lo facevo, si faceva con la...
0: Cioè, quello è classico da scout.
2: È un classico,
0: quel fazzoletto.
2: Sì.
0: Caccia al guidone l'ha mai fatta?
2: No, cos'è caccia al guidone? Non mi sono mai cimentato.
0: Allora, caccia al guidone, visto che stiamo parlando di giochi, si andava nei boschi di notte... i più grandi nascondevano una bandiera.
2: Già viene l'ansia.
0: Sì, nei boschi. No. Sì, i più grandi nascondevano questa bandiera nei boschi. Poi, dopo 20 minuti, si partiva con le torce a cercare questa
2: mamma
0: bandiera.
2: Mia, tipo Blair Witch Project.
0: Beh, sì, era così, bellissimo, bellissimo.
1: No, grazie, ma no. Grazie.
2: No, infatti, no, ho capito perché non l'ho fatto.
0: Pensate come sono cresciuto io.
2: È un'infanzia serena.
1: Temerario, un batti temerario.
0: Sì. Vabbè, ma io voglio parlare anche dei giochi da rivalutare del passato.
2: Sì, sicuramente non questo.
0: Questo glielo farei provare, prof,
2: no, grazie, farei provare. Vieni a giocare, ti lascio nel bosco da solo la notte.
0: Vieni a provarmi nel bosco,
2: mamma mia.
0: Allora, noi ragazzi degli anni 80-90 avevamo giochi che oggi farebbero intervenire, secondo me, tre psicologi, due avvocati e un tipo della scientifica armato di luminol, ecco. Altro che app educative, no? Noi crescevamo con lo schiaffo del soldato, ragazzi. Parliamo
2: mamma
0: di un gioco basato su un solo principio, ovvero vediamo chi perde prima la sensibilità alla mano. Le regole, ve le ricordate, erano semplici, no? Uno metteva le mani, l'altro tirava schiaffi con la precisione di un fabbro medievale. Sì. Ed il bello è che nessuno si chiedeva: ma questo gioco sviluppa qualche abilità? Beh, la risposta è sì, la diffidenza. Per non parlare poi di un altro gioco da rivalutare, che il fucile sparava elastici,
2: anche con le mani si vede.
0: Anche con le mani, un giocattolo progettato chiaramente da qualcuno che odiava gli occhi umani, magari lo stesso Polifemo, non so, aveva progettato qualche prototipo prima. Sì. Tu caricavi l'elastico con la calva di un cecchino, miravi all'amico e dopo 3 secondi sentivi: ah! Nell'orecchio no! E nessuno smetteva di giocare. Anzi, più dolore ci provocavamo, più il gioco diventava serio. Quindi non fatelo, ecco. Oggi i bambini hanno caschetti, ginocchiere, paraspigoli, smartwatch che avvisano i genitori se respirano male. Noi invece avevamo una bicicletta senza freni, un super santo
2: mitico.
0: E la certezza che se non lo dice tua madre passa tutto. La vera intelligenza invece artificiale era chi, ragazzi? Nostra nonna, che ti guardava una ferita aperta e diceva: non è niente, amore. Poi ti curava con mercurio cromo, alcol e umiliazione psicologica. Ecco, questo. E siamo sopravvissuti tutti, più o meno, guardando Francesco Renzi.

0: Sempre un piacere ascoltare Fulminacci con Maledetto Me, 18:36, Radio 2, Mattia Legare. Allora, è arrivato il momento di premiare l'affetto dei nostri ascoltatori qui su Radio 2 con il nuovo gioco. Cioè, il nuovo gioco, lo facciamo da tanto tempo, ne abbiamo prodotti 10 in questa stagione. Ora ce lo spiega Francesco Rienzo dopo la sigla. Vai. Prego.
1: La cinefila smemorata ricorda quale
2: facile, la so.
0: Vai, dai,
2: la so.
3: Dai, avremmo fatto pure 10 giochi, ma più o meno la dinamica è sempre quella. Cioè, c'è un gioco preciso che Arienzo non sa spiegare. È questo.
0: Allora,
3: praticamente ci sta questa signora, non sappiamo l'età, ed è indefinita, che ha guardato un film, ok? Sì. Ma non ricorda il titolo di questo film, ricorda varie cose, immagini, situazioni, dialoghi, personaggi. Ce ne dice tre, e voi attraverso questi tre indizi dovreste indovinare il titolo di questo film.
0: E,
3: più o meno. Per vincere la sacchetta,
0: spedire un messaggio
3: al numero in sovraimpressione.
0: Siamo in TV.
3: 348 73 00 20.
0: Ma perché dici 73? 7 300 200.
3: Sono numeri, poi vengono.
2: Peccato perché non era andato neanche male la prima parte. Aveva azzeccato pure un condizionale.
0: Votazione,
3: il problema è Barti.
2: Allora, la prima parte era un 7,5 deciso. La seconda un 4, non 3.
0: Un 3, quindi media
2: 5,5.
0: Siamo sui 5,
3: ci metto la firma.
0: Sentiamo il primo indizio, vai.
4: Ci sono due killer eleganti che cercano una valigetta. Ripuliscono l'auto con molta fretta.
0: Attenzione, due killer eleganti che ripuliscono un'auto con molta fretta. Beh, dai.
3: Stanno facendo un'azione illegale, quindi, giusto?
0: Sì, okay. Siamo al secondo indizio di questo famoso film, vai.
4: Un pugile scappa dopo un incontro truccato per salvare un orologio che il padre gli ha donato.
0: Posso dire,
3: è stata la mia prima videocassetta originale che ho comprato, tutte le altre non lo erano. Però
0: bravo,
3: è stata la prima.
0: Bravo.
3: Ormai è passato un po' di tempo, quindi si può dire.
0: È in prescrizione.
2: È prescritto. Esatto.
0: Terzo indizio, vai.
4: La moglie del capo balla il twist con ardore, ma una dose eccessiva le fa rischiare il cuore, capito?
0: Capito, grazie. Mi sembrava Mara Veniere, insomma, quella che citato gli inizi. Voi che ci state ascoltando in macchina, in ufficio, da casa, anche se siete in ufficio e state lavorando, non vi costa nulla, inviateci, sarà più veloce, ovviamente, un messaggio con la risposta esatta del titolo del film, se volete anche i protagonisti, per eccedere, come
2: così,
0: dire.
2: Così, esatto.
0: Il numero lo conoscete, lo ripetiamo in maniera giusta, 348 7300 200, i The Cardigans, For What It's Worth.

0: fare come sempre un complimento all'ufficio musica di Radio 2 per la scelta anche di questo palinsesto musicale bellissimo, i Cardigans, Radio 2, Mattia Legare, 18:42 in questo giovedì 28 di maggio stiamo giocando al cinefilo smemorato, la cinefila in questo caso, esatto. Allora, dopo le spiegazioni in un italiano veramente
1: impeccabile
0: di Francesco Arienzo, una consecuzio impeccabile con il ricordo del numero 3487 30-0-0.
1: Si è stregiato, diciamo,
2: sono
1: peggio
2: numeri,
1: con i numeri.
2: Si
1: però.
2: Un po' come,
0: no, come vengono.
2: Sì, esatto.
0: Allora, molti di voi ovviamente hanno indovinato, siete bravissimi, molto più di noi, ma non lo dico per circostanza né per piaggeria, perché è vero. No, però tra i più veloci, prof, quello che è arrivato per prima è stato appunto Gabriele da Perugia, che abbiamo il telefono.
1: Che meraviglia, che bella città.
0: Gabriele?
3: Sì.
0: Stai mangiando il cioccolato?
3: Oh, buonasera Matti, buonasera.
0: Ciao Gabriele.
1: Ciao Gabriele.
0: Dove ti trovi di bello?
3: Guarda, sto andando a fare la spesa per la moglie che mi ha chiamato l'ultimo momento come al solito, ho detto guarda manca questo.
0: Esatto.
3: Ce l'hai i soldi? No.
0: E quindi vai tu. Vai tu.
3: Peccato, sì, per forza.
0: Peccato, perché oppure possiamo provvedere a inviarti subito la Red Bag Radio 2, così vai a fare la spesa con la Red Bag.
3: Esatto. Ci sono dei viveri, roba da mangiare, sì.
0: No, è vuota, arriva vuota. Se arriva.
3: Allora posso.
0: Senti Gabriele,
3: posso riempirla, infatti.
0: Tu da Perugia, ma hai un accento salentino o sbaglio?
3: No, non lo sbagli, sono nativo della provincia di Lecce, di Scorrano esattamente.
1: Grande, un saluto agli amici di Scorrano, il grande Salento. Sì.
0: Perché il prof ha vissuto tantissimo tempo a Lecce, io sono pugliese.
1: Ma che orecchio, sai, non l'avevo sentito.
0: L'hai colto?
1: Grande orecchio.
0: Beh, stava parlando così lui, Gabriele. Gabriele.
1: Lupicca, Gabriele. Ti ha suonato.
3: Lupicca abbastanza, sì. Vabbè, il sangue è quello rimane, insomma. Ecco.
0: Assolutamente. Senti, Francesco Arienzo, che ci manda i cartelli a Milano, voleva sapere che lavoro facesse. Ora lo chiediamo un attimo, Francesco. Sì.
3: Mi occupo di distribuzione logistica per la multinazionale dei trasporti.
0: Allora, quando dicono così c'è qualcosa di losco sotto che non posso.
1: Si è espresso benissimo.
3: Sono quei furgoni gialli e rossi che vanno in giro a fare le consegne.
1: Invece molto raffinata. Io sono raffinatissimo.
3: Mi occupo di logistica, sì.
0: Di logistica. Okay. Ti piace il tuo lavoro?
3: Abbastanza, ho 35 anni che lo faccio.
1: Complimenti davvero.
0: Allora, tra un lavoro e l'altro, tra un pacco e l'altro, immagino poi tu torni a casa guardando i film, come quello nel caso appunto del gioco di oggi, che è un film cult.
3: Sì, quello sicuramente tra Netflix, Prime Video, eccetera, senza per non fare pubblicità.
0: Esatto, bravo, infatti, non l'hai citato nessuno, bravissimo.
2: Ed
0: è andato bene fino a ora, Gabriele.
2: Buttalo un replay in mezzo, però adesso.
3: Pago quello che c'è da pagare. Senti, sto dicendo, poi il cinema va visto al cinema, secondo me, quindi.
0: Dai, qual è il titolo? Dai, spoileralo.
3: Pulp Fiction.
0: Il grande Quentin Tarantino, film icona.
1: Tempio, esatto, nel tempio della cinematografia, ovviamente.
0: Bellissimo.
1: Tarantino, bellissimo. Che già personal trainer di Barti Colucci,
0: ricordiamo. Sì, mi alleno anche con lui. Ciao Quentin. Allora Gabriele, riceverai, sarai omaggiato con la nostra Red Bag di Radio 2, se vuoi puoi salutare tua moglie che sta aspettando che tu gli vada a fare la spesa. Vai.
3: Ciao moglie, tra una mezz'oretta arrivo.
0: Sì, vabbè. Ci avrà un nome tua moglie, no?
3: Marianna.
0: Diglio, ciao Marianna.
1: Ciao Marianna.
3: Ciao Marianna.
0: Sì, non era convintissimo.
1: Gabriele, forza Lecce sempre. Forza Lecce.
3: Marianna di Bari, quindi.
1: Allora a maggior ragione forza Lecce.
2: È un derby familiare.
0: Ciao Gabriele, un abbraccio a te tutta Perugia.
3: Un abbraccio a voi tutti. Ciao, arrivederci.
4: Matti da Legare, il nuovo programma di Radio 2.

0: Qui parti Colucci da Roma con Mario Benedetto, da Milano ancora resiste Francesco Arienzo. Sono stati gli attacchi di noi due a Roma.
1: Resistiamo noi più.
2: Ormai sono forgiato, ragazzi. Ormai figurati.
1: Ormai alle spalle. Dopo questa esperienza radiofonica, Arienzo può fare il giro del mondo in 80 giorni.
0: Ci stava spoilerando il fatto che avrai uno spettacolo in Puglia, visto che parlavamo con un nostro amico di Perugia di origini pugliesi. Sì. Quando ce l'avrai questo spettacolo?
2: È il 23 luglio.
0: Dove?
2: A Maglie.
0: Non ci andate, ragazzi, non ci andate.
2: Non è il mio spettacolo, quindi potreste anche venire.
1: Adesso me lo segno.
0: Torniamo fra poco perché mi sa che c'è aria di disagio qui.
1: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai,

0: Ah, Francesco, basta, scusate, oh. Radio Materiale, fare battute fuori onda.
1: No, dai, ma perché, quale,
0: non,
1: quale
0: ma perché non disannunci che Maroon 5? Mamma mia, ragazzi.
1: Che significa?
0: Noi dobbiamo sottostare io e il professore che abbiamo.
2: Sì, sì, veramente. L'entità
0: radiofonica è
1: mamma
0: alta.
1: Mia,
2: esatto,
1: è
2: niente, queste battute
1: difficile.
2: Qua proprio da bar.
0: Da bar, no, che ci mettono a disagio. Ecco. Vedi, questo è un aggancio.
1: A proposito di disagio.
0: L'ho colto.
1: Ma solo perché è scritto in scaletta, figurati. Ah, ecco. No, volevo agganciare il disagio proprio alla giornata mondiale del gioco, no?
3: Sì.
1: Voglio partire da una cosa.
0: Cos'è Celentano? Ho sentito Celentano. Questo era Fino. Allora.
1: Voglio partire da una cosa che sembra scontata, ma quando ci sono io di mezzo non è mai così. Allora,
0: te lo dice da solo poi.
1: Esatto, ma lo so, ma io sono consapevole a differenza vostra. Conoscere un gioco e saper giocare non è affatto la stessa cosa.
2: Anche questa è un'affermazione intelligente.
0: Sentiamo come la sviluppa, però. Sì,
2: vediamo.
1: Ma perché mi ci senti sempre sotto esame? Fatemi capire.
0: Perché sei sotto esame?
2: Non si chiama disagio. Scusa.
1: Allora, io il calcio lo conosco, ok? Lo seguo da sempre. I moduli, il mercato, la differenza tra un falso 9 e una seconda punta. Ne ho sempre parlato con una competenza che poi qualcuno a un certo punto ha frainteso.
0: Cioè?
1: Allora, ricordo che a un certo punto hanno organizzato un torneo, ok? E fanno a gara per avermi.
2: Sì,
1: ok,
2: pensa un po'.
1: A quel punto,
0: scusami, hanno organizzato e fanno gara per avermi. C'è la consecuzione che non va.
2: Vabbè, però.
0: Va bene, insomma, comunque andiamo avanti.
1: Non funziona.
0: Sì. No, vai, scusami. Sì. Quindi, hanno fatto.
1: Sì. Ma come stai facendo un mio complesso? Allora,
2: facciamo l'analisi logica.
1: Allora, a quel punto, ma ho già capito che questo pezzo ormai è buttato.
0: Va bene.
1: Andiamo avanti.
0: Vai.
1: Allora dico, ragazzi, guardate che non sono bravo come credete. E loro, ma sì, vabbè, adesso fai l'umile. Pensavano che io fossi bravo a giocare a pallone, ok?
0: Sì.
1: Più la partita si avvicina, cioè più si avvicinava il giorno in cui si sarebbe dovuto fare
2: sta partita. Sì, no, ma hai sbagliato il tempo verbale. Non il resto. Ma va bene.
1: Più desideravo espatriare, proprio come in questo momento, ok?
0: Sì.
1: Ho accumulato così tanta ansia, è arrivato il fischio d'inizio, a quel punto ho sperato, ma vuoi vedere che magari tutta questa conoscenza accumulata negli anni, una volta che cominciamo a giocare, si trasforma in classe tecnica?
0: Potrebbe,
1: Allora, il primo pallone che mi arriva sui piedi, ci inciampo sopra. Il secondo neppure lo vedo arrivare, al terzo faccio autogol.
0: Sì.
1: Erano arrabbiatissimi con me, però avevano torto loro, perché li avevo avvisati.
0: Certo, è stato onesto.
1: Quindi, conoscere un gioco e saper giocare sono due cose diverse. Come si dice, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, dove tra l'altro sono finiti tutti i palloni che ho provato a calciare dall'altra parte del campo.
0: Bravo Francesco,
2: questo sì che è un disagio.
0: Grazie Francesco, per averci messo ansia, grazie.

0: La canzone preferita di Francesco Arienzo in questo periodo, Mannarino, per un po' d'amore, 19.01, Mattia Legari. Perché ridi, scusa?
1: Rido perché, perché è vero.
0: Sì. Sì. Io dico una cosa,
1: mi fa ridere. Lo so, mi ha fatto ridere questa cosa.
0: Scusami, Francesco, ma ci vuoi spiegare? Perché col professor Benedetto ci stavamo interrogando, ma perché ogni tanto ti celentanizzi? Cioè, fai... le pause...
1: Sono pause di riflessione, cerco di agganciare qualche pensiero che però non arriva.
0: C'hai le sinapsi interrotte.
2: Sì, c'è il celentanismo che entra.
0: No, perché. Allora è arrivato il momento, 19.02, Martico Lucci, Mario Benedetto, Francesco Arienzo da Milano, Peppe Verdelli in regia, che è pronto a lanciare la sigla del matto del giorno.
3: Ah! Sì, andiamo.

0: tutti i neofiti di questa trasmissione ci chiedono: ma cos'è il matto del giorno? Ce lo spiega Francesco Arienzo. Poi Fra.
1: Ma allora ragazzi, questa è una delle tante rubriche di questo programma che vabbè, allora praticamente Bart ti riporta una notizia che ha sentito, visto da qualche parte, di un'azione insolita da parte di qualcuno, da qualche personaggio un po' strambo.
2: Questo?
3: No, un po' polloso, diciamo così.
1: Vabbè, ma non è che dobbiamo fare le pulci,
3: diremmo,
1: però ogni volta.
3: Diremmo corretto nei contenuti, ampolloso nella forma.
0: Sì,
3: basta dire il matto del giorno, un personaggio singolare che si è reso noto per una notizia altrettanto singolare.
1: Sì, però è piatta e noiosa, almeno vedi, io vi do argomenti per conversare. Sì, ma però ce non porto, tanto si capisce lo stesso. Vabbè, vai.
0: Avete capito? Una notizia singolare, il protagonista è altrettanto singolare quanto la notizia stessa.
3: Esatto.
1: Questa è la spiegazione piatta e noiosa che volevate.
3: Infatti, per la gioia ci sei tu.
0: A proposito di Francesco Arienzo, che ha rinnegato non sapevo perché Napoli abitando a Gorgonzola. No,
1: ma che c'entra?
0: Io
1: ma
0: ci tengo a dirlo ai nostri amici napoletani.
1: Ma tu pure abiti in Umbria e sei pugliese.
0: Ma che c'entra?
1: Ma io
0: le mangio le orecchiette, tu non mangi
3: esatto,
0: più la pizza napoletana.
3: Il caffè, ma che stai dicendo?
1: Ma perché queste calunnie?
0: Lui beve solo caffè col ghiaccio.
3: Esatto. Ormai Salentino, bravo.
0: E poi Salentino. Allora vi porto a Napoli, appunto, perché cos'è successo? Notizia che poi sta ribattuta da parecchi giornali, poi è diventata anche trend social, non so per quale motivo, ormai diventa tutto trend social.
3: Tutto trend.
0: Allora, questo ragazzo è stato fermato a un posto di blocco, ok?
1: Sì.
0: Si è fermato con la macchina e giustamente l'arma dei carabinieri, che erano lì presenti, hanno chiesto le generalità. Allora ha detto, scusate, non c'ho i documenti. E dice, vabbè, c'è problema, ci dia le sue generalità. E lui ha dato le sue generalità. Cosa è successo, ragazzi, dopo il controllo effettuato dai carabinieri?
3: Come a Yeye Brazzor.
0: A Yeye Brazzor. Non è bravo come Aldo Giovanni Giacomo. Ma non ha dato a Yeye Brazzor, ma bensì ha dato il nome e il cognome del fratello, ok? Sì. E loro se ne sono accorti, ma perché ha dato il nome e il cognome del fratello, secondo voi? Dai.
3: Non è facile.
1: Perché era un personaggio famoso? No?
0: Ma come devi? Ma che vedi? Fai dei ragionamenti.
1: Ma tu fai una domanda, uno può rispondere come ti pare.
0: Ma se è famoso lo riconoscono, no?
1: Ma
0: scusami!
3: No, il fratello.
1: Non è che mi ha dato un quiz.
0: Non lo so.
1: Una risposta multipla, risposta aperta, uno risponde.
0: Ho capito, ma deve essere logica.
3: E
0: il prof che indovinerà sicuramente. Perché secondo lei prof ha dato le generalità al fratello?
3: Forse non aveva la patente.
0: Non aveva la patente.
3: Basta poco, insomma, la logica.
0: E quindi è stato arrestato, ragazzi.
3: Pensa un
0: è
3: po'.
0: Stato arrestato.
3: Sì,
0: sì. E
3: la dichiarazione ha dichiarato il falso, false generalità.
1: Scusa, ma il fratello ce l'aveva la patente?
0: Il fratello ce l'aveva, ma non è il fratello alla guida.
3: Esatto, per l'appunto.
0: Vabbè, voi Mattia Leale avete capito, Francesco Renzo no, gliela spieghiamo fra poco.
3: Esatto.
1: Grazie.
0: Intanto la musica per fortuna a salvarci è il boss Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, Radio 2 ovviamente, noi siamo i matti dalle gare 3487 300 200.

0: Radio 2, Mattia Legare, Bruce Springsteen, è arrivato un'ultima ora, dobbiamo dare, siamo forse i primi
1: sì,
0: a darla.
1: Una breaking news.
0: Vuoi darla lei, prof?
1: No, a lei.
0: No, dica lei, le dica lei.
1: La facciamo dare a Renzo.
0: Forse non la sa.
1: È arrivata la notizia di Allegri, nuovo mister del Napoli calcio.
2: Sì, allora,
0: che allegria, Francè.
2: Deve ancora risolvere il contratto con il Milan, ma sembra quasi tutto fatto per un biennale a 5 milioni a stagione. Sembra un po' Fabrizio Romano, vedi, quando do queste notizie, ma è così.
0: Ma non sei contento, scusa, perché arriva Allegri al Napoli?
2: Ma io spero che faccia bene, poi io faccio ovviamente il tifo per il Napoli sempre, chiunque sia alla guida, però insomma...
1: Beh, diciamo che Conte è stata una bella parentesi.
0: Sì, però sei allegro o no?
2: Non sono un allegriano, mettiamola così.
0: Ah, ho capito, va bene. Fra poco con noi il mister Allegri, Mattia Legare.

0: Volevo capire, qui a Radio 2, Matti da Legare, Mario Benedetto, Barticolucci, Francesco Arienzo da Milano. Bella canzone questa di Madame Marrakech, che è fidanzato, ricordiamolo, così lo diciamo sempre per cronaca. Però c'è un fidanzamento nuovo, Francesco, e noi siamo in esclusiva qui, un fidanzamento calcistico, perché sì, abbiamo annunciato l'arrivo di mister Allegri a Napoli e noi in esclusiva siamo il primo programma che ospita la prima intervista di mister Allegri da allenatore del Napoli. Mister, ci ascolta?
1: Ma perché sottolineare questo momento?
2: Si è detto che c'è Francesco, come si chiama?
0: Arienzo, mister.
2: Ma è Allegro che si è abito a Napoli.
0: Sì,
1: ma no, mister, nel senso, lei ha già avuto un passato a Napoli.
2: No, io voglio dire una cosa. Cioè, allora, cosa? Innanzitutto, il gioco del calcio è semplice. Sulle barre laterali, quando esce la pallina. Quando esce la pallina è fuori. A meno che non si giochi a doppio.
0: Mister, il tennis, mister, scusi.
2: Ma faccio un altro esempio. Allora, quando si gioca una partita.
1: Ma non c'entra.
2: Che si lascia la palla al quarterback. Il quarterback.
1: Ma guarda,
2: deve correre.
0: Muso stretto. Scusi, sta facendo un po' di sport. Esatto, un po' mischione di sport.
2: Bisogna insegnare ai ragazzi a capire il gioco del calcio.
0: Giusto.
2: Faccio l'esempio pratico. Io la prima cosa che farò quando si va a Napoli è mangiare la pizza innanzitutto.
1: Va bene.
2: Oppure un bel panino con le polpette col sugo.
1: Poi magari cominciamo pure a giocare a pallone, mister.
2: Una sfogliatella.
0: Rispetta le tradizioni, dai.
1: Ma con quale modulo? Con quale modulo pensa di giocare?
2: Allora. Il modo principale che ho pensato quando si va a Napoli. Perché bisogna capire che i giovani devono capire come si gioca la palla.
0: Allora, bravo, ha ragione.
2: Faccio un esempio pratico. Sta in una finale, per esempio.
1: Ma quale finale? Come si schieriamo in campo? Un 4-3-3, 4-2-3-1?
2: Se io tiro la palla e dico palla avvelenata e prendo.
1: Che cosa?
2: Ti prendo a te all'altro. L'altro non esce perché è rimbalzato, capito?
0: Secondo me il mister, Francesca, è in onore della giornata del gioco mondiale del gioco, appunto, ricordare che palla avvelenata.
1: De Bruyne lo vede al centro del progetto?
0: Diceva De Bruyne, un giocatore che si è distinto nella scorsa stagione.
2: Allora, io nei distinti non ci sono mai stato neanche quando ero allenatore. Ho sempre preferito la curva, perché la curva è importante. Quando nella curva, uno entra nella curva. Scagli la marcia nella terza, fai la doppietta.
0: Siamo andati addirittura ai motori. Si annuncia una stagione scoppiettante, mister.
1: Mamma mia,
2: viva Napoli, viva le sfogliatelle.
0: Mister, grazie per questa intervista.
2: Abuso corto.
0: Io la chiuderei qua.
1: Mamma mia.
3: Il nuovo programma di Radio 2.

0: Zaino, Material Lover, Radio 2, Mattia Legare, 19 e 21. Stiamo per chiudere anche questa puntata in questo giovedì 28 di maggio, non prima di aver dato luce a lui che è luce porta con i suoi contenuti culturali, professor Mario Benedetto.
1: Grazie, questa molto carina, grazie. Allora, partiamo da una bella notizia che riguarda il nostro paese, una città in particolare, Bolzano, perché da un'indagine qualità della vita dei giovani del Sole 24 Ore è emerso che si tratta della città in cui i giovani vivono meglio. Quindi è una notizia appunto per chi è interessato anche a trovare opportunità di studio, di lavoro, di welfare. Ecco, Bolzano per la fascia tra i 18 e i 35 anni si distingue per qualità di vita.
0: Quindi Francesco, puoi pensare di andare a Bolzano? Ecco.
2: No, sono fine 35, Barti, lo so che me li porto bene, ma lo superate da un pezzo.
0: È vero.
1: C'è una bella notizia che riguarda anche in realtà una storia di tutti i giorni, perché vogliamo raccontare anche un po' storie di tutti i giorni.
0: Riccardo Fogli,
1: cioè in realtà purtroppo si assiste molto anche a queste truffe online, dal vivo. Bene, l'ennesima truffa che si è svolta nella città di Roma riguarda un 84enne che stava per essere raggirato da una truffatrice che si è presentata fingendosi esponente delle forze dell'ordine, e a mandare all'aria questa truffa è stato un vicino di casa che, insospettito da questo atteggiamento, si è avvicinato per chiedere spiegazioni e questa persona è fuggita immediatamente. Quindi un bellissimo gesto di solidarietà che ci consente anche di ricordare: occhio alle truffe, alle truffe online, occhio a chi si presenta, verificate sempre, perché purtroppo è dietro l'angolo la fregatura. La buona notizia è che in questo caso la solidarietà.
0: Ottimo. Sì,
1: bene, chiudiamo con una notizia che riguarda degli scavi nella zona della siciliana di Gela, dove è stato ritrovato, c'è stato un ritrovamento archeologico di grande rilievo, perché all'interno di un recipiente di antichissima memoria e fattura risalente al V secolo a.C. state ritrovate in realtà 71 monete, pensate.
0: 71?
1: Ben 71, esattamente, una vera fortuna, esattamente, con monete appunto risalenti al V secolo a.C., quindi un patrimonio enorme che sia in termini materiali, ma appunto anche in termini di studio per gli archeologi, che grazie a questo ritrovamento riusciranno a scoprire un po' quello che siamo stati, perché è anche l'ottima chiave per scoprire cosa saremo.
0: Grazie prof, come sempre le belle e buone notizie del professor Benedetto qui ai Matti alle Gare. E cominciamo sempre noi, l'importante nonostante il periodo storico che stiamo vivendo è volgere lo sguardo e il cuore al bello. Ci teniamo a ricordarlo sempre, perché non ci stancheremo mai di dire che poi l'amore porta amore. E chiudiamo così anche con Eddie Brock, bel venerdì, anche se oggi è giovedì.

0: Eddie Brock, bel venerdì, matti dalle gare.
1: Esatto, in onore a noi sicuramente.
0: Vogliamo ricordare che io e il prof abbiamo contribuito al test, alla stesura di questa sera. Esatto, per soli due punti si ha. Grazie.
1: Grazie. No, l'ho conosciuto il ragazzo, veramente bravo. Mi è venuto a fare un incontro con gli studenti all'università.
2: Tutti e bravi a dire bravo quando c'è per due punti si ha.
1: Lui si è tatuato
0: matti dalle gare.
1: No,
2: la faccia di Mario Benedetto.
1: Un posto, diciamo, trentesimo se non erro. E lui proprio per ricordarsi che appunto dai fallimenti, tra virgolette, in realtà nascono grandi opportunità. Quindi è un bellissimo, ha fatto una bellissima riflessione questo ragazzo.
0: Bravo, complimenti a Eddie Brock. Sì, esattamente.
1: Non per i punti, sì.
0: Ma quelli a parte, comunque.
1: Questo non è vero, tra l'altro.
0: Non è vero, no, lo diciamo, non è vero, se no devo dire una.
2: Non è vero, le serate di Mario Benedetto DJ in località segrete. Pure quello non è vero.
0: Lascia stare. Dobbiamo salutare, ringraziamo Mario Benedetto, appunto.
1: Grazie.
0: Francesco Lorenzo da Milano.
2: Ciao,
1: grazie a Marti Colucci.
0: Grazie a tutti gli ascoltatori, grazie a Peppe Verdelli in regia. Come sempre il nostro abbraccio più affettuoso, più caloroso possibile alla nostra Belen. Ciao.
1: Ciao Belenita.
0: Ciao.

92 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2.

0: Summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info sulla notterosa.it.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu. 2-2.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it. 2-2.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

Sono le 6. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Questa mattina mi sono svegliata chiedendomi che cosa è una grande amica. Sono giorni che me lo chiedo. Non so che cosa è una grande amica. Cosa le puoi chiedere, cosa fai per lei, cosa ci si racconta, quanto spesso ci si vede. Oggi credo di dover dire di non avere una grande amica. Non sono sicura di avere mai avuto una grande amica, ma direi di sì. Un'amica con cui sentirsi sorelle, sì, l'ho provato. Ma poi una delle due è andata a vivere in un'altra città e la faccenda è cambiata. Non sono stata più capace di avere una grande amica. Non ho più fatto quelle cose e quelle chiacchierate che facevo con lei. Non mi sono più sentita così importante per un'amica. Forse se incontrassi più gente ogni giorno, chissà, sarei ancora in grado di costruire una relazione con una donna tale da considerarla prima o poi una grande amica, ma non sono sicura nemmeno di questo. E comunque non incontro così tante persone. E forse è per questo che negli ultimi anni ho dedicato molto tempo a una cosa come lo yoga, perché sono spesso da sola e sono una persona piuttosto solitaria e ho sentito il bisogno di stare un po' meglio dentro il mio corpo.
1: Good morning, Radio 2. Weekend.
2: Apriamo i casting per le grandi amiche, signore e signori. Chi si candida? 348-7300-200. Chi vuole essere la nuova best friend BFF di Natasha Lusenti? Buongiorno,
0: buongiorno
2: Natasha.
0: Buongiorno Matteo.
2: Io la grande amica ho avuto la fortuna di averla. Ho avuto anche il dolore di perderla.
0: Infatti.
2: E alle volte penso che forse quasi quasi era meglio non cominciare quel gioco lì, perché quando finisce è veramente doloroso.
0: E vabbè, ma basta. Però dici sempre questa cosa. Tanto finisce tutto, Matteo.
2: Adesso?
0: No, appunto.
2: Fino alle 7:30.
0: Godiamocela
2: fino alle 7:30 dobbiamo stare qua. Poi possiamo fare quel che vogliamo. Anche domani, va.
0: Domani anche
2: domani.
1: Good morning Radio 2.

0: funk. Francesco Gabbani, Summer Funk. È nuova questa di Francesco Gabbani.
1: È nuova. Sì, è nuova di Zecca.
0: È nuovo lui. Io
1: no, fatto lui non è nuovo, la canzone. Secondo me c'è una zanzara in questo studio radiofonico.
2: Randellate.
1: Ho le gambe nude stamattina.
0: Ha sbagliato canale la zanzara, perché non è questo il canale proprio giusto. Va, torni a casa sua,
1: sì,
0: e che è anche un altro orario.
1: Aiutiamola.
0: Senta, perché
1: sua.
0: Parigi? Mi sono segnato Parigi sulla scaletta, Natascia Rosetti.
1: Solo
0: leggo
1: tu
0: Parigi.
1: Non sai cosa è successo, un dramma nazionale, non lo sai?
0: Sono finite le brioche.
1: Ma non lo sa veramente.
0: No, lo so. Sinner è stato fatto fuori dall'argentino.
1: Sì, dunque sono in corso gli internazionali. Ciao, è in corso il torneo Roland Garros di Parigi. E
0: sai che negli anni 90 c'era un'automobile che era in una versione speciale Roland Garros?
1: Ah sì?
0: Con la livrea verde e gli interni in pelle bianca.
1: Ah, che chiccheria. Allora sì, è un torneo chicchissimo, siamo a Parigi, fa un caldo anche lì fuori dal normale, ed è successo che due giorni fa Jannik Sinner, in una partita che sembrava una di quelle diciamo da attraversare nei primi turni, è invece stato eliminato. Ma tra l'altro è stato eliminato, lui vinceva 5-1 nel terzo set dopo averne 22, quindi insomma perdere una partita del genere significa davvero essere andati completamente in tilt, cosa che è successa. Sono giorni che si scrivono fiumi di parole e si cerca di capire esatto che cosa è accaduto. Lui in conferenza stampa ha detto che sì, faceva molto caldo, ma intanto lui, a me piace questo di Sinner, applausi, perché così si prende le sue responsabilità, non è che sta lì a dare la colpa al caldo, all'aereo spiffero da sinistra.
0: Ho sentito una sua intervista e mi è sembrato assolutamente onesto e anche apprezzabile proprio per questa sua onestà. Non sono un robot.
1: Ecco, appunto, la frase che lui ha detto: non sono un robot. Io sono molto contenta che lui l'abbia detto, perché non ne posso più di sentire questa cosa. Sono un paio d'anni che si sente dire: lui è una macchina, è perfetto. Ah, si vede che è alto atesino. Ah, si vede che non è veramente italiano. Ah, si vede che è un po' tedesco. Ah, si vede cosa? E si vede che è uno che si impegna tantissimo e lavora tantissimo.
0: Perché ha avuto anche dei risultati per la sua. Detto questo,
1: non è un robot. Che cosa sia successo non si sa, non è la prima volta che lui va in tilt in partite che sembrano controllabili, in momenti in cui lui sembra avere il controllo dal punto di vista del risultato, e questa qui è la prima volta in cui salta tutto per aria. Siccome ho letto dei pezzi anche stamattina sulla possibile correlazione tra soffrire particolarmente il caldo e avere i capelli rossi, ci sono dei test scientifici dal punto di vista della pelle, cioè la pelle così chiara effettivamente, ma dal punto di vista della
0: più sensibile ai raggi UV,
1: sì, dal punto di vista però della resa poi sportiva non ci sono. Però mi è venuta in mente una cosa
0: che hanno i numeri, forse,
1: che so, sì, non ci sono i test. Mi è venuta però in mente una cosa che so della medicina ayurvedica, che è una delle più antiche, la medicina indiana insieme a quella cinese, che divide gli esseri umani in tre elementi. Uno è il fuoco. Naturalmente le persone con i capelli rossi sono dominate dall'elemento fuoco, perché lo si vede proprio dal capello, che ha il colore del fuoco. Ecco, il fuoco sta male nel calore, anche nelle cose che mangi, per esempio. Lui naturalmente è super controllato, però la Ayurveda distingue i cibi in maniera un po' diversa. Mi viene in mente per esempio lo zenzero. Se tu hai una dominante
0: picca lo zenzero,
1: sì, e scalda nello stomaco, sì. fa bene, per esempio, perché è una digestione lenta. Sicuramente uno dominato dal pitta, si chiama così l'elemento fuoco, è meglio che lo eviti. Quindi staremo a vedere. Lui naturalmente è controllatissimo minuto per minuto, però effettivamente ha detto: non so che cosa è successo, quindi c'è un po' di preoccupazione e vedremo. Poi oggi tre italiani che sono ancora in gara si giocano l'accesso agli ottavi dalle 12 in avanti, a parte Darderi, che è italo-argentino, che è uscito, gli altri ci sono. E poi purtroppo Parigi è costata cara anche a Jasmine Paolini, che è uscita subito, continua il suo momento molto negativo, ma anche lei non è un robot e speriamo che si possa riprendere. Ecco qui la risposta alla tua domanda: perché c'è scritto qui Parigi?
0: Fiumi di parole su Parigi e su Jalis Paolini e Jalis Sinner.
1: E ieri è uscito anche Djokovic, che ha perso anche lì incredibilmente.
0: Allora, abbiamo capito una cosa: a Parigi porta male
1: quest'anno
0: avere la J.
1: Io forse sì, quest'anno a Parigi sta succedendo di tutto, quindi
0: J-Ax, non andare a Parigi a fare stai in Italia, che qui rischi.
1: Quindi non ci sono più grandi nomi, diciamo, dal punto di vista dello spettacolo potrebbe anche essere divertente. Staremo a vedere e continueremo a commentarlo con voi su Radio 2.
3: Good morning Radio 2 Weekend.

0: Snow Allegra, Vince Staples, Nothing Burns. Like the Weekend. Matteo, stai calmo, non mi perdo. Sono le 6:13 minuti. L'ultimo sabato di maggio, penultimo giorno di questo mese meraviglioso, perché maggio è un mese meraviglioso.
1: Maggio a ricordare che finisce sto mese.
0: Sì, va bene. E noi invece di maggio a ricordare.
1: Non ti ho raccontato cosa ho fatto questa settimana.
0: No, ne parliamo dopo. Intanto vi dico che la zanzara sta facendo un'ampia colazione sulle mie gambe.
2: Botte da Orbi.
0: Sì, se la becco, sì, però non lo so, non l'ho ancora vista.
3: C'è una canzone. Sì, c'è la zanzara in abito da sé.
0: Sì. Ah, bene, bene.
3: Se l'era messo per far bella figura.
0: Vabbè,
3: c'è la canzone,
0: giusto.
3: Mi sembra l'ultima.
0: Brava zanzara.
3: Allora, chi se ne frega, Natasha Lusenti? Chi se ne frega, chi è Aidan Nix? È lì da
0: ancora
3: mesi.
0: Ancora
3: chi
0: sto se ne Aidan frega? Nix.
3: Invece Paul McCartney dice no.
0: Sì.
3: Oppure Isa Ito è al debutto.
0: No, ma non mi interessa niente. Paul McCartney, voi strato ce l'abbia oggi o domani? Aspetta, perché non mi ricordo più. Oggi o domani ce l'ha. Oggi, vedi, il dio della radiofonia. Oggi, Paul McCartney.
3: Allora aspetto che canta la canzone.
0: Ma no, dici di Paul McCartney.
3: Ti saluta.
0: Sì.
3: L'ho sentito ieri sera al telefono quando mi ha raccontato.
0: Ma non è vero.
3: Cosa.
0: Non ti si fila minimamente.
3: Nessuno a me, oramai, figurati. Solo quelli dell'Agenzia delle Entrate sanno dove trovarmi. Allora, lui è stato ospite di questo podcast.
0: Sì, podcast.
3: Esatto. Podcast. Perché lui ha 83 anni,
0: sì.
3: Portati anche, devo dire, molto bene.
0: Beh, sì.
3: E ha raccontato di tutte le sue, insomma, della sua vita, non certo banale.
0: No, direi
3: essendo
0: no.
3: Essere vivente parte della storia, nel
0: sì.
3: senso proprio della storia dell'umanità. E dice però basta.
0: Basta.
3: Io
0: cosa?
3: Mi sono stufato, basta, ho deciso che dico di no.
0: Cosa?
3: Ai fan quando mi chiedono una foto.
0: Probabilmente non
3: no.
0: è proprio in situazioni.
3: Io sono
0: magari...
3: Paul McCartney, chiedimi una foto.
0: May I take a picture?
3: No.
0: Così. Va bene. Ma sì, immagino che sia stufato perché gliela chiederanno nei momenti. Tipo lui va al cinema.
3: Risponde, ma come mai? Risponde, non sono una scimmia.
0: Appunto.
3: Non sono una cosa da esibire sulla spiaggia di Saint-Tropez.
0: Sì, ma neanche le scimmie sono da esibire. Comunque,
3: appunto.
0: Sì, appunto. No, c'ha ragione.
3: E
0: c'ha
3: quindi...
0: una vita anche.
3: Ma sì, ma poi forse una certa dice ma chi
0: ma
3: se ne frega.
0: Ma lasciatemi in pace.
3: Chi se ne frega di fare la foto con te.
0: Ma certo.
3: Come ti raccontava Amanda Lear di una signora che la ferma al supermercato, le dice facciamo una foto, dice no ma no signora, io lei era senza trucco, non sono in ordine, sono brutta, e fa ma anche io guardi, e Amanda le risponde ma lei è abituata. Capisci?
0: Ma c'ha ragione, lei non è Amanda Lear,
3: lei
0: scusi,
3: è abituata
0: magari a me non va
3: foto. Magari io
0: no,
3: non
0: vabbè,
3: ne ho voglia.
0: Amanda, io non riuscirei mai a fare questa bellissima risposta, grande
3: genio,
0: risposta
3: assolutamente. Quindi dice di no alle foto con i fan se incontrate Paul McCartney, non chiedetegli la foto,
0: lasciatelo in
3: e
0: pace
3: non lamenta- esatto,
0: lasciatelo semplicemente.
3: Poi è una
0: in
3: persona
0: pace.
3: Così alla mano, così
0: certo.
3: tanto, guarda,
0: sì,
3: mangia
0: sì.
3: anche le lasagne volentieri,
0: penso di sì, però credo che lui sia sicuramente vegetariano.
3: Esistono le lasagne vegetariane.
0: Esatto, vegetariane, sì,
3: ragout,
0: sì. Dei ragout, giusto.
3: Dei ragout fatti con pezzettini di verdure croccanti.
0: Bravo.
3: Che rimangono lì.
0: Bravo Matteo Osso, siete su Rai Radio 2, restate con noi.

0: Ma che combo, signore e signori, anzi che tris, abbiamo tre protagonisti in questa combo: Maria Antonietta Colombre con Senza Vestiti, Pearl Jam con Wishlist e la Zanzara con Natasha Lusenti.
1: Ma ragazzi, perché ma mi sta divorando,
0: voi non avete idea, sembra di vedere, hai presente Arturo Bracchetti quando si contorce dentro le scatole per cambiarsi gli abiti?
1: Vabbè, sì,
0: lei
1: certo,
0: che si gratta.
1: Vabbè,
0: da tutte le parti,
1: così.
0: È un po' così.
1: Ciao, nonostante, vado avanti,
0: vadi avanti. 348 7300 200, tirate fuori i cellulari, pelandroni che non siete altro.
1: Amici, questa mattina ci divertiamo un po', perché io, così, essendo io una non appassionata, però parliamo di una grandissima cosa del Made in Italy in questo caso, mi sono un po' divertita a vedere questi maschi di una certa età, tutti un po' così piccati, perché la Ferrari ha lanciato il suo primo modello elettrico che si chiama Luce. Intanto applausi, perché ci hanno comunque provato, penso che lo sapessero pure loro, che non è che proprio avrebbero avuto polemiche, chi ha detto e togliete il cavallino e non è degna. Io non ho capito niente, pensavo che fosse una roba di maschi che devono sgasare, devono avere la potenza del motore. Vum, vum.
0: No, la potenza c'è.
1: Invece tu mi dici, Matteo, su Fuori Onda mi ha spiegato tutta la polemica riguardo a un'altra cosa.
0: Riguarda l'identità estetica, il design.
1: Attenzione.
0: È una macchina che
1: pare
0: anche
1: brutta.
0: Dal mio punto di vista non si sovrappone alle esigenze estetiche,
1: sì,
0: di un pubblico che cerca un'emozione diversa.
1: D'accordo.
0: Poi dal punto di vista dello sviluppo della potenza, il motore elettrico può dare delle belle soddisfazioni, poi possiamo parlarne per dei mesi se l'autonomia, se il gioco vale la candela, se tutte queste robe qua, ma questa è una macchina che viene considerata mediamente brutta.
1: Ecco, questo è il punto. Comunque ci sono poi dei dati che vi leggeremo e adesso vi lanciamo giusto il domandone, così intanto cominciamo con questo gioco che mi diverte tantissimo. Cosa ne pensate di questa Ferrari, il primo modello elettrico chiamato Luce? Vi piace? Non vi piace? Ma soprattutto diteci anche
0: perché?
1: Il perché. Esatto. Okay. Se poi avete mai guidato una Ferrari in vita vostra, confessatelo in onda a Rai Radio 2 348 7300 200, messaggi scritti oppure vocali.

0: Easy to Fall in Love, questa era Olivia Dean. Abbiamo ancora qualche secondo prima di dare la linea al GR2. Allora vi ripetiamo il domandon del giorno. Partiamo dallo svelamento della nuova Ferrari, la prima elettrica, si chiama Luce questo modello, che arriva in un bel azzurro cielo, direi. E noi vi chiediamo
1: ce
0: di
1: lo
0: dirci
1: manca, ce lo manca.
0: Come la pensate, sì, no, ma soprattutto perché. GR2.
2: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
3: Meteoradio.
4: Tempo previsto sull'Italia sabato 30 maggio. Oggi le condizioni tendono a divenire un po' più stabili rispetto alle giornate appena trascorse, che hanno visto temporali e precipitazioni anche di forte intensità. Durante le ore più calde si formeranno nuove nubi imponenti in grado di dar luogo a locali temporali sulle Alpi e localmente nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera cielo in prevalenza limpido un po' ovunque. Persiste un po' di ventilazione settentrionale, specie in mattinata sul basso Adriatico, venti deboli o assenti sul resto del nostro territorio che assumeranno caratteristica di brezza lungo le coste durante le ore più calde del giorno. Moto ondoso sempre meno sostenuto su Adriatico meridionale e Ionio e quasi calmi o poco mossi i restanti mari. Temperature che recuperano qualche grado dopo la lieve diminuzione della giornata di ieri. Sarà ancora la pianura padana a sperimentare i valori più elevati prossimi ai 31-32 gradi. Altre aree interessate da più caldo sono le aree interne del centro e della Sardegna, ma anche l'area garganica, il Salento e la parte orientale della Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Sono le 6:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: RAI GR2.
0: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Slitta ancora l'accordo Stati Uniti-Iran per Trump. Ci sarà solo se verranno rispettate tutte le linee rosse da lui indicate.
5: Due ore di riunione nella Situation Room e ancora nessuna decisione da parte di Trump sul memorandum d'intesa con l'Iran. Il presidente americano poco prima aveva detto di essere prossimo alla decisione finale e aveva elencato sul suo social Truth i termini per un'intesa, tra cui riapertura dello stretto di Hormuz senza condizioni e la rinuncia all'uranio arricchito da parte di Teheran. Poco dopo, la doccia fredda dal Ministero degli Esteri iraniano. Non c'è alcun accordo finale raggiunto. Le parole di Trump, riporta l'agenzia Fars, un misto di realtà e invenzione. Tra le condizioni poste dall'Iran ci sarebbe lo sblocco dei fondi iraniani congelati all'estero. Per sbloccarli ci vorrà del tempo, fanno sapere dal tesoro americano. Quanto all'uranio, in caso di accordo, il Kazakistan si dice disponibile a custodire le scorte iraniane, lo ha detto il capo dell'AIEA Rafael Grossi. Alba Arcuri, GR2.
0: Sull'altro fronte, quello russo-ucraino, Mosca è sotto accusa per lo schianto di un drone su un condominio nell'est della Romania. È la prima volta nel conflitto che viene colpito un edificio di un paese NATO. Putin nega ogni responsabilità, potrebbe, dice, anche trattarsi di un velivolo ucraino. Dall'Italia Giorgia Meloni parla di atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza europea. Per il ministro della difesa Crosetto, un irresponsabile e intollerabile escalation. Appello di Tajani, Mosca si impegni seriamente per la pace. E la Presidente del Consiglio è intervenuta anche sui dati Istat: 269.000 occupati in più, un record storico, mai così tante persone al lavoro nella nostra nazione. Cresce infatti l'occupazione in Italia, in totale supera il 63%, mentre la disoccupazione scende ai minimi dal 2004 al 5,1%. L'Istat rivede a rialzo anche le stime sul PIL per il primo trimestre, più 0,8% sull'anno. Allo stesso tempo però l'inflazione aumenta del 3,2% in maggio su base annua, pesa il rialzo dei prezzi energetici causati dalla guerra in Iran. E sui dati del paese interviene anche il governatore di Banca Italia Fabio Panetta. La nostra economia ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato. L'Europa, ha aggiunto Panetta, deve mostrare rapidità di azione e maggiore unità. Quindi l'invito a puntare sui giovani e sull'intelligenza artificiale. Lo ascoltiamo.
1: L'Italia deve guardare al futuro con determinazione. La tecnologia sarà il terreno decisivo di questa sfida. La rivoluzione tecnologica deve essere governata. Servono regole adeguate a tutelare il pluralismo, l'apertura dei mercati, la concorrenza e la dignità del lavoro. Vanno condivise a livello globale.
0: Paura a scuola, fermato uno studente di 11 anni che ha tentato di accoltellare l'insegnante in classe mentre col telefono riprendeva tutto. È accaduto in una scuola media di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani. L'aggressione forse per un brutto voto assegnato nei giorni scorsi in tecnologia. Attivati i servizi sociali e la procura per i minorenni. E sempre in provincia di Trapani sono tutti fuori pericolo i bambini feriti nello scontro di uno scuolabus con un'auto in cui viaggiavano 7 persone.
6: Senza patente e assicurazione non si sarebbe fermato allo stop passando oltre i 30 km orari consentiti. Sembra questa la dinamica che ha provocato l'incidente a Mazara del Vallo, in cui sono rimasti coinvolti alunni e insegnanti a bordo di uno scuolabus. In totale 19 le persone ferite, 5 adulti e 14 bambini. Due bimbi trasferiti all'ospedale pediatrico di Cristina a Palermo, il terzo partito dalla pista di elisoccorso che è a pochi metri da qui in ortopedia. Lo scuolabus, ribaltatosi per il forte impatto, trasportava gli alunni dell'istituto Santa Gemma a Boscarino Pirandello quando è stato travolto a tutta velocità da una Nissan Qashqai. L'uomo alla guida dell'auto è un cinquantenne, a bordo con lui la moglie incinta e anche 5 bambini. Eseguiti gli accertamenti tossicologici e alcolemici, sotto shock anche l'autista dell'autobus.
7: Valerio Penna per il GR2.
0: E infine lo sport.
8: Decisa l'ultima squadra promossa in Serie A, il Monza torna nel massimo campionato di calcio italiano dopo una stagione in B. Finale di ritorno dei playoff travagliata per i brianzoli. Avanti 2-0 all'andata, si fanno rimontare dal Catanzaro. Ma ai calabresi il pareggio nei due match non basta. Il Monza guadagna la promozione grazie al miglior piazzamento a fine stagione. Stasera torna la Champions per la finale. Paris Saint-Germain e Arsenal si contenderanno il trofeo alle 18 alla Puskás Arena di Budapest. Ciclismo: nel tappone dolomitico vince Kuss, beffato Ciccone in fuga e poi ripreso, l'azzurro si consola con il primato nella classifica degli scalatori. Vingegaard mantiene la maglia rosa, Piganzoli si avvicina a quella bianca. Tennis: Roland Garros, oggi tornano gli italiani nel singolare maschile, Cobolli sfida l'americano Tien, Berrettini come sana, Arnaldi il belga Collignon. Nel doppio bene Vavassori Bolelli, la coppia azzurra accede al terzo turno. Motori: MotoGP, nelle prequalifiche del Gran Premio d'Italia, grande prova degli italiani che dominano i primi tre posti, di Giannantonio primo, poi Bagnaia e Bastianini quarto, Morbidelli. Giacomo Piereschi, GR2.
0: E la linea torna, Good Morning Radio 2 Weekend, il prossimo giornale alle 7:30. Buon ascolto, buona giornata.
9: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
10: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
11: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
9: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
12: Ben 48 7300 200, cari amiche e cari amici, oggi saliamo a bordo di una Ferrari e diciamo: ci piace o non ci piace questa Ferrari elettrica? Se non ci piace, perché? Perché è elettrica o perché non ci piace il modo in cui è fatta? 348 7300 200.
9: Radio 2 Weekend.

0: Samurai J con Vito Salamanca, Flamenco Paranoia. Allora siamo un po' nella paranoia, ci divertiamo tantissimo.
1: È Borla Gio
0: perché allora, sì. Polemiche, diciamo, da Montezemolo in giù, perché Montezemolo ha guidato.
1: Beh, è stato al vertice di Ferrari per molti anni.
0: E tra l'altro, l'altro giorno ero in un posto in Toscana per lavoro, a un certo punto scendo a fare colazione nell'albergo ed era
1: come
0: proprio.
1: Si mangia bene in Toscana.
0: Sì, e beh, per quello che mangio io, guarda, non gli do grandi soddisfazioni.
1: Fidati dello zio, che se lo ricorda.
0: Oh, certo. E questo signore che stava facendo colazione con sua figlia e con un amico, non so di che azienda fosse, a un certo punto salta fuori il discorso sulla Ferrari e lui dice:
1: risvegli, l'hai rubato anche questo?
0: No,
1: rigliando.
0: No, non è un risveglio, però ve lo dico perché dice: beh, Montezemolo, perché si vede che lui, boh, del settore, non so, dice: non è che sia, a me non sta simpatico perché lo trovo un po' arrogante. E vabbè, questa è un'opinione personale. Dice: ma lui, quando guidava il gruppo, ha fatto delle grandi cose e le Ferrari che sono uscite nei suoi anni erano belle, perché non sono sempre state belle. Io così dicevo: veramente non sono sempre state belle le Ferrari? Pensavo di sì, che fossero e avevano dei guai, cioè non sempre le cose funzionavano bene. Lui dice: sotto la guida di Montezemolo ha sistemato tutto quanto. Montezemolo ha detto: per favore, togliete il cavallino. È uno di quelli che l'ha presa male.
1: Sì, non benissimo,
0: non benissimo.
1: Però non si capisce molto se è una questione di, cioè per alcuni è una questione di motore, del fatto dell'elettrico, e per altri invece è una questione di, cioè la vedi e pensi che sia un'altra marca.
0: Allora, sono arrivati tantissimi messaggi scritti, ma abbiamo anche subito dei vocali, perché la questione tocca il cuore dell'identità nazionale. Sentiamo
2: Fabio da Catania. Eccolo. Penso che hanno fatto una cavolata pazzesca vedendo questa macchina, perché appunto si toglie quello che è lo spirito del marchio Ferrari, perciò non c'entra niente questa macchina elettrica, proprio è fuori luogo.
0: Allora amici,
1: sto dividendo.
0: Dai, ti prego. Mi sembra di capire che per lui la questione era l'elettrico. Su questo però vi direi: amici, andiamo anche un po' avanti. Cioè, capisco, perché mi sembra un uomo del Novecento, il nostro amico, che dalla voce, insomma, come noi. Quindi nel Novecento l'elettrico è. E quindi la questione lì del rumore del motore. Però si può anche andare avanti. Sentiamone un altro.
2: Salvatore Panettiere, ecco, dalla provincia di Lecce. Una Ferrari senza rombo non può essere una Ferrari.
0: Maschi, l'ho detto.
1: Anche se forse il rombo un modo c'è, perché ci sono dei sintetizzatori.
0: Si può mettere un suono?
1: Sì, ci sono dei sintetizzatori. Questo vediamo. Io trovo geniale Federico.
0: Federico è bellissimo.
1: Fuori onda. A me piacciono tutte le cose che non posso permettermi.
0: Applausi a Federico! Lo spirito di Federico ci piace tantissimo. E poi Sergio da Formia dice: la nuova Ferrari è bruttissima. Se la danno a me, ci penso io a buttarla. Vabbè, questo.
1: Quando passo a ritirarla?
0: Siamo sui 550.000. 550.000 versione base.
1: Ah, occhio, sì, parti dal 500.000 abbondante.
0: Allora,
1: poi
0: vi
1: vai
0: do
1: su
0: delle caratteristiche. Io leggo perché non ci capisco niente. Poi tu mi dirai: 4 porte, 5 posti. Questo è un po' strano, no?
1: Beh, questo nella storia di Ferrari è, non dico un unicum, ma quasi.
0: Cioè, carichiamo la famiglia anche il cane.
1: Già a un certo punto una coupé degli anni 70 che aveva i posti dietro era stata guardata con un certo sospetto, che però aveva solo 2 porte, 4 posti. Però insomma, là ci siamo. Così, un'auto da famiglia.
0: Perché non si capisce dove si pone, perché costa tantissimo, però ha i posti per una famiglia. Quindi dici: che fetta di mercato vuol tirar su? 1050 cavalli, non so cosa vuol dire.
1: Allora, tieni conto che è una 500,
0: sì,
1: quindi hai più o meno idea della potenza,
0: sì.
1: Ne ha 70.
0: Ah, d'accordo, va bene. Quindi
1: moltiplica,
0: è potente.
1: Per
0: Sì. Cioè, pure elettrica.
1: Per più di 10 volte. Sì, no, ma certo.
0: C'ha un cambio virtuale, per dare evidentemente soddisfazione a chi vuole comunque fare il cambio. 310 km orari è la sua velocità massima. Non mi sembra.
1: Cosa ce ne facciamo di 310?
0: Dove vai? Che raggiunge, tra l'altro, da 0 a 100 in 2 secondi e mezzo. Non fai neanche in tempo a pensarci che è già lì. Questo
1: tu praticamente, se tu hai tuo figlio sul sedile posteriore, la tua faccia si spalma sullo scheletro di tuo figlio. Perché quando parti spinge talmente tanto che diciamo c'è un trasferimento di materia a quel punto.
0: Allora, mi sembra più plausibile chi fa la critica sulla estetica Giulio da Taranto dice così: spendere, sinceramente spendere 650.000 euro versione base 550, ma insomma siamo lì, un fracasso. Beh, insomma, di soldi per un'auto che non ha niente esteticamente della Ferrari, dice Giulio, lo trovo molto
1: riprovevole.
0: Questo fa molto ridere. Non è una questione di motore elettrico. Poi chiede se è ancora lì la zanzara. Secondo me è sazia, perché non la sento più da un po'.
1: Niente, è andata. Si sarà comprato una Ferrari, è andata anche lei.
0: Ecco un altro ascoltatore che dice: sono un tifoso storico del cavallino, sono anche un possessore di auto elettriche da circa 8 anni, non Ferrari. Lui dice: io non contesto l'elettrico, quindi le innovazioni tecnologiche, sarebbe bastato poco per farne un gioiellino invece che faccio. Leggo? È una chiave,
1: la chiave.
0: Quindi allora ci sono quelli che dicono no per l'estetica, no per il vroom.
1: Ma comunque dicono no.
0: Tutti no al momento, non lo so. Vabbè, mio marito mi ha scritto: è veramente brutta. Vabbè, amici, ho capito. È povera. Il colore,
1: come
0: vogliamo...
1: spesso capita, sono d'accordo con Angelo.
0: Vogliamo dire che il colore è bellissimo?
1: Il colore in sé per sé è molto bello, sì.
0: Che faccio? Leggo? È una chiave,
1: La chiave.
0: Quindi allora ci sono quelli che dicono no per l'estetica, no per il vroom.
1: Ma comunque dicono no.
0: Tutti no al momento, non lo so. Vabbè, mio marito mi ha scritto: è veramente brutta. Vabbè, amici, ho capito. È povera.

0: pezzone totale. I Wish 1976, un pezzone di 50 anni fa.
1: Secchi secchi. Possibilità di fare
0: grande,
1: bene nella
0: grandissimo
1: musica.
0: Stevie Wonder. Amici, sono le 6:48, siamo arrivati fin qua in questo sabato 30 maggio. Good morning Radio 2.
2: Weekend.
0: Sapete che a questo punto vi invitiamo a spendere soldi.
1: Sì, perché ne abbiamo così tanti, sempre di più, sempre meglio, certo. Sempre più in alto.
0: Tanto, se non comperate la Ferrari perché non vi piace, perché a questo punto vi avanzano.
1: Vi avanzano 550.000 euro, appunto, non è che vogliamo investirli in un immobile o più immobili, assolutamente.
0: No, buttiamoli via.
1: Vi è un problema di cui io ho la soluzione, Natascia Lusenti. Come forse tu avrai sperimentato nella vita, alle volte quando vuoi guardare la televisione, il telecomando è un oggetto necessario per avviare questo processo.
0: Certo.
1: Dove sta il vero problema del telecomando?
0: Nelle batterie che a volte non funzionano.
1: Alle volte è questo, altre volte
0: non si trova.
1: Ancora più non si trova.
0: Dove l'hai messo? Chi l'ha toccato?
1: Si infila dappertutto.
0: Sì, è vero.
1: I telecomandi hanno delle piccolissime gambe, si spostano di loro sponte e vanno a infilarsi in ogni dove.
0: Sì.
1: E tu diventi matto e perdi la testa
0: e
1: a cercare
0: con chi vive con te, perché è colpa tua, è colpa mia. No, non mi è mai successo.
1: Problema
0: però
1: risolto.
0: Cioè?
1: Il porta telecomandi da testa.
0: Ah, certo, giro tutto il giorno col telecomando.
1: È un simpatico passamontagna realizzato in velcro, per cui voi applicate sul fondo del telecomando l'altra metà del velcro, sai che il velcro è lo strap, quello è fatto da due componenti che si appiccicano tra di loro.
0: E come me e mio marito.
1: Che paura.
0: Due componenti che si accodano.

0: va bene il matrimonio, grazie, sì, funziona molto, benissimo.
1: Questo ci rallegra molto, ma non risolve il problema del telecomando.
0: No, assolutamente.
1: Questo ben simpatico passa adesso, non distrarmi, passa montagna, tutto realizzato in velcro, anche comodo e soffice da indossare. Voi applicate un talloncino di velcro adesivo sul fondo del telecomando, vi schiaffate il telecomando, anche più di uno. Eccola,
0: eccola
1: qua che passa
0: da me. L'abbiamo ce l'hai vicino a te, perché adesso
1: dov'è?
0: Sei stufato. No, è da tutt'altra parte. Comunque tutta l'ho vista, parte, bene, dai.
1: Lei non ha capito.
0: Aiuto.
1: Che non è cosa. Fatto sta che con 9,99 euro potete attaccarvi in testa tutti i telecomandi di casa.
0: No, non è, va bene, 9,90 euro.
1: Assolutamente.
0: Però è un oggetto orrendo.
1: È praticissimo. Ma cioè, come la Ferrari.
0: Se volete non dire che la nuova Ferrari è brutta, questo qua non dovrebbe neanche stare sul mercato.
1: Allora cambio il prezzo. 550.000 euro per il vostro passamontagna di velcro a cui potete attaccare i...
0: Quale scegliete? La Ferrari o il passamontagna di velcro? Però dai, è un'idea simpatica.
1: Ma almeno non devi pagare il bollo.
0: Ma sì, va bene, dai. Io non continuo a non capire come questi possono fare gli imprenditori, però i brevettatori però.
1: Esistono.
0: Esistono.
1: Vi sono.
0: E anche loro hanno i loro diritti. Grazie Matteo Osso per questo imperdibile. Mai più senza, che avete sentito su Radio 2.

0: Fedez, ci vuole una laurea su Rai Radio 2? Beh, non ci vuole per rispondere al nostro domandone del giorno. Intanto però facciamo una pausa, perché questa sera, ed è un evento ufficiale di Rai Radio 2, succede una cosa molto bella.
1: Esatto, questa sera dalle ore 21 alle 23 Rai Radio 2 trasmetterà la quarta edizione del concerto a nome loro, Musiche e Voci per Vittime di Mafia, che si terrà nel sistema delle piazze di Castelvetrano in provincia di Trapani. L'evento sarà condotto da Ginotto Castaldo,
0: sì,
1: insieme a Martina Martorano e Stefania Renda. Il commento radiofonico dagli studi di Via Asiago invece sarà di Simone Calomino. Un sacco di ospiti, tante belle cose che succedono, Donatella Rettore, Giulia May, insomma, tanti nomi, tante belle cose. Sono due ore ricche di musica e anche un'occasione, uno spunto importante per riflettere su.
0: Dalle ore 21,
1: dalle ore 21 giusto? Alle 23 su Rai Radio 2.
0: Uno spunto per riflettere, dicevi?
1: Su una tematica non indifferente nella storia,
0: certo,
1: del nostro paese,
0: certo.
1: Le vittime di mafia sono una
0: purtroppo
1: cosa della quale purtroppo ci tocca
0: sono
1: dare
0: ancora,
1: conto di tanto,
0: sì,
1: in tanto,
0: esatto,
1: e
0: esatto,
1: sono ferite aperte.
0: Amici, a proposito di ferite aperte, naturalmente mutatis mutandis, come si dice, ma mi pare essere una ferita aperta
1: abbastanza,
0: questa questione,
1: se non altro nel cuore
0: Ferrari,
1: dell'estetica.
0: Sì, elettrica, sentiamo.
2: Sandro da Monaco. Una qualità, la Ferrari luce ce l'ha, i cinesi non ce la copieranno.
0: Vabbè, ho capito, grande polemica, sentiamone un altro di messaggio. Ah, scusa, pensavo ne avessimo altri, le vocali. Sentiamo allora i messaggi scritti.
1: Allora, i messaggi scritti, guardate, ve li dico, sono schiacciantemente nella parte, dalla parte del no. Non contesto l'elettrico, ma con la grande tradizione di designer e carrozzieri italiani, dovevano proprio farla disegnare ad un americano?
0: Questo qui è
1: questo
0: un tema.
1: È Lamberto da Roma, che tocca anche uno dei punti al centro della questione,
0: questo
1: no?
0: Questo è un tema.
1: Ci, come dire, pavoneggiamo del fatto che in Italia siamo, oggettivamente, abbiamo avuto delle belle cose. Abbiamo delle belle cose da dire, delle belle cose da fare, e poi
0: affidiamo tutto
1: per
0: a
1: trovarci
0: statunitense,
1: una
0: certo
1: macchina che non sta piacendo.
0: Allora, amici, adesso ci sentiamo questo pezzo qua del 2015 con il Paul McCartney di cui sopra, di cui abbiamo parlato, c'è Rihanna, che naturalmente si riconosce, c'è anche Kanye West è sui giornali questa mattina perché è al centro delle polemiche da tempo per le sue posizioni antisemite, filo naziste. È stato deciso di cancellare il concerto di Reggio Emilia, il suo concerto che era in previsione il 18 luglio, e quindi insomma non si farà. È un evento
1: il commento
0: che
1: è manco li Kenny.
0: Va bene, la chiuderei qua su Radio 2.

0: viaggiare informati.
1: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 7, apriamo in A4 tra l'allacciamento con la 21 e Verona Sud in direzione Padova Est, dove il traffico risulta al momento rallentato. Andiamo in A22 in Emilia Romagna tra Carpi e l'allacciamento con la 1 in direzione Modena, si segnalano 6 km di coda per traffico intenso. In A1 tra Reggio Emilia e Parma verso Milano si registra il traffico rallentato per un incidente che occupa la prima corsia e vede coinvolte due auto. Andiamo in A14 nelle Marche tra Porto Sant'Elpidio e Macerata in direzione Ancona, dove è segnalata una perdita di carico. Sempre in A14 sul tratto Pescara-Bari in Puglia tra Andria e Trani verso Bari, presente invece un incidente tra un'auto e un mezzo pesante. Infine ricordiamo che oggi in A22 per una manifestazione in Austria dalle 10.30 è prevista la chiusura del tratto tra la barriera di Vipiteno e il confine di Stato in direzione nord per tutti i veicoli. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: Radio 2 è sempre più nel cuore del territorio, vicina alla gente, come a Fano, nelle splendide Marche, dal 30 maggio al 2 giugno, durante il Brodetto Fest.

0: innovative, gli incontri sorprendenti e la calorosa e unica accoglienza marchigiana. Musica, territorio, persone. C'è più gusto con Rai Radio 2.
1: Per mille. Destina il tuo 5 per 1000 ad AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
2: Good morning Vietnam!
0: Good morning Radio 2.

0: Elisa con Amore su Rai Radio 2 alle 7:05 minuti. Abbiamo letto un messaggio troppo divertente che risponde al domandone, dopo ci torniamo. Però effettivamente in questo messaggio c'è una famiglia composta, da quello che si legge, padre, madre, figlia, la quale figlia non capisce bene la posizione del padre, quindi insomma c'è un senso.
1: Forse anche la capisce, ma a un certo punto dice ok,
0: basta papà. Quindi c'è un senso parlare con l'ospite di questa mattina anche in relazione a questo tema, insomma, della nuova Ferrari, perché effettivamente forse parla anche a una generazione più giovane, non lo so. Comunque con Livia Viganò, che è fondatrice con Bianca Arrighini di Factanza Media, parliamo di una nuova collana realizzata con il Castor Editore, che è una casa editrice a cui vogliamo bene qui a Good Morning Radio 2 Weekend. La collana si chiama Facciamo il Punto e c'è questo primo libro che fa il punto su stare bene, come stare bene in un mondo che corre, appunto, a proposito, ed è evidente che si punta ai più giovani. Quindi intanto buongiorno Livia Viganò, benvenuta.
2: Grazie, ciao a tutti e a tutti.
0: E quindi questo libro è molto come voi, insomma, come un po' il modo in cui Factanza comunica, quindi molto semplice da leggere, molto inclusivo, diciamo così. Anche il carattere è divertente, e poi ci sono parole sottolineate, grassetti, evidenziazioni, disegni, illustrazioni molto piacevoli, quindi insomma diciamo che volete farvi leggere sicuramente, e partite da una cosa che sta molto a cuore alle generazioni più giovani, cioè forse questo mondo qua non fa proprio per noi.
2: Esatto, abbiamo con questo primo libro cercato di fare appunto il punto, come vuole fare questa collana, su un tema molto sentito, di cui noi parliamo spesso sui canali social di Factanza, ma su cui molto spesso viene fatta una narrazione un po' individuale, e cioè il benessere. Cosa vuol dire stare bene, vivere bene, sentirsi realizzati nella vita, e come mai oggi per tante persone, giovani ma non solo in realtà, perché è un tema che sta diventando un po' trasversale a tante generazioni, sembra così difficile. Quindi uniamo varie riflessioni e vari aspetti della nostra società per non trovare una risposta, ma almeno iniziare a farci delle domande giuste e un po' più collettive, non riportando tutta la dimensione individuale a un problema del singolo.
1: Stare bene è cambiato, penso, negli anni. Cioè, magari anni fa si pensava tipo il lavoro fisso, no? Sei tranquillo, hai lo stipendio, cioè in qualche modo metti dei punti fermi su cui non torni. Oggi secondo te in che direzione stiamo andando rispetto all'idea dello stare bene?
2: Ma sicuramente il tema del lavoro è il primo che è cambiato tantissimo, sia perché il posto fisso è difficile da trovare, e quindi ormai le nuove generazioni fanno fatica anche a far corrispondere la propria idea di successo a quello, perché altrimenti
1: hanno capito che quella roba
0: fanno
1: lì
0: bene,
1: non
0: Livia,
1: più.
0: Perché fanno benissimo, perché poi noi che abbiamo, diciamo, 50 anni, che magari qualche volta l'abbiamo avuto il posto fisso, io per esempio non l'ho mai voluto, però non c'è niente di male. Poi magari lo perdi e sei disperato perché non riesci più a rimodulare, insomma.
1: È un tavolo a cui manca una gamba, loro quella gamba lì sanno già di non averla, e quindi in questo senso sono anche un pezzo avanti.
0: Eh sì.
2: Esatto, e poi dall'altro lato in realtà ci sono comunque degli ideali di successo che molto spesso sono condivisi dai giovani, ma che fanno stare un po' male. Ad esempio quelli che si vedono sui social, di cui parliamo anche nel libro. Noi oggi siamo bombardati da immagini delle vite degli altri, soprattutto delle vite più patinate delle persone.
0: Certo.
2: E questo molto spesso non ci fa star bene, anche perché fino a pochissimi anni fa non eravamo abituati a questo confronto costante, no? con le vite che gli altri raccontano, poi spesso non sono vite reali.
1: È esattamente quello il punto, non è detto che quello che noi raccontiamo, io posso anche sorridere e mettere una foto in cui sembro felicissimo, ma se poi non lo sono, a un certo punto me ne devo rendere conto.
0: Sì, però magari questa tua foto
1: altri,
0: crea dei problemi,
1: esatto,
0: agli altri, che
1: altri
0: pensano che sia vera. Esatto,
1: felice.
0: Esatto. No, io dico che si capisce subito alla prima neanche lettura, sfogliandolo, che è un libro pensato per i più giovani, perché ci sono dei focus, ci sono dei piccoli approfondimenti su cose che persone come me per esempio sanno benissimo, cioè della mortalità infantile di un tempo, di quanto era rischioso essere bambini, la mortalità non solo nel parto ma infantile era altissima, e magari invece i più giovani queste cose non so se le studiano ancora a scuola o se le dimenticano, le danno un po' per scontate. Livia, questo però non è detto che poi sì, arrivi all'età adulta, ma non è detto che stai bene.
2: Esatto, cioè noi partiamo, nel libro partiamo da fare luce su un paradosso, cioè il fatto che oggi viviamo nelle condizioni materiali migliori della storia umana, almeno in questa parte del mondo. Dall'altro lato però non basta, cioè non basta questo per avere delle persone che appunto stanno bene, perché viviamo in un contesto che molto spesso non è fatto a misura d'uomo, no? È fatto a misura magari delle big tech o del consumismo o appunto della produttività, e quindi cerchiamo un po' di rimettere i bisogni umani al centro.
0: E da questo punto di vista c'è un capitolo particolarmente interessante che si chiama Un cervello antico in un mondo che non è fatto per lui. Resta con noi su Rai Radio 2, dopo questo brano ripartiamo da qui.

0: Last Frequencies con Are You With Me su Rai Radio 2. Stiamo parlando con Livia Viganò, fondatrice con Bianca Righini di Factanza Media. Ne stiamo parlando perché Factanza ha iniziato una collaborazione con il Castor Editore per una nuova collana di libri che si chiama Facciamo il Punto, e avete pensato, Livia, di partire dal benessere, in particolare quello psichico è al centro delle preoccupazioni, giustamente. Forse questa è la prima, le generazioni più giovani, adesso io non so se vogliamo dire, ma anche gli adolescenti, insomma, quindi già 13, 14, 15 anni, poi fino, non so, ai 25, sicuramente tra le priorità non è sempre stato così, ed è giusto che si dia spazio anche a una riflessione in questo senso. Non a caso, credo, c'è un capitolo nel primo libro di questa collana che si chiama Come stare bene in un mondo che corre, sul cervello, cioè è anche bene sapere come siamo fatti, va bene tutto questo gridare al diritto alla felicità, ma non siamo evoluti in questo senso, Livia?
1: Esatto, una cosa che teniamo molto poco in considerazione è che il nostro cervello si è formato per vivere in un contesto molto diverso da quello in cui viviamo oggi, perché ci mette decine di migliaia di anni ad evolversi, a cambiare, sì, chiaramente, e noi adesso viviamo comunque in dei contesti in cui siamo molto in allerta, abbiamo tante notifiche, abbiamo un sacco di stimoli, viviamo spesso in città lontani dalla natura, non seguiamo i ritmi del sole, non seguiamo spesso neanche i nostri stessi ritmi biologici perché siamo pieni di impegni, e questo ha un impatto proprio a livello del cervello, e quindi uno dei motivi per cui non stiamo bene o comunque ci sentiamo sopraffatti, non dormiamo bene. Oggi si dice che viviamo nella società dell'insonnia, sì, no? Perché dormiamo molte meno ore rispetto a pochi anni fa, è proprio perché il contesto in cui siamo immersi è fatto per darci tantissimi stimoli che però ci tengono in uno stato di allerta costante.
0: E questo è molto faticoso, tra l'altro noi proprio per le condizioni difficili in cui abbiamo vissuto per moltissimo tempo ci siamo evoluti per cooperare, per darci una mano, quindi stare insieme, riconoscere anche l'appartenenza. Adesso mi viene in mente, per esempio, a volte non ci si spiega il tifo calcistico, ma quella roba lì è proprio figlia della nostra evoluzione, sono tribali se tu ci pensi, certo, no? Ma è proprio una cosa molto profonda, perché abbiamo bisogno anche di un senso di appartenenza. Tutto questo consumismo, tutto questo individualismo, tutto questo guarda come sto bene io e magari tu no, ci fa malissimo.
1: Sì, sì, è un altro degli aspetti infatti del libro, soprattutto i giovani oggi parlano molto della solitudine e di quanto manchi un po' un senso di comunità, perché si vive sempre più isolati, in nuclei più piccoli, anche a livello proprio di come sono fatte le nostre case, magari spesso ci si allontana dalla famiglia per trovare lavoro, per tutta una serie di cose, e appunto, come dicevi anche tu, l'individualismo è molto spinto, no? Per cui le persone hanno meno amici di un tempo,
0: sì,
1: e questo anche ha un impatto incredibile. Spesso si pensa al benessere in termini di cosa mangi, quanto sport fai, ma la parte relazionale riesce a impattare molto di più rispetto a tutti questi fattori più comandabili.
2: Sì, alle volte anche star meglio da altri punti di vista ti aiuta a mangiare meglio, cioè ti aiuta,
0: certo,
2: a trovare maggiore equilibrio, e quindi a comportarti meglio anche da altri punti di vista. Senti, la soluzione secondo te in 10 secondi riesci a darcela?
1: No, proprio all'inizio del libro diciamo non
2: 5,
1: abbiamo soluzioni.
2: Due.
1: Tempo scaduto. La soluzione è forse cercare di rendersene conto che non siamo soli in questa situazione e che non siamo noi a dover rincorrere il mondo, ma noi siamo le persone che fanno il mondo, e quindi in qualche modo possiamo fare anche un passo indietro e renderlo più a misura d'uomo.
0: È vero, è vero, uscire dal meccanismo che ci sta stritolando. Grazie Livia Viganò, cercate in libreria, è un libro molto interessante. Per esempio a un certo punto si parla anche della noia che è generativa, perché le idee migliori arrivano quando non facciamo nulla, cioè non c'è bisogno di star sempre lì ad agitarsi. Come
2: Livia,
0: stare bene in un mondo che corre?
2: Rispondimi con un sì o con un no, la nuova Ferrari ti piace? Stiamo facendo un sondaggio.
1: Sì, dai.
0: Hai visto?
2: Sei
0: hai visto?
2: In minoranza, te lo dico.
0: Vabbè. Allora, facciamo il punto. Factanza Media, Castor Editore, viva questa collaborazione. Ciao Livia e buon sabato.
2: Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao. A voi.

0: Napoletana, Sabrina, che sarebbe Sabrina Carpenter con Bring Your Love su Rai Radio 2. È arrivato il momento di premiare.
1: Premiamo la dabbenaggine, sì. Direi, alle volte, ma all'altre volte premiamo. Coppa Volpe, signore e signori, perché noi abbiamo delle buone abitudini alle quali non sappiamo rinunciare. Andiamo a Caltanissetta, sì. In provincia di...
0: Non lo so.
1: Caltanissetta.
0: Ah, Caltanissetta.
1: Sì. La provincia che cita se stessa.
0: Ma io non so, ma le province, vabbè, fa niente.
1: A cosa servono?
0: No, ma non una volta, non le avevano. Vabbè, non fa niente.
1: Non tu, no?
0: No,
1: è
0: so,
1: lunga.
0: Sì. Era una storia complessa.
1: Abbiamo ancora 6 minuti.
0: No, lascia stare.
1: Allora, cosa succede? Succede che a un certo punto delle ragazze vedono entrare, vedono che una automobile si ferma e fa entrare nel baule, mette nel baule una donna.
0: Ah.
1: La donna viene posizionata all'interno del baule del bagagliere.
0: Non è pensato per un viaggiatore, una viaggiatrice.
1: No. Non ci sono il cinturo di sicurezza,
0: no,
1: non c'è l'aria condizionata.
0: Si respira, sì,
1: esatto. Ci sono una serie, diciamo, di scomodità, sì, all'interno di questa cosa. Al che giustamente le ragazze si allarmano,
0: sì,
1: prendono nota del numero di targa e chiamano le forze dell'ordine dicendo: abbiamo visto un'auto improvvisamente fermarsi, far salire dentro il baule una donna, non vorremmo che magari ci fosse una storiaccia dietro di, sì, un rapimento, eccetera. Giustamente le forze dell'ordine prendono subito in carico la questione, riescono a rintracciare l'automobile attraverso il numero di targa e convocano in questura il proprietario e il proprietario aveva una giustificazione, una motivazione.
0: Ah, ma giusta causa o non giusta causa?
1: Ce lo direi
0: adesso
1: tu. Se la causa è giusta, perché il quale proprietario ha detto no, non vi era alcun rapimento in corso. La signora è salita spontaneamente nel baule dell'automobile per una ragione che è la seguente: due punti.
0: Sì.
1: È la mia amante e non volevamo che si vedessero insieme entrare in un postaccio dove andare a fare le cosacce.
0: Ma vabbè.
1: E quindi
0: c'è della salute mentale, secondo me, un po' così da discutere.
1: Ma dico, accucciarsi sul sedile posteriore.
0: Ma a parte che le cose più le fai alla luce del sole, meno si notano, più
1: infatti,
0: cerchi di nascere
1: gli
0: infatti,
1: hanno,
0: è ovvio. Perché se lei fosse. Se, chi, come fai a sapere? Sì, qualcuno ti conosce, ma quelle.
1: Vabbè, ma
0: così è stato scoperto.
1: Se il baule è abbastanza grande da farci stare una persona, evidentemente la macchina non è piccola.
0: Infatti,
1: quindi avrà avuto un sedile posteriore, ti stendi dietro.
0: Ah, mettiti una felpa, un cappello, un paio di occhiali.
1: Il passamontagna porta telecomandi
0: velcro,
1: di cui sopra.
0: Certo,
1: esatto.
0: Adesso lo sa anche la moglie, suppongo.
1: Presumibilmente, non sappiamo.
0: Bene,
1: comunque, lui è detto, la signora anche ha confermato.
0: Vabbè, contenti loro,
1: cosa.
0: Posso dire.
1: Non contenti. Sappiamo com'è andata la serata.
0: Ci importa.
1: Sicuramente ci sono state delle frizioni.
0: applauso. A tutto. Grazie per questa Coppa
1: Volpe. Ma si immagini.
0: L'avete sentita su Radio 2.
2: Good morning Radio 2. Weekend.

0: Just Cares for Me, gran finale con Nina Simone, ma con i vostri messaggi soprattutto, perché la questione Ferrari elettrica vi appunto in un punto delicato del cuore.
1: Buongiorno Giovanni da Palermo. Sarò io un po' age, quella lì è tutto tranne che una Ferrari, è una specie di, forse ero ubriaco chi l'ha disegnata, non lo so. Io contesto sia l'estetica orrenda sia il fatto che la Ferrari non può essere una macchina elettrica. Quando l'accendi deve tremare tutto attorno a te.
0: Nicola da Pisa dice che sembra un'auto della Playmobil. Vabbè, allora Emma, leggiamo il messaggio di Emma che era bellissimo.
2: Allora vai.
0: Ho preso atto del fatto che fosse oggettivamente bruttina, è finita lì, ma mio marito è andato fuori di testa, è un ingegnere fanatico della Formula 1, mediamente un uomo posato, e dice il problema non è l'elettrico ma l'estetica e la non riconoscibilità del mito, e qua si poteva anche seguirlo.
2: Sì.
0: Poi comincia lui, il marito,
2: poi
0: secondo
2: perde
0: me
2: la brocca.
0: Perde completamente la brocca e comincia nel giro di 5 minuti uno sproloquio. Lei sente parole tipo orrenda, uno scandalo, vilipendio, profanazione. Mia figlia a cioè un punto gli dice: sì, vabbè, papà, ma anche basta.
2: E sono io che ti dico anche basta, cara Natascia Lusenti, sì, perché è arrivato il momento di dare l'appuntamento.
0: Dobbiamo dire però
2: domani
0: che c'è
2: mattina, il 12 giugno, segnatelo in agenda, c'è una sorpresa che arriva da Radio 2. Noi domani mattina alle 6 siamo qui.
0: Sorpresone,
2: ciao.
0: A domani.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sono le 7:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: RAI GR2.
3: L'Europa condanna lo sconfinamento del drone russo in Romania, atto gravissimo per Giorgia Meloni. Sui social la Premier commenta anche i dati Istat sull'occupazione parlando di record storico. Risale l'inflazione. Dall'opposizione Elish Line sollecita un tetto al prezzo del gas. Da Banca Italia il governatore Panetta invita a puntare sui giovani e sull'intelligenza artificiale. Attimi di terrore in provincia di Trapani, non si ferma lo stop e travolge in pieno uno scuolabus facendolo ribaltare, 19 i feriti. L'uomo guidava senza patente né assicurazione. Ponte del 2 giugno tra viaggi meteo, code e proteste. Musica parte stasera da Lignano, Sabbia d'Oro, Udine, il nuovo tour di Tiziano Ferro. E infine lo sport, il Monza torna in Serie A e al Roland Garros in campo Berrettini, Cobolli e Arnaldi. Buongiorno da Gabriella Lepre. In apertura lo schianto di un drone in Romania su un condominio di Galazzi. Di fronte al coro di condanne europee e NATO, Mosca tenta di ribaltare la responsabilità su Kiev.
4: Vladimir Putin ribalta le accuse, insinuando che quello che si è schiantato a Galazzi, a 15 km dal confine ucraino, potrebbe essere un drone di Kiev deviato dalle difese elettroniche. Che ci mandino i resti e condurremo un'inchiesta obiettiva, ha proposto il presidente russo. Ma la Romania non ha dubbi, i rottami sono di Ungheran, drone di fabbricazione russa che era parte di uno sciame di 43 ordigni scagliati sull'Ucraina. Non è la prima volta, dal 2022 ben 25 gli sconfinamenti nei cieli rumeni, ma mai prima era stato colpito un condominio. E così il presidente rumeno Nicu Șordan reagisce espellendo il console russo di Costanza, mentre si susseguono le condanne di von der Leyen, degli altri vertici europei e della NATO, col segretario Rutte che promette: rafforzeremo la nostra prontezza operativa. Ma a incrinare l'immagine di compattezza occidentale arrivano le parole del segretario della difesa americano Hegseth, che torna a bastonare l'Europa.
5: Those days are over.
4: L'era in cui Washington sovvenzionava la difesa di nazioni ricche è finita. Abbiamo bisogno di partner, non di protettorati. Valeria Fraschetti, GR2.
3: Ferma condanna dalla presidenza del Consiglio per quanto accaduto in Romania.
6: Quello contro la Romania è un atto gravissimo per Giorgia Meloni, perché Bucarest è un paese dell'Unione Europea. La Presidente del Consiglio condanna subito il drone che ha colpito il confine romeno e ribadisce che il conflitto è solo responsabilità di un aggressore, cioè la Russia, che continua ad attaccare i civili. Il dossier e il ruolo della NATO saranno al centro del vertice A5 in programma in Germania la prossima settimana, dove è attesa la Premier Meloni insieme ai leader di Francia, Gran Bretagna e Polonia. E sui social la Presidente del Consiglio rilancia i dati sull'occupazione: 269.000 lavoratori in più, soprattutto a tempo indeterminato, un record storico, sottolinea Giorgia Meloni, che rivendica: la sinistra voleva combattere il precariato, la destra lo sta facendo. Federica Ionta, GR2.
3: Il ministro della difesa Crosetto definisce l'episodio in Romania una irresponsabile e intollerabile escalation. Il capo della Farnesina Tajani esorta Mosca a impegnarsi seriamente per la pace. Sull'economia e sul drone russo si confrontano le forze politiche.
7: L'attacco russo è una minaccia inaccettabile e intollerabile. Questo è il pensiero di Forza Italia, Fratelli d'Italia. Per Maurizio Lupino e Moderati è una provocazione pericolosa, un inaccettabile tentativo di alzare il livello della tensione. La Lega di Salvini si augura il coinvolgimento di tutti per arrivare alla pace. Dal PD arriva la più ferma condanna per lo sconfinamento in territorio europeo da parte della Russia, netta condanna su quanto accaduto anche dal Movimento 5 Stelle, che però dicono no a Kiev in Europa. Sul fronte economico, dal partito della Premier si sottolineano i buoni dati e il giudizio positivo di Bruxelles. Augusta Montaruli.
2: L'Istat oggi certifica che in Italia non c'erano mai stati così tanti occupati e pochi disoccupati. Numeri da record che premiano il governo Meloni e le scelte di investire su crescita e lavoro.
7: Dall'opposizione, il Partito Democratico bolla come sbagliate le battaglie di Meloni in Europa. Sono altre le cose da chiedere a Bruxelles per Elly Schlein.
5: Chiedere invece un tetto europeo al prezzo del gas per l'emergenza, ma quello che serve in Italia sono risposte strutturali.
7: Alessandro Allegra, GR2.
3: Stati Uniti e Iran, dopo due ore di vertice alla Casa Bianca, ancora nessuna decisione da Trump. Il presidente americano firmerà solo se l'intesa rispetterà i suoi paletti e l'Iran non potrà mai avere l'atomica, ma Teheran ribadisce. Negoziati in corso non includono la questione nucleare. Tensioni anche sul fronte libanese, nel nord di Israele nella notte, lanci di razzi rivendicati da Hezbollah, ieri attacchi israeliani sul Libano, 11 vittime. Ma per il Pentagono, militari israeliani e libanesi stanno dialogando costruttivamente a Washington. Torniamo all'economia, che secondo il governatore della Banca d'Italia ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma lo slancio si è attenuato per il quadro geopolitico e i dazi americani, ha detto nelle considerazioni finali. L'Europa deve mostrare rapidità di azione e unità, poi l'invito di Fabio Panetta a puntare su giovani e intelligenza artificiale. Lo ascoltiamo.
8: L'Italia deve guardare al futuro con determinazione. La tecnologia sarà il terreno decisivo di questa sfida. La rivoluzione tecnologica deve essere governata. Servono regole adeguate a tutelare il pluralismo, l'apertura dei mercati, la concorrenza e la dignità del lavoro. Vanno condivise a livello globale.
3: E ora ascoltiamo nel dettaglio i dati Istat.
9: È un tasso di occupazione da record quello registrato dall'Istat ad aprile, al 63,1%, il livello più alto dal 2004. Allo stesso tempo cala la disoccupazione al 5,1%. Buone notizie anche per il prodotto interno lordo, rivisto al rialzo di un decimale. Nel primo trimestre dell'anno è aumentato dello 0,8% su base annuale. Cresce però l'inflazione, a maggio al 3,2%, nonostante la tenuta dei prezzi del carrello della spesa, a trainarla i prezzi dei beni energetici spinti dal blocco dello stretto di Hormuz. Intanto la Commissione europea, nell'analisi sugli squilibri macroeconomici, promuove l'Italia sulla qualità delle finanze pubbliche e sulla riduzione dell'evasione fiscale e loda il rafforzamento del settore bancario e i livelli record del mercato del lavoro. Giuseppe Di Marco, GR2.
3: Paura in una scuola di San Vito Lo Capo, provincia di Trapani, dove un alunno di 11 anni ha tentato di accoltellare il suo docente riprendendo la scena col cellulare.
10: Nello zaino due coltelli, indosso una maglietta con i nomi degli autori di alcune stragi commesse negli Stati Uniti. In pochi secondi è entrato in aula e si è scagliato contro il professore di tecnologia. Aveva preso una grave insufficienza nei giorni precedenti e quel brutto 4 proprio non lo aveva accettato. L'insegnante è riuscito a bloccarlo, a disarmarlo, riportando una ferita alla mano. Tutto in diretta social. Poco prima di entrare in classe, infatti, l'undicenne aveva avviato una diretta su TikTok, annunciando il suo gesto con una frase: «Non datemi colpa per quello che farò tra 4 ore», aveva scritto. Il professore è Sergio Falbo. Bisogna capire cosa c'è dietro questo gesto, le sue parole. I ragazzi vanno seguiti. Pieno sostegno dai colleghi e dal preside Alberto Ruggirello, che parla di fragilità di situazione familiare complessa. L'episodio è stato segnalato alla Procura per i minorenni di Palermo, che ha disposto controlli sul cellulare del ragazzo. Il comune ha interessato i servizi sociali. Arianna Di Giorgio, GR2.
3: È sempre in provincia di Trapani, sono tutti fuori pericolo i bambini feriti nello scontro dello scuolabus con un'auto guidata da un uomo senza patente.
11: La scena che si sono trovati davanti i primi soccorritori aveva fatto pensare al peggio. Lo scuolabus, che trasportava 10 alunni e 2 insegnanti, era sul fianco destro. centrato in pieno dall'auto che aveva il frontale distrutto. Sulla vettura c'erano altri 5 bambini, figli dell'uomo alla guida e della moglie incinta. 3 bimbi e la donna sono stati portati a Palermo. Hanno traumi e fratture, ma nessuno è in pericolo di vita. Altri 11 bambini sono stati trasferiti a Marsala e Trapani per le lievi ferite riportate. Secondo i primi accertamenti, la vettura viaggiava a una velocità ben superiore al limite di 30 km orari e soprattutto non si sarebbe fermata allo stop. Il conducente non aveva la patente e l'auto, poi sequestrata, era anche priva di assicurazione. Fausto Bertuccioli, GR2.
3: Prove generali d'estate con il ponte del 2 giugno tra caldo e spostamenti con traffico da Bollino Rosso.
12: Le nubi che potrebbero oscurare questo ponte di primavera che profuma d'estate non sono tanto quelle che si addensano in cielo. Stavolta arrivano dalle lunghe code che potrebbero crearsi al valico del Brennero, chiuso oggi dalle 10.30 alle 20 per una protesta ambientalista nel Tirolo austriaco. Blocco che già ieri ha messo alla prova gli automobilisti diretti al di qua del confine, che pensando di evitarlo hanno anticipato magari la partenza. Risultato? In mattinata sul versante austriaco si è formata una coda di 14 chilometri. Decisamente meno complicata la situazione meteo, vista la leggera alternanza di sole e piogge in varie zone del paese. Le previsioni con il capitano Valentina Rosati dell'Aeronautica Militare.
13: Oggi e domani ancora temperature sopra la media su gran parte del territorio, ma nel pomeriggio si formeranno temporali anche intensi, oggi soprattutto sulle zone interne di Sicilia e Sardegna, lungo l'arco alpino e l'Appennino tosco-emiliano. Domani ancora arco alpino, temporali un po' più diffusi però sull'area di nord-est, l'Umbria, Sicilia e in Sardegna.
12: Paola Guarnieri, GR2.
3: Ora la musica, sono un grande, il nuovo album di Tiziano Ferro che lancia il suo tour in partenza stasera.
14: Tutto pronto per il tour Stadi 2026 di Tiziano Ferro, questa sera la prima data a Lignano. Che scaletta hai pensato, Tiziano?
15: La linea del tempo proprio al contrario, chiudo con perdono la scaletta, no? Era, mi piaceva iniziare con Sono un grande perché mi dà tantissimo la carica e vi assicuro che lo fa.
14: Non mancheranno gli ospiti che sono anche i protagonisti dei duetti di Sono un grande Deluxe?
15: Pensa che questa Deluxe è talmente vera che senza gli ospiti le canzoni non le canterò. Al 6 a Milano c'è Lazza, il 7 c'è Dito nella Piaga e Shiva. E vabbè, Giorgia Ariete a Roma sicuro.
14: Ma l'emozione è sempre la stessa?
15: Ma io vivo sempre tutto come la prima volta, cioè nel senso, io non credo di essere chissà che cosa, però sono un buonissimo veicolo di emozioni, di messaggi. Però non do per scontato che quello che faccio lo possa fare per sempre.
14: Marcella Sullo, GR2.
3: Siamo allo sport, in studio è arrivato Giacomo Prioreschi, buongiorno.
16: Buongiorno Gabriella.
3: Allora iniziamo dal calcio.
16: Sì, perché è stata decisa l'ultima squadra promossa in Serie A, il Monza, che torna nel massimo campionato di calcio italiano dopo una stagione in B. Finale di ritorno dei playoff travagliata per i Brianzoli, avanti 2-0 all'andata, si sono fatti rimontare dal Catanzaro. Ma ai calabresi il pareggio nei due match non è bastato, il Monza guadagna così la promozione grazie al miglior piazzamento a fine stagione. Sentiamo il tecnico dei Brianzoli, Paolo Bianco.
17: Questa squadra ci ha fatto soffrire dall'inizio alla fine, e la cosa buffa, dicevo, quando alcuni vostri colleghi, quando sono arrivato a Monza, che mi hanno detto che il Monza è abituato a soffrire, però io non pensavo così tanto.
16: Facciamo un bel salto dalla Serie B alla Champions, perché stasera si gioca la finale, Paris Saint-Germain e Arsenal si contenderanno il trofeo alle 18, orario insolito, alla Puskas Arena di Budapest. C'è anche la nazionale italiana in ritiro con i tanti giovani e Silvio Baldini come CT ad interim in vista delle due partite con il Lussemburgo 3 giugno e la Grecia il 7.
3: Giacomo, passiamo al ciclismo.
16: Tappone dolomitico, vittoria di Kuss, beffato, Ciccone in fuga e poi ripreso, l'azzurro però si consola con il primato nella classifica degli scalatori, allora ascoltiamolo.
18: Era una tappa dove era tutto, diciamo, chi ne aveva andava. Ho corso per la maglia e per prendere i punti comunque dovevo correre così, l'unica soluzione che avevo.
16: Vingegaard mantiene la maglia rosa, Piganzoli si avvicina a quella bianca, oggi la 20ª tappa con Piancavallo che sarà anche l'ultima salita di questo giro.
3: Dal ciclismo ai motori.
16: E alla MotoGP, nelle prequalifiche al Mugello, grande prova degli italiani che dominano i primi 3 posti, di Gian Antonio in testa, poi Bagnaia e Bastianini, quarto Morbidelli, sentiamo di Gian Antonio.
19: Sono sicuramente contentissimo di come siamo partiti, però piedi per terra. È stata una giornata difficilissima fuori dalla pista perché dopo l'FP1 sono stato veramente male con la pancia, il dito mi sta rompendo le scatole. Mantenere la concentrazione non è stato facile, ma col team abbiamo fatto un bel lavoro.
3: E in chiusura il tennis.
16: Oggi a Roland Garros tornano gli italiani nel singolare maschile. Cobolli sfiderà l'americano Tien, Berrettini l'americano, l'argentino Comesana, Arnaldi il belga Collignon. Nel doppio bene Vavassori e Bolelli. Ieri la coppia azzurra accede al terzo turno.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Laura Guida, regia Edmondo Cotta e Serena Mancarella, la linea soggetti smarriti, prossimo GR2 alle 8.30.
20: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare, offrire ai ragazzi una scuola migliore, restituire una strada alla tua comunità, restaurare una bella opera d'arte, aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Rai Radio 2. Soggetti smarriti. Con Marco Marzocca e Francesco Maria Vercillo.
22: Sono le 7.45, siamo puntuali.
23: E ci vediamo in questo momento e sta per iniziare il programma. Ecco qua, facciamo tipo telecronaca. Oggi annunciamo questo inizio di questo programma. Soggetti smarriti, Rai Radio 2. E vediamo.
24: Io sono Divina e sono sempre qui.
23: In prima posizione vediamo appunto Raimonda che è entrata a gamba tesa ed si è presentata specificatamente in questo momento, mentre Ciccio Vercillo si appresta ad iniziare questa meravigliosa nuova puntata. Marco Marzocca, naturalmente. Sta buono Vercillo, tutto bene, tutto
22: caldo
23: buono.
22: La voce che c'è, che vuoi, che
23: iniziamo
22: vuoi.
23: In modo diverso, dai, come se fosse una telecronaca di una partita di calcio.
22: E invece
23: che è entrata a gamba tesa ed si è presentata specificatamente in questo momento, mentre Ciccio Vercillo si appresta ad iniziare questa meravigliosa nuova puntata, Marco Marzocca, naturalmente. Sta buono Vercillo, tutto bene, tutto
22: caldo
23: buono.
22: La voce che c'è, che vuoi, che
23: iniziamo
22: vuoi.
23: In modo diverso, dai, come se fosse una telecronaca di una partita di calcio.
22: E invece siamo noi, siamo soltanto i soggetti.

0: quizzellino, vai Paoletto.
1: Facendo l'afflusso di coscienza in realtà è diventato qualcosa anche di più complesso, c'è cioè anche tanto al di là del rapporto con mio padre, del mio rapporto col passare del tempo.
0: Beh, ma questo è facilissimo, è facilissimo.
2: Io quando sento il rapporto col padre, non lo so perché, ma mi viene una lacrima. Sì, mi commuovo questa cosa.
0: Di chi è questa voce? L'avrete sicuramente riconosciuta, dai, che facilissimo. 348-7300-200, rispondete al quizzellino. Buongiorno dai soggetti smarriti, aspettiamo i vostri messaggi. Che cosa si vince al quizzellino? Assolutamente nulla.

0: Rai Radio 2, buongiorno dai soggetti smarriti, era Fra Quintale con Aranciata.
1: Fermi tutti. Allora, siamo arrivati adesso alla vendita diretta, certo, facciamo a mezzo pubblico, ci mettiamo a prendere.
0: Quale vendita diretta?
1: Ci vogliamo prendere le ordinazioni, che vogliamo fare? Vogliamo ordinare qualche altra cosa? Ma non vi rendete conto di dove state voi?
0: No dai, io, ma che c'entra adesso? Io Aranciata è il titolo del disco.
1: Sì, avete appena ordinato un guindare da Aranciata Fra, che tra l'altro Fra non si può dire perché è una marca. È una marca specifica, capito? È una marca specifica che è ancora in vendita. E allora
0: ma
1: dovete...
0: per favore, notaio, mi fa parlare del nulla. Tanto lo so che me le mi dice che siamo sempre bravissimi.
1: È partita già una nota di demerito, ci penserò io, perché farò le conseguenze.
0: Grazie.
1: Le conseguenze.
0: Grazie, notaio. No, volevo dire che il quizzellino avete indovinato tutti.
1: Non si fa così. E quindi è così, oggi è andata così. Ma la prima è stata Anna da Palermo, che alle 7:45 precise, 46, a zero calcare, ha detto. Quindi veramente neanche ci ha messo secondo.
2: Buongiorno tanto, ovviamente è zero calcare, grandissimo artista, grandissimo disegnatore.

0: Salvatore, bravissima persona.
1: Michele, buona Rec, giornata. Appunto, nello specifico.
2: Grazie. Però, ragazzi, pensandoci bene, sarebbe potuto essere anche Fra Quintale o anche Fulminacci, come c'è scritto Patrizia da Roma, perché tutti e tre hanno questo forte accento romano, e quindi magari uno si poteva anche, ci si poteva anche confondere. Certo, non è Roberto Bolle, no, come ce l'avete scritto.
1: No, potevo, potevo essere anche io, per esempio, sì. No? Che c'ho questo...
2: Fai il cinghiale, no, di io faccio... Zero Calcare. Io... o l'armadillo, cosa preferisci?
1: Io cinghiale, tutta la vita cinghiale. Sì. Sono un po' cinghialotto, diciamo così. Sì.
2: Sì. A proposito, di cinghiale, ne parleremo tra poco.
3: L'abbiamo fatta. Io ho raccolto. No, io forse ho raccontato solo con raccolto, il cinghiale, ma. Ah no, l'abbiamo fatta. Sì, mi pare di sì. Che io ho raccontato solo il cinghiale, ma non mi ricordo se poi, perché era pure in finale di puntata, mi sembra.
2: Marzocca, no, non hai capito. No, allora, Marzocca, tu l'altra settimana non hai parlato di cinghiali, hai parlato di tartarughe. Hai detto che ti sei fermato a raccogliere una tartaruga. Mo sto cinghiale da dove esce fuori?
1: Perché ho raccolto anche un cinghiale, un cinghialetto, tanti anni.
2: Quante cose che raccoglie per strada, Marzocca.
4: Vabbè, ma poi come si raccolgono i cinghiali?
2: Infatti è quello che vorrei sapere. Ne parleremo, avremo modo.
1: Aspettate, c'è la stagione per la raccolta dei cinghiali, non è che li raccogli così.
2: La stagione dell'amore dei cinghiali. Va bene, andiamo in pubblicità, per favore, Paoletto, tagliaci, va.
5: Soggetti smarriti. Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Oliveto è Oliveto.
5: 2-2.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: 2-2.
9: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
10: Quanti anni hai?
9: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
5: 2-2.
11: Cartoons on the Bay. È anche su Rai Play.
12: Sì!
11: Il meglio dell'animazione di Cartoons on the Bay, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Ciao!
5: 2-2.
13: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.
5: 2-2.
8: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
5: 2-2.
14: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Buon sabato da Radio 2, all I wanna do era Sheryl Crow, buongiorno dai soggetti smarriti, Marco Marzocca e Francesco Mario Vercillo. È arrivata l'estate, Marco ricomincia a indossare le sue orribili camicette a fiori. Oggi
1: grazie. Ma stiamo in video, quindi non c'era bisogno.
0: Ma è bella questa cosa, che ritornano le vecchie passioni di un tempo, quando appunto tutte e due andavamo in giro con le camicie a fiori. Adesso il tempo è passato, abbiamo cambiato il nostro look.
1: Adesso tu hai
2: ripreso. Ricordate sempre bene delle scemenze.
1: E i colori pastello. Vercillo ama i colori pastello, dillo.
0: Amo i colori pastello, sì. È vero.
1: Sei
0: sì,
1: tutto
0: è
1: un
0: vero,
1: pastello, ma... esatto. Sì. Però andiamo impastellato avanti, perché non dobbiamo parlare dei nostri vestiti.
2: Colori del Fantabosco.
1: Colori del
0: Fantabosco. Nel mio Fantabosco ci sono dei colori bellissimi.
1: Ma andiamo,
0: c'è tutto l'arcobaleno, tutto lo spettro dei colori c'è. Andiamo al cinghiale di Marzocca. Avevamo chiesto a Marco Marzocca la settimana passata, guardate come sono preciso oggi, la settimana passata avevamo chiesto che cosa facesse lui negli Stati Uniti quando va in giro per parchi e montagne, e lui ha detto
1: montagne.
0: Di aver incontrato
1: io sto in Florida, dove stanno le montagne, scusa, è tutto piatto,
0: va bene, se non andare nello specifico,
1: vabbè, lui le famose detto... montagne della Florida che si sa.
0: Ci ha raccontato quando una volta era in automobile e ha incontrato una tartaruga.
1: Sì.
0: Ora questa tartaruga a distanza di una settimana si è trasformata in un cinghiale.
1: Sì, piano piano.
0: Non sappiamo come sia possibile, sia stato possibile, però si è trasformata.
1: No,
0: ce la spieghi?
1: Perché ho incontrato, mi sono confuso in quel vocale che voi naturalmente avete in modo minuzioso preso, messo da parte, mandato in onda.
0: Come fai a confondere una tartaruga con un cinghiale, scusa?
2: I famosi cinghiali della Florida.
1: Perché anche i cinghiali io incontro, non è che non li incontro.
0: E lei era del cinghiale bianco, Paolo?
1: Il cinghiale bianco, no, non era
0: il cinghiale bianco di Marzocca,
1: era
0: arriverà
1: un cucciolo. Allora io ho anche adottato un cucciolo di Mazzancolla, ma non per questo adesso vado a fare la pubblicità anche per radio. Ho incontrato anche un cinghialetto piccolino che si trovava smarrito naturalmente, e l'ho riaccompagnato verso la radura praticamente, così. Quindi mi sono confuso però, perché io amo gli animali e quindi quando posso li aiuto, perché sono un animo gentile, buono.
0: A momenti prendi un morso dalla tartaruga, allora
1: è una zampata dalla mamma della cinghialessa, la mamma
0: Allora, perché noi siamo ritornati a parlare di questa sciocchezzuola questa mattina? Perché volevamo sapere, avevamo intenzione di parlare con voi questa mattina di delle cose che si, appunto, persone, cose,
1: incontri ravvicinati con animali selvatici. Ecco, questo ci interessava. Nello specifico.
0: Incontri con animali selvatici.
1: Selvatici. Non mi dite il gatto, il cane, che era quello, lo sappiamo. I selvatici.
0: Una biscia d'acqua 1,5 metri, come la vedi?
1: È buona, va bene. L'hai incontrata tu?
0: L'ho incontrata io, mi ha salutato.
1: Che avete fatto?
0: Niente, l'ho tenuta lì a distanza, ho capito subito che era una biscia d'acqua, chiaramente, però l'aspetto è quello, sai, la biscia quella lunga, sì, nera.
1: La canzone di Branduardi è la biscia d'acqua che... Sarà la
0: sai che ci pensavo anche io questa cretinata, ho detto no, è troppo stupida, non la dico,
1: ma la dico
0: e invece
1: io.
0: Tu lei
1: fammela dire a me, fammela dire a me. Bene, grazie. Allora
0: Marzocchi,
1: soggetti incontratori di animali selvatici, 348 7300 200 per messaggi vocali WhatsApp, oppure vai per
0: 800 800 002. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Soggetti Sbarriti, buongiorno Francesco, buongiorno Marco, buongiorno Simona.
1: Buongiorno.
0: Ah, io mi sento già pimpante, pieno di energia.
1: Si sente.
0: Ma cosa vi posso dire oggi? Nulla.
1: Grazie.
0: Ma non perdiamo tempo e direi, per usare un'espressione cacaciccio, di caffettare la caffettante sigla caffettosa dei soggetti smarriti senza caffettuccio alcuno. E allora, caffettiamo, sigla, Gennaro.
2: Grazie. Buongiorno Gennaro.
3: Il nostro animaletto selvatico.
2: L'abbiamo incontrato anni fa il nostro amico Gennaro, che salutiamo. Allora, buongiorno soggetti ingialliti, ci scrive Stefano.
1: Carino,
2: ingialliti per che non capisco il
1: ingialliti.
2: Perché ingialliti?
1: Hanno visto che tu, essendo fumatore, hai questi denti un po' così.
2: Il baffo giallo, che schifo. Il baffo giallo dei fumatori è una roba proprio brutta.
1: Sì.
2: Però va via, se vi mettete lì con la saponetta.
1: Come fa Bercillo, va via, piano piano. Anche col bicarbonato, che in qualunque caso si può usare il bicarbonato.
2: Bicarbonato di aceto, così fa tutte le bolle poi sulla.
1: No, ma sta bene
2: baffi,
1: su tutto il bicarbonato. Qualunque cosa ci può entrare il bicarbonato. Fammelo dire.
2: Okay. Ma non parliamo di bicarbonato questa mattina,
1: no,
2: ti prego,
1: no,
2: per favore.
1: No.
2: Stiamo cercando soggetti incontratori, cioè ovvero quegli amici che hanno incontrato animali selvatici in giro per il paese.
4: Vieni agli alberghi a Tunisi per le vacanze estive, a volte un cinghiale non ci faceva uscire, un uomo di una certa età mi offriva spesso sigarette truccate, ma...
2: Non era proprio così,
1: grazie.
2: Il testo
1: l'ha un po' modificato, però grazie amico.
2: Allora, salute Stefano Decilia, che dice che c'è una Roma bloccata e blindata per il Giro d'Italia, per i preparativi della parata del 2 giugno, e poi saluto aspettiamo il giro, ci scrive Forza Jonathan. Buongiorno smarriti, abito sul monte di Buiatassi, caprioli, scoiattoli, carboni, poiane, sono incontri quasi quotidiani. Questo c'era scritto Susi, che bello incontrare. L'ho incontrato anch'io uno scoiattolo recentemente, pensate, ci sono rimasto a Roma, non me l'aspettavo.
1: Raccontateci i vostri incontri ravvicinati con animali selvatici, ecco, questo ci interessa oggi. 800 800 002, oppure 348 7 300 200.
2: Chiamateci, fateci questa cosa carina, no? Che parliamo questa mattina. È bello parlare alla radio e parlare con Mazzocca e Bercini.

0: oggetti smarriti.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it. 2-2.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio. 2-2.
5: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
6: Quanti anni hai?
5: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
7: 2-2. Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
8: 2-2.
9: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Tears Don't Cry, i Cure. Che strano riascoltare i Cure a distanza di tanti
1: che
0: anni.
1: Bello.
0: Suonano un po' datati, ve lo devo dire.
1: Però non suonano bene, dai, sono sempre i Cure. Sempre
0: bene.
1: C'è Federica da Vicenza che ha digitato l'800-800-002 per parlare con noi. Buongiorno, Federica.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Come va?
0: Buongiorno Federica, mi piace che ha risposto all'appello chiamate, quindi
1: subito,
0: brava
1: subito.
0: Federica.
1: Non
2: certo,
1: solo lei.
2: Certo, vi ascolto sempre, mi fate anche tanta compagnia, siete bravi.
1: Grazie. Allora Federica,
0: grazie.
1: Incontri ravvicinati con animali selvatici, vai.
2: Allora, io abito nell'Alto Vicentino e abito in collina a circa 600 metri di altitudine.
1: Sì.
2: Praticamente qui c'è l'imbarazzo della scelta, nel senso che c'è uno zoo di animali selvatici. Allora, la settimana scorsa ho visto che è passata nella mia proprietà un maschio di volpe bellissimo, con una pelliccia stupenda, bello cicciottino, bellissimo. Poi praticamente qui ci sono, e li ho visti molte volte, anche se sono timidi e scappano subito quasi, caprioli, ci sono i cervi, ci sono i camosci un po' più alto, poi ci sono gli uccelli, i falchi, le poiane, il gallo cedrone, e poi ci sono i mascalzoni, che sarebbero i cinghiali che vanno a razzolare sui campi. Infatti mi hanno distrutto un appezzamento di terra. E poi ci sono anche i lupi.
1: Lupi pure.
0: Belli lupi.
1: Ma non hai, paura di, non hai paura dei lupi tu, vero? Non bisogna avere paura.
2: Sì, ho paura anche dei cinghiali. Infatti non esco più. Beh, ci sono anche i tassi.
1: Come non esco
2: ma i tassi
1: più?
2: Sono più timidi.
1: Ma non esci, veramente non esci più? Stai scherzando, no?
2: No, di giorno sì, la sera no, però. Perché appunto ci sono i tassi, che sono quelli che escono prima come orario nell'imbrunire.
1: Sì.
2: Che quelli comunque sono timidi e se ne vanno. Però poi ci
0: pensa che sottile differenza che c'è, basta cambiare genere, la differenza tra il tasso e la tassa.
2: La tassa cioè, fondamentalmente la tassa è sempre più piccola del maschio, innanzitutto,
1: sì.
2: No? Come la volpe.
1: È fastidiosa la tassa,
2: poi,
1: la tassa è
0: La tassa è molto fastidiosa, sì. Quando ti arriva tra capo e collo, soprattutto così, quando non te la aspetti.
1: Buongiorno, signora Federica, buongiorno, sono Maria Claudia Adelina Arianna Safragna, San Popolo, principessa
0: di Maregna.
1: Buongiorno.
0: Sì.
1: Senta, la sentivo elencare questi animali, ma ci sono alcuni che sono edibili, giusto?
0: Ma
2: prego?
0: Per favore, come edibili, non è che è la buccia di un limone.
2: Sì, biologici.
1: Sono biologici. E voi normalmente che fate? che ci fate degli arrosti, delle zuppe, delle cose? Perché sarebbe interessante.
2: Adesso no, però nei tempi andati. Tipo dopo fine della guerra e anche dopo molto tempo
1: c'era questa usanza, infatti spesso mi invitano a mangiare delle cacciagioni e io non disdegno, devo dire, da buona nobile quale sono naturalmente.
2: Sì, sì. Poi sapete cosa dicono di noi vicentini, vero?
1: Sì.
2: Vicentini magnagatti.
1: Sì. Quelli eviterei, devo dire, se posso volentieri.
2: Grazie.
1: La ringrazio, signora. Arrivederci.
0: Grazie Federica.
2: Buona giornata, buon lavoro, grazie, arrivederci.
0: Senti, io invece, a proposito di magnagatti, io ho un simpatico gatto di una colonia che vive qui vicino a casa mia, che mi lascia sempre un ricordino sul tappetino dell'ingresso di casa.
1: Adottalo.
0: Come l'adottalo?
1: Gattino.
0: No, così la fa dentro casa.
3: Fuori!

0: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Mi vergogno un po' a raccontarlo, ma perché non si tratta di un animale selvatico, ma vi posso assicurare che mi sono trovato a tu per tu con una mucca sul ciglio della strada in un sentiero di montagna e vi posso assicurare che ho avuto non dico un po' di paura, ma mi sono sicuramente un po' irrigidito di fronte alla mucca che ti guarda negli occhi.
1: La mucca,
0: ciao da Mimmo.
1: Ciao Mimmo, ma la mucca è tranquilla, ti guarda.
2: Eppure sai che non è l'unica persona, non è che ha paura delle mucche. Anche mio cugino Silvio ha paura delle mucche, io non lo sapevo.
1: Ma no, ma perché è molto grande e quindi tu pensi se questa mi viene anche solo addosso. Comunque, capito? Non è che è impegnativa dal punto di vista.
2: Ci stanno arrivando tanti messaggi, anche moltissime foto. È arrivata una foto di un lupo che pare sia andato a spasso per Genova nei giorni scorsi, grazie per avercelo inviato. E poi voglio leggervi questo messaggio di Andrea, che dice Andrea da Collemancio, che è una frazioncina che si trova sul monte di fronte ad Assisi. C'è un piccolo giardino nel quale vivono diverse famiglie di serpenti. Credo che nessuno sia velenoso, no. Non mi danno fastidio, tengono lontani i topi e gli scarafaggi. Il mio giardino ha anche lepri selvatiche. L'altro giorno ho incrociato un furetto, i cinghiali si avvicinano ma girano alla larga per paura del mio pastore abruzzese. Però fuori dal recinto mi capita spesso di incontrare tassi e caprioli.
1: Brava, vedi, c'è tutto,
2: questa mattina.
3: Gente smarrita, buongiorno. Io nel corso del fiume Po, lungo il corso del fiume Po, ho visto dei gruccioni che sono degli uccelli bellissimi, multicolori.
1: Certamente.
3: Sono delle tavolozze di colori volanti. Certo. Sono uno spettacolo che le parole non bastano per spiegarlo.
1: No, bastano.
3: Spero di non essere stato fuori tema.
1: No.
3: Buongiorno a tutti. No. Carmelo.
1: Ciao Carmelo.
2: Buongiorno.
1: Chi non riconosce i gruccioni? Belli, veramente. Una tavolozza a cielo aperto, è incredibile, è stupendo.
2: Senti, ma i cinghiali che attraversano la strada con calma come se fossero sulle strisce pedonali, come lo vedi? Ciao Norma che ci ha scritto il messaggio. Diamo la linea agli amici del GR2. A dopo, restate con noi.
4: Soggetti smarriti. Rai Radio 2.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: 2-2.
8: Per 1000. Destina gratuitamente il 5 per 1000 DAIS nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare la cosa più preziosa. Una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla, dando una nuova speranza a tante persone. Il tuo 5 per 1000 DAIS non ha prezzo, letteralmente. Informati, vai su 5per1000.aism.it.
4: 22.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: 2-2.
11: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
12: Quanti anni hai?
11: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
4: 2-2.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: 2-2.
12: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
14: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
12: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
14: E ci mantiene giovani.
12: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
14: Perché Oliveto è Oliveto.
15: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
16: Sono le 8 e 30.
17: Rai GR2.
18: In studio Gabriella Lepre, buongiorno. Ponte del 2 giugno, bollino rosso sulle strade, Brennero chiuso dalle 10:30 per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco, tempo leggermente instabile ma fa ancora caldo.
19: Se si considera una prova generale per l'estate, le indicazioni sono molto buone. Il monitoraggio è quello del Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti e certifica il boom. 10 milioni di presenze attese per il ponte del 2 giugno, più 3% rispetto al 2025. Vincono in questo periodo le località di mare, il 37% di tutto il movimento, 3 milioni 700.000 pernottamenti. Soprattutto Riviera Romagnola, quella veneta e di Ponente. Poi ci sono le intramontabili città d'arte, quasi il 27% delle presenze totali. I laghi, con 1 milione di presenze, sono un'alternativa sempre più frequentata e vincono rispetto a montagna, campagna e collina. Dati incoraggianti per Vittorio Messina, presidente Assoturismo Confesercenti, soprattutto dopo un maggio non brillante. Paola Nania, GR2.
18: Stati Uniti e Iran, ancora nessuna decisione da Trump sull'intesa, la corrispondente.
20: Secondo il New York Times ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere, tra cui lo sblocco dei fondi congelati di Teheran. E un funzionario della Casa Bianca ha precisato che Trump accetterà l'accordo solo se rispetterà le sue linee rosse, quelle che il presidente ha ribadito nel lungo post su Truth in cui sembrava imminente una svolta. L'Iran non dovrà mai avere un'arma nucleare e lo stretto di Hormuz dovrà essere immediatamente aperto al traffico marittimo senza pedaggi né restrizioni. Tutte le mine rimaste dovranno essere rimosse. Il nostro blocco sarà revocato, le navi ferme si preparino a tornare a casa, ha aggiunto Trump. Quanto allo smaltimento dell'uranio altamente arricchito, sepolto nel sottosuolo, Trump ha precisato che verrà riportato alla luce dagli Stati Uniti in collaborazione con Teheran e con la IEA per essere distrutto. Da New York, Laura Pepe, GR2.
18: E dall'Iran il presidente Pezeshkian ha sottolineato che il suo paese è pronto a raggiungere un quadro dignitoso per porre fine alla guerra. Pezeshkian ha rilasciato questa dichiarazione durante una conversazione telefonica con l'emiro del Qatar. L'Europa dei 27 e l'Alleanza Atlantica condannano lo sconfinamento del drone russo in Romania. Putin nega ogni responsabilità e ipotizza che possa trattarsi di un velivolo ucraino. È la prima volta nel conflitto che viene colpito un paese NATO, atto gravissimo, commenta Giorgia Meloni. Tensioni anche sul fronte libanese, nel nord di Israele nella notte. Lanci di razzi rivendicati da Hezbollah, ieri attacchi israeliani sul Libano, 11 vittime. Ma per il Pentagono, militari israeliani e libanesi stanno dialogando costruttivamente a Washington. La cronaca con gli ennesimi tentati femminicidi. In provincia di Catania un 53enne è stato arrestato per avere ferito gravemente la moglie e picchiata fino a mandarla in ospedale. A Pordenone, finita in tragedia, un altro tentato femminicidio, rimasto ucciso il padre della donna aggredita dal marito.
21: È intervenuto in difesa della figlia, barricata in casa dopo essere stata colpita con una bottiglia alla testa dall'ex compagno, ma è stato aggredito anche lui, forse con una bottiglia rotta o con un sasso. Sarebbe morto così. Marius Adrian Dorobantu, 59 anni, nel vialetto della casa dove abitava la figlia con i suoi 3 bimbi piccoli. Anche il presunto aggressore, 49enne Fabrizio Barberini, ha riportato alcune ferite. Si trova in ospedale, ma non è in pericolo di vita. A quanto raccolto dalla squadra mobile della questura questura di Pordenone, attorno alle 15.30 ha raggiunto una chiamata in cui una donna chiedeva aiuto perché l'ex l'aveva colpita. All'arrivo della polizia, raggiunta subito anche dall'elisoccorso e da un'auto medica, Marius Adrian Dorobantu era già deceduto. Troppo gravi le ferite al capo, il personale del 118 si è occupato anche di Barberini, che ha riferito di aver agito per legittima difesa. Anche la figlia della vittima, sotto shock, è stata condotta all'ospedale per accertamenti.
0: Da Trieste, per il GR2, Francesca Vigori.
18: La nuova inchiesta sul femminicidio di Garlasco: Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia, che lo accusa di avere ucciso Chiara Poggi, lo affermano i suoi legali. Dopo Londra e altre città europee, anche Reggio Emilia vieta i concerti del rapper statunitense Kanye West, annullati live di luglio per motivi di ordine pubblico in seguito alle istanze presentate dal Codacons e dalla comunità ebraica per svariate esternazioni antisemite e filo naziste di West. Il calcio: il Monza torna in Serie A, la promozione grazie al miglior piazzamento a fine stagione. Tennis: Roland Garros, tre azzurri in campo oggi. Coboli sfiderà l'americano Tien, Berrettini l'argentino Comesana, Arnaldi il belga Collignon. La linea Soggetti Smarriti, prossima edizione alle 10.30.

0: più.
1: E questa era Noemi con Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera? Siamo ritornati dopo le informazioni del GR2. Buongiorno dai soggetti smarriti.
2: Ciao, sono Silvia da Teramo e un giorno mio padre insieme a un suo amico hanno visto in città passare 30 cinghiali. Ciao.
1: 30? Si sono messi, cos'era, una, più di una squadra di calcio di
3: 30 cinghiali,
1: fanno paura, porca vacca.
3: Beh, una mandria era di Maria, allora, Maria da Catania.
1: Per il momento vincono 30 cinghiali, vediamo se c'è qualcuno che offre di
3: appunto,
1: più.
3: Appunto, Maria da Catania ha digitato l'800 800 002. Ciao Maria.
1: Sì, buongiorno, ciao, Maria.
4: Buongiorno, è un piacere parlare con voi.
3: Grazie, no, è un piacere nostro. Allora, chi hai incontrato tu?
4: Che ho incontrato, veramente lui che è entrato a casa mia. In pratica la sera tornavo a casa, io abito in collina, in campagna,
3: sì,
4: e ho aperto come al solito porta di casa, sono entrata a casa, poso le chiavi, accendo la luce, all'improvviso vedo questo barbagianni enorme con questa apertura alare, insomma impressionante, che mi veniva incontro, quindi io mi abbasso perché lui cominciava a volare dentro sta casa e chiamo mio marito: ah, c'è un barbagianni dentro casa.
3: Che bello, no, però lui, dai,
4: mamma mia, è bellissimo, però sai, dentro casa è veramente impressionante. Comunque mio marito
1: bellissimo,
4: mi
1: a casa sua,
4: cosa mangia, ah, sì, che cosa può mangiare, attiriamolo col cibo, dico, ma che mangia topi quello, che cosa gli diamo,
3: gli lanci un topo, lo prende al volo, bravo.
4: Esatto, al volo. Niente, comunque poi finalmente abbiamo aperto tutto in casa e lui è riuscito ad uscire, ma credimi che è stata veramente un'esperienza.
3: Beh, devo dire, cioè, se così a freddo un barbagianni dentro casa,
4: cavolo,
3: un po' effetto fa.
4: Ma poi non lo vedi entra, cioè io ho aperto porta e ho chiuso come faccio sempre, quindi in un lampo è entrato dentro, non so come abbia fatto. Comunque è stata un'esperienza.
3: Si tuffano i barbagianni spesso dentro le abitazioni, capita.
4: Sì, veramente un po' darsi che da questa esperienza potremmo dedurre questo.
3: Grazie. Comunque, ciao,
4: grazie.
3: Maria, ciao, ciao, buona giornata.
4: Ciao a voi.
3: Claudio da Lucca. Claudio, buongiorno.
5: Buongiorno,
1: buongiorno Claudio.
3: Buongiorno.
5: Dunque, io mi sono trovato a bere, era una collinetta dove c'era una sorgente naturale che sgorgava diciamo dalla roccia, sì, e andava in una e l'acqua andava anche in una pozzetta, sì. Io stavo bevendo tranquillamente lì sopra quando a un certo punto ho visto due occhietti che mi guardavano così sotto, ma per niente spaventati. Lui beveva, era un serpentello, lui beveva tranquillamente, ma quando io l'ho visto questi occhi mi sono spaventato, lui si è spaventato, siamo scappati tutti e due, ma lui correva più forte di me, correva, non mi mettete a correre con i serpenti perché camminano molto più forte di noi,
3: sono pratici, sono diverse migliaia di anni che si sono impratichiti nello strisciare.
1: Bellissimo il racconto dei due occhietti,
3: lui si è spaventato,
5: sì, ma lui era tranquillo,
1: certo,
3: sei tu che non eri tranquillo, lui stava a casa sua, dice io sto qui a bere, vengo tutti i giorni a bere qui,
5: insomma mi sono trovato a bere con un serpente, penso un po',
1: è un bel ricordo,
3: è un bel racconto, indelebile, grazie, ciao.
5: Va bene, prego, ciao
1: ragazzi. La bellezza che noi che abitiamo in città, anche nelle città, uno pensa che in realtà non ci siano animali perché magari di giorno uno non se ne rende conto, ma chi come Stefano vive di notte, sì, infatti ci scrive: da quando lavoro di notte per Roma, circa 2 anni, ho avuto tantissimi incontri con animali che di giorno non avevo mai visto, volpi, istrici, scoiattoli, cinghiali, ricci, serpenti ed altri che non sono riuscito a riconoscere, perché sempre cittadino, e quindi... Ieri sera sono riuscito a salvare un bellissimo riccio che attraversava la Laurentina facendogli da scudo con la vettura. Ma che meraviglia! Bravo Stefano, un abbraccio.

0: arrivasse al mattino presto. Per prima cosa, cioè vicino alla sua azienda, cioè per prima cosa ripristinavo la bacinella di acqua fresca, mi osservava e poi veniva a bere. Un pomeriggio fiancheggiò la macchina a 2 metri di distanza appoggiandosi sulla cancellata. Controllai e non c'era acqua, quindi oramai si era abituata. Tu pensa, delle volte anche una poiana ti può regalare dei momenti così.
1: Ma sono che carini, ma quanto sono carini. Allora Rossella carini. Da Roma ha digitato l'800-800-002 perché ci deve raccontare il suo incontro. Buongiorno Rossella.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno, io abito in un paesino a Roma Nord, diciamo 30 chilometri da Roma,
1: sì.
3: Vitella San Paolo si chiama, abito in aperta campagna e una mattina alle 8:30, domenica delle Palme, io esco fuori di casa, vado in giardino e ci stanno un sacco di cespugli di oleandri che non facevano vedere niente sotto, i cespugli erano molto folti.
1: Sì.
3: Io cammino così tranquilla e all'improvviso vedo una massa enorme che mi viene addosso, mi butta per aria, cado per terra e mi aggredisce.
1: Wow!
3: Era una cinghiala che aveva partorito nel mio terreno, cioè aveva 10 piccoli, questo l'abbiamo scoperto dopo.
1: Sì.
3: E io sono finita, diciamo che i cacciatori che sono venuti a portarla via da lì, portarla via nel senso l'hanno cacciata e non l'hanno potuta ammazzare perché
1: insieme
3: a loro sono venuti anche i carabinieri. E
1: c'erano i piccoli, quella poverina difendeva i suoi piccoli.
3: Certo. Però i cacciatori mi hanno detto che mi sono salvata solo perché io mi sono rannicchiata e non mi sono più mossa. E quindi il cinghiale ha pensato che io fossi morta. Perché dici che loro quando aggrediscono qualcuno in difesa dei piccoli devono essere sicuri che non potrà più reagire. E diciamo in tutto questo un pastore maremmano femmina che ho enorme e che abbaiava e saltava intorno a me quasi a difendere il corpo che stava lì per terra, può essere stato anche quello che mi ha salvato.
4: Che storia triste.
3: Sono andata all'ospedale Sant'Andrea.
1: Sì.
3: Ho passato 2 mesi di medicazioni, ogni 3 giorni una medicazione.
1: Mamma mia, questa è una storia tremenda.
3: Sì, perché un trauma, era un animale selvatico. Hanno dovuto fare proprio, hanno dovuto scavare dentro la ferita.
1: Mamma mia.
3: Sicuri che.
0: Vero.
1: Sì. Un brutto ricordo, allora, è stato un brutto ricordo, veramente.
3: Certo,
0: grazie di avercelo raccontato, che tante volte tante persone,
3: tanti quanti vedono i cinghiali e si fanno una risata, purtroppo se
1: ti trovi in quella situazione, certo, grazie Rossella per avercelo raccontato, buona giornata, grazie. Ciao.
0: Senti, non so come interpretare questo messaggio di Massimiliano, dimmi tu Marco, scrive, ciao, penso che conti lo stesso, avvistata ex moglie al supermercato.
1: Ah.
5: Soggetti smarriti.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
7: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
8: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
11: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: 2-2.
4: Let's go! Da Medioworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo

0: A Media World Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su mediaworld.it. Media World.
1: 2-2. Summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it.

0: caldissima e afosa estate di qualche anno fa, sotto un bellissimo ombroso albero faccio la pipì. Fa capolino della sua tana una lucertola che beve da questa fontana inaspettata ma immensamente gradita. Bravi, bravi, bravi. Roberto, ciao.
1: Ciao, quando una normale ciao, attività diventa una risorsa, vedi? Quindi,
2: non va sprecato nulla. Bene così, va bene.
1: In natura è così, non c'è niente da fare, giusto? Grazie, amico.
2: Buongiorno smarriti, tantissimi anni fa, una sera d'estate entrò in cucina dalla finestra della veranda un pipistrello. Ecco, ancora non eravamo arrivati ai pipistrelli, diciamo bello concludere così. Svolassava completamente impazzito perché voleva uscire. Io e i miei genitori eravamo molto impauriti, non sapevamo cosa fare. Allora abbiamo spento la luce, chiuso la porta e dopo un po' finalmente ha ripreso la via della libertà. Era forse sicuramente la tattica migliore, direi, inutile urlare e fare cose strane.
3: Buongiorno smarriti, Francesca da Pisa, che incontra ogni volta che va al mare, al parcheggio del bagno dove va, sì, all'inizio della Versilia, qualche cinghialotto, qualche cinghialino, vabbè, magari anche la mamma. Grazie, buona giornata.
1: Grazie, ciao, ciao, grazie a te.
2: È l'animale più amato dagli italiani, direi, l'animale selvatico più avvistato in tutta Italia.
1: Il cinghiale, ormai conviviamo alla grande, ce ne stanno tantissimi.
2: Ma sì, poi mi piace, io ho un paio di amici che chiamo cinghialotti, che sembrano veramente due cinghiali, li saluto se mi stanno ascoltando, anzi ne approfitto in questi 5 secondi che ho per fare gli auguri alla mia amica Alessandra che oggi fa gli anni. Compleanno, auguri.

0: mettendo Are You Still Having Fun di Igor e Cherry qui su Radio 2. Io spero di sì, perché il divertimento continua con le trasmissioni di Rai Radio 2, perché siamo arrivati alla fine. Ciao ciao.
1: No, non è ciao
0: no,
1: ciao.
0: Ho fatto prima io. Ciao ciao, l'ho detto prima io questa volta.
1: Ma che fate? Allora, grazie a chi chiude prima. Dai, piano piano, con calma, salutiamo bene. Noi torniamo domani, come al solito.
0: Torniamo domani alle 7.45. Oggi è stata una puntata bestiale, direi, animalesca, selvatica.
1: Ma è bestiale, sì, veramente.
0: Questi tre animalacci vi aspettano domani mattina alle 7.45.
2: 3, 2, 1.
0: Alle 9.
1: Ciao, bene, ciao.
0: Restate su Radio 2, ciao, ciao.
3: Soggetti smarriti. Radio 2. Radio 2 è sempre più nel cuore del territorio, vicina alla gente, come a Fano, nelle splendide Marche, dal 30 maggio al 2 giugno, durante il Brodetto Fest.

0: 2-2-2, a qualcuno piace Radio 2, Andrea Perroni, che sghignazza, è Diletta Parlangeli.
1: No, sghignazza, ciao, intanto ciao, ciao a tutti e buon weekend. Stavo guardando, cioè stavo pensando che è ponte, cioè è partito uno dei ponti
0: più lunghi
1: della storia dei ponti.
0: Eppure noi siamo qua. Eccoci qua, cosa state facendo anche voi? Fatecelo sapere, noi proveremo a intrattenervi con la consueta gioia e il consueto brio.
1: Sì.
0: Sono arrivati dei complimenti questo fine settimana, lo scorso fine settimana, perdona.
1: Ma non per noi?
0: Sì, per noi, per noi. Complimenti, che bel tono.
1: Strano.
0: Sì, deve aver secondo me non beccato la parte di Cruciani,
1: no,
0: però
1: beccato la parte dove parlavi tu, secondo me, perché poi per il resto non credo che sia allineato con la linea editoriale, come
0: direbbe il nostro Parenzo, che ricordiamo è Tommaso Fauro, che salutiamo. Bene, via, inizio, si dia inizio alle danze.
1: Oggi viene a trovarci Valerio Lundini, quindi se volete cambiare adesso fatelo,
0: poi però riconnettetevi.

0: un po' d'amore, Mannarino, qui a Qualcuno Piace Radio 2, Andrea Perroni, Diletta Parlangeli. Come te la cavi tu con la settimana enigmistica con
1: allora, G-Darbs? La trovo una roba molto da boomer. Cioè, la trovo una
0: sono parole forti.
1: Sono parole forti, me ne assumo tutte le responsabilità. Sono pronto ad accettare querele e insomma,
0: sì,
1: per diffamazione.
0: Ciao Stefano, salutiamo peraltro.
1: Salutiamo. No,
0: da lui non c'entra
1: niente. Tra l'altro, un bel allenamento, un bellissimo allenamento mentale. Questo.
0: Ci sono delle istituzioni in tema enigmistica, appunto da noi abbiamo citato Stefano Bartezzaghi, anche il New York Times lo è.
1: Cioè?
0: In tema di enigmistica.
1: Cioè
0: sei un'istituzione, tanto che, metti che, ci sia tutta una comunità di lettori e lettrici che si cimentano col cruciverba e non ci riescono, loro dubitano di loro stessi.
1: Ah beh certo.
0: E invece era sbagliato. Cioè? È vero, persa questa cosa ad aprile, praticamente, fine marzo-aprile, i lettori si sono accorti che mancava un suggerimento ed era impossibile conoscere una parola che peraltro era il 5 orizzontale. Se vi riconoscete in questo profilo scriveteci, perché probabilmente possiamo risarcirvi dei danni arrecati dal New York Times. E invece per la prima volta in 84 anni di storia dell'enigmistica del New York Times Magazine è stato pubblicato un cruciverba irrisolvibile. E
1: irrisolvibile,
0: era sbagliato. Nell'epoca dell'intelligenza artificiale, vedi, l'errore umano.
1: Cioè, era risolvibile o no?
0: Non era risolvibile. Questi sono accapigliati, sono arrovellati.
1: La gente si è incastrata lì.
0: Oddio, non so più fare.
1: Stasera ricordi che abbiamo la cena da Natalie? No, lasciami stare.
0: Esatto, da Natalie. No, lasciami stare questa cosa. Infatti, quello che ti anticipavo, cioè che è così tanto un'istituzione che non ci poteva credere nessuno, che è stata raccolta un'intervista da Vulture a un ex insegnante di scrittura del Trinity College, quindi non esattamente Pizza e Fichi Production, cioè non capito le
1: non
0: robe di Patco,
1: non
0: le robe di
1: Patco,
0: non è il college di Patco, che lei si chiama Irene Papulis. Lei ha dichiarato: non mi è nemmeno venuto in mente che potesse essere un loro errore, ho semplicemente dato la colpa a me stessa. Una generazione, una community rovinata per un'intera settimana da questo errore umano.
1: Ragazzi, se
0: che però mi piace, cioè nel senso, in questa epoca appunto che ti dicevo, in cui poi alla fine tutto sembra risolvibile chiedendo a un sostegno, no, artificiale, bello che ci sia stata una cosa irrisolvibile, che fosse un errore.
1: Certo.
0: Oh,
1: finalmente.
0: Evviva, posso
1: finalmente
0: dire, evviva.
1: Perché altrimenti diventa tutto veramente col passepartout, prendi, entri,
0: basta,
1: poi
0: non se ne può più.
1: 8 verticale. Tra le 14 e le 20 lettere. Cioè, tra le 10 e le 20 lettere.
0: Aspetta che ve lo scrivo. Allora.
1: Fa compagnia.
0: Tra le 14 e le 20?
1: Agli ascoltatori. Il sabato e la domenica dalle 9 alle 10:30 su Radio 2.
0: Andrea, aspetta.
1: No, a qualcuno.

0: Dualipa, New Rules, nuove regole. Qui a qualcuno piace il Radio 2, Andrea Perrone, Diletta Parlangeli. No, non sono nuove regole, sono tradizioni che resistono alla storia, la storia di questo programma e oltre. Ed è una tradizione dedicata all'informazione, quella del,
1: sì,
0: quella del meglio così, news.
1: Buongiorno, bentrovati a questa nuova edizione del Meglio Così News. Come dico sempre io, meglio così, dai. Meglio
0: sì, dai.
1: Così, in regia Alessandro Baby Rock Provenzano.
0: Sì.
1: Partiamo subito, notizie scintillanti. Oggi al... Sì, mi sentite un po' con un tono giù, sì, lo so. Ho avuto un piccolo problemino, diciamo, ieri.
0: Ma risolvibile?
1: Sì, non era come cruciverba, era risolvibile.
0: Era risolvibile.
1: Sì, sì, ho bruciato la testata. Vabbè, ma queste sono cose che riguardano.
0: Mi sembra brutto.
1: Sì, riguardano me, insomma, la mia, diciamo, negligenza. Un po' nel. Vabbè, dai,
0: vabbè,
1: partiamo
0: dai,
1: subito.
0: Sì, sì,
1: prima notizia.
0: Mi piace comunque.
1: 100 anni fa nasceva Miles Davis, genio.
0: Miles Davis.
1: È intelligenza che ha cambiato il jazz. Sentiamo un estratto di Miles Davis. Beh, bellissimo.
0: Bootleg di contrabbando.
1: Questo è un file rubato.
0: Parecchio rubato.
1: Quando suonava la tromba, ma lui ha già suonato il clarinetto, poi contralto e saxofono, diciamo quello soprano.
0: Sì.
1: Bello l'assolo che faceva Gatto Barbieri a Modena di Antonello Venditti, che a me piace, che si sente alla fine la spernacchiata. Però lui non è Miles Davis.
0: No, infatti.
1: Miles Davis è uno, è Gatto Barbieri, diciamo, è un altro che fa anche Sapore di sale di Gino Paoli, che pa, pa, pa, ra, pa, pa, ra, pa, ricordate, no? Che era bellissimo, che si spogliava, bellissima.
0: Ma
1: prossima
0: non ho
1: notizia.
0: Capito adesso, sì.
1: La geografia dell'intelligenza artificiale o artificiosa e il ruolo del sud nel mondo,
0: Artificiale, artificiosa.
1: Allora, qual è il ruolo della geografia dell'intelligenza artificiale? Che spesso sbaglia, se chiedi Isernia dov'è? Dice in Campania. Invece no, è Molise. Isernia è Molise.
0: Isernia.
1: Quindi il Molise esiste.
0: Certo che esiste.
1: Allora,
0: Molise. Ma che modo è?
1: Ma Isernia è veramente Molise? Non lo sapete.
0: No,
1: non lo sa nessuno. Questa non la sa nessuna. Isernia, che succede? La sai? È Molise sì o no?
0: Non la sa.
1: Neanche
0: Baby Provenzano.
1: Nessuno la sa qua. Di certo Trapani è Calabria e questo lo sappiamo. Isernia non è
0: Trapani.
1: Trapani
0: è Sicilia.
1: Pietro, guarda qua. Prossima ultima notizia. Campionato di calcio è finito. Allora allora, come è andata
0: a finire? Dura,
1: fammi
0: dire.
1: Tanti se l'aspettavano, alcuni non lo sapevano. Hanno vinto loro di Milano, poi gli altri sono arrivati, sempre di Milano, sono arrivati in fondo alla classifica.
0: Di Milano.
1: No, alla classifica, diciamo, non sono arrivati. Spalletto,
0: sì.
1: Che è il
0: nervosetto,
1: il capitano,
0: sì,
1: della Juventus.
0: L'ho sentito nervosetto.
1: Era nervoso.
0: Sì, sì,
1: sentite l'intervista di Spalletto, vai. Noi poi abbiamo giocato. Non mi è venuto bene,
0: Era
1: no,
0: buono.
1: Avevo provato un'imitazione, poi è arrivato pure l'Undine e mi sono emozionato.
0: Giustamente,
1: parte,
0: meno
1: sì.
0: male. Può allora, mettere le vocali giuste visto che c'è l'Undini?
1: Sì, allora,
0: così se le capita.
1: Finiamo qua. Allora, alcuni sul forum hanno scritto, visto che ho bruciato la testata, che era la frizione.
0: Quale forum?
1: Non so se.
0: Quale forum?
1: Beh, ci sono dei forum che parlano di pezzi di meccanica, ricambi e cose varie. Comunque, finiamo qua questa edizione. Non è stata bella, la più bella
0: posso
1: che
0: dire,
1: ho fatto,
0: forse una delle peggiori,
1: però devo dire la verità. Che succede? Meglio così, dai, meglio.
0: Sì, certo.

0: while still spins around and it goes
1: on and on. Lungenea, Tom Misch,
2: quanto mi piace, fantastici, ma quanto sono bravi, tieni a te, poi Praia Magia mi piace, sono una mia playlist,
1: sono la tua playlist,
2: sì. Come Lundini,
1: dovremmo invitarli anche Lundini,
2: sì,
1: la tua come playlist,
2: sì certo, assolutamente. Le canzoni di Lundini sono la mia playlist.
1: Vabbè, ma tu sei una band.
2: Dobbiamo pagare.
1: One man band.
2: Va bene, con questa ci.
1: A tra poco.
2: Torniamo tra poco.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org. 22.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio. 22.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. 22.
8: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
9: Quanti anni hai?
8: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946. 22.
10: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
11: 2-2. Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
12: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
11: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
12: E ci mantiene giovani.
11: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
12: Perché Oliveto è Oliveto.

0: domenica.
1: Safe, buona domenica. A qualcuno piace il Radio 2, sabato 30 maggio. Valerio Lundini, come promesso, è qui con noi.
2: Avevo fatto una promessa e le promesse io le mantengo.
1: Sì,
2: e qui mi taccio.
1: Con quei due mesi di delay,
2: Sì, sì, sì.
3: Ci ha dato una buga.
2: Ho dato una buca importante.
1: Clamorosa,
2: Però sapevo che almeno poi la volta dopo avremmo parlato di quella buca.
1: E quindi.
2: E io avevo un po' così sdrammatizzato e ne sarei uscito vincitore.
1: Ma sì. Beh, sì, vincitore. Tutto materiale. Tutto male.
2: Che ci hai fatto quella volta che io non vedo?
1: Abbiamo invitato le persone alle quali abbiamo detto che ci avevi dato buca, perché comunque onestà intellettuale.
3: Sono venute come tuo rimpiazzo.
1: Sì.
2: Chi era?
1: Non ricordo. Adesso.
3: Forse Tommaso Fauro.
2: Lui spesso fa questa cosa per me.
3: Fa il rimpiazzo
2: Tommaso Fauro si è fatto varie serate che dove io all'ultimo ho dato forfè.
3: Poi siete più o meno uguali, ma anche il tono di voce. Lui è veneto.
2: Con Tommaso noi ci siamo organizzati che quando lui rimpiazza me fa il suo spettacolo. Quando è capitato a me di rimpiazzare lui faccio un po' un misto del suo, perché comunque il pubblico di Fauro vuole effettivamente Fauro, mentre il mio è un po' più
1: di bocca buona.
2: Passiamo una bella serata.
3: Siamo andati a passare una bella serata.
2: Esatto.
3: Che ci fai, Valerio? Che hai portato?
2: Che ho portato? Un paio di imitazioni.
1: Facci
2: l'imitazione di Papa Leone.
3: Vai. Faccela.
2: È questa.
3: Vai.
4: Basilicata.
2: Perché è Papa Leone. Non è Papa Leo. È Papa Leone. Scusa, che uno dei vostri autori.
1: Posso dire, è bella.
2: Non era male.
3: Lo sai che non
1: questa,
3: è male.
1: Questa è la cruciverba del New York Times. Adesso gliela dico.
2: L'imitazione di Papa Leo è Basilicata. Non lo sa fare. Lo sa fare bene Zeppe Ragone.
3: No, pure io lo faccio benissimo.
2: Vabbè, subito la competizione.
3: Scusate, mi chiami Zeppe Ragone, ragazzi.
2: Quando ho parlato di Tommaso Fauro, ho speso delle lodi per un collega.
3: Ma mi chiama Zeppe Ragone in causa.
1: Scusate,
2: posso dire che per me Califano te lo fai meglio, che ne so, di Max Pagliella.
3: Vabbè, ma non me lo dovevi dire te, ma la sapevo sta cosa.
2: Però Max Pagliella fa meglio di te, Bruce Springsteen.
3: Ma credo proprio di no.
2: Decide no.
1: Attenzione, challenge. Oh, ed è sfida su Radio 2.
2: E poi dicono che voi donne siete competitive.
1: Competitive, sì, è proprio una cosa.
3: Aspetta, perché questo... mi ha aperto un
2: comunque,
3: file.
2: Comunque, detto questo, Papa Leone lo faccio meglio io, perché al momento sono
3: sei l'unico.
1: Sei il primo, sì.
3: Ma hai aperto un file pazzesco.
2: Vai.
3: Ti ricordi i Califani fatti da me?
2: Guarda.
3: Greg e Max Pagliella.
2: Io vanto nel mio curriculum che ho fatto l'autore per 610. Un giorno ho detto: fammi andare a sentire le vecchie puntate di 610. Tante volte ci fossero delle perle che loro hanno dimenticato. E io scopro questo sketch che si chiama I Califani, che sono Andrea, Max Pagliella, che per questo l'ho citato, e Greg, che fanno tre califani che parlano tra di loro di nulla.
1: Bellissimo.
2: Ma è una cosa è rilassante.
3: Per 2 minuti e mezzo si sente solo.
4: E poi un altro dice un'altra cosa.
1: Ma scusa, ma è recuperabile.
2: Ma poi ognuno fa un califano, perché lui essendo un professionista del califanesimo fa un po' tutti i periodi, no? Sa fare il vecchio califano, che l'ultimo califano secondo me era quello che usava solo la D.
3: Esatto.
4: Ed era l'ultimo.
2: Usava solo la D. Io lo vidi a Villa Lazzaroni in un concerto che fece, pensa, con una band che suonava dal vivo.
1: Davvero?
2: No, c'era un file audio. E lui, Califano, lo vidi l'ultimo suo concerto. Io lo vidi al Cube e lo vidi al Lago di Bolsena. Questi sono i miei 3 concerti che mi sono fatto di Franco Califano. E lui all'ultimo concerto che io gli vidi notai che usava solo la consonante D.
3: Sì.
2: E fu una cosa
1: che non è facile,
4: no dipende.
3: Però tu non hai sentito la mia cover band dei Queen fatta da Califano.
1: Sentiamo. Aspetta, prima Kungs e poi Califano. I want you back.

0: This Girl, ma fatemi dire, questo ragazzo Valerio Lundini è qui con noi, a Qualcuno Piace Radio 2, Andrea Perrone Diretta Parlangeli, con voi fino alle 10:30.
1: Vogliamo dire la verità, Valerio Prego. Lundini non poteva anche non venire.
0: No, infatti tanto... non è venuto per lungo tempo.
2: Io una volta non sono venuto.
1: Ma no, ma lascia stare lui.
2: No, però non so che è successo.
0: Fammi dire uno, Valerio.
2: Ragazzi, uno nella vita qualche sbaglio lo può fare. Sì. E là mi sono impicciato quei giorni, non so che era successo. Certo. No, aspetta. Però è stato uno sbaglio, il fato ha voluto che quello sbaglio fosse con voi, quindi io adesso per voi godo di questa nomea, di quello un po' così,
0: un po'.
2: Però t'assicuro che insomma Andrea lo sa,
0: preciso.
2: Ha fatto un sacco di cose dove lui c'era, sono arrivato sempre puntuale.
0: Sì,
2: pensa, la prima volta, la prima volta che io feci una cosa con Andrea Peron fu qui in radio, Andrea mi disse facciamo sto sketch. Che tu dici che fai un umorismo più alto e per tutto il tempo della puntata dici che invece io faccio un umorismo basso. Io faccio ok, deal, come si dice, facciamo sta gag. Inizio e lui recita così bene che io faccio, no, perché io faccio un umorismo alto, invece Peroni lo fa un po' più basso, e lui, non ho capito, scusa. E io là con Barbarossa che insisteva, è vero, e io... No, vabbè, in modo, nel senso che lui faceva, non capivo in che senso umorismo basso, quindi ho detto, ma che mi ha fatto una trappola? Ma devo passare io per infame che va ospite, fa lo snob, e già
0: beh.
2: Io...
0: Lui è quindi, da trappolone,
2: mi ha fatto il trappolone, io ho pensato, ma che mi ha rosicato, mi ha detto lui la gag. E quindi dopo facevo, no ma basso, però è comunque interessante, sembrava peggio, sembrava, sai, quando insulti uno però poi fai sto scherzo.
0: No, una battuta. Esatto.
3: Quando vuoi recuperare è devastante.
0: Sì.
3: Vabbè, 30, 31 maggio e anche prima, hai aggiunto una data, 1 giugno.
2: No, allora 30 è stasera.
0: Sì, esatto, stasera, okay. Stasera, domani
2: stasera, ragazzi, i biglietti.
0: Un altro che non fa un ponte.
2: Sono tutti esauriti. Però ci sono ancora non pochi biglietti invenduti. Per domani e dopodomani stiamo messi male.
0: Allora scusa,
2: parliamo dello spettacolo, infatti abbiamo scherzato.
3: Adesso
2: no, che salta, no, ma che mi faccio uno spettacolo davanti a mia madre.
0: No,
2: sì,
0: allora, fermi tutti, Valerio Lundini, il mansplaining spiegato.
2: Però
0: a mia
2: stasera
0: figlia.
2: Sold out. Cioè, che se va un padre con due figli, se va due padri e due figli, possiamo entrare, quella gli fa no.
0: No.
2: Ma se viene dopo domani
0: la faccio
2: lo fanno entrare molto volentieri,
0: ma con sconti?
3: Ma non è vero, sto guardando adesso,
2: guarda un attimo sul sito.
0: Ma scusa, non puoi spalmarli questi del sold out,
2: fa come fanno i cantanti che regalano i biglietti all'ultimo. No, io non mi ci abbasso a quelli,
3: ma non è vero, la vediamo dopo.
0: Perché tu sei alto piuttosto
2: davanti a una persona, ma regalare i biglietti, no. A parte voi che siete amici, ci mancherebbe altro. Prego, dicevi, Andrea, come va la vendita?
3: No, mi sa che...
0: male,
2: mi sa che quelli, aspetta, ma quelli verdi sono quelli venduti?
3: No!
2: Come no?
3: Allora, no.
0: No, sono rossi.
3: Manda la canzone, dai.
0: Sì, dai, lasciamo questa.
2: Primo giugno, all'Auditorium Conciliazione ci sto io. Venitemi a vedere, ti prego.

0: Gaia, Bossa Nostra. A qualcuno piace Radio 2? Se voi
1: bossa?
0: Sapeste,
1: ah, dimmi, dimmi,
0: in questi, durante questi brani qui, la piccionaia che c'è, non si tengono. Ma Valerio, io vorrei che tu ci raccontassi.
2: A proposito di piccionaia, sono rimasti dei posti liberi. Lo spettacolo di domani sera all'Auditorium della Conciliazione e quello di dopodomani, che è il 1 giugno.
0: Sì.
2: Altro che piccionaia,
0: altro che platea
2: vuota, potete venire e vedere uno spettacolo. Il mansplaining spiegato a mia figlia.
0: Fate anche red carpet.
2: Sì, Andrea già l'ha visto lo spettacolo.
0: Questo volevo chiederti.
3: Sì, l'ho visto. Sì. Poi, tra l'altro, c'è un pezzo mio alla fine.
2: Sì, ho fregato un pezzo. No, c'è un pezzo rubato, Andrea.
3: Sì,
2: perché
3: no.
2: Pensavo, quando l'avevo scritto,
0: che
2: non
0: pensavi,
2: è che ci conoscevamo di tanto, non lo vedrà mai. Poi l'ha visto.
3: Invece mi sono presentato a Ostia Antica per andare a vedere lo spettacolo.
2: No, infatti, non l'ho ho visto dal pubblico, l'ho saltato. Però lo spettacolo durava poco. E vedevi la gente che faceva ammazza, oh, 70 oh. euro. Per...
3: E poi ha dovuto fare.
2: No, all'epoca 70 euro, adesso un po' meno.
0: Meno.
2: Sì. E, quindi l'ho dovuto tagliare. Poi l'ultimo l'ho fatto. E poi ho fatto un omaggio ad Andrea, che è qua tra il pubblico. Lui si è alzato, ha fatto quella cosa che si alza.
0: Che bella quella cosa là, bella. Tu contento.
2: Però nel nuovo spettacolo, cioè nello spettacolo è sempre quello vecchio, chi l'avesse visto ti prego torna, ma comunque qualcuno non l'ha visto può venire. Però ho aggiunto delle cosine, dei regali per chi non l'ha, per chi l'ha già visto. Ma faccio stimitazione, non so se ti ricordi il giornalista Piccinini,
0: sì.
2: Faccio una mia
3: È un pezzo mio.
0: Un'altra
2: no, vabbè, ma la faccio, vabbè, è diverso. Ho capito, pure te lo facevi.
3: Pure
2: Califano, Califano pure la faceva Max Totto, lo fai te. Non credo che Max
0: Totto. Un po' più.
3: Vabbè, ma non puoi.
2: Piccinini, che c'entra? Ma che Max Totto, no, vabbè, non ho capito.
3: Ma vabbè,
2: se c'è stata Max Totto, non è che faceva mai mio. Allora, maestro.
3: No,
2: Piccinini, faccio una mia visione dei Piccinini, dico cose che lui non ha mai detto, tipo sciabolata, di
3: ma
2: queste cose.
3: Ma io non lo faccio più da vent'anni.
2: E allora, poi no, faccio stimitazione che faccio bombolo, però non è che faccio bombolo, dico di essere tipo uno che si chiama Lechner.
0: Valerio,
2: ma
3: lo faccio io a 610. È un pezzo mio.
2: Oh, bombolo, è un attore.
0: Ti ho capito, ma
3: lo fa pure bene.
2: Sì, non è che faccio cose che non so fare.
0: Sei allenato.
2: Aiuto, aiuto, come sta?
3: Lo fa pure bene.
2: No, vabbè, poi faccio Califano, vabbè. E vabbè, Califano faceva Max Totto. Già gli ho mandato un messaggio a Max che ha scritto chi sei col K e il 6.
3: E poi ti ha risposto?
2: Sì, mi ha scritto così. No, e poi vabbè, lo spettacolo è quello che hai già visto, che il pubblico, molti di loro hanno visto, appunto tranne queste cosette. Poi a un certo punto sale Pucci, cantiamo una canzone insieme.
3: Ah,
2: ma
3: bello.
2: Sì.
3: Bello.
2: Quella cosa là è
3: bel momento.
2: È un'idea mia. Sì. Facciamo
0: tutto,
2: sto
0: tutto.
2: Brano io
3: e Pucci. Ma che brano fate?
2: Facciamo
3: volevo
2: di Pintus.
0: Quasi non sei scomposto.
2: Infatti c'era qua, l'ho visto tranquillo, io volevo di Pintus.
3: Lui voleva dire Pintus per,
0: fatto...
2: per continuare la gara. Beh, questa la tagliate e la rifacciamo con Pintus. Poi sale Pintus.
0: Sì.
3: Ma come ho fatto
2: e così via. E poi vabbè, faccio la limitazione di
0: di chi? Cruciani?
2: Di Cruciani, sì. Facendo
0: senti lì, Valerio, però
2: Cruciani, Giuseppe Cruciani,
0: sì,
3: praticamente fai, premesso che io nei live non faccio queste cose.
0: No, infatti,
3: cioè non le faccio.
0: Per quello te l'ha rubato.
3: Certo, sono
0: rubate.
3: Cose che ho fatto.
2: Sì.
3: Voglio dire.
0: Quindi tu è un omaggio live alla carriera di Perroni.
2: Ma scusa, ma quando Antonello Costa ha fatto Do, non credo che la famiglia De Curtis gli dice Antonello non lo puoi fare. Invece
0: Alessandro,
3: manda un brano che devo dire una cosa a Valerio. Manda. Via qua.

0: non so se Valerio Lundini, che è il nostro ospite qui a Qualcuno Piace Radio 2, vuole rubare anche questo Andrea Perroni. Dovresti
1: band.
0: Fare però
1: io
0: la cover band
1: che è la cover band di Califano che fai Queen.
2: L'ho detta io prima.
1: Prima quanto?
0: Valerio è quattro blocchi
1: sì,
0: fa.
1: Sì, quattro blocchi fa, forse no. Devo trovarmi un tempo presto. Un tempo
2: senti,
1: limite.
2: Hai imparato a rubare anche i titoli per sulle tue interviste. Suonavo ai matrimoni, sono arrivato ai 40 anni e non me ne sono accorto.
0: Questa
1: lo sai cosa? Lo sai quale frase io ho pronunciato proprio con la mia voce? Quella.
2: Sono
0: l'unica che si fa l'intervista?
1: Sì, sì, no, io credo che vabbè, non esista titolo.
0: Mario, quattro blocchi
1: sì,
0: fa.
1: Sì, quattro
0: cioè,
1: blocchi fa, forse no. Devo trovarmi un tempo presto. Un tempo
2: senti,
1: limite.
2: Hai imparato a rubare anche i titoli per sulle tue interviste. Suonavo ai matrimoni, sono arrivato ai 40 anni e non me ne sono accorto.
0: Questa
1: lo sai cosa? Lo sai quale frase io ho pronunciato proprio con la mia voce? Quella.
2: Sono
0: l'unica che si fa l'intervista?
1: Sì, sì, no, io credo che vabbè, non esista titolo virgolettato con una frase che io abbia effettivamente

0: con io, virgola. E poi c'è un riassunto
1: anche
0: di
1: a volte con un'autodomanda, un'autodomanda tipo il mio spettacolo, esatto. Un insieme di idee pazze, sì, quello, sì, quelli quello. Là che tu immagini, e poi il pubblico fa. Il pubblico che legge queste interviste, cioè, pensa che la tua telefonata col giornalista è stata, allora ciao Diletta, insomma parlaci un po' del programma che stai facendo, e tu il mio programma. Un minestrone di fantasia e buone idee.
0: Beh,
1: prego, proceda con la prossima domanda.
0: Quando ti ho intervistato per il fatto, hai avuto questa mamma mille anni fa.
1: Io
0: no, però non ho fatto.
1: Anche
0: io
1: perché
0: cosa,
1: poi io non rendo per iscritto, secondo me. E quindi quando
0: Beh, diciamo
1: parlo,
0: è faticoso sbobinarti.
1: È molto faticoso sbobinarmi.
0: Sì, questo sì, è vero. Bello, questo è un bel titolo. Faticoso
1: è
0: sbobinarmi.
1: Molto sbobinarmi.
0: Facile anche da
2: no, stavo leggendo sempre tratta dall'intervista di Lundini, un'altra ovvietà di quelle.
0: Ma come un'altra Andrea,
2: sì,
0: però
2: ovvietà, dai, ma poi tra l'altro che non ha un filo di verità, so solo che non mi piace ripetermi, certo, copia all'arte
1: ma soprattutto con lo spettacolo di tre anni fa sì che poi io dico tre ma sono quattro.
0: E che vogliamo fare? Vogliamo scriverne un altro?
1: Lo so, è che io ho avuto da fare quest'anno, okay. Poi ho finito quelle cose da fare, ho detto però mo quasi quasi lo spettacolo alla fine Andrea l'ha visto,
0: sì, io no,
1: Diletta no, e ha visto quello di Andrea, è simile, è molto simile.
0: No, si levano poco,
1: no, ma sono due cose completamente diverse. Comunque il peggior modo per giustificare un plagio è dire ma che c'entra, sono due cose completamente diverse.
0: È vero,
1: che è un po'
0: vero.
1: Come quando uno ti fa uno scherzo, no, e ti dice cioè, Andrea sei proprio uno scemo, e lui magari la prende a ride, se poi fai sto scherzando,
2: sto scherzando. No, ma non lo devi dire,
1: come sto scherzando,
2: certo.
1: Ma è questo, quindi ogni volta che mi fanno una battuta e poi aggiungono ovviamente sto scherzando
0: è la verità.
1: Ci rimango male.
2: Senti,
1: sì.
2: Vabbè, sei con band nello spettacolo?
1: No, senza band.
2: Senza band
1: l'hai visto o no sto spettacolo? No,
2: giusto.
1: Scherzo, c'è la social band adesso. C'è la social band
2: addirittura.
0: Ma poi c'è Pintus.
1: C'è Pintus.
2: Ma tu suonavi veramente a matrimoni?
1: Io suonavo ai matrimoni, ma fino alla Covid.
2: E che facevi?
1: A pianola.
2: La pianola.
1: No, suonavamo repertorio con la band Panzanicchi, facevamo musica degli anni 60, anni 50, e quando ce lo chiedevano un pezzo in più ce lo preparavamo.
2: Cosa più
0: ma
2: assurda,
0: te non dava fastidio?
1: Cosa che
0: cosa?
1: Ci chiedesse?
0: Scusa, ci fai?
1: No, ce lo chiedevano un po' prima. Ci avevano chiesto Gelato al cioccolato di Pupo, che non era nel repertorio nostro, ma noi ce lo siamo preparati, ce lo siamo studiati, eccetera. Poi alla fine lo sposo fa, dice oh fortissimi, e io faccio grazie, il batterista fa senti Pupo quando lo facciamo, ma stava a giocare, ma te pare che voglio sentire Pupo? E ho detto scusa ma
0: capito,
1: cioè, noi in base a cosa dobbiamo pensare che stavi scherzando? Ma ci ha chiesto Pupo, quindi noi poi abbiamo fatta tre volte perché lui ci ha chiesto Pupo, noi ce la siamo studiata, non è che siamo così forti che ci studiamo un pezzo così,
2: certo.
1: Io sono dovuto andare a lezione per studiarmi gli accordi diversi dal giro rock and roll, quindi noi ai matrimoni suonavamo questo e i brani più richiesti extra repertorio era a un certo punto Ed Sheeran, quella famosa, come si chiama? Che l'ho suonata mille volte, ma non mi ricordo. Beautiful, no?
2: Sì,
1: c'è un nome banale, patetico. Come?
0: No, come patetico?
1: Perfect. E no, lo stanno suggerendo dalla legge. E John Legend, All of Me. No, All of Me, quella swing, quella di John Legend. E tutte le volte gli sposi dicevano è la nostra canzone, vorremmo sentire All of Me. In realtà era gente che andava al matrimonio di un amico loro, l'avevano
0: sentita.
1: Stiamo parlando di persone con una personalità pari veramente ad un astuccio.
0: Mi piace questa rivendicazione un po' richiesta da anni della lezione.
1: La gente che dice è la mia canzone, ma la tua canzone cosa? Che state insieme dall'81 e questa canzone è uscita 3 anni fa. Sì. Ma dai, a me sta gente
2: concordo,
1: veramente.
2: Concordo.
1: Dai, lo so che sei d'accordo con me.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 9.55, apriamo in A1 tra la diramazione di Roma Sud e Colleferro in direzione Napoli, dove si segnalano 11 km di coda per un incidente che ha coinvolto un pullman. In A22 tra Rovereto Sud e Affi in direzione Modena si registrano invece 6 km di coda a causa di un altro incidente. Rimaniamo sulla A22 in Emilia Romagna tra Carpi e l'allacciamento con la A1 in direzione Bologna si segnalano 2 km di coda per il traffico intenso. In A1 tra Lodi e Terre di Canossa verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di circa 2 ore e 40 minuti. Andiamo in A4 in Lombardia tra Rovato e Palazzolo in direzione Milano, attenzione alla guida per la presenza di un copertone sulla carreggiata. In A7 tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto in direzione Genova, presenti 3 km di coda per lavori. E infine in A14 in Abruzzo tra Teramo e Atri verso Pescara, segnalati 2 km di coda per un veicolo in avaria. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
3: Oggi faccio il testimonial buono, vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: 2-2. L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
5: 2-2.
6: Let's go! Da Mediaworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
5: 2-2.
7: Per 1000. Destina gratuitamente il 5 per 1000 DAIS nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare la cosa più preziosa. Una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla, dando una nuova speranza a tante persone. Il tuo 5 per 1000 DAIS non ha prezzo, letteralmente. Informati, vai su 5per1000.aism.it.
5: 2-2.
8: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: 2-2.
9: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
10: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi grandi eventi con Rai.

0: porno.
1: Bambole di pezza, porno, a qualcuno piace Radio 2. Valerio Rondini, sempre tratto dalla tua intervista.
2: Mi è piaciuta molto questa intervista. Ma dove?
1: Tantissimo, 15 maggio Repubblica.
2: Come no?
1: Sono stata precisa?
2: No, beh, Repubblica, fermata della metro, proprio l'ho fatta lì.
1: Piazza Isetra.
2: E che dicevo qua di
1: che è pronto una sceneggiatura per il cinema e un disco con i Vazzanicchi, visto che stavamo parlando
2: sì,
1: appunto
2: sì, sono
1: dei
2: entrambe
1: tuoi
2: cose,
1: trascorsi.
2: Sì, il disco con i Vazzanicchi è stato scritto, registrato male e appena abbiamo modo e tempo e voglia lo registriamo bene.
1: Di fare una bella copia.
2: E a quel punto il mondo impazzirà, come succede ogni volta che esce un disco dei Vazzanicchi.
1: Beh, sì.
2: E il film lo sto...
1: Fate gli stadi, no?
2: Facciamo degli stadi piccoli, lo stadio dei piccoli comuni.
1: Borghi.
3: Belli,
2: borghi.
3: Però.
2: Sarebbe divertente fare lo spettacolo negli stadi
3: piccoli.
2: Però sarebbe lo stadio bellissimo. Piccolo è comunque grande. Quanto fa uno stadio piccolo?
3: No, uno stadio piccolo ci
1: sta. Scusa, vai a quelli delle partite calciotto.
3: Esatto, vai a quelli. Comunque lo
2: stadio. Quanta gente c'entra in uno stadio di calcio?
3: 300, 400.
1: Dai,
2: quella sarebbe una bella idea.
1: Una bella idea.
2: Negli stadietti.
1: Negli stadietti soldati.
3: Guarda che non è male.
1: Non è male.
2: Beh sì, sold out no, sono sempre 400 persone che devono venire.
3: Tour negli stadietti non è
2: tour negli stadietti. Comunque a livello di immagine è una bella cosa.
3: Sì.
2: Ma a proposito di vendita biglietti, all'Auditorium della Conciliazione,
1: Roma.
2: Che, attenzione, non è l'Auditorium quell'altro.
1: No, Conciliazione,
2: Parco della
1: siamo
2: è quello avanti. A San Pietro,
3: vicino a Papa Leone.
2: Vicino a Papa
3: Vuoi
2: Leone.
3: Farlo?
2: Io faccio una bellissima imitazione di Papa Leone.
3: Vai,
1: sì,
3: falla.
1: Vai.
2: Basilicata? Però non si sa come. Bello. Si fa a capire che è grosso.
3: No,
2: perché io mi
3: sente,
2: alzo in piedi
3: sente.
2: Quando lo faccio.
1: Beh,
2: si
1: guarda,
2: perché
1: si intuiva.
2: Fai Papaleo.
3: Basilicata. Cioè,
2: fallo
3: basso.
2: Grosso.
3: Basilicata. Cioè, no, come lo fai te? Cioè,
2: ma pensa che bello nessuno. Se all'Angelus il primo lui avesse fatto sta gag.
3: Ma
1: beh, cioè, avrebbe fatto ridere.
2: Ciao ragazzi, sono Papaleone. Aspetta un attimo. Basilicata.
3: Ma,
2: e
3: bellissimo.
2: Nessuno che la capiva, tranne qualcuno che.
3: Bellissimo.
1: Comunque il gesto fa tutto, la tua gestualità.
2: Sì, bisogna alzarsi in piedi, essere grossi.
3: E la fai nello spettacolo questa?
2: Questa ci apro e ci chiudo. Il pubblico poi alla fine fa i facci Papaleone. Come hai fatto te adesso?
3: Stai scaldando i motori.
2: Sì. No, poi avevo pensato di fare questa cosa in cui facendo le imitazioni, dico, che ne so, sto imitando Buongiorno, che è una cosa che ho inventato io.
1: Sì.
2: E poi a un certo punto faccio, ma aspetta un attimo, abbiamo qua con noi
3: lo chiami tu,
2: lo chiamo
3: il prossimo.
2: Io
3: diamo la linea
2: a Papa Leone e poi faccio
3: Basilicata Nova Mike.
1: Vabbè,
3: scusa,
1: cosa,
3: devo chiamare
1: cosa,
3: Gianni Morandi. Ciao.
2: E sta cosa secondo me
1: è
2: un'idea.
1: Vasco Rossi.
2: Sì. Sarebbe bello fare delle imitazioni dove li chiami, pure quelli che non sai imitare e che non si presentano. Cioè, tu sai, fa bene Buongiorno.
1: Certo.
2: Allora allegria, signora. Ma aspetti, che abbiamo qui Biagio Antonacci. Ah, non vuole parlare il signor Biagio Antonacci. E fai solo quelli
1: posso
2: che...
1: Posso dire che è carino? Poi ci puoi fare mezz'ora.
3: Però scusa,
1: cosa.
3: Non ho capito.
2: Tu comunque li chiami.
3: Tu ti lanci quelli che comunque non sai fare. Perché
2: sì,
3: preso dal...
2: Perché sei realistico. Comunque non è che... Ma Buongiorno c'ha solo ospiti che tu sai invitare.
1: Certo.
3: Chiaro, però tu li chiami perché sei un po' anche preso dal momento.
2: Sì,
3: no? Quindi
2: abbiamo qui Bergonzoni. Non vuole fare.
3: Perché mentre lo dici ti accorgi che non lo sai fare. Bella questa cosa.
1: Che è carina.
2: Sì. Segniamo questa.
1: Sì,
2: segnala un attimo.
3: Manda un disco, questa è carina.
2: Questa ci faccio il prossimo spettacolo.
1: Chiama ospiti.
2: Aspetta, spiega che non buongiorno. Imitazione di Buongiorno. Sennò poi serve un medium.
3: Vabbè, manda un brano.
4: Raga,

0: Fritz, The Strombellas, qui a qualcuno piace Radio 2.
1: Ti piace
0: The
1: Strombellas?
2: Come? No, un sacco di canzoni, io le conosco, ma non so il titolo.
0: Io
2: adesso la prima volta che sento nominare gli Strombellas, ma questa canzone l'ho sentita un sacco di volte.
0: Esatto.
3: Senti, quante volte sei andato a vedere gli Oasis quest'anno?
2: Quest'anno con la Union 4. Le prime due date di Cardiff, poi una a Wembley sotto palco e un'altra a Wembley perché la persona...
0: c'era una data a cui doveva venire Ferrario, poi però Bimbo, ce l'ha raccontato
2: lui?
0: Edimburgo. Dovevate trovare.
3: Mi siete anche incontrati pure con...
2: Cioè a Roma, ma non durante i concerti di Oasis, perché lui si è fatto Edimburgo, io solo Cardiff, Londra.
3: No, con i fratelli.
2: Io purtroppo sono un po' un mitomane dei Gallagher, sì, quindi su alcune cose vado molto tranquillo, sono a mio agio col mondo. Quando so che c'è Noel Gallagher nei paraggi, io lo sento come il capitano.
3: Ma lo fai anche con un'altra persona?
2: Con Liam Gallagher?
3: Sì, no,
0: no, anche che con è patita.
3: L'hai fatto in passato,
0: che è mitomane
3: anche...
0: quanto te.
3: No, io ho un'informazione privata che non dirò. Lo feci con una persona di cui vide una diretta e si fiondò in un posto. Cioè, meraviglioso.
2: Come no? Liam Gallagher.
0: Hai fatto.
2: Sapevo che Liam Gallagher stava all'Hotel X di Roma. E io stavo tornando a casa in taxi, un amico mio malato come me mi ha scritto: ci sta Liam Gallagher qui, e io sono andato a incontrare Liam Gallagher, ma una cosa che fa un...
3: E ti ha salutato lui?
0: Un po' tristezza.
2: Sì, ma
0: però...
2: ha fatto un cenno.
3: Però si è fatti una foto, mi ricordo.
2: Con Noel Gallagher sì,
3: okay.
2: Con Liam Gallagher non sono riuscito.
3: Sì, lui
2: quando parlo di questa cosa di farmi le foto mi sento un po' Riccardo Rossi che dice: qua c'è stava Liam Gallagher e qua c'è sto io.
3: Okay.
2: Però lui se le fa con molte persone, Pat Metheny, cioè io c'ho solo questa cosa con Liam Gallagher.
3: Ma fai pure Riccardo Rossi nello spettacolo?
2: Sì.
3: Fai questa cosa qua.
2: Faccio proprio la gag, quella di Pat Metheny e di Michael Jackson.
3: Questo è Pat Metheny e quest'altro sì.
2: Però non dico che è un'imitazione di Riccardo Rossi. Sono io che parlo di questi aneddoti miei.
0: Con questa voce.
2: Però con questa voce qua.
3: Ma la gente ci arriva, però. Secondo me qualcuno. Collega.
2: Poi faccio anche un'altra cosa in cui a un certo punto prendo un lenzuolo e faccio. Per quale motivo?
3: No, quello è.
2: André.
3: Antonio Rezza.
2: Chi?
3: Antonio Rezza. Chi? Non conosci Antonio Rezza?
2: È uno che fa sta cosa.
3: Vabbè, andare a vedere. Oh.
2: Poi faccio. Madonna, ogni volta faccio questa.
0: Vabbè.
2: Questa è comunque
0: Lino.
2: Tutte cose mie.
0: Ciao Lino.
2: Ciao Guanciale.
3: Io penso che abbiamo perso spettatori.
0: Sì, tanto.

0: Prince.
1: Solo uno, due, tre.
0: Avete finito? Avete finito? Dreams, a qualcuno piace Radio 2? Lo so, io ve l'avevo detto. E invece Lundini rimane.
2: No, perché mai no,
0: adesso resta
2: adesso.
0: Sì. Condivide con me quello strazio di finale di puntata che ci tocca ogni volta. Sì. Ecco. Poi magari non viene.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: 2-2.
3: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
4: Quanti anni hai?
3: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
2: 2-2.
5: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: 2-2.
0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: 2-2.
6: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Oliveto è Oliveto.
8: Pronto?
9: Salve signora, la chiamavo per informarla che dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i matti dalle gare. Con Bele Rodriguez, Particolucci, Mario Benedetto. Pronto?
8: Dica.
9: Magari ci ascolta già, ecco.
8: No.
9: Mai ascoltati?
8: No.
9: Una replica?
8: No.
9: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
8: No, no.
10: Matti dalle gare, dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2. Radio 2.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: che male.
1: Giuli, 13 Pietro, qui piangono tutti. Fra un po' piangeremo in effetti tutti anche noi, perché
2: amici
1: ecco
2: miei,
1: qua.
2: Com'era
1: ecco
2: la
1: qua
2: canzone? Sono Giuseppe
1: qui
2: Cruciani.
1: Piangono tutti, sì,
2: andata?
1: Cruciani, lo sappiamo.
2: Com'è la canzone? Com'è il titolo?
1: Qui piangono tutti.
2: Qui piangono tutti. Mm. Alla fine che dice non ci è andata neanche male.
1: Alla fine non ci è andata
2: male. Amici
1: credo
2: miei, dovete cantare, non sbiascicare, avete rotto i coglioni. Va bene?
1: Dai,
2: la musica, si, le canzoni si cantano, amici miei. Va bene? Provenzano, musica, dai. David, c'è David oggi. Allora,
3: miserabile.
2: Miserabile totale. Allora, Do Di Matto oggi, ve lo dico. C'è Lundini? C'è Lundini.
1: Sì,
2: okay.
1: Qua, eccolo qua. Girati, guarda alla tua destra.
3: Sono qua.
2: Ma, te,
3: qua.
2: Ma me, viene il, ma è venuto il brasiliano a vederti? Il brasiliano.
3: No, non ha avuto piacere.
2: Lo devi invitare. Invita il brasiliano.
1: Ma la smetti di insegnarci la radio e la vita.
2: Invito in diretta il brasiliano. È
1: no
2: pregato di andare a vedere Valerio Lundini stasera.
1: O domani.
2: O dopo
1: no
2: domani.
1: No, stasera no, è sold out. O domani o dopo domani.
2: Ma musica, musica. Quando vuoi, vocale, quando vuoi. Dimmi, chi è? Dimmi.
4: Un bel po' di tempo fa, sì, lavoravo dimmi in un bar del centro di Torino, e in una domenica particolarmente affollata di turisti,
2: e allora
4: è uscita dai bagni una signora con il gonnellone lungo,
2: dimmi,
4: e quando si è girata si vede che tirando su l'armamentario ha pizzicato la gonna e aveva tutto il posteriore a vista.
2: Fatti curare,
4: ovviamente,
2: amico mio,
4: l'abbiamo avvisata e con una grassa risata.
2: Ma quale risata? Ma vai a fare il culo, fatti curare, c'è YouPorn per questo, amico
1: senti
2: mio, c'è Pornhub, è inutile che tu
1: non
2: fai
1: fare...
2: Ma guarda che
1: cioè, senti, ho avuto la notizia intanto,
2: dimmi.
1: Il brasiliano ieri in realtà
2: no
1: è stato molto hanno avuto un incontro ravvicinato con Valerio Lundini,
2: sì,
1: quindi secondo me è una cosa che si può.
2: Mario da Mantova,
1: vero?
2: Mario da Mantova,
1: no,
2: dimmi. Mario da Mantova, dimmi.
5: Giuseppe, puoi chiedere a Valerio per favore chi è che ha scritto la sua, il suo programma, il pezzetto di Lundini,
1: la pezza,
2: ma vai a fanculo, la pezza di Lundini, non il pezzetto di Lundini, ma come parli
3: questa persona,
2: il pezzetto.
3: Denunciata,
2: ma denuncialo immediatamente, musica, musica. Do Di Matto oggi, Do Di Matto.
1: Ma ti piace Lundini? Lo segui Lundini?
2: Ma frega niente. Okay. Manda, dimmi.
6: Anch'io non sopporto quella fascia dalle 20 e 30 alle 21
2: e allora
6: 30,
2: cambia
6: 45
2: canale, vai a fare il culo.
1: No!
2: Se non la sopporti, cambi canale, vai a fare il culo. È inutile che mi chiami a me per dirmi assa, io non la sopporto. Non la sopporti? Guarda un'altra cosa.
1: Vabbè,
2: guarda un'altra
1: capito,
2: cosa,
1: però
2: ti fai una VPN e vai a vedere le serie estere sui siti quelli da cui non si può vedere. Va bene, amica mia? Poi mi chiami in DM e ti spiego come si fa. Ciao, traffico.
3: Chiudilo.

0: to be mine. Questo è il nostro ultimo brano di oggi, per Andrea, per fortuna. Io
1: non per sempre... i brani,
0: No.
2: Dai, anche per alcuni brani.
0: No, per i brani no, io dicevo perché qua esco da Cruciani sempre molto. Dal suo Cruciani, sempre molto sfibrata. Dunque, cosa di cui non ti frega niente.
2: No, però ho visto che non hai chiesto d'aiuto, hai fatto anche quel gesto là con la mano. Sì.
0: Quindi help me, ho scritto proprio SOS. Senti, allora, queste date di spettacoli copiati, il mansplaining
2: no,
0: spiegato
2: copiati,
0: a mia figlia.
2: Copiati, sono degli omaggi. Vabbè. A proposito di omaggi, te vuoi venire pagante, ovviamente.
0: Certo,
2: perché vedo
0: vabbè,
2: che,
0: vabbè ti, vengo
2: che
0: pagante. Vabbè, mi
2: possiamo regalare
0: di letto. Te lo dico a fare, compro.
2: Patrizio Noversi, è Diletta Pallani, non paga il biglietto.
0: che Patrizio Noversi non paga il biglietto.
2: Vabbè, comunque è un personaggio fatto twisty per caso, ci sono cresciuto, glielo regalo. A te faccio questo famoso ridotto, quando vuoi venire, domani o dopodomani?
0: No, guarda, me lo compro.
2: Va bene.
3: Brutta.
2: Ottimo.
3: Fatto la figuraccia.
2: Guadagniamo meno, ha detto solo compra come brutto. Buono
0: grazie
2: se solo compra.
0: Grazie. Ma
2: magari
0: certo
2: c'ha un'amica, un compagno,
0: sì,
2: qualcuno.
0: Pure. Veniamo tutti.
2: I soldi.
0: Okay.
2: Ovviamente okay. Sto scherzando.
0: No, certo. Ma figurati, possiamo ringraziare per davvero la squadra che ci ha mandato in onda: Alessandro Provenzano alla regia, Domenico Ganci alla parte tecnica, Silvia Baldassar alla regia video. Poi c'è questo Losco Figuro.
2: Posso anch'io ringraziare gli autori, tra cui Giulio Somazzi, perché uno pensa che non facciano nulla.
0: E adesso, dopo il GR2, la linea va a Martina Martorano e Pierluca Mariti, Radio 2 Safari.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it. 22.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero,
6: Due.
7: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: 2-2.
10: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
11: Quanti anni hai?
10: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
9: 2-2.
12: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
13: contabilizzare le fatture? Fatto.
14: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
15: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
16: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Sono le 10:30.
18: Rai GR2.
19: Ancora buongiorno da Laura Guida. Svolta nelle indagini sulla morte di una bimba di 2 anni trovata senza vita nel febbraio scorso in casa a Bordighera vicino a Imperia. Arrestato il compagno della madre.
2: La mamma della piccola era già finita in carcere per omicidio preterintenzionale all'alba, in manette anche il compagno della donna, Manuel Iannuzzi, 42 anni. È accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Non hanno raccontato mai la verità su quanto accaduto la notte tra l'8 e il 9 febbraio scorso. Tante ricostruzioni contraddittorie contraddittorie e tante versioni sono state le indagini dei carabinieri a svelare le violenze subite dalla bambina. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la mamma e la piccola erano a Perinaldo, nella casa del nuovo compagno della donna, la sera dell'8 febbraio insieme alle altre due sorelline, per poi tornare a Bordighera la mattina del giorno dopo, quando la donna ha chiamato il 118 parlando di un malore della figlia. I sanitari si sono subito insospettiti per i lividi ed alcune macchie sul corpicino, giustificate dalla madre con una caduta dalle scale. L'autopsia ha rilevato la presenza di numerose lesioni e un trauma cranico come cause del decesso. Tracce di sangue furono isolate nell'auto della donna e nell'abitazione del compagno. Arianna Di Giorgio, GR2.
19: In provincia di Brindisi, finito agli arresti domiciliari un insegnante accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di alunne minorenni. Già in passato, per lo stesso reato, il docente aveva subito sanzioni disciplinari. Bambini vittime anche delle guerre in Libano, in una sola settimana sono già 77 piccoli feriti o uccisi, denuncia l'UNICEF. Continuano intanto le ostilità dopo i raid israeliani ieri nella regione di Tiro, lanci di razzi nella notte rivendicati da Hezbollah. E ci sono delle ultime ore a Berlino e in Germania. I voli dell'aeroporto di Monaco sono stati sospesi dopo che i due piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino. E stiamo parlando dell'aeroporto di Monaco. E ancora invece dall'Italia, danneggiata la linea ferroviaria del Brennero, ritardi dei treni di oltre un'ora. Trenitalia avverte che ignoti avrebbero agito nella regione Veneto. All'alba è divampato un rogo, le cui esatte circostanze non sono per il momento chiare. A Castel Volturno, Caserta, rinvenuto in un laghetto dell'ecoparco il cadavere di un uomo, si indaga per determinare le cause della morte, acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. In questa giornata da Bolino Rosso sulle strade italiane per le partenze in vista del ponte di giugno sono diversi gli incidenti segnati dall'alta velocità. A Quarrata, Pistoia, un 21enne è morto nella notte. L'auto sulla quale viaggiava si è ribaltata. Ferito un 24enne che si trovava con lui a bordo del veicolo. Nel Mantovano, altro incidente, è morto un 18enne, la sua auto è uscita di strada. La tragedia dei 5 sub morti alle Maldive. Dal capo dello Stato Mattarella, onorificenza al merito ai sub finlandesi distinti nel recupero dei corpi dei sommozzatori italiani. Cambiamo argomento, con l'arrivo del caldo tornano anche le zanzare, ma i prodotti usati per difenderci potrebbero essere tutt'altro che repellenti.
1: Secondo uno studio condotto da un importante centro di ricerca negli Stati Uniti, i fastidiosi insetti in molti casi non solo si sarebbero abituati all'odore delle sostanze chimiche presenti negli spray, ma ora lo associerebbero addirittura al cibo. Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale.
3: Le zanzare sono capaci di apprendere quando un repellente perde progressivamente efficacia nel tempo e la zanzara riesce comunque a pungere, l'insetto potrebbe associare quell'odore alla possibilità di nutrirsi.
1: Insomma, per difenderci dalle zanzare, potenziali vettori di temibili malattie, spruzzarci addosso repellenti può non bastare.
3: Servono zanzariere, abiti adeguati e una sorveglianza sanitaria e ambientale integrata.
1: Daniele Morgera, GR2.
19: Cartoons on the Bay si chiude a Pescara la 30ª edizione del Festival delle Animazioni promosso dalla Rai e organizzato da RaiCom. Nel pomeriggio il premio alla carriera al regista capolavori Disney Kirk Wise.
11: Titoli come La Bella e la Bestia, Il Gobbo di Notre Dame, Atlantis, L'Impero Perduto. Kirk Wise, a quale delle sue opere di animazione è più legato? The one that I have the most emotional attachment to is The Hunchback of Notre Dame.
8: Quello a cui sono più legato è Il Gobbo di Notre Dame. Ricordo, ho visitato Notre Dame e sono rimasto così colpito dal suono dell'organo a canne, dalle ombre profonde, dagli angoli della cattedrale. Ho sentito la forza di quella musica e di come letteralmente mi ha fatto tremare la gabbia toracica. Ricordo di aver pensato, questo è ciò che si deve sentire nel film.
11: Cosa dirà ai ragazzi, al pubblico di Cartoons on the Bay?
14: Not just watch animated films.
8: Gli direi di non limitarsi a guardare film d'animazione. Immergetevi nella storia del cinema, guardate film classici in bianco e nero e tutto ciò che sta nel mezzo.
11: Timiso Ara Pinto, GR2.
19: La linea va Safari, Radio 2 Safari. Buon ascolto e buona giornata.
20: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
21: Io.
20: E la multa dell'altro giorno?
21: Io.
20: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
21: Io.
20: e a conservare per me i documenti che non trovo mai?
0: Io! Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
21: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Radio 2 Safari con Martina Martorano e Pierluca Mariti.
23: Pierluca Mariti e Martina Martorano, eccoci qua.
24: I buongiorno!
23: Le due voci, i due volti, anche se spesso nascosti, della stessa medaglia di Radio 2 Safari. Dici, ma perché non c'è qualcun altro a rappresentare il Safari? Perché dici, le bestie sono queste, siamo noi, ecco qua, uno e uno e due. Martina, ti vedo alla ricerca di un pulsante magico.
24: Eccomi. Lo sentivo bene la tua voce, no? Adesso è tutto perfetto per dare il buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di Radio 2. Questo sabato 30 maggio noi vi ricordiamo ancora una volta come ascoltarci e come vederci.
23: Certo, potete ascoltarci così come state facendo, con le orecchie dalla radio, se no RaiPlay Sound, nel caso voleste ascoltarci più tardi, in differita, sul canale 202, vedete le nostre foto, siamo molto più belli di quello che insomma normalmente portiamo in queste sale, siamo belli ritoccati, belli luminosi.
24: Ah,
23: e
24: noi
23: poi
24: pensavo siamo più belli dal vivo, no?
23: Allora, però ce l'hai presente questa foto, sì, diciamo sì. Lì siamo proprio, è quella lì che se un giorno facciamo la comunione la mandiamo ai parenti. Facciamo una cosa di data, prendiamo ai parenti. E poi ovviamente 348 7 300 200, per fare cosa, Martina? Per dirci che cosa questo numero di telefono?
24: Beh, allora io ho proprio delle domande particolari quest'oggi da fare ai nostri ascoltatori e ai nostri ascoltatrici, però per ora
23: il
24: potete...
23: vostro codice della carta,
24: no.
23: Adesso preparate la carta di credito con il codice, il PIN dietro, poi ce lo mandate 348 7 300 200, ma per ora partiamo con la musica.
22: Radio 2 Safari.

0: soldi. Voleva capire, lei voleva capire, Ramadan voleva capire con Marrakesh, infatti ha fatto una canzone con lui, che mi sembra la maniera più, tra andare dritti alle fonti,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, per
0: andare
1: capire
0: proprio
1: a fondo.
0: Citofonare e dire, senti, mi fai capire una cosa? E hanno fatto questo bellissimo pezzo.
1: Come all'interno un bellissimo album di Sincanto,
0: certo,
1: volevo
0: carità.
1: Dire, Madame, bravissima, che bel ritorno sulle scene. Va, un'ottima settimana, diciamo che poi il punto massimo è il sabato e la domenica insieme a te e ai nostri amici.
0: Incredibile, cioè dover questo avere così poco tempo di gloria, perché comunque una settimana è composta da tantissime ore, eppure le due ore e mezza, cioè le tre ore che passiamo io e te insieme il sabato e la domenica, oggi e domani, sono obiettivamente l'apice da un punto di vista umano, filosofico, spirituale, perché no?
1: Sì, ma pure dei nostri ascoltatori, sono lì tutta la settimana.
0: Stanno lì a bocca asciutta, aridi, che dicono, ma chi è che mi può nutrire, chi mi dà da bere in questo deserto spirituale? E sono arrivati
1: eccoli,
0: qua,
1: Mastorano,
0: Pinotto,
1: Martina, Mariti, Pierluca, con voi il Safari di Radio 2. Il Safari, che cosa fanno questi due ragazzi? Perché hanno chiamato la trasmissione Safari? Perché ci piace andare a cercare, a capire, ad osservare quello che succede nel mondo.
0: Spesso, dopo un anno di trasmissione cioè, diciamo, vabbè, svegliamogli il segreto dietro questo titolo così un po'
1: criptico.
0: Criptico, ma perché no? Ma ti rendi conto che comunque, ridendo e scherzando, siamo praticamente a giugno? Cioè due giorni ed è giugno. A me mi sembra assurda questa cosa, perché era l'altro ieri
1: Natale,
0: che comunque per me lascia sempre comunque un vuoto quando passano le feste. E adesso siamo a giugno vuol dire caldo, ma non ancora vacanze per un bel po'?
1: Dipende, sicuramente qualcuno si è preso le ferie anticipate e bravi. Vi dirò
0: bravi.
1: Di più, bravi, a giugno e a settembre si fanno le vacanze migliori.
0: Hai
1: qualche altro
0: sì.
1: luogo comune da darci questo sabato
0: mattina? Devo dire, però a Roma ad agosto si trova parcheggio, è un'altra città.
1: Senti,
0: e quindi
1: cosa particolare che ti è successa questa settimana, poi andiamo avanti con la trasmissione.
0: Ma guarda, ti dirò parecchie difficili da enumerare, però continua questa mia passione, che forse potrebbe entrarci anche con la puntata di oggi, la mia passione per il sottaceto.
1: Bene.
0: Tu devi sapere, veramente penso soltanto a cosa posso mettere sotto una soluzione di acqua e aceto con un po' di sale, un po' di zucchero e una chiusura ermetica, che non sempre riesce, quindi questo gusto, questo brivido del botulino.
1: Arriverà, queste sono le manie di Pierluca, magari c'entra con la trasmissione di oggi. Io volevo fare un salto all'indietro della mia trasferta viennese, tripla capriola all'indietro, per annunciare il prossimo artista. Se tu hai la scaletta davanti dirai, ma che c'entra?
0: Non c'era lui,
1: no, però Sal Da Vinci, il nostro vincitore morale dell'Eurovision,
0: certo,
1: durante il suo soggiorno a Vienna ha detto, un duetto con Bad Bunny bellissimo, ma il massimo sarebbe con Bruno Mars. Wow, è fantastico, è basso quanto a me.
0: Posso dire, c'hanno anche una tonalità abbastanza simile.
1: Hai mai visto Sal Da Vinci e Bruno Mars nella stessa stanza?
0: No, e ti posso dire che Sal Da Vinci c'ha questa giovinezza dentro, che a Bruno Mars gli dà una pista.
1: Ma che dici?
0: Che gli fa venire il fiatone a Bruno Mars, che balla, balla, balla, ma Sal Da Vinci lo batte. Bruno Mars!

0: 24 Karat Magic, canta così Bruno Mars in un vecchio album del 2016, ma bellissima canzone per questo sabato maggio 30, così c'è scritto sulla scaletta e ripeto quello che vedo sotto i miei occhi, come la scritta che il nostro Gabriele Zavaglia ha fatto a caratteri cubitali, ovvero l'ossessione dei social per massimizzare le cose. Partiamo così questa puntata di Safari su Radio 2. Dicci di più tu, che sei uomo di social,
1: sì,
0: che
1: allora,
0: Luca Mariti in arte piuttosto che. Diciamo che vuol dire Max?
1: Diciamo che è una cosa che probabilmente a qualcuno dei nostri ascoltatori o delle nostre ascoltatrici sarà capitato sott'occhio, questo maxing scritto con due X, quindi proprio
0: maxing
1: come il ventunesimo secolo, no? Come il maxi di Roma. Diciamo è un trend che ha a che fare con il fare le cose al massimo della loro potenza, la massimizzazione, l'ottimizzazione, potremmo dire. In realtà è un trend, come tanti ce ne sono, che sono secondo me più osservati che poi praticati, perché c'è gente che è un modo come un altro per fare dei video, per avere degli spunti. Comunque, a quanto pare, questa espressione descrive il tentativo di ottimizzare un'attività o un ambito della propria vita. Può andare per esempio dall'aspetto fisico, da insomma lo sport, così il benessere, quello che ti mangi, quello che ti prepari per la dieta, la produttività, per cui sei lì, devi scrivere, devi lavorare, devi fare, e sì, lo fai nella maniera migliore, a minor, diciamo, con minor dispendio di energie e massima resa.
0: Però ecco, diciamo spesso con un approccio molto intensivo ed estremo, cioè una sorta di ossessione quasi, quello di cui stiamo parlando, no?
1: Sì, allora, secondo me, a quanto pare viene dal mondo del gaming come espressione, e noi che ne sappiamo del gaming, dei giochi, dei videogiochi, Martì? Niente.
0: Noi niente, magari qualcuno niente all'ascolto sì, poi infatti vi chiederemo anche di aiutarci, perché ho trovato anche tutta una serie di vocaboli che partono proprio dal gaming e che utilizziamo tutti i giorni, ma ci arriviamo. Mi
1: ci
0: interessava
1: arriviamo.
0: Però è, questo
1: è un
0: misto,
1: secondo me,
0: maxing, cioè
1: sì, più o meno è così,
0: no?
1: Maxing proprio,
0: ah,
1: maxing, cioè qualsiasi cosa tu poi vuoi fare, è un linguaggio molto da bro, molto da maschietti,
0: bro.
1: Da i maschietti, per esempio il protein maxing vuol
0: dai
1: dire che tu nella tua dieta assumi quante più proteine possibile, perché c'è un po' l'ossessione in questo periodo, no? Della proteina, tutto a base di proteine, per cui se vendi il latte con scritto proteico ci sono sempre state le proteine,
0: e
1: però se ci scrivi
0: ridere
1: bro,
0: sì,
1: la gente compra te e non compra il latte che si è dimenticato di scrivere che c'ha le proteine, insomma, ma ci sono di tutto, te ne leggo qualcuno.
0: Vai.
1: C'è il, per esempio, il bookmaxing, leggere parecchio i libri, concentrarsi, fare una lettura intensiva di libri, o per esempio il fibermaxing, invece delle proteine ti mangi le fibre, perché comunque anche il transito intestinale è importante.
0: Sì, anche se troppe fibre, tu mi insegni, colite assicurata, ma vabbè, dai, andiamo avanti.
1: Beh, certo, ma poi ci arriveremo pure a quell'ambito lì, Nothing maxing, l'ottimizzazione del fare nulla, che a quanto per quanto mi riguarda è una
0: campioni
1: contraddizione in termini, no, ma perché se tu devi oziare, ma per oziare lo devi fare intensamente, secondo me già ti stai impegnando troppo.
0: C'è
1: l'ozio
0: un problema.
1: Non può essere efficientato. Lo Europe maxing, quindi è uno sguardo molto americano, che vedono noi europei, come sempre, capito, al bar, la dolce vita, la vita lenta, per cui prendere questa vita più stile di vita rilassato. Io le farei venire un quarto d'ora a Milano a vedere com'è la European maxing, poi mi dicono. Insomma, è un tu fai maxing di qualcosa?
0: Non lo so, ci devo ragionare, perché comunque magari sì, ma non l'avevo mai messo sotto la categoria maxing. Secondo la sociologa, qua viene in aiuto la docente Stephanie Alice Baker della City St. George University of London, dice che è un trend tipico dei social network. Ora siamo in una fase in cui tutto viene ottimizzato e portato all'estremo, ma presto quelle stesse logiche verranno messe in discussione o rifiutate. Vabbè, indagheremo questo e molto altro quest'oggi Safari Radio 2. Let

0: The Strokes, Going Shopping. Ecco, questo è il mio maxing. Se proprio devo dirti il mio, io sono bravissimo a fare shopping, perché sono consumista nato, purtroppo è proprio una mia inclinazione. Purtroppo
1: figlio degli anni 90.
0: Figlio degli anni 90, figlio della pubblicità, purtroppo non ho le finanze per permettermi lo shopping quanto vorrei, ma ti assicuro che tutte quelle che ho le investo in acquisti. E quindi io sono, cioè, sai quelle persone che dicono: oddio, a me un centro commerciale, oddio, fare la spesa mi stanca. A me mi mette un'adrenalina. Sento proprio, a proposito di safari, come il leone nella savana. Per esempio, io che sono veramente una ciofeca con la matematica, l'unica cosa che so fare bene sono le percentuali dei saldi.
1: Che bravo.
0: Le faccio a mente, pum pum pum pum pum pum.
1: È l'unica cosa, quindi
0: ripeto, perché ok, questo conviene, questo non conviene. Io addirittura nella famosa catena di arredamento di
1: nordico.
0: Arredamento svedese,
1: sì,
0: nordico, dove ho lavorato per tanti anni, io sono in grado, ho monitorato proprio con il cronometro, di entrare, fare un acquisto importante, cioè diciamo uno scontrino rilevante in 7 minuti.
1: Sei
0: sette
1: il cliente
0: minuti.
1: Perfetto. Sei
0: sì,
1: cliente
0: perché
1: perfetto.
0: So dove muovermi, conosco le scorciatoie. Quindi ecco, io potrei fare shop maxing. Tu hai capito, tu ci hai riflettuto sulla tua
1: ci ho riflettuto, ma ve lo racconto tra poco. E vorrei sapere anche i nostri ascoltatori al 348-7300-200 cosa ne pensano. O meglio, la domanda è semplice quest'oggi, vi chiediamo di interagire più che potete. Qual è la vostra ossessione del momento, o l'ossessione che avete appena abbandonato, o quella che sapete che tra poco lo diventerà? 348-7300-200. Scrivete al numero di Radio 2 Safari.
2: Radio 2 Safari, Radio 2 con Safari. Martina Martorano e Pierluca Mariti. Radio 2 Safari. Radio 2.
3: Summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it. 2-2.
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
5: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
6: 2-2.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: 2-2.
10: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
11: Su Radio 2 la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Julian Borghesan e Manila Nazzaro. Da lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend la musica continua con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre. Radio 2 Safari. In onda il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 12. Su Radio 2.

0: un funk mid-tempo stile anni 70, ci riporta in diretta Safari Radio 2. State ascoltando la trasmissione che vi tiene compagnia ogni sabato e ogni domenica. Ormai mancano poche puntate alla fine, però noi continueremo sempre e comunque, perché se andate su Rai Play Sound vi recuperate tutte le puntate, quindi potreste vivere di Safari tutta la vita.
1: Posso dire, io e Martina poi dalle 10:30 dei sabati e domeniche successivi alla fine del palinsesto, diciamo autunnale, invernale, insomma,
0: veniamo
1: dell'anno,
0: a casa vostra, sì.
1: No, ma noi ci chiamiamo e per un'ora e mezza mandiamo canzoni che però nessuno ci dà, quindi le dobbiamo cantare, siamo costretti lì, faccio Martina e adesso noi mandiamo Madame, e Martina lì inizia a intonare Madame, vero Martina? Questa è una cosa che ci ho sentito
0: fare più volte. Mi succede spesso come mi succede di andare a fare le trasmissioni in radio a casa della gente, ecco, questo
1: non sanno come tenerti fuori,
0: come
1: perché gli pare
0: via.
1: Brutto, dicono guarda questa poveretta c'ha questo, capito, nella vita la rende tanto felice e noi siamo felici con lei,
0: diciamo che stavamo parlando con i nostri ascoltatori, sì, le nostre ascoltatrici di Radio 2, dell'ossessione di del massimizzare le cose. Vi abbiamo chiesto al 348 7300 200 di condividere con noi le vostre ossessioni. Tu dall'inizio della trasmissione mi chiedi di condividere la mia, io ho difficoltà perché ne ho varie, cioè sono
1: sei multi obsessive, come direbbero i social,
0: sì. Beh,
1: poli ossessiva,
0: leggendo un po' questo, diciamo, questa definizione che stamattina ho scoperto di te, del maxing, ho scoperto di essere una persona che ha delle problematiche, anche se già lo sapevo, ecco, non sono una che poi le condivide sui social, quindi forse me le tengo per me, ma le condivido volentieri qui su Radio 2. Ad esempio io ho l'ossessione legata alla musica di dover scoprire le band e brani prima degli altri, quindi che faccio? Quasi quotidianamente accendo 4-5 radio diverse e oltre a Radio 2 che per carità sempre al primo posto, però dato che
1: le altre sono Radio 1, Radio 3, per carità, certo,
0: sì, no,
1: tutte
0: vado
1: Rai
0: anche
1: comunque.
0: Sempre sì, cerco ossessivamente band nuove e questo fa di me una persona sicuramente antipatica durante alcune ore del giorno, perché
1: quindi attenzione,
0: entrare su quello.
1: Certo, attenzione, se vedete Martina Martorano non fischiettate, perché vi blocca e vi dice allora tu ce l'hai un'idea, un nome per il tuo progetto musicale, ce l'hai un'etichetta perché ti metto in contatto con un amico mio, e dove
0: quella
1: tra
0: può
1: sei
0: essere
1: mesi
0: una fase successiva, esatto, oppure vado a cercare nei festival i nomi più piccoli, perché se non li conosco mi viene l'ansia, quindi devo andare a scuola, cioè,
1: certo,
0: potrebbe essere una cosa bella visto il lavoro che faccio. Dall'altra parte posso dire pubblicamente che è un po' ossessiva come cosa.
1: Quindi lo potremmo chiamare music maxing oppure indie maxing.
0: No, perché non è solo sulla musica indie, no.
1: Ma indie di indipendente,
0: di
1: emergente.
0: Non lo so, decidilo tu. Guarda, intanto al 348-7300-200 non mi sento da sola, perché tanti nostri amici ci stanno confidando le loro ossessioni, il loro, come si dice, maxing del momento, possiamo
1: il
0: dire
1: loro
0: così?
1: Maxing, sì.
0: Vuoi leggere qualcosa?
1: Ma allora, un'ossessione che ovviamente ci riguarda è la via fissa del momento, andare in bici la domenica mattina.
0: Che
1: mi
0: bello.
1: Aiuta a staccare la testa e a mantenere un po' di movimento. Stefano da Pavia, noi speriamo che nello staccare la testa però tu comunque trovi il modo poi di riascoltarci la domenica mattina su Radio 2, su Rai Play Sound, evidentemente, se insomma nel frattempo stai in bicicletta.
0: Vedi?
1: Ascoltiamo.
0: Ecco, dici, qua per esempio Alt J, Something Good, il brano che stiamo per ascoltare.
1: L'hai scoperto tu, ci avevano tre ascoltatori che uno era la madre, l'altro era quello costretto con il tecnico del suono, e poi ci stava Martina Martorano.
0: Alt J, Something Good, Radio 2.

0: Radio 2 Safari in onda con voi il sabato e la domenica. Fammi ringraziare Lorenzo Lucidi e tutto il reparto musicale per aver ripescato questo brano del 2012 degli Al Jay, che ha amato particolarmente con tutto l'album, che si intitolava Nos Wave. Leggo, poi non so se ti interesserà questa cosa, Pierluca, che John Newman, il leader degli Al Jay, ha annunciato il suo debutto da solista con lo pseudonimo Jerome 87. Esce il 26 giugno The Canyon, il suo nuovo album da solo. Non so se mi fa felice questa cosa, cioè se Joe mi promette che non è la fine degli Al Jay è tutto ok, cioè anche tu puoi andare a fare i tuoi spettacoli di teatro, non ti, dai, non ti sto vincolando.
1: Noi saremo sempre
0: troppo
1: un duo, sì, sì, saremo sempre un duo. Ma lo sai chi è che si è sciolto a proposito? Gli Aqua. Che tu dici, ma l'acqua non è già sorta?
0: No, gli Aqua, la band famosa dei Barbie Girl.
1: Barbie Girl
0: e l'altra che non mi ricordo come si chiama.
1: Sì,
0: vabbè,
1: sì,
0: comunque quegli Aqua lì che tutti pensavamo si fossero già sciolti da anni, in realtà continuano a fare tour su tour, e hanno annunciato la settimana scorsa, se non sbaglio, che insomma è finito il loro amore. Vabbè, noi parlavamo di ossessioni quest'oggi, le ossessioni che ci fanno in qualche modo anche muovere, ci attivano durante il giorno, ma rimangono comunque delle ossessioni. 3487 300 200, prima di andare in break vuoi leggere al volo un altro messaggio arrivato da parte dei nostri ascoltatori? Io ce l'ho uno, Elisa ci dice: sto imparando il giapponese, al momento riesco solo a ordinare ramen e dire grazie con estrema convinzione.
1: Posso dire tutto quello che ti serve, se impari dove sta il bagno a chiedere dove sta il bagno, e il Giappone è tuo.

0: basta. Piccola pausa e poi torniamo in diretta qui su Radio 2.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: 2 giugno 1946. Nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
3: 2-2. Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
4: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
5: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
6: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
7: Radio 2 Safari. In onda il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 12. Su Radio 2.

0: L'Officina della Camomilla, ovvero il progetto di Francesco De Leo, che negli anni si è evoluto fino a tornare con un nuovo album dal titolo Celeste. Si intitola anche così il brano che avete appena ascoltato qui su Radio 2. Caro Pierluca Mariti, fammi una panoramica delle grandi ossessioni del momento sui social. Parliamo del massimizzare le cose, e negli ultimi anni maxing è diventato una delle espressioni anglofone più diffuse su social network. Però voglio sapere, oltre a quelle dei nostri ascoltatori che continuano ad arrivare al 348 7300 200, quali sono quelle più pazze che ti hanno colpito sui social nell'ultimo periodo?
1: Allora, se ti posso dire, qui non entriamo forse più che in una ossessione, in un culto, quasi diciamo una setta, perché devi sapere che il mondo si divide in due persone.
0: Ok.
1: Quelli che amano i cetriolini sott'olio, i cetriolini, proprio i sottaceto, oppure in generale il sottaceto, ma i cetriolini in particolare, e quelli che li detestano, che li trovano cioè,
0: inaccettabili.
1: Dici, ma perché mai?
0: Allora, io che sono una grande fan dei cetrioli normali, no, io dico no ai pickle, no ai cetriolini sott'olio. Tu sì?
1: Io sono un fanatico, okay, devo dire che
0: perfetto.
1: In Italia non abbiamo una grandissima varietà di ricette, cioè ci sta il classico cetriolino sottaceto, ma se vai per esempio negli Stati Uniti ci sono con mille ricette,
0: sì,
1: con mille insaporimenti particolari. Ecco, io sono entrato in quella fase in cui me li faccio a casa da solo.
0: Beh, ma perché
1: non
0: tu
1: faccio
0: sei sempre
1: solo
0: avanti,
1: cetrioli,
0: Pierluca.
1: Non faccio solo cetrioli, faccio anche cipolle,
0: la
1: giardiniera, qualsiasi vegetale, io che mi finisce sotto il naso, io lo acciuffo e lo metto sotto aceto. Però è un trend che evidentemente è iniziato già da parecchio.
0: Sì, da
1: pare che questo Logan Moffitt, un TikToker canadese, è conosciuto come Cucumba Boy.
0: Ma me lo ricordo, Cucumba. Questo ragazzo che stava lì ore e ore a mangiare cetrioli.
1: Diciamo che faceva questa
0: insalata. L'acqua dei cetrioli.
1: Guarda, l'acqua dei cetrioli, io quando finisco i cetrioli che io stesso faccio, non butto via l'acqua perché è ottima e ci condisco le cose. Mi dispiace. Ho visto recentemente un video di Dua Lipa che la mette nella Coca-Cola, nella cola.
0: Vabbè,
1: nella
0: ragazzi,
1: cola.
0: Non state bene.
1: Sì, e ci mette pure. Lasciateci stare. Noi
0: ragazzi
1: abbiamo. Tra l'altro pare che questo sia proprio il simbolo, un po' una moda della Gen Z, mentre noi millennial dovremmo avere l'avocado.
0: Vero.
1: Come alimento simbolo che abbiamo scoperto e che abbiamo fatto un po' nostro in mille versioni diverse, l'abbiamo un po' idolatrato come moda del momento.
0: Come la
1: quinoa,
0: posso dire? Tanto da aver prosciugato i paesi che lo producevano, che loro
1: certo.
0: Non lo possono mangiare per farlo mangiare a noi, ma questo
1: esatto.
0: È un altro discorso.
1: No,
0: comunque
1: sì,
0: l'alimento simbolo dei millennial effettivamente è l'avocado, mentre per i ragazzi qui tu sei Gen Z, quindi.
1: E io evidentemente sono così giovane dentro, Martina, che io purtroppo appartengo alla Gen Z.
0: Sì.
1: E guarda, la mia ossessione potrebbero essere quei biscotti per i primi dentini che metti, perché sono così giovane dentro che anche il latte in polvere potrei iniziare. Se mi gira, Martina, io inizio a bere il latte in polvere, altro che i cetrioli. Chissà come stanno i biscotti quelli lì.
0: Quali?
1: È quelli che non si può dire la marca, ma
0: quelli per
1: che
0: i bambini.
1: Bravissimi, biscotti per i bambini, ma sottaceto. Chi può dirlo? Non lo
0: Altra
1: so, forse...
0: ossessione di Pierluca Mariti è sicuramente questa splendida donna che sta per arrivare
1: certo.
0: Qui su Radio 2. Si chiama Olivia Rodrigo e la ascoltiamo con il suo singolo Drop Dead.

0: Dead, Olivia Rodrigo. Continuano ad arrivare i messaggi dei nostri ascoltatori al 348 7300 200, sull'ossessione, sulla fissa del momento. Mi ha fatto molto sorridere questa di Andrea, perché l'ho avuta anche io. Andrea, dai, da Milano, dice: fotografia analogica, scatto 36 foto, ne vengono bene due, ma l'attesa dello sviluppo mi fa sentire molto artistico. Questa è un'altra fissa, secondo me, molto della nostra età. Ritorna all'analogico, ma senza averne minimamente le capacità, quindi spendi l'ira di Dio tra rullini e sviluppo del rullino, e tu dici: ma ne valeva la pena? Hanno inventato i filtri apposta.
1: Però Gianni, io la capisco, la capisco come ossessione. Io Gianni, amo, per esempio, Foggia, ogni volta durante le feste, scusami, una cosa che porto sono le istantanee, perché poi alla fine della festa le regalo. Non è un'idea mia, questa è l'idea della nostra amica cantante, regista, tuttofare, Margherita Vicario, che alla festa dei miei 30 anni mi ha donato a fine compleanno, che stavo con un occhio da qua, un occhio di là, un mazzo di Polaroid, di istantanee, però alla fine è uno dei regali più belli che ho mantenuto, quindi da lì ho rubato questa idea. Se mi invitate ai compleanni, io sappiate che arrivo con un'istantanea, che poi costa tantissimo comprare le ricariche.
0: Certo, le cartucce,
1: Lo trovo un ottimo regalo. Scusa, adesso
0: no, perché dai, volevo dirti che Gianni da Foggia sta imparando a usare meglio il barbecue, una cosa che gli dà soddisfazione nel weekend. Foggia è un po' lontana, se no venivamo da te a pranzo. Barbecue con carne, ma anche con verdure grigliate, attenzione, perché le fibre sono importanti. Questo ci porta ad un altro maxing che in realtà fa molto ridere, che abbiamo provato a posticipare il più possibile in scaletta, ma a un certo punto io ne voglio parlare, perché è una cosa che in realtà riguarda molto di più tutti noi rispetto a tante altre cose. Il poop maxing,
1: allora, attenzione,
0: spiegalo tu che cos'è.
1: Ve lo spiego velocemente, anche perché ora di pranzo non so se non me la sento di parlarne in maniera diffusa, anche se, come dici tu, fa parte della vita. Comunque, una tendenza virale di benessere, diffusa ovviamente sui social, Gen Z che ci sta massacrando con queste nuove ossessioni, che incentra che è incentrata sull'ottimizzazione della motilità intestinale, della salute dell'intestino e della digestione, e quindi cercano in qualche modo di modificare la dieta e la routine quotidiana per ottenere una completa libertà. Ecco, meglio di così non potevo dire.
0: Esatto, vediamo qualche spunto.
1: Non può diventare un trend anche andare al bagno, ragazzi, abbiamo un problema.
0: Se tu c'hai 25 anni e stai stitico, ma mi dispiace, perché non dovrebbe essere, perché
1: ma capisci che tutto diventa un trend. Allora, tutti abbiamo capito che bisogna mettere quello sgabello vicino al WC.
0: No, aspetta, non l'abbiamo capito tutti, perché questa è una cosa, secondo me. Allora, partiamo dal fatto che ci sono delle cose che ingeriamo, che possiamo ingerire, che ci aiutano. Le fibre
1: l'acqua,
0: come per esempio l'acqua, le fibre come i semi di chia. L'acqua è la prima cosa. Noi beviamo sempre troppo poco e camminiamo troppo poco, perché anche un'attività fisica, meno sedentarietà, ci aiuta. E poi c'è questo squat, il cosiddetto squatty potty. Che cosa vuol dire? Che dobbiamo stare in squat
1: attento, che dopo di noi c'è Radio 2 in forma Parisella, Emanuele Castrucci.
0: Strucci, loro sicuramente ne parlano più in maniera molto più avveduta. Però ecco, sono anche in vendita, ma non c'è bisogno che li compriate, potete anche usare magari un piccolo sgabello, una scatola, qualcosa per alzare. Nel momento in cui voi state seduti sul trono, potete mettere i piedi più in alto rispetto, cioè invece di
1: chiaro per Luca, secondo
0: con le
1: non
0: gambe,
1: dobbiamo andare oltre
0: un angolo retto, voi formate un angolo un po' più acuto, capito?
1: Comunque,
0: li mettete a 45 gradi.
1: Chiudiamo dicendo che ovviamente questo era un argomento che ci faceva molto ridere, su come le cose normali diventano poi a un certo punto trend, che secondo le linee guida delle istruzioni per la salute digestiva, le sane abitudini intestinali si concentrano sulla regola del 3-3-3, non più di 3 volte, non meno di una volta ogni 3 giorni e trascorrendo non più di 3 minuti attivamente in bagno, quindi via il telefono. Dopo questo messaggio,
0: cioè 3 minuti, cioè io devo andare 3 minuti e scappare. No, Martina, mi dispiace, ma sarò padrone di quei, possono essere 5 minuti.
1: Ne parliamo durante la pubblicità. Rimanete, abbiamo finito con questo argomento, ve lo promettiamo, andiamo avanti su altro tra poco. Safari Radio 2.
2: Radio 2 Safari. In onda il sabato e la domenica dalle 10:30 alle 12:00 su Radio 2.

0: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: 2-2. Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
2: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
3: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
4: 2-2.
5: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: 2-2.
6: It's summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it.
4: 2-2.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
8: contabilizzare le fatture? Fatto.
9: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: 2-2.
10: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
11: Radio 2 Safari. In onda il sabato e la domenica dalle 10:30 alle 12:00 su Radio 2.

0: Rolling Stones, come cantano i The Colors in questo sabato mattina su Radio 2 Safari. Ora, Pierluca Mariti, cerchiamo di essere il meno antipatici possibili con i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici di Radio 2, perché ora daremo tutta una serie di naming in inglese con un accento anche un po' spocchioso di chi l'inglese lo sa, ma vi assicuriamo che è soltanto per capire insieme tutte quelle parole utilizzate dai giocatori che negli anni sono poi diventate dei termini che quasi quotidianamente, non noi ma la Gen Z, utilizza per comunicare.
1: Sì, sono traboccate dal loro ambito specifico, dal loro ambito gergale, come appunto il maxing, che è il tema un po' della puntata, l'ottimizzazione, la massimizzazione nel fare qualche cosa, e ci sono una serie di termini che forse non avrete mai sentito, forse avrete sentito se avete a che fare con giovanissimi. Per esempio, un termine che si capisce un po' così, che è il termine killare.
0: Ah,
1: no?
0: Sì, e che proviene da to kill, uccidere.
1: Esatto. Ora, ovviamente questo termine, che si usa nei videogiochi per eliminare un nemico, un concorrente, così nel linguaggio comune si traspone in senso metaforico nel mettere fine a una situazione,
0: chiudere.
1: Oppure chiudere con qualche cosa.
0: Da non confondere, attenzione, con skillare, dall'inglese skill, abilità.
1: Questa
0: o talento.
1: Ovviamente è una parola molto più diffusa. Sei skillato,
0: sei
1: diffuso anche nel mondo del lavoro, hai determinate skills, determinate competenze, quindi sei competente. Poi, per esempio,
0: abbiamo scammare, che arriva dal to scam, no? Che corrisponde a truffare o imbrogliare, e l'altro che ho sentito più di un'occasione è pushare, cioè da to push, o che arriva da sempre dai giochi, ma vuol dire andare avanti, cioè uniti con l'obiettivo di distruggere i nemici nel caso in cui appunto uno sta facendo un videogame, o altrimenti pushare, cioè Pierluca pusha la puntata, cioè spingi questa puntata, giusto?
1: Faticoso, devo dire, un mal di testa questo.
0: Vai, danne un altro.
1: Muoversi. Beh, allora, un altro che per esempio io ho sentito è blastare. Blastare però è un termine che ormai però secondo me
0: che
1: anche
0: arriva da
1: noi...
0: to blast, distruggere e annientare un nemico o un oggetto.
1: Però appunto quando io lo dico nel linguaggio comune dico: Martina, non mi blastare, cioè non mi prendere in giro, non mi criticare bonariamente per un mio comportamento, mi hai proprio blastato.
0: Comunque siamo proprio dei vecchi, perché
1: sì,
0: se siamo arrivati di sabato mattina a parlare dei termini che non capiamo più, vuol dire proprio che siamo arrivati, come si dice a Roma, a una certa. Per fortuna che arriva la musica a salvarci, quella nuova, quella fresca, Push to Start, Tyla su Radio 2. No.

0: Radio 2 Safari, leggiamo qualche messaggio. Arriva dal 348 7300 200,
1: vai.
0: Il nostro numero personale di telefono, chiamateci tutti i giorni, tutto
1: sì,
0: il giorno,
1: sì,
0: noi
1: sì,
0: rispondiamo sempre, perché sono tante le ossessioni che i nostri amici hanno condiviso con noi, da quelli più simpatici tipo Federico da Rimini, che dice: faccio un DJ set in camera mia, metto musica davanti a due amici e mi comporto come se fosse Ibiza. Bravo Federico, io faccio lo stesso anche da sola.
1: Si
0: senza
1: parte da lì
0: amici.
1: E Martina ti ha scoperto adesso con questo messaggio, prenderà contatto con te, perché come ci ha detto, le ossessioni vanno a scoprire nuovi talenti, o magari il tuo è un talento e a Ibiza il prossimo anno ci finisci davvero.
0: C'è chi anche dice: ma ragazzi, ma è possibile che sono tutte quante ossessioni? Viviamo la vita senza concentrarci troppo su questo. Max, come si dice? Si dice Maximing, che è questa.
1: No, si dice Maxing.
0: Maxi, niente, neanche io dopo un'ora di trasmissione ancora non l'ho capito. Pensa, grazie Francesca, sto messa come te, uguale uguale. Però dicevamo che parte tutto un po' dal linguaggio del gaming, del gioco.
1: Del videogioco, dei videogiochi. In realtà, per chi come me e te, insomma, non gioca, sembra un mondo lontano e un mondo anche un po' di nicchia. In realtà, il mercato dei videogiochi è un mercato enorme che, per esempio, in America supera il mercato della musica e il mercato del cinema, cioè a livello di giro d'affari
0: ma
1: annuale.
0: Ma anche in Italia è molto alto.
1: Anche in Italia è molto alto, tant'è vero che, ovviamente noi sappiamo il gioco, la struttura di un gioco è una struttura che ci permette spesso di capire cose, di attraversare dei passaggi. Mi sto perdendo.
0: No, però è tutto chiaro. Io volevo soltanto fare un appunto, perché ho davanti il report di Murder Intelligence and Research Damascus.
1: Tu sempre quei dati,
0: certo. Perché penso sempre che comunque, vabbè, in qualche modo possono dare spessore alla nostra trasmissione. 36 miliardi di dollari nel 2026, con proiezioni che superano i 180 miliardi entro il 2035. Questi
1: capito?
0: Sono i numeri
1: mica
0: della gamification.
1: Noccioline.
0: Ecco, questo volevo solamente chiudere a corredo di quello che stavi raccontando.
1: Ed ecco che quindi la struttura del videogioco, del giocare, che è una cosa che noi probabilmente ricolleghiamo o a esperienze più infantili o a qualcosa solo del tempo libero, del divertimento davanti a una console, in realtà hanno invaso tanti altri spazi, come per esempio il lavoro, la produttività, la mobilità urbana, il commercio al dettaglio. Sono tutti dei luoghi, degli spazi in cui la struttura del gioco, la cosiddetta gamification, giochificazione mi verrebbe da tradurla, la trasformazione in videogioco o comunque l'applicazione di quei criteri sta funzionando. Pensa per esempio alla raccolta punti, che sì, è una maniera per avere insomma dei clienti fedeli, ma anche una sorta di gioco, che tu la vivi come un
0: le
1: gioco,
0: le carte,
1: no?
0: Fedeltà, una forma
1: le
0: diciamo primordiale di
1: primordiale.
0: Gamification, sì.
1: Ma anche il fatto che spesso si applichino delle competizioni, delle gare all'interno di aziende per chi produce determinati risultati, anche quella è un approccio di gioco, di la struttura del gioco applicata al lavoro. Non è da sottovalutare, perché ha un potere forte sulla nostra mente e sulla nostra capacità di coinvolgerci, così come ha capacità di coinvolgerci la musica di Radio 2, Safari, Hang It On The Shelf.

0: singolo, altro pezzone di Jalen and Gondon, Hang It on the Shelf. Stiamo piano piano scoprendo il suo ultimo album dal titolo Doctrine of Love, di questo bravissimissimissimo musicista soul. Radio 2 Safari, non abbiamo ancora tanto tempo. Pierluca, cos'altro ci vuoi dire della gamification?
1: Beh, appunto, se stiamo muovendoci in questo mondo del gioco e del videogioco, stiamo scoprendo che è molto più vicino di noi di quanto pensiamo, anche se non siamo dei giocatori. Scopriamo anche che in alcuni ambiti che ci sembrano quasi assurdi, come quello della cultura, quello dei musei, che sono notoriamente degli spazi appunto che sembrano
0: più accademici,
1: esatto, accademici, un pochino più legati al passato, ad un approccio che stiamo scoprendo che è molto più vicino di noi di quanto pensiamo, anche se non siamo dei giocatori. Scopriamo anche che in alcuni ambiti che ci sembrano quasi assurdi, come quello della cultura, quello dei musei, che sono notoriamente degli spazi appunto che sembrano
0: più accademici,
1: accademici, un pochino più legati al passato, ad un approccio storico al

0: esempio il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, stupendo, ha ricostruito le sue collezioni all'interno del celebre universo di Minecraft,
1: non so
0: che
1: se
0: è
1: avete...
0: un videogioco.
1: Sì, ve lo ricordate? Era quel... esiste ancora, io semplicemente perché non ne vedo più tanto, però quel gioco che sembrava molto riprendere il sapore anni 80 dei pixelati giganti, no? Te lo ricordi? E bisognava,
0: certo,
1: costruire le case, un mondo, insomma, con questo personaggio. Credo di averlo spiegato malissimo, ma vabbè, comunque ci ho provato.
0: Provato, e comunque cercatelo questo Minecraft, ci troverete anche le collezioni del Museo Archeologico di Napoli. Oppure per esempio i borghi, tantissimi bei borghi d'Italia possono diventare lo spazio di un videogioco, dove muoversi, dove dover scappare, doversi nascondere, come per esempio quello che succede a Castel del Monte ad Andria, famosissimo, è anche presente sulla moneta da un centesimo, nel il gioco Hohenstaufen The Game,
1: non so che
0: appunto
1: questo, eh?
0: Si, si trasforma uno dei luoghi più enigmatici d'Italia, voluto da Federico II di Svevia, in un'esperienza viva, proprio perché tramite la realtà aumentata,
1: sì,
0: esatto, tu ti riporta al 1250, quando è morto Federico II, ti rendi conto? E un sovrano illuminato, insomma, un personaggio molto interessante, ed ecco che tu ovviamente come giocatore ti devi muovere negli spazi, in quei luoghi lì, per diciamo, c'hai un tuo nemico, l'nemico nel caso specifico è una setta di malvagi che intende cancellare la storia, ma insomma tu hai il compito di preservarla.
1: Okay.
0: È molto interessante, a me piace quando queste cose riescono, anche se non sono un grande giocatore di videogiochi. Ho sempre un po' paura che possa diventare una sottile manipolazione.
1: Cioè?
0: Attenzione, non tanto su archeologia, sul museo archeologico, su ma molto spesso questo approccio videogiochesco viene inserito nelle app, viene inserito nei social network.
1: Beh, lo sappiamo che la tecnica di scroll, lo sappiamo io perché ho visto il documentario che lo raccontava,
0: certo,
1: tanto utilizzata, no? Quella dello scroll è stata presa come ispirazione un po' dalle slot machine, tant'è vero,
0: sì,
1: che il suo inventore si è poi licenziato dalla società per cui lavorava, quella là, quella grossa, perché,
0: sì,
1: ha capito che aveva proprio creato un meccanismo micidiale per tenere
0: le persone, sì, sì, avvinghiate, ovviamente, insomma, per puntare su quei tratti che magari qualcuno ha, che
1: un
0: sono
1: po' di
0: che
1: quasi ludopatia,
0: esatto, si avvicinano a una certa dipendenza. Vabbè, è un discorso molto complesso, molto interessante, un po' così
1: dici, un po'
0: molto articolato, però adesso lo sai, io mi voglio abbandonare a questo. La senti questa sinfonia,
1: sì,
0: che sta arrivando?
1: Senso, sì, è tra le,
0: certo,
1: più famose al mondo.
0: Dai, non ci pensiamo ai giochi. Bittersweet Symphony.

0: Night Symphony in questo sabato da trascorrere insieme su Radio 2, The Verve, penultimo brano della trasmissione di oggi di Safari. Siamo agli sgoccioli. Fammi salutare tutti i nostri amici al 348 7300 200 che hanno condiviso con noi e con tutti voi anche le proprie ossessioni. A proposito di gamification dei giochi, il nostro amico Massimo ci racconta che lui ancora oggi, con lo stesso gruppo di amici con cui giocava anni fa, continua a incontrarsi per i giochi di ruolo, che quello è tutto un altro mondo.
1: È una cosa bellissima, diciamo che ecco, sì, va bene la gamification, va bene il maxing, ma quanto è bello invece avere le proprie passioni, che non sono ossessioni ma sono interessi,
0: passioni
1: che
0: libere,
1: magari ti richiedono anche un pochino di sforzo per recuperarle, per dargli spazio e dargli respiro, ma poi insomma ecco, sono preziose, senza dover seguire trend, senza doverle pescare dal cappello dei social. Ecco
0: la verità.
1: Mamma
0: appunto,
1: mia,
0: che abbiamo
1: senti qua
0: la vecchiaia di
1: democrazia. Eccomi qua, sono nonno Pierluca.
0: Arriva la musica di Radio 2, si intitola Forte ed è il singolo di Night.
2: Cerchiamo

0: se ti cerca ti trova, te l'ha detto Night, te l'ha detto forte e chiaro, e ti ho detto tutto, Martì, Night, forte su Radio 2 Safari.
1: Ragazzi, io vi devo salutare, ma vi invito questa sera a connettervi su Radio 2, perché dalle ore 21 alle ore 23 sarò insieme a Gino Castaldo e Stefania Renda sul palco di A Nome Loro, questa bellissima iniziativa Musiche e Voci per le Vittime di Mafia, che torna finalmente a Castelvetrano, nel territorio in cui la maratona artistico-culturale è nata nel 2023, scaturita appunto dall'arresto del super latitante di mafia Matteo Messina Denaro, grazie a un'idea e alla volontà di Sade Mangiaracina, che già dal tempo appunto ne firma la direzione artistica, chiamando a raccolta ogni anno grandi nomi della musica italiana, protagonisti della lotta alla mafia e accanto appunto ai familiari delle vittime. Sono tantissimi gli amici che arrivano questa sera sul palco, da Arisa, Zen Circus, me ne dimentico sicuramente qualcuno. Fate così, andate anche sui nostri social di Radio 2, perché lì vi raccontiamo tutto, andate sui social di A Nome Loro, ma soprattutto alle ore 21 lì pronti a seguire questa lunga serata di musica a sostegno delle vittime di mafia, e si chiama A Nome Loro, ecco, l'ho detto
0: A Nome Loro, e tu ti devi sbrigare,
1: sì,
0: perché evidentemente
1: andare.
0: Sei già in ritardo.
1: Gino,
0: se...
1: arriva! Mi sta chiamando ecco. Gino.
0: Sta arrivando Gino, grazie mille per questo invito, stasera ti seguiremo. Io ti ringrazio innanzitutto qui a Milano Massimo Piffaretti per il supporto tecnico, Gabriele Zavaglia che abbiamo già citato, Alessandro Provenzano in regia. Tu la parte tecnica chi hai?
1: La nostra unica ed only Cristina Santi, anche quest'oggi in nostra compagnia. L'appuntamento, ricordo, stasera alle 21, ma domani torniamo in diretta con Radio 2 Safari alle... a che ora arriviamo domani? Alle 10.30?
0: Alle 10.30, sempre quello, te devi svegliare presto,
1: infatti,
0: vai!
1: Adesso la linea va a Radio 2 in forma, e viva Radio 2, grazie!
0: Ciao, ciao!
2: Radio 2 Safari. Radio 2. Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Radio 2.
3: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad!
4: Via, via.
3: Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
2: 2-2.
8: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: 2-2.
9: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
10: Ci siamo. Torna a Play Memories.
11: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte in tutte le sue forme.
12: Vogliamo la commedia!
11: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: 2-2.
13: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Radio 2. Radio 2 informa.
14: Buon
1: Buongiorno, buongiorno, buon sabato 30 maggio, benvenuti, questo è l'appuntamento con il benessere e la salute di Rai Radio 2, questa è Radio 2 Informa, il buongiorno vi arriva direttamente dalla sottoscritta Francesca Parisella e da
4: Emanuele Castrucci che vi dà come sempre il numero WhatsApp per essere in contatto con noi 3487 300 200, e se ci volete invece vedere ed ascoltare anche sul canale Visual 202.
1: Oggi parliamo di temi veramente molto di questo periodo.
4: Ma tantissimo,
1: tanto
4: proprio.
1: Tanto burnout, sappiamo che cos'è. E voi come siete messi a burnout?
4: Devo dire che mi sorge spontanea una domanda a questo punto dell'anno.
1: Ma proprio questo?
4: Questo punto preciso dell'anno, che siamo alla finale dell'anno, insomma.
1: Finale,
4: diciamo.
1: Ma ancora non ci sono le vacanze,
4: esatto.
1: Ancora non c'è la pausa.
4: Quanto siete stanchi?
1: Facciamo una scala da 1 a 10.
4: Mamma mia, ragazzi. Secondo me stanno tutti a 9 e mezzo 10, però vediamo, magari c'è chi invece l'ha presa con filosofia, dai.
1: Chissà, intanto 3487 300 200 non è la scala dei valori della stanchezza mia e di Emanuele, ma è il numero per mandare i vostri messaggi. Come sempre la musica di Rai Radio 2 che ci aiuta a iniziare nel migliore dei modi la puntata di oggi.

0: Cattive abitudini, è così che iniziamo la puntata di quest'oggi di Radio 2 in Forma. No, non è una cattiva abitudine, è un'ottima abitudine quella di ritrovarci qui ogni sabato dalle 12 alle 13.30. Ancora buongiorno da Francesca Parisella, da Emanuele Castrucci, e iniziamo subito con il nostro primo ospite. È un piacere ritrovare qui con noi il professor Piero Barbanti, ordinario di neurologia Università San Raffaele di Roma. Buongiorno prof, ben trovato.
1: Buongiorno.
0: Stiamo chiedendo, arrivati a questo punto dell'anno, quanto siamo stanchi, anche perché insomma non siamo proprio addirittura d'arrivo. 348-7300-200 per mandare i vostri messaggi, ma soprattutto per capire insieme che cos'è il burnout. Professor Barbanti.
2: Me l'aveva spiegato Enzo Iannacci con la canzone che si chiamava Smush Chupa. Burnout vuol dire essere letteralmente bruciato, esploso. Però mi viene in mente una seconda canzone, quella di Edoardo Bennato, Quanta fretta ma dove corri. No, sostanzialmente è il lavoro la grande matrice del burnout, cioè uno stress cronico in cui tu ti senti pronto per correre anche quando non devi farlo, però che succede? È come il motore lasciato acceso in folla in garage. Consuma.
1: Ah, certo,
2: e non hai energia, questo è un grande sintomo.
0: E quindi scende il segnalino della
1: benzina. Sì, l'energia, che è la benzina, piano piano va via.
2: Va via, il sintomo qual è? Mi alzo e sono stanco. Ma cavoli, eppure ho dormito. Però il motivo è questo.
0: Quindi la stanchezza è il primo
1: allora,
0: segnale che
1: io intanto
0: posto,
1: segno, il primo c'è, ce l'ho. Allora, il primo preso, poi andiamo.
0: Quindi segni anche per me, Emanuele.
1: Vai, per due,
0: favore.
1: Faccio due.
0: Per due. Sì.
2: Secondo, dice l'OMS, anche un po' di cinismo, perché sono talmente tanto sotto scacco,
1: sì,
2: talmente tanto stanco che incomincio a pensare solo per me. Quindi sono anche nervoso.
1: E per due?
0: Sì, per
1: grazie.
0: Due,
1: vado. Ok.
2: E tre, non c'è possibilità di aiutarti se non alzando e dicendo no, non è il mio nome, attaccatevi tutti quanti, cosa che noi dovremmo dire.
1: E questo non
0: proprio questa frase, questo, professor Barbanti.
1: Questo io e Francesca mi sa che non ce l'abbiamo.
0: Allora
1: questo,
0: no, metti nella lista da fare.
1: Da fare, vero, da spunti fare. Da fare, ok. Ok, ma allora invece c'è una cosa che accade a me e alla mia collega qui abbastanza spesso. Ci dimentichiamo i giorni, cioè scambiamo i giorni della settimana, ci succede anche qui in radio abbastanza spesso, e questo è un sintomo?
0: È un problema?
2: Beh, è un sintomo del fatto, qua parlo proprio da neurologo, noi siamo il cervello a trazione anteriore e trazione posteriore. Il cervello a trazione anteriore è quello della persona che lavora, e quindi è tutto è scandito dai tuoi appuntamenti e dai tuoi impegni, ma poi c'è il cervello posteriore che è quello che guarda il mondo, si rende conto della bellezza dei fiori, delle persone, delle scuole che stanno per finire. E se noi siamo sempre a trazione anteriore per via del nostro stress, ecco che oggi cos'è, martedì, mercoledì, so solo che non è domenica perché sto lavorando, ammesso che uno non faccia i turni.
0: Noi però sappiamo che è sabato perché è in onda e siamo in onda in diretta
1: per quello che aiuta,
0: con,
1: ci dà spunto,
0: con Radio 2 in Forma. Sono le 12:11. Stiamo parlando per l'appunto di burnout, quella stanchezza che ci sta perseguitando soprattutto in questo momento dell'anno. 348-7300-200 è qui che potete scrivere anche quanto siete stanchi in una scala da 1 a 10.

0: Kiss Me More. Più baci da queste parti qui a Radio 2 in forma. Buongiorno ancora a tutti. Stiamo parlando di burnout e anche voi state dicendo la vostra al 348 7300 200.
1: Beh, c'è un messaggio, devo dire, divertente di Andrea che dice: buongiorno, al mattino ore 6 mi faccio la barba e già quello allo specchio mi ha rotto.
0: No, Andrea.
1: E poi dice: pensa poi tutti gli altri, capito? Insomma, un po' carico a pallettoni, Andrea, devo dire.
0: Direi di sì. Tra l'altro c'è anche chi ci scrive come Gabriella: purtroppo mi sono resa conto che, altro che burnout, io sono in cenere da tempo, quindi una stanchezza e non solo stanchezza. Parlavamo dei segnali del corpo, professor Piero Barbanti. E quali sono i problemi se noi non interpretiamo per tempo questi segnali del corpo e quindi poi non ricorriamo ai ripari, come tra poco ci dirà di fare?
2: Beh, intanto torna quello che dice Andrea, cioè noi quando andiamo a letto dovremmo levarci non solo gli abiti, l'abito mentale. Invece ci svegliamo la mattina ancora con il vestito mentale del giorno prima, appunto sei sciupà, e non riconosci te stesso perché ti vedi in un'ottica differente. A volte le persone dicono: io mi sento depersonalizzato. Ci mancherebbe.
1: Certo.
0: E poi quali sono appunto le controindicazioni quando non capiamo questi segnali del corpo che ci sta dicendo tanto chiaramente? Sei un po' fuso.
2: Allora, c'è una notizia: esiste il sistema nervoso autonomo. Che vuol dire autonomo? Che non ti telefona prima e ti dà i nervi a fior di pelle e incomincia a dire: ho dei pruriti strani, mi sento teso, mi sveglio come una specie di maschera sul viso contratta.
1: Ok, ragazzi, ce l'ho. Sei intanto segno io per
0: allora
1: viene.
0: Era teso,
1: ce l'ho tutte, l'ho vista.
0: Ok, segna.
2: Sì,
0: te,
2: sì. La morsa, lo stomaco,
1: sì?
2: Il mal di schiena,
1: cioè.
0: Difficoltà a digerire?
2: Difficoltà, vabbè,
0: raggiungiamo.
1: Di concentrazione?
0: Concentrazione, giusto.
2: Ridotta concentrazione perché la testa va su un altro livello, quindi nervi a fior di pelle.
1: E dai. Ma ci sono dei lavori un po' più soggetti, un po' più esposti?
0: Stai cercando una scusa,
1: no,
0: una
1: per
0: giustificazione.
1: Forza.
2: Sono cattivello.
1: Mi sento perso.
2: Noi adesso abbiamo la pornografia lavorativa, che è l'open space, che è una follia. Cioè, puoi lavorare sul Grande Fratello, ma com'è possibile avere 10, 20 persone che sono in una stessa grande stanza? Uno controlla l'altro, manca la privacy. E il cervello cosa fa? Attiva il sistema di allarme, di ipervigilanza e controlla con i radar accesi e non te lo dice. Torni a casa e sei stanco. A Roma direbbero: ciao core.
1: Quindi, o se no, quello che ha detto Andrea prima.
2: Abbassa l'open space, viva il bagno. Nel bagno, una volta c'era la sala da bagno, ci si rilassava e si parlava a se stesso. Il lavoro, al di là di quello che fai, lo schermo in cui sei attratto, ma tu non sei più solo.
0: È
2: in questo dramma.
0: È vero. È vero, e allora è anche vero che state continuando a dirci da 1 a 10 quanto siete stanchi in questo periodo. Al 348 7300 200 c'è un audio messaggio che stiamo per ascoltare con il professore, ma tra poco. Intanto
1: certo,
0: continuate
1: con calma,
0: a darci
1: calma.
0: I numeri, è il caso di dirlo.

0: Martin Garrix, Sheeran, Repeat It, Radio 2 Informa, Francesca Parisella, Emanuele Castrucci come ogni sabato a parlarvi di star bene. Vogliamo farvi star meglio, ecco.
1: E Radio 2 Informa proprio questo pensa a fare ogni sabato, e con noi il professor Piero Barbanti, con il quale stiamo parlando di burnout, di quella stanchezza che arriva in generale, diciamo, in questo momento dell'anno, però devo dire si anticipa sempre di più. Ascoltiamo anche un messaggio vocale che avete mandato al 348 7300 200.
2: Buongiorno signori, arrivati a questo punto dell'anno si sono accumulati un sacco di impegni e non da ultimo il grande caldo che è scoppiato, diciamo, quasi all'improvviso. E allora io corro subito ai ripari, perché so che poi mi si abbassa la pressione, non ce la faccio più. Allora vitamina B e sali minerali, vitamina e poi cercare B. di rinunciare a certe cose, perché anch'io non ho più 20 anni e la salute viene prima di tutto. Buona giornata, Ivana, Vicenza, ciao ciao.
1: Ivana, vitamina B e sali minerali.
3: No, io comincerei dall'ultima parte di Ivana, quella di rinunciare a qualcosa, perché la maggior parte delle persone in questo periodo chiede i sali perché è stanca. Ma il problema non è quello che mangi, mangiamo fin troppo bene, e che noi portiamo il motore fuori giri. È esattamente questo è il periodo più lontano dall'ultima vera vacanza, che in genere magari è quella del Natale, in cui stacchi un po' l'interruttore. E chi ce la dà più l'energia? La devi prendere tu con i denti, staccando e ricordando che il giorno che la domenica è un giorno di festa, no di vacanza, di festa. Devi festeggiare, cioè devi portare la testa fuori, ti devi volere bene.
1: Sperando di non essere in turno però, professore.
3: Vabbè, sì,
1: altrimenti
3: sì.
1: Si sceglie un altro giorno.
3: Sì, però è importante volersi bene, festeggiare, è una cosa diversa. Il giorno festivo è quando tu non solo non lavori, ma vuoi bene a te stesso e ti nutri mentalmente.
1: E spegni il telefono, probabilmente.
0: Ma burnout, questo lo voglio capire, è solo un fattore lavorativo, lo può scatenare, o ci sono anche altri fattori?
3: Allora, adesso si usa anche per altre cose. Nasce anche dalle relazioni tossiche. C'è uno studio pazzesco pubblicato.
0: E qui stiamo aprendo un vespaio, ragazzi.
3: Quello che so per dire fa paura, perché è pubblicato su una rivista pazzesca, che dimostra che ogni relazione tossica aumenta la nostra età biologica di 8,2 mesi. Attenzione,
1: 8,2.
3: Quante ne abbiamo noi di relazioni tossiche?
1: Quindi bisogna moltiplicare.
3: Moltiplicare, quindi noi invecchiamo per i rapporti. Attenzione, un altro dei burnout è se una persona ha in famiglia una persona malata. Pensiamo, certo, a chi soffre di demenza o cose del genere, malattie disabilitanti. Ma poi, diciamo, il burnout è anche il vicino di casa, il vicino di casa che,
0: assolutamente,
3: insomma, che usa i tacchi.
0: La riunione condominiale.
1: Ah, aiuto, aiuto.
3: I condominiali sono come le maratone, ne puoi fare 2 o 3 nella vita, poi dopo devi delegare qualcuno, qualche atleta.
1: È vero, c'è chi va come Fantozzi, veramente con il caschetto alle
0: riunioni. Dichiaro aperta la seduta col caschetto.
1: E dichiaro aperto il numero 348 7300 200, che conoscete molto molto bene. Magari se avete anche da confidare quali sono queste persone tossiche che vi tolgono tempo prezioso,
0: smascheriamole.
1: Intanto la musica che ci aiuta ovviamente ad andare avanti e a tenere anche un buon umore.
4: Vön,

0: che energia Jax, lui bello. Secondo me non è in burnout di no. quello che stiamo parlando oggi.
1: Tutt'altro.
0: A proposito, c'è chi ci scrive come Emanuela: la prima cosa che penso quando mi alzo è, secondo voi,
1: taratata.
0: Non vedo l'ora che sia sera, che posso tornare a dormire.
1: È una bella apertura alla giornata, insomma.
0: Professore chiede: è burnout questo?
2: Lì potremmo già aprire il capitolo della depressione, cioè il soggetto che è giù d'umore e vede la giornata come una montagna da scalare molto difficile. Però voglio dire una cosa.
0: Però se è solo stanchezza per tornare a dormire, siamo più in burnout.
2: Probabilmente ha dimenticato di levarsi il cappello della tensione nervosa alla sera prima di andare a dormire. Una volta le persone incominciavano a carburare dalle 9 alle 10 in poi, adesso è sempre più frequente avere persone che dicono: io vado al lavoro molto presto, perché nella prima ora sono sereno, tranquillo, faccio le mie cose. È perché non è ancora contaminato dal burnout della giornata. Quindi ricordiamoci questo, esigiamo i nostri spazi. Tanto poi, voglio dire, c'è una notizia: la biologia non è democratica, non dipende da quello che la gente pensa, vuole essere rispettata.
0: È importante.
1: Io poi la domanda la devo fare, Franci, me lo devo fare, ma lo sport è utile in questo caso? Viene in soccorso?
2: È fondamentale.
1: Olè!
0: Quindi tra poco ci andiamo.
2: Attenzione, lo sport fatto nella natura.
1: Ah, ok.
2: Vuoi prendere il sole al mare? Ok, cammina lungo la spiaggia.
1: Ok.
2: Vuoi fare una corsa? Falla in una villa romana o in un parco o in un bosco o in una pineta. Perché questo è importante, essere stimolati dall'ambiente, perché i nostri problemi di fronte all'ambiente diventano piccoli così. Si chiama relativizzazione dell'ego, una parolaccia detta quasi in questi termini, però è fondamentale. Stimoli luminosi, olfattivi, il fruscio ci aiuta ad alienarci la testa da quella testa scoppiata che ci troviamo tutti i giorni.
1: Olè.
0: Professore, in una battuta, se abbiamo avuto un burnout, abbiamo recuperato, siamo più propensi ad avere il burnout oppure possiamo ricaricare bene le batterie?
2: Non solo possiamo ricaricare, potremmo esserne vaccinati, perché chi si scotta con l'acqua calda poi ha paura anche di quella fredda.
0: Allora
2: facciamo così.
0: Attenzione, perché avremo modo di continuare questo discorso. Intanto il GR2, torniamo qui con Radio 2 in forma.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sono le 12:30.
5: RAI GR2.
6: Buongiorno da Roberta Sibona in studio. Le trattative tra Stati Uniti e Iran, ancora nulla di fatto, ma proseguono i contatti con la mediazione pakistana e dei paesi del Golfo. Qualsiasi accordo sarà un buon accordo, ha detto il capo del Pentagono Hegseth, ma stop al nucleare e resta alta la tensione.
7: L'Iran ha lanciato un missile contro la base militare americana in Kuwait, lì al Salem, è stato intercettato, ma le schegge hanno comunque ferito lievemente 5 americani e dunque la tensione resta alta tra ottimismo e pessimismo sui negoziati. Ieri Trump aveva lasciato intendere che una decisione sul memorandum di intesa con l'Iran era vicina, mantenendo alcuni punti fermi: smantellamento delle riserve iraniane di uranio arricchito, libera navigazione nello stretto di Hormuz. 2 ore nella Situation Room con i consiglieri e un nulla di fatto. L'accordo finale non c'è, ha replicato Teheran. Trump tradisce la diplomazia per la terza volta, proseguendo con il blocco navale, ha dichiarato poco fa Razaei, il consigliere della guida suprema. Eccessive, dice, le richieste americane. Il presidente iraniano Pezeshkian, al telefono con l'emir del Qatar, conferma l'impegno al dialogo, esortando gli Stati Uniti a mostrare una reale volontà politica. Netto, il capo del Pentagono Hegseth: stop al nucleare o riparte la guerra. Alba Arcuri, GR2.
6: La strage delle Maldive, il presidente Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana e tre sommozzatori, speleologi finlandesi, che si sono prodigati nelle operazioni di recupero dei corpi dei subacquei italiani che hanno perso la vita in una grotta durante un'immersione a 60 metri di profondità. Stamattina a Genova i funerali di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, madre e figlia.
5: Tra i due feretri, uno chiaro, l'altro scuro, l'immagine delle due donne, sorridenti e abbracciate, è quella che Carlo Sommacal ha scelto per ricordare la figlia Giorgia e la moglie Monica Montefalcone, due delle cinque vittime della tragedia del 14 maggio scorso alle Maldive, morte nel corso di un'immersione a 60 metri di profondità in una grotta sottomarina vicino all'isola di Alimatà. La professoressa Montefalcone, biologa di fama internazionale dell'Università di Genova, era lì anche per motivi di studio. Con lei hanno perso la vita la ricercatrice Muriel Odennino, il biologo Federico Gualtieri e il capobarca Gianluca Benedetti. Questa mattina i funerali alla chiesa di San Francesco di Pegli, celebrati dall'arcivescovo di Genova Marco Tasca. Il dolore, la commozione, l'affetto di tantissimi, il corpo docenti e gli studenti della professoressa Montefalcone, gli amici della figlia. Una tragedia inaccettabile e in parte ancora non chiarita. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Nei prossimi giorni analizzerà le GoPro, le attrezzature subacquee e informatiche, i documenti, tra cui i brevetti, arrivati dalle Maldive. Genova, Antonio Zagarese, GR2.
6: Svolta nell'inchiesta sulla morte di Beatrice, la bambina di 2 anni trovata senza vita lo scorso 9 febbraio a Bordighera, in provincia di Imperia, dopo l'arresto della madre, Emanuela Aiello, che avrebbe viaggiato in auto con la figlia già morta da ore prima di lanciare l'allarme, è stato arrestato anche il compagno Manuel Iannuzzi, già indagato dalla procura nei giorni successivi al decesso della piccola. Le accuse per entrambi sono di maltrattamenti aggravati dalla morte. E la scomparsa a 104 anni di Edgar Morin, il sociologo e filosofo francese, autore della teoria della complessità, un pensiero che unisca le scienze e non le frammenti come unica risorsa nei confronti delle sfide del presente, il nostro ricordo.
8: Il processo stesso della conoscenza sono tante possibilità di errore e illusione.
9: Questa convinzione scomoda, punto di partenza di tante sue riflessioni, è stata in fondo la base del suo pensiero complesso. Un invito a non semplificare, a tenere insieme le contraddizioni, a capire che la realtà non si lascia rinchiudere in una sola disciplina o in una sola risposta. Un'esigenza personale, intellettuale, ma soprattutto morale per lui, nato a Parigi da una famiglia ebrea sefardita con radici a Livorno, col nome di Edgar Nahum, nome che cambiò durante la guerra, quando si unì poco più che ventenne alla resistenza francese, adottando lo pseudonimo Morin. In un secolo di vita, avrebbe compiuto a luglio 105 anni, Edgar Morin ha scritto decine di libri con l'idea di costruire ponti tra biologia e filosofia, sociologia e fisica, scienza e coscienza, esplorando temi allora innovativi come il cinema, la moda, la cultura di massa, le star. Fino ai suoi ultimi giorni, ha dichiarato la moglie, è rimasto attento al mondo, agli altri e alle grandi sfide umane che hanno nutrito il suo pensiero. Paola Guarnieri, GR2.
6: In chiusura voltiamo pagina e facciamo il punto sulla giornata sportiva con Giuseppe Bisantis, è qui con me.
10: Eh sì, perché è una ricchissima giornata sportiva questo sabato di fine maggio. Cominciamo dalle notizie già concrete: il motomondiale con il Gran Premio d'Italia al Mugello. Marco Bezzecchi su Aprilia ha conquistato la pole position realizzando il record della pista e partendo quindi dalla prima piazza nello sprint race di oggi pomeriggio e nella gara di domani. Poi il Giro d'Italia con la penultima tappa da Gemona a Piancavallo, ci sono le ultime salite che non dovrebbero intaccare la maglia rosa del dominatore Jonas Vingegaard. Domani qui a Roma si chiuderà la corsa. Il tennis, allora, Roland Garros, 3 italiani in campo oggi. Sul centrale c'è Flavio Cobolli, gara iniziata alle 12 contro l'americano Lerner Tien. Cobolli avanti di 3-7-1 con già 3 break, 2 per Cobolli, 1 per Tien. Più tardi toccherà Matteo Berrettini contro l'argentino Francisco Comesana, sfida inedita. Infine Matteo Arnaldi contro il belga Rafael Collignon. E poi il calcio con l'atto conclusivo della stagione europea, la finale di Champions League con l'insolito orario delle 18 a Budapest, i detentori del Paris Saint-Germain contro i neocampioni d'Inghilterra, l'Arsenal. Insomma, il meglio attualmente a disposizione.
6: Grazie Giuseppe, la linea torna a Radio 2 Informa il prossimo GR2 alle 13:30 con Fabiana Cofini.

0: Serena Brancale con Levante al mio paese, quando siete all'ascolto di Radio 2, questa è Radio 2 in forma, sono le 12:39 minuti e stiamo parlando di burnout, quella stanchezza.
1: Ci state scrivendo tante cose, tanti momenti di vita, tante questioni legate al burnout, anche un po' più spigolose, come Antonella da Bologna che dice: io ho fatto la volontaria in carcere, quindi penso di aver acceso lì la situazione. Mentre Marzia dice che è stata un weekend insieme al suo compagno, è tornata stremata da questo weekend. Sono legati al burnout?
2: Il primo caso sì, il secondo no, perché burnout vuol dire esaurimento. Io mi esaurisco quando ho uno stress continuo. Quindi un weekend andato male, a meno che non abbia risvegliato un lungo periodo di conflitti, non è sufficiente per il burnout. Noi siamo esauriti e ce ne accorgiamo perché non abbiamo più le energie. Quindi il primo caso sì, lavorare nel carcere, tanta sofferenza.
0: Fare il volontario, anzi, complimenti.
1: Sì, infatti, brava Antonella, sì.
2: Fare volontari con persone che stanno male e si lamentano, perché quello è ancora peggio, no?
0: Certo. Messaggi anche vocali al 348-7300-200. C'è un messaggio che fa un po' il riassunto di tante cose che abbiamo detto. Lo ascoltiamo.
3: Sono Anita e sinceramente sono stanca di sentire persone che non fanno un tubo dalla mattina alla sera dire che sono stanche.
0: Persone che non fanno un tubo e dicono la mattina alla sera sono stanca.
1: Lei è stanca di sentire chi dice che è stanco, giustamente.
2: Allora, c'era una volta una terapia chiamata ergoterapia, la terapia del lavoro, cioè se avevi tanti grilli per la testa, una volta si usava dire così, lavora che ti passa. Quindi paradossalmente il lavoro è veramente l'arma a doppio taglio, perché certo, se io faccio un lavoro, una volta c'era il bricolage, c'era la passione lobbistica, l'uomo che andava a fare il falegname, il meccanico, la donna che si dava da fare per piccole decorazioni, bene, lì ti passa lo stress. Quindi attenzione, una parola molto chiara: ribelliamoci. Quando siamo sotto schiaffo da situazioni che non sono compatibili con il nostro benessere, ribelliamoci, perché il burnout è contagioso.
0: È contagioso.
1: Ah, cioè, questo sì, questo è vero.
0: Professor Piero Barbanti, ma c'è un errore che facilmente possiamo commettere senza rendercene conto?
2: Ma intanto pensare che il problema sia il corpo. Mi sento stanco, dormo male, sono debole, forse troppo sport. No, il problema è il fatto che noi non diamo più la vacanza al nostro cervello. Seconda cosa, alzi il dito, tanto non si vede. Chi nella vita riesce ancora a sognare e immaginare? Mai, solo quando sogna di notte. Invece no, noi dobbiamo riscoprire la capacità di fare progetti, di stare mezz'ora con noi a occhi chiusi e immaginare un mondo diverso, immaginare una vacanza, ricordare qualcosa di bello del passato. Peschiamo le due belle cose nel passato, mettiamole di fronte. Il mondo va avanti per immagini e andando avanti per immagini non ne produciamo più. Quindi ribellione, stop e incominciamo a sognare.
0: Consigli chiari, mi piace. E concreti del professor Piero Barbanti, che ricordo essere ordinario di neurologia all'Università San Raffaele di Roma. Grazie professore,
1: grazie,
0: per averci
1: grazie
0: aiutato a riconoscere ed affrontare il burnout. Chissà, forse anche l'alimentazione ci può aiutare.
1: Può darsi.
0: Ne parliamo tra poco. Intanto la musica, quella che ci tiene compagnia, questa è Radio 2 Informa.

0: tenerci in forma, perché il professor Piero Barbanti ci ha detto che ci può far molto bene fare anche attività fisica. E allora, mio caro Emanuele, tocca a te.
1: E che cosa ci ha detto il professore? Di fare attività fisica all'aria aperta, in contatto con la natura. Noi avevamo parlato proprio all'inizio di Radio 2 Informa, che eravamo un po' in formetta, eravamo in formina ancora, non proprio in forma totale.
0: In formina, mi sembra di stare in spiaggia a fare esatto, le formine.
1: Con le formine. Di Japanese Walking, che è andata, è una cosa che sta andando veramente alla grande, ma c'è un'evoluzione che è la Edo Running Style.
0: Cos'è?
1: Running è proprio dal correre, ma non deve, ecco, questo non deve depistare, non deve portare a pensare faccio una cosa, un'attività troppo estrema per me. Perché? Che cos'è l'Edo Running Style? È cercare di ottimizzare la corsa facendo una corsa molto più rilassante. Come si fa? Si fa spostando dinamicamente il corpo più in avanti e non quindi con la teoria classica della corsa che si sta...
0: Della postura eretta,
1: esatto. Perché l'Edo Running Style dice se io sto con una postura troppo eretta vado troppo ad incidere sopra i talloni e quindi posso provocare dei danni strutturali.
0: Io pensavo così si tagliava il vento, no?
1: E invece dinamicamente si tende ad andare un po' rilassando un po' proprio la postura, lasciando quasi un po' appesa le braccia. Chi mi sta guardando sul 202 può avere magari un po' più il segnale, questo
0: è un
1: movimento
0: po' all'Adriano Celentano,
1: un pochino molleggiato, esatto, e spostando il bacino un po' in avanti devo fare dei passi brevi, quindi come una corsetta in surplus, ma devo fare delle aperture dei piedi piccoli passetti,
0: quindi correre a piccoli passi.
1: Quindi qual è la teoria dell'Edo Running Style? Fare più passi di breve percorso.
0: Invece che passi lunghi potrebbe...
1: Tipico da maratoneta, no?
0: Certo.
1: Se guardiamo le maratone vediamo questi passoni giganteschi, ma devono fare dei tempi assurdi, no?
0: E se guardate persone che corrono, che sembrano appunto un po' ingobbiti.
1: Delle formiche, esatto.
0: Delle piccole formiche, invece stanno facendo cose, come si chiama Emanuele?
1: Edo Running Style, lo trovate, e devo dire che è una bella apertura sulla corsa perché vi dà modo di gestire il vostro sforzo.
0: È da provare ed è a rimanere anche invece, perché questa è Radio 2 Informa e stiamo per aprire un altro capitolo per stare in forma.

0: francamente 5 di mattina.
1: No, non sono le 5, è quasi l'una.
0: Ah, è ora di pranzo quasi.
1: Sì, stiamo anche per mangiare qui a Radio 2 in forma.
0: Vedi che sto in burnout io. Topo anche gli orari, dai.
1: E a proposito di burnout, ma anche di esercizio fisico, poco fa Emanuele ci indicava una corsa molto interessante da fare e c'è chi giustamente commenta al 348-7300-200 ed è Vincenzo e dice: allora, il detto passi lunghi e ben distesi è errato?
0: No, assolutamente, Vincenzo, è giustissimo. Questa è un'alternativa che sta prendendo piede in questi anni e diciamo che va un po' ad aiutare chi non è troppo abituato alla corsa. Il passo lungo ben disteso per chi corre è assolutamente giusto.
1: Invece Piero ironizza: sinceramente da ex mezzo fondista vi dico che quel passo, cioè passetti piccoli, dicevamo,
0: sì, un po' appesi,
1: un po' protesi verso l'avanti con il busto, sembra quello di chi sta facendo
0: tosto per arrivare in fretta.
1: È vero.
0: Beh, da mezzo fondista ha ragione. Quindi, totalmente, nel senso che è un passo anche sembra un po' divertente, no? Non è proprio tecnicamente il massimo, però diventa utile, ripeto, questi piccoli passetti ti aiutano un po' ad inserirti in quello che magari non puoi fare da subito, cioè un buon movimento di corsa.
1: E c'è una cosa che sicuramente potete fare tutti, cioè controllare, essere puntuali alle 21 dalle 21 alle 23 di questo sabato, di quest'oggi, su Radio 2, perché trasmetteremo la quarta edizione del concerto a nome loro, che sono musiche e voci per le vittime di mafia, che tra l'altro si terrà nel sistema delle piazze di Castelvetrano, quindi zona fondamentale e molto simbolica per quanto riguarda la lotta alle mafie. L'evento verrà condotto in loco da Gino Castaldo, Martina Martorano e Stefania Renda e poi ci sarà anche il commento della serata dagli studi proprio qui di Via Asiago di Simone Calomino. A proposito di tra l'altro, sì, diciamo prima burnout e forse questa tendenza social, sì, che vediamo sempre di più, che si chiama il nonna maxing. Nonna maxing, sì, è bellissimo perché soprattutto i ragazzi della generazione Z, sì, hanno detto basta, ma perché dobbiamo essere sempre pronti a correre, a fare, essere, come si suol dire, performanti.
0: Sì.
1: Qui bisogna riprendere le abitudini, le sane abitudini, e questo forse potrebbe aiutare anche nel caso del burnout, perché si torna a vivere come vivono le nonne, e le nonne oggettivamente vivono molto bene perché mangiano bene,
0: passeggiate,
1: mangiano bene, dicevo, per l'appunto, ma tra l'altro si cucinano il cibo, scelgono il cibo, quindi questa è già un po' anche dedicarsi del tempo,
0: certo,
1: come dicevi per l'appunto tu, anche le passeggiate, quindi camminare, ma non perché bisogna velocemente fare qualcosa, ma usare la camminata per spostarsi, quindi per andare in un posto l'altro e anche lasciarsi in qualche modo meravigliare e anche riscoprire la bellezza di fare le cose con le proprie mani. Si diceva per l'appunto prima, per combattere il burnout può essere anche utile. E tra l'altro Eli ci scrive che ha iniziato a fare uncinetto e questo
0: che brava
1: tanto. Tra l'altro ho mandato la
0: foto, anche la foto,
1: bello, un bellissimo fiorellino fatto ad uncinetto, che brava. E allora Emanuele, sei,
0: sì,
1: pronto?
0: Via.
1: E via, sì, sì, l'onda verde, dobbiamo sapere com'è il traffico in questa fine della settimana, in questo sabato 30 di maggio, ma restate qui perché Radio 2 Informa torna tra pochissimissimo.

0: Stare informati.
1: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Al momento le maggiori criticità si riscontrano in A1 sul tratto Bologna-Firenze in Emilia-Romagna. Tra Rioveggio e Pian del Voglio in direzione di Firenze il traffico è bloccato a causa di un incidente avvenuto al chilometro 223. Segnaliamo 3 chilometri di coda tra Sasso Marconi e Pian del Voglio in direzione di Firenze. Per chi è diretto verso Firenze si consiglia di percorrere la A1 direttissima. Criticità sempre in A1 anche sul tratto Firenze-Roma. Nel Lazio 6 km di code per un incidente tra la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano Soratte in direzione di Firenze. Andiamo adesso in A22 del Brennero, dove fino alle 20 di questa sera è stata disposta la chiusura del tratto autostradale tra la barriera di Vipiteno e il confine di Stato al Brennero, con istituzione in direzione nord dell'uscita obbligatoria al casello di Vipiteno per tutti i veicoli a causa di una manifestazione in territorio austriaco. E proprio in A22, ma in Emilia Romagna, tra Carpi e la Cementola 1 in direzione di Modena, al momento 4 km di code. Code anche in A30, Caserta Salerno in Campania, tra Mercato Sasseverino e Salerno in direzione Salerno per 3 km. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 2 alle 14:58. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: Radio 2 è sempre più nel cuore del territorio, vicina alla gente, come a Fano, nelle splendide Marche, dal 30 maggio al 2 giugno, durante il Brodetto Fest.

fatiche, gli incontri sorprendenti e la calorosa e unica accoglienza marchigiana. Musica, territorio, persone. C'è più gusto con Rai Radio 2.

0: Poesia è la voce di Sal Da Vinci che apre la terza parte di oggi di Radio 2 in forma. Secondo me questa sarà un'altra delle hit di quest'estate.
1: Mi sa di sì, mi si muove alla gambina a me. Comunque devo leggere un messaggio bellissimo di Adriano, che è un nostro ascoltatore 75enne, diabetico, dice lui, da 45, insulina dipendente, e fa 3 volte a settimana 1 ora e mezza Nordic Walking con il suo team Diabetes Union, credo che si possa nominare, da Bolzano. Adriano,
0: bravi, bravissimi, perché insomma lo sappiamo, l'alimentazione oltre allo sport sono fondamentali, e proprio di alimentazione stiamo per parlare con il professor Nicolò Merendino, docente di scienze dell'alimentazione all'Università degli Studi della Tuscia. Buongiorno e benvenuto, professor Merendino.
2: Ben trovati a voi.
1: Buongiorno.
0: Questo è il periodo in cui siamo stanchi, ma è anche il periodo in cui, perché parlavamo prima di burnout, Emanuele, in cui abbiamo quelle voglie.
1: C'è una certa propensione alla voglia,
0: sì,
1: al granocchiare, alla cosa.
0: Cioccolato.
1: Sì, alla cosa, sì, esatto.
0: Però, professor Merendino, perché ci vengono queste voglie di dolce, di salato? Insomma, spesso non sono proprio cose così salutari quelle che vorremmo mangiare. Ed è vero, come si legge sui social, che se ci manca o abbiamo la voglia, non lo so, ad esempio di cioccolato, è perché abbiamo una carenza di magnesio.
2: Ecco, diciamo che è una fake news questa, perché per fortuna noi viviamo, diciamo, in un mondo che per fortuna abbiamo l'alimentazione a disposizione per tutti, quindi
0: anche troppe certe volte in alcune parti del mondo, in altre
2: obesogeni, quindi non siamo carenti, è difficile essere carenti se non ovviamente per patologie o cose specifiche, quindi diciamo non è vero assolutamente che ci sta un abbinamento tra questo e la carenza,
0: quindi tra la voglia che abbiamo e una carenza, no, magari di un nutriente.
1: Ma anche perché in questo periodo la voglia di gelato, dai, è giusta, no? Mi viene voglia di gelato, giusto?
0: Si può fare?
2: Assolutamente sì, bisogna farlo, anzi. La cosa è sempre nel contesto, no?
1: Non mangiarne 13 al giorno.
2: Il problema è il contesto, perché tutto si può mangiare, ovviamente, tranne cose specifiche, poi magari ne parleremo. Però se non sei allergico, se non hai problemi di salute, ben venga un bel gelato, ad esempio, perché ricordiamo che nostra alimentazione, questo è un punto chiave, è collegata col nostro cervello. Per quello, tornando un po' a quello che mi sembra di cui si parlava precedentemente, c'è uno stretto rapporto tra ciò che ingeriamo e ciò che abbiamo nel nostro cervello, pertanto c'è un'orchestra, non è solo il fatto che noi purtroppo siamo sempre abituati a leggere l'etichetta, le calorie e quello è il punto di riferimento,
1: esatto.
2: E invece è molto più complicato, insomma.
0: Professor Merendino, se abbiamo per l'appunto questa voglia di gelato e vogliamo cedere alla tentazione, c'è qualche un consiglio che lei ci può dare per mangiarlo? Sì, ma anche facendolo, tenendo
1: sì,
0: un occhio alla bilancia.
1: Il gelato alla frutta è meglio delle creme? No, non è vero.
2: Allora, il discorso è che il gelato, cioè perché ci va il gelato? Per 3-4 motivi. Innanzitutto è un bel mix tra zuccheri e i grassi, perché noi siamo geneticamente predisposti, e questa è la nostra evoluzione, e dico per fortuna, perché noi siamo qui grazie a questo tipo di evoluzione. Adesso, come dicevamo prima, abbiamo tanto cibo a disposizione, ma i nostri ancestrali tanti migliaia di anni fa non avevano tutto a disposizione questo cibo, e quindi quello era uno stimolo per andare a cercarlo.
0: Professor Merendino, aspetti qui, perché abbiamo la musica di Rai Radio 2 e tra poco continuiamo a capire perché e quando è meglio consumare il gelato.
1: Ah,
0: così ci togliamo questa
1: gelato.
0: Voglia. Sembriamo Homer Simpson.
1: Esatto.

0: Soul, Radio 2 informa Emanuele Castrucci, Francesca Parisella, e stiamo parlando di voglie.
1: Voglie di cibo, quelle voglie che ci vengono così, soprattutto in questo periodo in cui magari siamo un pochino più stanchi, professor Merendino. Dicevamo per l'appunto il gelato, in questo periodo
0: un gelato. E io ho chiesto appunto, c'è differenza tra le creme e i gelati alla frutta?
2: Ecco, le differenze non sono tante, quindi si può scegliere quello che uno preferisce. Ovviamente l'importante è la dose, perché tutto là sta nella dose, non superare quei 100 grammi, 120 grammi, e poi magari...
0: Sto in difficoltà, 120 grammi di gelato, quant'è?
1: Con due
0: cono?
1: Gusti?
2: Esatto.
0: Okay. Due gusti?
2: Due o tre gusti.
1: Insomma. Due o tre, anche tre gusti. Ci piace il professor Merendino. E quando dovremmo mangiarlo?
2: Guarda, sarebbe un ottimo sostituto della cena, ad esempio. L'unica cosa, ricordiamo che non bisogna cenare troppo tardi.
0: Ok, come fanno gli inglesi.
1: E del pasto no, perché ultimamente ho sostituito il pasto con una granita.
0: No, la granita.
1: Con panna e brioche.
0: Eccolo lì. E vedi che mi metti i componenti.
2: No, la granita è un po' troppo carente, diciamo, va benissimo, una volta a settimana si può prendere la granita, ma non può essere un sostituto del pasto.
1: Ho mangiato male per due giorni questa settimana.
0: Con panna, qui mi hai fatto granita di caffè con panna.
1: No, granita di fragola.
0: Con panna buona. Però è buona.
2: Buonissima, però un po' troppo zuccheri in quel caso.
1: A proposito di zuccheri.
0: Quindi per tutti i nostri amici fit, potete prendere tranquillamente gelato, crema, stracciatella, gianduia e vai, invece che melone e limone. Siamo lì più o meno.
1: E a proposito di gianduia, hai detto la parola magica, cioccolata. Tante volte vorremmo, soprattutto a fine pasto, mangiare un po' di cioccolata. Professore, che si fa? La mangiamo, non la mangiamo? La sostituiamo con qualcosa?
2: Allora, assolutamente sì, non vedo il motivo per cui non dobbiamo prendere un pezzettino. Io ho detto la parola giusta, di cioccolata.
0: Ah, no, la tavoletta.
1: Pezzettino.
0: Esatto.
1: Anche la tavoletta in effetti è un pezzettino, hai ragione,
0: è un pezzettone,
1: Emanuele.
0: Insomma.
2: Perché è molto importante, anzi, soddisfare anche questi bisogni. Perché c'è parecchi studi a riguardo, che noi sappiamo sono regolati da alcuni ormoni, no? Quindi salgono e scendono. Per esempio il senso di fame e sazietà sono regolati da degli ormoni. Dare un po' di soddisfazione fa abbassare quegli ormoni che poi ci fanno venire fame poco dopo.
1: Anche perché se no, quante volte vi è capitato, a me sicuramente è capitato più di qualche volta, che magari uno evita di mangiare il cioccolato, mangia altro, ma poi mangia anche il cioccolato.
0: Eh certo, lo metti dentro.
1: Direttamente.
0: E invece, professore, adesso mangio una bella pizza. La pizza è, diciamo, è
1: che
0: quella
1: voglia che mi fa
0: venire di la pizza, ragazzi, attrae tutti, credo che sia un po' l'alimento più attrattivo,
2: certo. Ecco, la pizza, sono talmente tanti tipi di pizza che è difficile dire pizza no, pizza sì, perché ovviamente se ci metti salsicce, pomodori, zucchine,
0: e
2: lì è un po' esageri. Però diciamo, la pizza sarebbe un ottimo alimento. Una volta o due volte a settimana va benissimo, non troppo condita, se è possibile non aggiungere troppi ingredienti.
0: Una margherita.
2: Ecco, per esempio, perché troppi ingredienti poi danno un po' più difficoltà nella digestione, eccetera, eccetera.
0: Okay. Sì.
1: Professore, pranzo-cena, la pizza?
2: Beh, sarebbe meglio a pranzo, la cena io eviterei
0: non
2: troppi...
0: Non l'ho mai mangiata a pranzo, mi sei una pizza,
1: io
0: sì. Mangiata la sera.
1: Io sì, sì. Abbiamo ancora qualcosa da dirci con il professor Nicolò Merendino, che resta qui. Intanto la musica, quella di Rai Radio 2, che ci tiene compagnia.

0: Self-Aware, quando siete all'ascolto di Radio 2 in forma. E nel frattempo noi ascoltavamo la musica di Radio 2, ma parlavamo di granite con panna e brioche. Sì. Qui abbiamo fatto veramente due granite al caffè e una alla fragola. Ma
1: fantastiche tutte. Poi a quest'ora è devastante parlare di queste cose. Anzi,
0: che voglia.
1: Professore, io continuo con gli alimenti, quelli stuzzichini, che sono le patatine fritte, che sono veramente un evergreen, cioè per la patatina fritta è accettata in tutto il mondo. Però che mi dice delle patatine fritte?
2: Beh, diciamo, che si intende per patatine fritte? Cioè quelle che stanno nelle buste, che scrocchiano?
0: No,
1: la patatina
0: quella
1: proprio fatta.
2: Allora, se fatta bene potrebbe andare bene. Diciamo che il prodotto ultra trasformato, cioè quello che sta nelle buste, è molto calorico, così come anche le patate fritte. Quindi è un po' più alto il livello di calorie.
1: Sì.
2: E quindi poi bisogna stirare per due ore per
0: stare in piedi. Stirare per due ore mi piace, per usare le calorie delle patatine.
2: La punizione, a parte gli scherzi, però.
1: Anche il ketchup.
2: Oppure Olia, devi fare quella corsa di cui mi sembra che parlavamo da prima, per parecchio tempo, insomma. Quindi si può fare sempre se uno fa un po' di attività fisica, insomma. Però le patate fritte classiche vanno bene, mentre un po' meno quelle che stanno nei sacchetti, che sono ancora più caloriche e ne mangiamo troppo. E il problema
1: molto
2: di quelle
1: salate,
2: che sono
1: poi
2: troppo salate. Bravo.
0: Professor Nicolò Merendino, a proposito, lei diceva va bene le patatine fritte una volta a settimana.
2: Assolutamente.
0: Il momento migliore per mangiare le patatine fritte, così ci togliamo questa voglia che abbiamo?
2: Beh, lì vanno bene sia a pranzo sia a cena, insomma, quando vogliamo.
1: Nei pasti
2: vanno bene.
0: Solo
2: sì,
0: quelle.
2: Sì.
0: E problema però posso mangiare niente.
1: A colazione, quindi
2: sempre
1: non posso.
2: Ma sì, è sempre la quantità. Il discorso chiave in tutte le cose sono sempre la quantità, perché non è che esiste un alimento, tranne rari casi, insomma, che è negativa al 100%, non esiste una cosa negativa al 100%. Se io prendo un pizzico di qualcosa va bene, il sale va bene, ma se esageriamo, come purtroppo nella nostra alimentazione culturalmente siamo ricchi di sale, troppo ricchi di sale, in quel caso la pressione salza e lì abbiamo tutte le patologie conseguenti. Quindi è importante la quantità, anche il sale nelle patatine. Togliamoci lo sfizio, perché la patatina ci ricorda il rilassamento, ci ricorda che stiamo davanti al cinema, ci ricorda che dobbiamo. Quindi
0: è un momento
2: protegge
0: del
2: burnout, però ne prendi poche. Ne prendiamo poche, si soddisfa, ma senza.
0: Peccato che poi quando comincia a mangiare.
1: Esatto.
0: Vabbè, facciamo così: tra poco con il professor Nicolò Merendino, insieme al nostro chef, prepariamo qualcosa di sano e di gustoso che ci farà togliere tutte le voglie che abbiamo tutti insieme.
1: Ah, quindi niente patatine.
0: Restate qui. No, non sono patatine, ma buone.
1: Ok.

0: contornando e siete all'ascolto di Radio 2 Informa. Stiamo parlando di benessere e salute, stiamo parlando di cibo e ci ha raggiunto anche il nostro chef Alessandro Circello. Buon sabato Alessandro.
1: Grazie a voi.
2: Ciao Ale, ciao.
0: Beh, allora abbiamo detto, abbiamo delle voglie che vorremmo ogni tanto mangiare quel dolce in più, quel qualcosa in più. Il professor Nicolò Merendino ci ha dato tante indicazioni, ma adesso è arrivato il momento di preparare qualcosa di sano, di gustoso, che ci toglie un po' tutte le voglie, soprattutto
2: gli
0: di dolce.
2: Gli
0: spizietti.
3: L'idea è un dolce, ovviamente, una crostata fatta con la farina integrale. Quindi si mette farina integrale, delle uova, e in alternativa allo zucchero, anche qui possiamo usare dello stevia o anche delle albicocche di stagione. Le albicocche sono ben mature, hanno più zucchero naturale. Quindi si frullano le albicocche senza il nocciolo, si mette la farina integrale, si mettono le uova e andiamo a miscelare il tutto con dell'olio extravergine di oliva italiano di qualità piuttosto che del burro, e quindi cuociamo questo dolce mettendo poi delle albicocche scaloppate tagliate a piccole fettine, tagliate un po' tipo la tagliata di manzo, quindi a piccoli ventagli.
0: Io già la sto mangiando questa crostata.
3: 180 gradi,
2: soffrendo.
3: La crostata è di 30 cm di diametro, un po' come un piatto, ci vuole almeno mezz'ora di cottura. E poi possiamo fare una salsa di accompagnamento con le bucce delle carote, le bucce dello zenzero, che sembra scarto ma contiene tanta fibra, l'importante è lavarla bene. E si possono usare anche gli agrumi, se usiamo arancio e limone dobbiamo prendere biologiche non trattate ovviamente, e prendendo questo prodotto si frulla tutto e si fa una salsa di accompagnamento fredda. E poi un tortino di riso al latte come idea, non so se c'è tempo.
0: Sì.
2: Fare un tortino oppure un gelato. Come si fa il gelato? Si fa del riso bollito. Il riso bollito si frulla al cutter, al frullatore a immersione, al mimimiper, quello che abbiamo a casa. Mettiamo della stevia, che è un'erba aromatica, e ci mettiamo del latte. Lo frulliamo bene e un po' di pectina, che deriva sempre dalla frutta, serve per stabilizzare il gelato, per farlo rimanere quei 4-5 minuti in piedi, perché sennò si scioglie, diventa un frullato. Quindi un gelato di salate, si mette tutto insieme, si frulla e si lascia in freezer coperto con pellicola per alimenti, sempre per la sicurezza alimentare, per almeno 2 ore, e poi con una frusta energicamente andiamo a girare e teniamo questo effetto di gelato.
0: Ma che bello! Che bontà, devo dire che sia il nostro curatore oggi in versione regista Luca Bona diceva ma che buono, nelle cuffie ce lo continuava a dire, e vedevo molto interessati anche Gabriele Zavaglia, Matteo Tarquini che è in visual e Alessandro Cesolini che è il nostro tecnico di oggi. Cioè, buono.
4: Sì, ispirante, dai, ispira.
0: Anche il professor Nicolò Merendino, sentiamo un po', può essere un'ottima alternativa per mangiare qualcosa di dolce, toglierci un bel po' di voglie, ma farlo in modo sano?
5: Assolutamente sì, questa è un'ottima ricetta, specialmente un concetto mi è piaciuto di mettere la frutta sana, perché spesso si mettono magari le marmellate che sono senza fibra, invece aggiungere l'albicocca in questo caso sana è molto utile, perché manteniamo anche anche la fibra e molte altre sostanze,
4: le vitamine.
5: Sono da alcune vitamine, quindi non è trattato, e questo è un grosso vantaggio. Poi ovviamente la farina integrale è fondamentale perché abbassano la glicemia insieme alle fibre, se ci mettiamo anche le bucce di scarto è ottimo, perché sapete che uno dei problemi delle diete è la sostenibilità. Ormai non basta solo avere piacere di stare bene, non basta stare bene, ma deve stare bene anche l'ambiente, e quindi la dieta non deve far bene solo a noi, ma deve far bene all'ambiente, deve essere sostenibile.
0: E però ha fatto male il nostro chef Alessandro Ciccello, perché mi ha fatto venire fame.
4: È mezz'ora che io soffro con tutte queste cose che stiamo dicendo, è arrivato Alessandro, il colpo di grazia proprio.
0: Facciamo così, ascoltiamo un po' di musica e commentiamo noi la ricetta nel mentre.

0: Aladdin, so easy, è così facile stare bene qui stare bene in forma con noi.
1: Sì, è così facile anche quando arrivano consigli veramente utili come quelli che stiamo ricevendo. Abbiamo ricevuto dal professor Nicolò Merendino e anche da Alessandro Circello. Giuditta, tra l'altro, manda un audio messaggio a proposito di pizza. Professor Merendino, pizza a pranzo ma con le verdure, va bene?
2: Ottima.
1: Alessandro, vai. Invece, se la volessimo fare noi questa pizza con le verdure, c'è un'accortezza da avere nel cucinarla, nel
3: prepararla? Sì, il gusto è soggettivo, l'importante è farla lievitare bene. Andrebbe lievitata 24 ore, si usa del lievito di birra o si usa il lievito mare, se non lo abbiamo, che è difficile, lievito di birra, 24 ore, almeno 12 ore, cioè non possiamo fare una pizza alle 4 e servirla alle 8,
1: no.
3: Quindi è un problema proprio digestivo, questo qualcuno lo fa, ma anche qualche trattoria o pizzeria a volte si usava ancora anticamente, però l'ideale è farla subito, insomma facciamo la piadina romagnola, è un'altra cosa.
1: No, assolutamente no. E non è un'altra cosa, ma è l'appuntamento fisso che avete qui con Radio 2 per parlare di salute e di benessere. Noi ci ritroviamo come sempre con Radio 2 in forma sabato prossimo dalle 12 alle 13.30 da Francesca Parisella, Emanuele Castrucci, Alessandro Circello. Ringraziamo il professor Nicolò Merendino per essere stato con noi. Vi salutiamo, GR,
4: ciao.
1: Velocemente, ciao.
5: Sono le 13:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
6: Rai GR2.
7: Modalità atroci, crudeli, sono le violenze che ha dovuto subire Beatrice, la bimba di 2 anni trovata morta a Bordighera lo scorso febbraio, tutto contenuto nell'ordinanza del giudice che, dopo l'arresto della madre della piccola, ha disposto anche quello del compagno. Tentato femminicidio in provincia di Catania, 49enne ridotta in fin di vita dal marito di 53 anni, a dare l'allarme una delle figlie della coppia. Il ponte lungo del 2 giugno, disagi al Brennero, 45 milioni di veicoli sulle strade. Addio Edgar Morin, sociologo e filosofo, ma anche partigiano, gigante del pensiero moderno, autore della teoria della complessità, aveva 104 anni. La personificazione dell'umanesimo, lo ricorda il presidente Macron. La ricchissima giornata, infine, di sport con tennis, ciclismo, moto mondiale e calcio. Buongiorno da Fabiana Cofini in studio. C'è dunque una svolta nelle indagini sulla morte della piccola Beatrice. Oltre alla madre, è arrestato anche il compagno ed emergono dettagli terribili.
8: Ad incastrare Manuel Iannuzzi, 42 anni, le foto della piccola vittima con i segni delle percosse nelle chat del suo telefonino. Maltrattamenti di violenza brutale, le ha definite il procuratore di Imperia Alberto Lari. 3 file sequestrate al compagno di Emanuela Aiello, madre della bimba di 2 anni, già agli arresti per omicidio preterintenzionale. Anche un video nel quale si vede la piccola costretta a fumare tra le risate degli adulti. Fino ad oggi l'uomo era indagato a piede libero, ora in carcere. Secondo l'accusa, la piccola è morta la sera dell'8 febbraio scorso nella casa di Iannuzzi a Perinaldo. L'autopsia ha rilevato la presenza di numerose lesioni e un trauma cranico come causa del decesso, ferite non compatibili con una caduta dalle scale, come invece aveva raccontato la mamma, il procuratore Alberto Lari.
9: La bambina è stata portata a casa dell'agnello quando era già deceduta e quindi la chiamata al 118 e il tentativo di soccorso, di manovre rianimatorie, è avvenuta quando in realtà già la bambina era morta, quindi era soltanto una messa in scena concordata tra l'agnello e lo Iannuzzi per depistare le indagini.
8: Eleonora Fioretti, GR2.
7: Tentato femminicidio la notte scorsa in provincia di Catania, un uomo ha ridotto la moglie in fin di vita.
10: Un'aggressione violentissima arrivata sembra al culmine di una lite. L'uomo, 53 anni, si avventa sulla moglie di 49 anni. Prima i pugni, i calci, gli spintoni, poi i tremendi colpi alla testa con un oggetto contundente. Tutto davanti agli occhi delle figlie, terrorizzate. È stata la maggiore a prendere il telefono e a chiamare i carabinieri dicendo che il padre stava picchiando la madre. Dall'altro capo della cornetta l'hanno rassicurata mantenendo il contatto telefonico diretto fino all'arrivo dei soccorsi. Quando una pattuglia è arrivata sul posto nel popoloso rione di Belsito a Mister Bianco, nel catanese. Le condizioni della donna erano già disperate. Trasportata d'urgenza in ospedale, adesso in prognosi riservata, in pericolo di vita. Il 53enne è stato invece arrestato con l'accusa di tentato femminicidio ed è stato portato in carcere. I vicini raccontano che durante la notte hanno sentito forti rumori provenire dall'abitazione.
4: Io da quella finestra praticamente mi sono affacciato e ho visto l'ambulanza di carabinieri.
10: Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto dell'accaduto. Sembra che tra i due i contrasti fossero frequenti. Giuseppe Lisi, GR2.
7: Il corpo di un ragazzo di 14 anni è stato ripescato dalle acque del torrente Crostolo a Rivalta, in provincia di Reggio Emilia. Il giovane si trovava sul posto insieme a un gruppetto di amici, si era tuffato in acqua e non era più riemerso. Giornata di disagi al Brennero. Alla chiusura del valico sul lato austriaco per una manifestazione ambientalista si aggiungono i problemi sulla linea ferroviaria dopo il sabotaggio di una centralina elettrica vicino a Verona. La circolazione dei treni è ripresa, ma restano ritardi, cancellazioni e collegamenti con autobus sostitutivi. Tra caldo sopra le medie stagionali, qualche nuvola e pioggia, è iniziato il lungo ponte del 2 giugno. Previsti 45 milioni di veicoli sulle strade, soprattutto quelle verso le località di mare.
11: Tra caldo decisamente sopra le medie stagionali, qualche nuvola e pioggia, è iniziato il lungo ponte del 2 giugno, considerato la prova generale delle vacanze estive. L'ANAS prevede 45 milioni di veicoli sulle strade, l'ha detta stampa Margherita Laera.
12: Nelle prime ore della mattinata, lieve aumento del traffico lungo le direttrici principali, ma non abbiamo avuto criticità per quanto riguarda il traffico. Si intensificherà nella serata di oggi, in particolare sulle direttrici per le località di mare. Le strade statali più interessate, la Ionica, Adriatica e Tirrenica, in particolare tra Toscana, Liguria e lungo le coste della Campania, Calabria, Basilicata e Puglia.
11: Sul fronte meteo il caldo è attenuato in parte da rovesci e temporali. Valentina Rosati, capitano aeronautica militare.
13: Oggi e domani ancora temperature sopra la media su gran parte del territorio, ma nel pomeriggio si formeranno temporali anche intensi, oggi soprattutto sulle zone interne di Sicilia e Sardegna, lungo l'arco alpino e l'Appennino tosco-emiliano. Domani ancora arco alpino, temporali un po' più diffusi sull'area di nord-est, l'Umbria, Sicilia e in Sardegna.
11: Eleonora Belviso, GR2.
7: Ora all'estero, la guerra in Iran, il negoziato non si sblocca. Trump rimanda ancora ogni decisione e intanto un missile iraniano colpisce una base statunitense in Kuwait.
14: La difesa kuwaitiana intercetta il missile iraniano, ma le schegge precipitano sulla base Ali Salem e ferisce 5 statunitensi, un contractor e 4 militari. Un drone distrutto e un altro gravemente danneggiato. I bagliori di guerra dunque proseguono nel Golfo Persico mentre continuano le montagne russe della diplomazia. Ieri infatti, dopo 2 ore di Situation Room con i suoi consiglieri, il presidente Trump, che prima si era detto ottimista sull'intesa, alla fine non dà il via libera alla proposta di accordo dell'Iran. Se il nodo principale resta la riapertura dello stretto di Hormuz, Washington insiste sullo smantellamento delle riserve iraniane di uranio arricchito, mentre Teheran vuole lo sblocco dei suoi fondi congelati all'estero. Trump ha tradito ancora una volta la diplomazia, dichiara il consigliere militare della guida suprema iraniana. Più dialogante il presidente Pezeshkian, secondo il quale l'Iran è pronto a raggiungere un'intesa dignitosa. Stop al nucleare o riparte la guerra, avverte il capo del Pentagono Hegel, e assicura che Trump è paziente. Cecilia Rinaldini, GR2.
7: Libano, Hezbollah torna a lanciare razzi sul nord di Israele, una risposta alla violazione del cessate il fuoco da parte di Tel Aviv, spiegano dalla milizia libanese, mentre nel sud del Libano l'esercito dello Stato ebraico ha bombardato altri villaggi e superato il fiume Litani, considerato finora il limite della zona cuscinetto decisa da Israele. Drammatico il bilancio dell'escalation sui bambini. Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia.
15: In una sola settimana 77 bambini sono stati uccisi o feriti, 11 al giorno. È una situazione che si ripete un po' come a Gaza, si annuncia il cessate il fuoco e si continuano ad uccidere innocenti, i bambini vorrebbero tornare a scuola e invece la situazione si aggrava sempre di più. Accanto ai bambini feriti e a quelli morti, stimiamo che in Libano 770.000 bambini stiano vivendo in questo momento una sofferenza intensa a causa della ripetuta esposizione alla violenza e allo sfollamento. Ecco perché noi esortiamo con UNICEF tutte le parti a garantire il mantenimento del cessate il fuoco.
7: Mondo della cultura in lutto per la scomparsa di Edgar Morin, filosofo, sociologo, umanista, come l'ha definito il presidente francese Macron. Morin ha scritto decine di saggi e nel 2025 il suo primo romanzo. La sua lezione più importante resta il pensiero della complessità, un approccio che ha influenzato generazioni di studiosi.
16: la sfida della complessità.
17: Quella complessità che qui citava, parola chiave per capire il pensiero di Edgar Morin, scomparso a 104 anni dopo aver attraversato il secondo Novecento con il suo sguardo sulla società e sugli uomini. Il suo pensiero raccolto nei 6 volumi del Metodo, ma Morin ha continuato fino alla fine ad intervenire. Qual è oggi il suo lascito? La filosofa e divulgatrice Ilaria Gaspari.
18: Quello che rimane è l'idea della complessità, cioè quindi dell'intreccio dei saperi e del fatto che si possa educare lo sguardo a cogliere la complessità dei problemi, guardare l'intreccio dei fenomeni umani e sociali.
17: Ebreo di famiglia sefardita, nella resistenza francese durante la guerra, Morin ha usato e studiato i linguaggi più vari, espressioni di un umano interdisciplinare, concetto rivoluzionario in una società che tende invece alla specializzazione estrema dei saperi. L'umanesimo fatto persona, come lo ha definito stamane il presidente francese Macron. Miriam Mauti, GR2.
7: E torna a Castelvetrano, in provincia di Trapani, il concerto a nome loro, Musiche e Voci per le Vittime di Mafia, che vedrà sul palcoscenico tanti artisti e le testimonianze dei protagonisti dell'impegno contro la criminalità organizzata. In diretta stasera su Radio 2.
19: Torna nel circuito delle piazze di Castelvetrano in provincia di Trapani la maratona artistico-culturale nata nel 2023 sull'onda emotiva scaturita dall'arresto del super latitante di mafia Matteo Messina Denaro. Il progetto, che porta sul palcoscenico ogni anno grandi nomi della musica italiana, nasce dall'idea della musicista jazz Shadè Mangiaracina, che da allora ne firma la direzione artistica.
20: Siamo arrivati finalmente alla quarta edizione di A Nome Loro. Ci sono tantissimi ospiti sul palco, a partire dagli artisti come Donatella Rettore, Simona Molinari, Anastasio, Galeffi, Nada, Roberto Lipari, Sansoni, Donatella Finocchiaro e tantissimi altri. Poi ci sono le associazioni che si occupano tutti i giorni di lavorare proprio nel campo dell'antimafia, come i ragazzi di Casa Memoria Felice e Peppina Impastato, i ragazzi di Must 23, Addio Pizzo.
19: Tra i numerosi artisti, come avete sentito, anche Rettore.
21: Sono molto onorata e anche emozionata di cantare per una causa così dolorosa questa piaga che non si potrà mai rimarginare.
19: Maurelia Carafa, GR2.
7: E siamo allo sport, in studio c'è Giuseppe Bisantis.
22: Buon pomeriggio Fabiana, buon pomeriggio agli ascoltatori.
7: Allora, sono tanti gli appuntamenti sportivi di questo sabato di fine maggio, possiamo partire dagli avvenimenti in corso e quindi il tennis.
22: Eh sì, perché oggi 3 italiani in campo, uno è in campo da mezzogiorno, ossia Flavio Cobolli contro l'americano Lernan Tease, sta vincendo per 2-7-0, 6-2, 6-2 ed è in vantaggio nel terzo per 3-2. Fra pochissimo c'è un lieve ritardo, Matteo Berrettini contro l'argentino Francisco Comesana e chiuderà poi Matteo Arnaldi dopo le 15 con il belga Rafael Collignon.
7: Passiamo al motomondiale, il Gran Premio d'Italia al Mugello.
22: E allora qui abbiamo la notizia che Marco Bezzecchi ha conquistato la pole con la sua Aprilia, partirà quindi alle 15 nella gara sprint in pole position, ma soprattutto partirà in pole position domani nel Gran Premio d'Italia alla Mugello.
7: Ed eccoci al Giro d'Italia con la penultima tappa.
22: E allora da Gemona a Piancavallo sono le ultime salite, non dovrebbero scalfire la leadership di Vingegaard, domani la passerella a Roma, ma noi andiamo subito in corsa in diretta con uno dei nostri inviati.
23: Sì, perché comunque la doppia ascesa al Piancavallo, che è una delle salite rese mitiche dalle imprese di Marco Pantani, potrebbe ridefinire non tanto, come giustamente dicevi tu Giuseppe, la leadership di Jonas Vingegaard, ma il podio, perché sono tutti quanti attaccati. Gall, Hindley, Aresman e Gigi sono racchiusi in appena un minuto e mezzo, e questo ci fa capire che potrebbe, diciamo, succedere qualcosa su queste ultime salite, anche perché siamo arrivati di fatto alla ventesima tappa e le energie sono ridotte al lumicino. La corsa è partita da 110 km, il che vuol dire che ne mancano una novantina. Davanti c'è una fuga a 7, c'è un italiano, c'è Tarozzi e c'è anche Silva, che è stato maglia rosa in questo Giro d'Italia. Il corridore sudamericano hanno un vantaggio di 4,37 nei confronti del gruppo della maglia rosa che controlla. Davanti c'è la squadra proprio del leader Jonas Vingegaard, la Visma Lisa Bike, che quest'oggi cercherà probabilmente anche di fare un favore a Davide Piganzoli, che è uno dei gregari di Vingegaard in lotta per la maglia bianca, quella di miglior giovane. Deve recuperare 1 minuto e 3 secondi ad Afonso Eulalio, è probabile che cerchino di lanciarlo nell'ultima salita. A te Giuseppe.
7: Grazie Manuel Codignoni. immancabile poi il calcio.
22: Eh sì, c'è il calcio perché oggi si conclude la stagione europea con la finale di Champions League, orario insolito, le 18 a Budapest, i detentori del Paris Saint-Germain contro coloro che hanno appena vinto il campionato inglese, ossia l'Arsenal, insomma il meglio del calcio europeo. C'è anche una notizia di mercato perché Giuntoli è il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, quindi avvicina l'arrivo in nero-blu di Maurizio Sarri.
7: Grazie Giuseppe Bisantis. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Roberta Sibona, in regia Eddie Cotta e Claudio Campobasso. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su Rai Play Sound. La linea ora va a Radio 2 Hits, il prossimo GR2 alle 15.30. Buon ascolto.
0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz. 2-2.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: 2-2.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
5: Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: 2-2. All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
8: 2-2.
9: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
10: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
11: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
8: 2-2.
12: It's summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it.
13: Radio 2.
14: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
15: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
14: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
15: E ci mantiene giovani.
14: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
15: Perché Oliveto è Oliveto.
16: Meteoradio.
17: In serata si esauriranno i temporali formatisi nelle ore pomeridiane nelle zone interne di Sicilia e Sardegna, lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Domani, domenica 31 maggio, tanto sole, ma formazione di temporali anche forti nel pomeriggio. L'attività temporalesca sarà più intensa tra Lombardia orientale, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto, ma interesserà anche i monti del Piemonte e localmente l'Emilia Romagna. Romagna occidentale. Isolati rovesci o temporali nelle zone interne di Abruzzo, Sicilia e Sardegna. Temperature ancora al di sopra della media del periodo. In rialzo i valori massimi sulla fascia adriatica e in Puglia. Lieve aumento anche al nord, dove si toccheranno i 34 gradi. Venti deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, con i mari che rimarranno poco mossi. In serata rinforzo della ventilazione da sud-ovest sul Mar Ligure che diverrà gradualmente mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
18: Oliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
19: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali RAI.
2: Su Radio 2 la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Giulian Borghesan e Manila Nazzaro. Dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend la musica continua con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
2: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
1: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
0: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 14:58 e 32 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dai confini. In A22 del Brennero, qui fino a questa sera alle 20 è stata disposta la chiusura del tratto autostradale tra la barriera di Vipiteno e il confine di Stato al Brennero, con istituzione in direzione nord dell'uscita obbligatoria al casello di Vipiteno per tutti i veicoli, a causa di una manifestazione in corso in territorio austriaco. In A5 Torino Courmayeur, sempre ai confini tra Pont Saint-Martin e Verrey in direzione Courmayeur, 3 km di code. E in A10 Genova Ventimiglia in Liguria, ma verso la Francia in direzione Ventimiglia, tra l'allacciamento della 10 e Spotorno, code per 4 km. Andiamo poi in A30 Caserta Salerno in Campania, tra Mercato San Severino e l'allacciamento per Salerno, in questa direzione 1 km di code. Chiudiamo poi per la viabilità ordinaria con la strada statale 470 della Valle Brembana in Lombardia. Qui il traffico è bloccato a causa di un incidente in corrispondenza dell'incrocio di San Giovanni Bianco. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 2 alle 17:58. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
5: Pronto?
6: Salve signora, la chiamavo per informarla che dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19:30 su Radio 2 ci sono i matti dalle gare con Bele Rodriguez, Partico Lucci, Mario Benedetto. Pronto?
5: Dica.
6: Magari ci ascolta già, ecco.
5: No.
6: Mai ascoltati?
5: No.
6: Una replica?
5: No.
6: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
5: No.
0: Matti dalle gare dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19:30 su Radio 2.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Maggio, siamo quasi addirittura d'arrivo del mese, Boschero. Come stai? Dove sei intanto?
1: Sì, sono contenta, non perché sia la fine del mese, ma perché sono a Bologna, nella bellissima sede della RAI di Bologna, con Antonio Amoroso alla parte tecnica, che ringrazio tantissimo perché si è già prodigato per un sacco di cose che mi servivano. Arriviamo sempre un po' pretenziosi noi, no? Da Roma, dalla sede centrale del Music Room. Come stai tu?
0: Io abbastanza bene, grazie, abbastanza bene ad affrontare questo caldo che ormai è ufficialmente agosto, io ne sono certo. Ci hanno soltanto cambiato il calendario, cioè in verità ci hanno un po' mischiato i mesi, ma siamo arrivati. A breve sarà il mio compleanno, già lo sento, perché comunque le temperature sono quelle. Siamo lì.
1: Che carino,
0: senti,
1: il nostro amico.
0: Qui siamo nella fase anche di fine mese, quindi si comincia un po', qualcuno già si sta godendo le ferie, no? Quindi pause dal lavoro, chi farà scelte diverse sul lavoro. Oggi chiacchiereremo anche un po' di quello nel nostro piccolo angolo del Music Room.
1: Sì, sì. Hai ragione.
0: Intanto saluto tutta la parte tecnica qui da me, che sono tanti, il nostro Paoletto, vedo Ale, vedo anche Mirchetto, lo compare, insomma, tutta la parte tecnica è presente, staremo insieme.
1: Ok, perfetto, meraviglioso. E allora state con noi 3487-300-200 nel caso vogliate collaborare, come sempre, nel nostro bistro musicale di Radio 2, ok?

0: C'è Fulminacci all'inizio di queste due ore insieme a Boscaro D'Alessio, quando sono le 15.05, quindi che si è appena unito a noi, sappiate che vi faremo compagnia fino alle 17 il sabato e la domenica, poi faremo qualche aggiustamento da qui al procinto dell'estate cambiando un po' l'orario, ma saremo sempre qui comunque da dopo pranzo, ora pranzo, fino al primo pomeriggio inoltrato, ecco, saremo da queste parti.
1: Ebbene sì,
0: Boscaro,
1: perché noi siamo, esatto, degli indefessi lavoratori.
0: Brava.
1: E infatti oggi di lavoro parliamo, che
0: anche
1: ne
0: fessi,
1: pensi?
0: Anche fessi
1: idea?
0: Lavoratori,
1: sì. Spesso essere... sì, lo siamo
0: anche dei fessi lavoratori. Stavo ragionando su Fulminacci, che viene da un percorso scolastico come quello del liceo classico, che io non sapevo fosse anche collega attore, cioè nel senso si è iscritto alla scuola di recitazione perché lui voleva fare appunto l'attore e ha fatto proprio la scuola di cinema. Poi però ha visto che la musica andava molto bene, si è dedicato completamente. Adesso capisco perché questo personaggio a me piace tantissimo, anche proprio come struttura cinematografica, perché è
1: bello,
0: interpreta
1: sì, perché
0: tanto.
1: Ha più linguaggi, interpreta tanto e ha più linguaggi, e questo ci aiuta anche, questa riflessione che hai fatto su Fulminacci, a introdurre l'argomento di oggi, perché magari Fulminacci da bambino voleva fare l'attore, no? Per cui ha detto
0: diversa.
1: Mamma, papà, io mi voglio iscrivere all'accademia, voglio fare, e poi invece la vita ha preso altre strade, e allora lì bisogna chiedersi qual è il lavoro ideale, quello che abbiamo sognato da bambini, oppure quello che magari ci è arrivato così per caso, no? Nella nostra vita, perlomeno a me è successo un po' così per quanto riguarda la radio, perché io volevo fare la diplomatica, avevo fatto scienze politiche per girare il mondo, come se il diplomatico girasse solo il mondo,
0: esatto.
1: E invece poi in mezzo è arrivata la radio, quindi insomma vogliamo parlare un po' di questo, no? Anche del lavoro, il lavoro ideale.
0: Sì, quello che magari non vi siete scelti, a volte vi è capitato, quello che avete sempre sognato, quello che avreste voluto fare, anche quello va bene, possiamo anche sognare, perché poi vi racconteremo anche dei 24 lavori da sogno, cioè se fai uno di questi mestieri devi sapere che sarai estremamente felice. Quindi noi non ci possiamo tirare indietro di vedere se non rientriamo in questi lavori, e i nostri amici al 3487 300 200 fanno parte di questi lavori. Posso fare uno spoiler? Il musicista fa parte di quei lavori felici. Poi se quel musicista diventa uno delle Zeppelin, ancora meglio.

0: quasi Led Zeppelin con questo pezzo fantastico che è Immigrant Song. È bello sentirsi due volte nelle cuffie, ragazzi, toglietemelo perché sennò esco pazza. Nel frattempo però
1: sì.
0: Vabbè, vi racconto tipo, che cosa sono questi.
1: No, stavo ragionando che poteva essere l'effetto che usavano anche le Zeppelin nel, sai, quando
0: sì, ora va bene, ora
1: ecco,
0: è fantastico.
1: Ah, vedi, siamo rientrati.
0: Quando gli arrivava la martellata degli dèi nelle teste,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto.
0: Questa è una frase mitica, questa del martello degli dèi, The Hammer of the Goldman, eccetera, che poi è diventato anche il titolo della prima grande biografia sui Led Zeppelin, cioè, che si intitolava Hammer of the Gods. Ma questa canzone è molto bella e secondo me ti fa piacere sapere che questo pezzo è stato scritto ispirato da niente meno che la tua isola preferita, l'Islanda, perché i Led Zeppelin ancora non erano famosi per niente, andavano in giro a fare già dei piccoli tour, a un certo punto arrivano in Islanda e Robert Plant si accorge che però c'è sciopero generale, vedete che sì, almeno negli anni 70 c'era sciopero generale anche in Islanda, anche nei paesi del nord Europa, e quindi che cosa succede? Il concerto non si può fare a Reykjavik, però per fortuna i ragazzi dell'università, gli universitari di Reykjavik si improvvisano organizzatori, trovano una sala grande dell'università e riescono a mettere su un concerto dei giovanissimi Led Zeppelin in erba, e loro riescono a fare questo piccolo tour. La terra del ghiaccio e della neve, inizia così la canzone,
1: sì,
0: We come from the land of the ice of snow, è proprio
1: che
0: quella terra lì che li aveva accolti.
1: Poteva essere anche The Game of Thrones, sai, la serie, cioè poteva essere una battuta di quelle. Tra l'altro questa è la riprova che il rock non conosce la parola no. Il no nel rock non esiste, quindi
0: non si può.
1: La parola no non la conosce nessun tipo di musica, figuriamoci il rock and roll. No, però sto pensando se anche loro, a parte le loro carriere antecedenti a quella dei musicisti, per quanto loro forse nelle vene avevano sempre quella roba, anche quando guadagnavano un pasticciotto o una, ad esempio in Islanda ti possono pagare anche con lo squalo, sai, fanno la zuppa di squalo, queste cose belle leggere.
0: Tu dici che erano messi così i giovani Zeppelin?
1: Secondo me
0: all'inizio,
1: i giovani Zeppelin, piuttosto che farli suonare, andavano avanti anche a un pasto caldo e basta, e un fiorino, cioè, quindi era per loro forse. Poi andiamo a vedere se hanno fatto anche dei mestieri diversi. Prima ci siamo un po' salutati dicendo quelli che potevano essere i lavori che ci rendono felici, no? Stavamo dicendo, mm-hmm, il musicista è al numero, se non sbaglio, 9. Pensa il primo che cosa danno. Immagina, ne parla Fulminacci, voleva farlo.
0: Voleva fare l'attore?
1: Esatto, l'attore lo danno come il lavoro più felice. Io
0: Ma
1: non so chi abbia scritto
0: però,
1: questa minchiata, nel senso,
0: io conosco solo attori esauriti, almeno quei amici miei.
1: Cioè, io che ancora lo pratico in una percentuale molto bassa rispetto a qualche anno fa, ci posso dire che quando campi solo di quello, se lo fai bene, bene, bene, cioè che imbrocchi la via giusta, sì. Se no, quella felicità la vedi un po' un giorno sì e 10 no. Un giorno sì.
0: Vabbè, certo.
1: Quindi non
0: anche
1: lo so,
0: perché sono lavori molto legati all'apparire, all'esserci, no? Ad un certo istrionismo. Se poi si lavora poco, soprattutto succede
1: Bravissimo.
0: Molto, no? Nel mondo del cinema, nonché nel mondo della musica, non è che si arriva a tutti, allora lì c'è la grande frustrazione, pari al grande desiderio di diventare un attore famoso.
1: E poi
0: bello.
1: No, bellissimo, ma è un lavoro anche che si basa su tanti no. Cioè, quindi pensando a quanti no ricevi rispetto ai sì, capisci bene quanta la tua felicità possa essere un metro che va su e giù, su e giù, su e giù. Però comunque questa.
0: Ma se il primo è l'attore,
1: puoi sapere il secondo qual è?
0: Ci sono anche i lavori attuali, quelli che vogliono fare i ragazzini oggi, tipo l'influencer.
1: No,
0: lo dico con la Z apposta.
1: No, il secondo è il pasticcere. Il terzo è il modello, il quarto addestratore di cani e poi il quinto guardiano dello zoo. Ecco, quello io l'ho fatto per un giorno per un programma di Rai 1 e è stato bellissimo. Quindi ti posso dire sì, quello mi rende felice.
0: Sì, ok, però ciò apre uno squarcio antropologico sui giovani ragazzini di oggi, che un tempo volevano fare gli astronauti, volevano fare, che ne so, sì, i cantanti, sì, assolutamente, però anche i calciatori, non ce n'è nemmeno uno da calciatore.
1: Al momento
0: il calcio è in discesa.
1: Al momento non ce n'è. Facciamo così, allora, voi al 3487-300-200 potete raccontarci il vostro lavoro dei sogni, anche se non lo fate o lo fate, e poi noi capiremo se c'è all'interno di questa lista il vostro lavoro. State qua.

0: Lei si chiama Gigi Perez, Sailor Song è la sua canzone appena ascoltata alle 15:21 minuti, Radio 2 Music Room. Tra l'altro una ragazza classe 2000 del New Jersey, lei che è conosciuta già nell'ambito americano come alternative, anche un po' elettronica fa nelle sue produzioni, questa invece è molto più intima, diventata famosa anche grazie alla viralità dei social. È un disco che, se tu vai a vedere sulle piattaforme, ha già collezionato più di 1 miliardo di streaming, per farti capire la potenza che può avere un disco che diventa virale sui social network, che oggi è un'altra forma di talent scouting. Cioè tu arrivi con un video che funziona sulle storie, sai, sui reel, eccola là, che poi diventi una di quelle che si passa in una radio italiana.
1: È anche qualcosa di molto pericoloso, perché tutti possono pensare che sia facilissimo, no?
0: E non è un mestiere percorribile,
1: invece
0: non è un mestiere così
1: semplice.
0: Insomma,
1: certe volte è proprio difficile la misura in cui sono tanti che ci provano, tanti. Però sai, a 20 anni sogni, no? E noi stiamo raccogliendo dai nostri ascoltatori, come sempre in maniera collaborativa, i loro sogni di lavoro, ovvero quando erano ragazzi, perché poi il sogno cambia, no? A 20 anni
0: certo,
1: sogni magari appunto il successo, diventare attore, fare un sacco di soldi. Anzi no, magari fare soldi no, da grande forse, più grande, certo, sogni certo, di avere un pochino di più disponibilità. 3487 300 200 per i vostri messaggi.
0: Ti faccio sentire qualcuno con la voce.
2: Ciao, sono Marco di Cless. Il lavoro più bello del mondo è il guardiaboschi, che ti permette di essere a contatto tutti i giorni con la natura.
0: Beh,
2: ti lascia tempo libero.
0: Beh,
2: e ti rilassa.
0: Beh, e poi anche Terence Hill ti puoi trovare, che ha fatto una serie TV della Rai, a cavallo in mezzo ai boschi, quindi può succedere.
1: Esatto.
0: A proposito della lista di prima, mi volevo correggere, cioè che è quella che rende felici, ma in verità è parte dalla lista che tu, cioè una lista di lavori che tutti vorrebbero fare, i lavori dei sogni di tutti, capito? Quindi l'attore, il pasticcere, il modello, c'è anche il modello dentro, c'è l'allenatore, l'assistente personale, illustratore, la guardia forestale, pensa al
1: personale.
0: Sì, non so di chi. Il decimo posto c'è la guardia forestale, capito?
1: Perché la guardia forestale, vorrei dire al nostro amico ascoltatore che ci ha mandato il messaggio, ha anche quell'allure molto sexy, e quindi insomma, voglio dire, il tagliaboschi ha sempre quella roba lì che poi finisce nei film di serie Z, però sì, dai, c'è quella forza, quella mascolinità, capisci, no? Sono a Bologna e io quindi devo parlare un po' così oggi.
0: Ti sento vecchia che hai iniziato a parlare un po' bolognese. Allora potrei...
1: E tu mi torni sempre a fare il Ligabue,
0: La nona di Correzzo, un altro tipo, non cominciamo a mischiare Bologna con Correzzo.
1: È vero, hai ragione.
0: Però lì a Bologna, vecchia Bologna, tra l'altro non vedo nessun tipo di... Ecco, il nutrizionista da noi non è considerato a Bologna. Cioè, che fai con il nutrizionista? Ma sei fuori, oh vecchio,
1: con tutte queste cose buonissime da mangiare che circuitano qua in giro. Ah, tra l'altro posso dirlo che stasera sono a Trebbo di Reno, 2 passi da Bologna, a fare lo spettacolo Il mare nel cassetto, la via di Franco Battiato, con Giua e Anaïs Drago, chitarra, voce, violini, eccetera. Bene, se ci siete da quelle parti, passate.
0: No, se ci siete, andate, andate. Non so che lavoro faceva Ermal Meta, sicuramente quest'ultimo disco è molto interessante, si chiama Calma Metafisica.

0: Lo dice chiaro, Ermal Meta, calma, calma, calma, non cominciamo. Possiamo dire che ha fatto un videoclip tanta roba? Chi
1: bellissimo,
0: è sul 202 del digitale
1: bellissimo.
0: Terrestre ha potuto vedere?
1: Tutto anni 50-60, sì. Un'Italia quasi in bianco e nero, no? Sulla spiaggia, un sacco di bellissimi luoghi comuni messi lì molto, in maniera molto divertente, carino, carino da morire.
0: Bene,
1: cari ascoltatori, arrivano un sacco di messaggi al 3487-300-200 sui vostri mestieri che sono stati realizzati e tanti no, però vedo anche soddisfazione nonostante la strada presa un pochino diversa rispetto a quella originale, no? Cioè c'è qualcuno che dice vabbè, ho fatto qualcos'altro, però poi alla fine è andata bene.
0: Sì, c'è la nostra amica ad esempio che dice: ballerina professionista di danza classica, da piccola era il mio sogno e pregai a 11 anni i miei di mandarmi all'Accademia di Roma, sai che c'è l'Accademia del Teatro, no? Sì. Nulla da fare, adesso sono avvocato, mi piace ma non era il mio sogno. Però già il fatto che ti piaccia, comunque hai trovato una soluzione non da poco, cioè questo.
1: Esatto. No, ma poi insomma voglio dire, il lavoro dei sogni da bambini spesso potrebbe diventare una gabbia, no? Cioè della serie, i sogni spesso sono pericolosi, attenzione, metti che si realizza, cioè voglio dire,
0: c'hai
1: puntato tutto, no? Pensaci, no? C'hai puntato tutto, cioè ti sei ammazzato per arrivare fino a lì e poi dopo magari non ti piace.
0: Grazie,
1: è il lavoro dei tuoi sogni,
0: grazie,
1: ci sei chiuso dentro.
0: Per questa analisi che mi hai appena fatto, grazie, mi serviva oggi,
1: ma
0: grazie,
1: perché?
0: Hai tirato le somme.
1: Ma perché, qual è il tuo lavoro dei sogni, Fabrizio D'Alessio?
0: Il mio,
1: diccelo.
0: Te lo dico, quello di fare il GR, ma siccome sono più bravi di noi lo lascio fare a loro. È arrivato il momento di sentire le ultime notizie dal mondo e poi torniamo, rimanete con noi.

0: Sono le 15:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Buon pomeriggio da Fabiana Cofini. Si allunga anche oggi la lista delle donne vittime della violenza maschile fra le mura domestiche. Prima il tentato femminicidio di una 49enne in provincia di Catania, ora ricoverata in fin di vita. Poi l'uccisione di una 50enne a Ferrara. In entrambi i casi a colpire è stata la mano del marito.
3: Una chiamata nel cuore della notte ai carabinieri di Ferrara. È così che Vladimiro Lombardi, 52 anni, ha allertato i militari chiedendo aiuto per la moglie Samantha Zironi, 50 anni. Ma quando le forze dell'ordine sono arrivate nell'appartamento della coppia, la scena che si sono trovati davanti era cruenta. La donna era stata uccisa con diverse coltellate. I primi accertamenti hanno lasciato pochi dubbi agli inquirenti. A colpirla era stato proprio il marito, che è stato arrestato per il femminicidio. Le indagini sono comunque in corso per chiarire l'esatta dinamica dei fatti e ricostruire se in passato la 50enne avesse segnalato situazioni di maltrattamento. Lombardi, davanti ai pubblici ministeri, ha scelto di non rispondere alle domande ed è stato portato in carcere. E invece, in prognosi riservata, in pericolo di vita, la 49enne aggredita dal marito di 53 anni a Mister Bianco nel Catanese. Ad allertare i carabinieri la notte scorsa è stata la figlia maggiore della coppia, che ha chiesto aiuto dicendo che il padre stava picchiando la madre. Gli uomini dell'arma hanno arrestato l'uomo, le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto dell'accaduto. Sembra che tra i due i contrasti fossero frequenti. Giuseppe Lisi, GR2.
2: La morte della piccola Beatrice, 2 anni, lo scorso 9 febbraio a Bordighera, in provincia di Imperia. Dopo l'arresto della madre, Emanuela Aiello, in manette anche il compagno, Manuel Iannuzzi, già indagato dalla procura. Le accuse per entrambi sono di maltrattamenti aggravati dalla morte. Foto della piccolina con il volto tumefatto dopo presunti pestaggi e persino un video in cui le viene imposto di fumare una sigaretta sono tra gli elementi trovati nel telefono cellulare sequestrato a Iannuzzi. Nell'ordinanza di custodia cautelare presenti parole come sevizie e crudeltà per spiegare quanto subito dalla bimba. L'economia cresce, la produzione di energia da fotovoltaico. In Italia nei primi 3 mesi dell'anno se ne è prodotto il 23% in più grazie alle nuove installazioni, ma una spinta viene soprattutto dal sole e dal caldo di questi giorni.
4: Non solo sudore e bibite ghiacciate, il caldo di questi giorni in tutta Europa fa segnare nuovi record di produzione di energia solare. Nell'uggioso Regno Unito, NESO, la compagnia che gestisce la rete elettrica, nei giorni scorsi ha certificato che la metà della domanda di corrente è stata soddisfatta grazie al solare. Molto si deve ai nuovi impianti. In tutta Europa registrano un più 20% di costruzioni. Secondo l'European Electricity Review, per la prima volta nel 2025 eolico e solare hanno generato più elettricità, 30%, rispetto ai combustibili fossili, 29%. In Ungheria, Cipro, Grecia, Spagna e Paesi Bassi il fotovoltaico ha coperto oltre il 20% dei consumi. L'Italia, nonostante l'aumento, si è fermata al 17%, ma se cresce il solare diminuisce l'idroelettrico. Nel 2025, anno di caldo record, la produzione di energia idroelettrica è diminuita del 12% e il rischio incombe anche sull'estate 2026. Amalia Carini, GR2.
2: Voltiamo pagina. Un lutto grande per la Francia e la cultura nel mondo, la scomparsa a 104 anni del sociologo e filosofo Edgar Morin, conosciuto in particolare per la teoria della complessità, quella che costruisce un pensiero non frammentato che unisca le scienze, unica risorsa nei confronti delle sfide del presente. Il nostro ricordo.
5: Edgar Morin non era il suo vero nome. Il filosofo e scrittore, scomparso nella notte a 104 anni, aveva scelto un cognome francese quando entrò nelle file della Resistenza per combattere l'occupazione nazista. Il suo vero nome era Edgar Nahum, figlio di ebrei sefarditi emigrati a Parigi da Salonico. Nell'estate del 1944, Morin partecipa alla liberazione di Parigi, poi l'inizio di un lungo lavoro intellettuale dedicato alle scienze umane. Per il presidente francese Macron, Edgar Morin era l'umanesimo fatta persona, dotato di una curiosità straordinaria. Per l'ex inquilino dell'Eliseo, François Hollande, che con Morin scrisse un libro sulla politica e la sinistra, la Francia perde un intellettuale che ha vissuto un secolo illuminandolo. Non dimenticheremo, scrive poi l'ex primo ministro de Villepin, l'impegno di Edgar Morin per comprendere sempre le ragioni dell'altro. Da Parigi, Gavino Moretti, GR2.
2: E siamo al ricco sabato di sport, ci aggiorna in studio Giuseppe Bisantis.
1: Sì, intanto Fabiana, do la notizia di pochi minuti fa, perché per quel che riguarda la gara sprint, parliamo di moto mondiale, del Gran Premio d'Italia al Mugello, Raul Fernandez su Aprilia ha vinto la gara davanti al connazionale Jorge Martin, parliamo ovviamente di spagnoli, e al nostro Fabio Di Giannantonio, quarto, il leader del mondiale Marco Bezzecchi, che questa mattina aveva ottenuto il miglior tempo e che per questo motivo domani nella gara, nel Gran Premio del Mugello, partirà dalla prima piazza. Abbiamo il tennis, allora, un italiano si è qualificato agli ottavi di finale del Roland Garros, parliamo di Flavio Cobolli, che ha battuto in 3-7 lo statunitense Lerner Tien, 6-2, 6-2, 6-3, e attualmente in campo Matteo Berrettini contro l'argentino Francisco Comesana. Berrettini ha vinto al tie break 7-6 il primo set, ma adesso è sotto 6-5 con servizio Comesana al secondo set. Subito dopo toccherà Matteo Arnaldi contro Rafael Collignon. Il Giro d'Italia, penultima tappa, quella decisiva, con Jonas Vingegaard sempre più leader, domani la passerella a Roma, oggi ultime salite da Gemona a Piancavallo. Infine il calcio, perché alle 18, orario un po' insolito, c'è la finale di Champions League a Budapest, Paris Saint-Germain contro Arsenal.
2: Grazie Giuseppe Bisantis, la linea torna a Music Room Weekend, il prossimo GR2 alle 19.30, più tardi.
6: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: stampa alla Dracula, però versione remix, che va benissimo anche per l'estate anticipata che stiamo vivendo in questo momento. Sempre Radio 2 Music Room Weekend, Boschero dalla sede di Bologna e invece il nostro meraviglioso D'Alessio da quella di Roma, insieme appassionatamente con i nostri ascoltatori che continuano a raccontare le loro scorribande nel campo del lavoro, ma soprattutto i lavori da sogno che hanno pensato da bambini, da ragazzi, e che si sono o non si sono realizzati.
1: Ma ti posso dire che al 348 7300 200 c'è Chiara che dice: io faccio un lavoro normalissimo, stancantissimo, dice, e non tanto pagato, ma decisamente il più bello del mondo, l'insegnante di italiano alle superiori. Però dice: non era il mio sogno da bambina, neanche ricordo tra l'altro quale fosse, dice, però era il mio sogno di giovane adulta e sono molto felice di avercela fatta. Io penso che alcuni lavori sono un po' lavori,
0: no?
1: Un po' mestieri, un po' missioni. Ecco, in questo periodo storico, secondo me, tutto il lavoro delle insegnanti è una missione, oltre che un mestiere, perché si trovano ultimamente, mi è capitato di vedere un video aberrante di alcuni ragazzi che mettono le mani addosso e si riprendono alcuni professori, e quindi posso immaginare quale carico hanno loro sulle spalle, che ormai è diventato non soltanto ti insegno un futuro mestiere o alcune cose, anche soltanto ti educo all'informazione, alla cultura, ma proprio veramente c'è un'educazione proprio di civica che ormai non si fa più a scuola, però quindi grazie per il lavoro che fate.
0: In realtà l'hanno reintrodotta, però poi si butta addosso alla scuola, no, la responsabilità ad esempio dell'educazione completa dei propri figli, cosa che invece dovrebbe partire da casa. Infatti poi c'è anche quella cosa tremenda che è l'interrelazione con i genitori dei ragazzi, perché tanti insegnanti dicono: sì, ok, i ragazzi di oggi sono super complicati, però sono anche meravigliosi, poi però c'è tutta un'altra parte molto difficile
1: quando escono dalla scuola,
0: un lavoro anche un lavoro pazzesco. Complimenti alla nostra ascoltatrice.
1: C'è anche Nadia,
0: ad esempio,
1: con un altro.
0: Anche
1: se vuoi,
0: dimmi,
1: te lo dico, perché volevo fare la giornalista sportiva, quindi vedi, in verità dici, bello, in questo momento sarei stata al fresco magari a seguire il Giro d'Italia. Guarda Nadia, io l'ho fatto con i giornalisti della Rai, Giro d'Italia. Non lo fai al fresco, cioè se lo fai in cabina sì,
0: no,
1: ma se fai il giornalista veramente, quello che segue il giro, te lo fai col caldo, tu sulla moto, in alcuni casi sulla miraglia, però comunque
0: sotto la pioggia anche.
1: Cioè io il giro l'ho fatto più volte come voce, e domani sarò anche a fare la finale proprio sulla linea del traguardo, e ti dico che è un bel mazzo, si fanno loro.
0: Però
1: lei dice giustamente, dice: io sono infermiera e lavoro con il caldo, quindi è giusto che anche il suo lavoro è uno che ti fa spaccare la schiena.
0: È giusto. È vero. No, ti dicevo che poi ci sono i lavori assurdi, no? Che uno dice: dai, che bello, che si pensa esistano davvero, ma io ancora non ho visto, ho sentito nessuno che li fa, tipo quello che prova i materassi, no? Sai, queste cose mitiche.
1: Ma esistono.
0: L'assaggiatore di cibi buoni, ma io non li ho mai visti.
1: Però se vuoi.
0: Però, piuttosto.
1: Sì, se vuoi, ti posso dire che ci sono lavori strani, come questo, che non, magari ancora, però che esistono davvero e sono anche pagati bene. Ma no, che
0: tipo?
1: Potresti trovare anche in Italia. Te ne dico uno: cosplayer.
0: Vai.
1: Di film, di fumetti e di
0: cartoni. Cosplayer?
1: Sì. Ti ricordi? Noi siamo stati in diretta
0: Ne abbiamo visti. Sì, esatto. Eri inviato in quel di
1: Luca.
0: Cos'era? Cos'era? Luca. Luca, come si chiama? Comics.
1: Al Comics, sì, il Comics di Luca. E lì, perché ci sono alcuni cosplayer che sono diventati professionisti, cioè fanno quello di lavoro.
0: È vero.
1: Reinterpretano quel personaggio e vengono pagati per girare a volte anche il mondo. Quindi è un lavoro.
0: Tu che vorresti fare? Io Wonder Woman, possibilmente.
1: Io Pierino.
0: Tu cosa puoi fare?
1: C'è il cosplayer di Pierino.
0: Cosplayer di Pierino
1: no,
0: antico.
1: Vabbè, io sai che sono un po' vintage, quindi potrei fare quello. Non lo so, ancora ci devo pensare.
0: Sicuramente non vogliamo fare il degustatore di cibo per animali, che è una variante del mestiere dell'assaggiatore che non ci piace un granché, però non prevede formazione, quindi la possiamo fare chiunque, anche se abbiamo, che so, la terza media, no?
1: Assolutamente.
0: Non c'è problema.
1: Però
0: va
1: posso
0: bene,
1: fare una
0: vuoi,
1: cosa,
0: vuoi andare?
1: Faccio una proposta, se volete, posso fare il degustatore dei vostri ristoranti, non voglio neanche un euro. Vengo, mangio e me ne vado, però gusto tutto.
0: Ma magari. Ma tutta la

0: Mona Molinari in cerca di te, anche in cerca di lavoro, perché oggi potremmo essere anche quasi un ufficio di collocamento, Boschero, perché qui lavori strani in giro per il mondo ce ne sono, anche in Italia si possono fare, sono anche ben pagati. Sappi che c'è anche la responsabile dell'ascolto sui social media.
1: Ma va, davvero? Dell'ascolto nel senso che si fanno gli affari nostri, fammi capire, cioè si mettono lì con l'orecchio artificiale?
0: Ho questa paura, praticamente okay. Si svolge sui social media, è la competizione tra brand, capito? Devi cercare di capire quello che vuole il cliente, cercare di dare più informazioni possibili al brand per cercare di...
1: Targettizzare
0: al massimo i post, i reel e tutto quanto.
1: Guarda, preferisco un altro mestiere di quelli che ci ha girato la Claudia, che è il raccattapalle subacqueo, che non
0: subacqueo.
1: È male, dai. Allora, subacqueo, te lo ricordi?
0: Sì,
1: se tu ami, che so io, le immersioni, okay? Ma nello stesso tempo ti piace anche il golf, allora questo impiego è per te, perché esiste, veramente dice che esiste, pare, non lo so, questa agenzia che mette a disposizione a voi che avete, che ne so, dei campi milionari da golf e perdete continuamente le vostre palline all'interno di rivoli d'acqua, stagni, luoghi, insomma, di questo tipo, cioè vi arriva, vi mettono a disposizione il sub che vi va a ritrovare le palline. Ma le palline sono d'oro, fammi capire, cioè ti costa più un sub che una decina.
0: Cioè a me queste cose
1: fanno
0: volare.
1: Ma c'è gente che non sta bene.
0: Non lo so. Posso dare un'altra soluzione più semplice, ok? Avete belle mani?
1: Sì, dimmi.
0: Avete belle gambe? Avete bei piedi?
1: Sì.
0: Ok,
1: sì.
0: Potete fare i manisti, gambisti e altri modelli. Va bene?
1: È vero, questa la so, è vero.
0: Potete farlo
1: mostrare solo quella parte lì, giusto?

0: Se è dentro dell'House Club, sai che io adoro l'House Club di quest'artista che si chiama Egypt, che tra l'altro è una gran voce. Stromsi è uno della scena ormai del rapper inglese tra i più importanti, quindi devo dire che il suono è quello che mi serve a quest'ora. Poi il titolo 24 ore, che a volte non bastano a chi fa determinati lavori, sembra fatto apposta col tema di oggi, è quello che ci serve alle 15.52 qui a Radio 2 Music Room, no, la versione 20, del weekend.
1: 24 ore non servono nemmeno per dire il nome intero di sto ragazzo inglese di South London, perché è un nome lunghissimo, dovuto anche alle sue origini ghanesi, e si sente anche, no, che c'è tanta di quella tradizione musicale lì della terra dei suoi genitori. Comunque fortissimo, sud di Londra, come sempre ci dà in dono delle robe mescolate musicali, elettroniche, dance, che ci piacciono tantissimo.
0: Tra l'altro lui
1: voglio
0: altissimo,
1: fare
0: eh?
1: Musicista dance.
0: Lo sai che è altissimo, sì, tipo 2 metri lui, è una cosa, è 1,98.
1: È un bel ragazzone.
0: Mm-hmm. Tra l'altro quando va sulla scena, sai, comunque adesso i rapper si vestono anche belli cattivi, ho visto un paio di foto, hai visto che fisico che c'ha? C'ha un paio di foto col gilet.
1: Mazza,
0: c'ha un fisicone che io non litigherei mai con lui, avrà ragione sempre, anche se un giorno dovesse venirmi addosso.
1: Sì. E il gilet è una di quelle cose che te le metti solo se te lo puoi permettere.
0: Bravissimo.
1: Veramente. Cioè, un tempo c'era il gilet col panciotto ed era
0: Brava.
1: Un'altra storia molto ottocentesca. Ora
0: Ma
1: invece
0: pelle.
1: C'è il gilet con sotto il six pack, capito?
0: Che non lo vendono. Niente. Io l'ho cercato su internet, ma non lo vendono, non si riesce a.
1: No. In realtà ci sono delle magliette che riproducono gli addominali, se li vuoi.
0: Ok.
1: La vuoi?
0: Beh, ma a me servirebbe quella che poi fa il bozzetto, capito? Non so se sono così reali. Comunque, il lavoro dei vostri sogni al 3487 300 200, se avete voglia di condividerlo con noi. Abbiamo capito che ce ne sono anche di particolari che si possono fare in giro per il mondo, e anche degustare è uno di quelli. Ti posso dire, se ci fosse la possibilità, visto che non lo facciamo di lavoro in radio, ascoltare i pezzi, ma anche stare in silenzio ad ascoltarceli, anche pagato pochissimo, io lo farei, guarda.
1: E fare le facce, esatto. Felici come per questo.

0: La linea di basso inconfondibile di questo pezzo, inconfondibile per il testo, per la voce, per il testo perché non solo parla di orrore, dell'orrore della guerra e dello strazio della guerra, perché Dolores O'Riordan parla proprio di un attentato in particolare avvenuto negli anni 90 dove hanno perso la vita due bambini, ma poi c'è proprio tutta lei che canta con tutto quanto il corpo, perché la cosa strana di questa canzone per cui è difficile ricantarla proprio come la canta lei, sentite, com'è strana, perché è una tecnica particolare che è lo yodeling, dove certo, praticamente tu canti a un certo punto sia di testa che di petto praticamente, cioè quindi la voce la senti, no? Che passa dalla testa al petto, e c'è questo timbro anche molto graffiante, per cui Zombie dei Cranberries è uno di quei pezzi che ti arrivano bam, diretti nel cuore, in faccia, e ti lasciano stordite.
1: No, hai detto bene, sono quei tornado emotivi che ti portano via tutto quello che dovrebbero portarti via, però ti lasciano il vuoto dentro, perché poi le emozioni te le carpiscono da dentro, no? Stavo ragionando che effettivamente quella tecnica è assurdo che lei è riuscita a applicarla con tale potenza quando noi la conosciamo soltanto nelle alte valli e nei monti, quando ci sono i canti di quel tipo. Quindi c'è, cioè, applicata alla musica come
0: sono tecniche
1: che devi conoscere bene. Al 3487 300 200, a proposito di mestieri, ce n'è uno, e chiedo alla regia se può aprirmi il computer cortesemente, che è questo qua. Senti che evoluzione strana che ha avuto lui.
2: Volevo fare il veterinario, in effetti sono un veterinario. Potessi tornare indietro, non lo rifarei. C'è proprio uno studio che dice che due medici veterinari su tre non rifarebbero questa scelta. Perché?
0: Ma perché?
1: È cosa stranissima.
0: Diccelo tu, perché? Ascoltatore, perché?
1: Cioè, che ai nostri occhi è bellissimo, è difficile. No? Allora, quanti bambini vorrebbero fare il veterinario?
0: Sì, ma tu sei mai stato? Io ogni tanto ci vado dal veterinario.
1: In clinica ho portato i miei, ma non ho assistito.
0: No, tu vai dal veterinario e assisti a come sono ansiosi i padroni, soprattutto, certo, no? Degli animali. Secondo me anche lì non è tanto prendersi cura dell'animale, che è una cosa meravigliosa, quanto prendersi cura della psiche del proprietario dell'animale. Io stessa vado fuori di testa quando il mio gatto ha la rinite allergica e il mio povero veterinario non sa più che dirmi. Lo sai che i veterinari ricevono foto la rinite cronica allergica,
1: che sarebbe, scusa, io sono ignorante, veterinari... no, me lo spieghi, scusa, veramente non so.
0: Allora, lui poverino oramai, siccome sta da piccolo ha avuto questa broncopolmonite, ha il raffreddore fisso e quindi smocciola, scusatemi, mi fate dire queste cose in radio, anche te mi chiedi,
1: no, però scusa,
0: questa cosa,
1: no, però è bello perché
0: poverino,
1: cioè c'ha il raffreddore perenne,
0: si dovrebbe soffiare il naso, sì,
1: e non gliel'ha insegnato
0: il moccichino come i bambini,
1: c'ha il moccioletto,
0: cosa gli devo insegnare
1: a soffiare il naso?
0: Comunque non si può
1: con le zampettine.
0: Vabbè, comunque sei proprio sciocco. Ti volevo dire che i veterinari sono disperati, anche perché io ho un amico veterinario molto caro, perché ricevono le foto, scusate, ridico un'altra cosa schifosa, delle deiezioni, chiamiamole così. Degli animali, anche il sabato e la domenica, soprattutto il sabato e la domenica, perché i proprietari degli animali si accorgono delle problematiche delle loro belve, delle loro bestie, quando sono a casa, no, dal lavoro, per cui vedono le cacche e le mandano in foto.
1: Ti posso dire, ero quasi affascinato dal mestiere con questa immagine. No, non lo vedo tra le possibili, quindi grazie per averci spiegato perché due veterinari su tre vogliono lasciare quel lavoro o non vogliono rifarlo. Guarda, il musicista funziona poi se becchi Alfa che riesce a fare un disco col suo idolo che è Jovanotti, c'è solo una cosa che succede, quella del buon vento. Ed è un po'...

0: Matteo.
1: La nuova di Noemi insieme a Vito Salamanca, che tra l'altro firma ormai tutte quante le produzioni quasi col suono estivo, ha lavorato famoso anche per il suo collaborazione con Samurai J, e questa è Tu cosa fai questa sera. Allora, io già tanto se so che faccio oggi pomeriggio. Tra l'altro.
0: Che facciamo?
1: Che facciamo?
0: Facciamo un po' di sabor latino. Anche, e poi col sabor latino vedi che ti svolta la serata. Chiami Vito Salamanca e fai un aperitivo con lui e ti fa il pomeriggio estivo perfetto, no?
1: Brava, infatti la hit estiva. Idea. Questa è una di quelle che si propone per diventare la hit estiva. Anche prima, quando abbiamo sentito Stromsi, alla fine anche quella è un hit estiva, però forse è più british che da noi.
0: Meglio,
1: da noi,
0: però, da noi. Però tu dici dici Stromsi e lui non sarebbe contento.
1: Com'è,
0: perché Stromsi? Stormzy.
1: Ah, Stormzy. Ah, è vero, ho detto io Stromsi?
0: Lui non sarebbe.
1: Ho detto Stromsi,
0: sì,
1: veramente?
0: Detto Stromsi.
1: Ecco, questo ti fa capire che per quale motivo vorrei l'estate.
0: Ma tanto,
1: è Stormzy,
0: ma tanto
1: certo.
0: Lui è di South England, quindi non gliene frega un tubo, non sa nemmeno che cosa vuol
1: però,
0: dire.
1: Però Stormzy ti fa capire che c'è tutto un ragionamento dietro, non il mio.
0: Sì, non il mio.
1: Comunque sì, stavamo ragionando anche sui lavori, prima ne buttati lì, no? I lavori un po' particolari, ma meglio retribuiti. Sappi che c'è la possibilità di fare il culinary Specialist Submarine, che sono praticamente gli chef dei sottomarini della Marina. Cioè lo chef che cucina nei sottomarini, e pare che guadagni addirittura di media $35,700 l'anno, che non è tantissimo se ci pensi.
0: Secondo me non è tantissimo per stare lì sotto, e soprattutto da dove vanno i fumi, dove vengono convogliati i fumi, che so io, dalla frittura nel sottomarino.
1: Allora dove butti l'olio?
0: O anche semplicemente l'olio, una frittatina, ma anche che ne so, quando butti cos'è? È partito
1: Yellow Submarine.
0: Ah, vabbè, certo. Negli Yellow Submarine tutto può accadere, perché insomma è la fantasia immaginifica dei Beatles, però in un sottomarino vero e proprio mi ci vedo male a cucinare, D'Alessio, non so te.
1: No, neanche io, guarda, vado meglio per il terapista dell'ortocultura. Cioè uno stipendio medio di $70,600, quindi $70,000 l'anno comincia a essere. È praticamente una figura che unisce la botanica e la psicologia. Cioè usa,
0: cioè,
1: tipo
0: parlo
1: una...
0: con le piante.
1: Pure io lo faccio, ma pensavo fossi matto. A saperlo oggi so che c'è un lavoro. Io invece quando parlo con l'olivo mio e dico per favore non mi fa spendere altri soldi.
0: Ti
1: cerca,
0: prego,
1: di rimetterti in sesto, perché costa quello ogni volta che viene, ti dà il prodotto e taglia e fa. E invece pare che ci sia appunto questo piante come strumento di riabilitazione e benessere, non solo per le piante,
0: vabbè,
1: ma anche
0: certo,
1: i pazienti, attraverso percorsi terapeutici mirati.
0: Ho capito, ragazzi, ma allora stiamo scoprendo l'acqua calda nell'anno di grazia 2026.
1: Però
0: il rapporto con la natura è fondamentale, non c'è bisogno che arrivi il terapeuta e ti porti una begonia. Dai, su, esci, vedi la luce del sole, non c'è nemmeno bisogno di abbracciarlo l'albero.
1: Allora,
0: basta camminarci sotto.
1: Questo vale $70,000 l'anno come prezzo, cioè come guadagni, quindi come fatture.
0: Bene.
1: E via dicendo. A me, se ne date 50 e venite a sistemarmi l'orto e parlate con le piante, come motori, quelle volete, ma anche 30 me ne date, io sto a posto così. Se,
0: okay,
1: se funziona, abbiamo trovato la soluzione, va bene?
0: Allora facciamo così, mettiamo questo disco che è un disco bellissimo, che sa di estate, sa di amore, sa du Brasil, e usciamo per la strada e godiamoci questa giornata bellissima assieme a Radio 2 Music Room Weekend.
1: Vai, ci sono i Tribalistas, questo è il nostro Te lo ricordi di oggi, quindi tirate sul volume.

0: meravigliosa Suave di Marisa Monchi, grande cantante brasileira, e anche quella di Carlinhos Brown, bravissimo percussionista, amico di Jovanotti, di Salvador Gibaia e poi Arnaldo Altunes. Te la ricordi un pezzo che usciva ormai un milione di anni fa, o forse due, nel 2002 se non sbaglio?
1: Sì, sì, 24
0: te lo ricordi
1: anni fa.
0: Fabrizio?
1: Oh, me lo ricordo bene, perché ero andato lì con la mia bicicletta a girare tutto quanto il mondo e alla fine sono trovato
0: Brasile.
1: A Carlinhos Brown. E ho detto, oh Carlinhos, facciamo un disco insieme.
0: A Bahia.
1: A Bahia, lì.
0: Hai ragione, poi... Se... E poi ha fatto l'ombelico del mondo.
1: Ho fatto l'ombelico del mondo con loro. Sì, ci siamo divertiti di brutto. No, stavo ragionando, tra l'altro, che questa canzone, siccome ti ricordi, noi parliamo dell'estate in base al Festival Bar, è stata la serata di chiusura del Festival Bar 2003. Cioè questo disco,
0: che bello,
1: capito? Quindi ospitavamo queste sonorità nel Festival Bar, perché ecco perché dobbiamo riproporlo questi Festival Bar. Io sono portatore sano del Festival Bar.
0: Assolutamente, sono d'accordo con te. Un disco molto buono do Brasil, dove si parla non solamente di come dire, quella bellezza brasileira che piace a tutti quanti, no? Quella cosa tipica, ma loro parlano di amore serio, di amore adulto in questa canzone. Io so amare, si intitola questa canzone. So amare di un amore adulto.
1: E sto ragionando che prima si parlava dei musicisti come lavoro, no? Che ti fa stare bene. Non so perché, ma se fai il musicista in Brasile, secondo me sei felice.
0: Non sei felice sempre? Ma
1: sì, ho quest'idea.
0: Ma io sono d'accordo, perché comunque a differenza dell'Italia, dove è un po' difficile campare di musica quando sei a un livello medio-basso, negli altri paesi del mondo è un po' più facile. Poi in Brasile c'è una cultura della musica che è spaventosa, e quindi anche se solo suoni nei vari blocos africanos, cioè che sono lì anche per preparare le sfilate del carnevale, lavorano tutto l'anno pra gagnar, per riuscire a ottenere un carnevale, no? Lo sai, loro sono fissati, no? Per cui tutta quanta la loro mente è in previsione di quella sfilata che ci sarà a gennaio / febbraio, e quindi magari lavori tutto l'anno per una cosa così importante, e poi si respira musica dappertutto per strada. Attenzione però, non entrate nell'ordine di idee molto da turista di trovare solo musica brasiliana in Brasile. Io ci sono rimasta male, perché quando sono andata la prima volta a Rio, sono atterrata a Rio, e sulle varie Copacabana, Ipanema, sai, queste spiagge famose. C'era tutto reggaeton del musica latina, però Centro America, capito?
1: Sì,
0: un'altra roba.
1: Quello c'è. E poi ti posso dire che c'è anche una gran cultura elettronica house, con bei DJ, bei producer anche in Brasile, quindi
0: sì. Non dico milioni, ma migliaia e migliaia di persone che vanno a ballare, impressionante, vero?
1: Perché si sanno divertire, possiamo dirlo? Il brasiliano si sa divertire. Secondo me tutti quanti nella comitiva dovremmo avere un brasiliano. Io ce l'ho un mio amico brasiliano ho vissuto un po' con lui, anche argentino, però io ho vissuto con un amico brasiliano ai tempi quando stavo a Milano, in un posto piccolissimo, mi ospitava e mi dava il divano in cambio di la mia spesa. E devo dire, la mattina senti dal bagno e parti tu, comunque la mattina ti svegli, non capisci bene quello che ha detto, però comunque ti prende bene, vedi, sempre sono felici in prima mattina. Poi a Milano
0: tu dici che la depressione non c'è in Brasile,
1: forse un po'
0: bisognerebbe
1: forse
0: andare a vedere le statistiche,
1: dovremmo andare ad analizzare.
0: Vediamo.
1: Però comunque sappiamo che il portoghese è vicino a un'altra lingua, che è quella ligure. Questo ragazzo non la usa, ma usa l'italiano. È Brescia, il suo ultimo.
0: Bravo.
1: D'addio.

0: Uscito un paio di settimane fa questo disco di Bresh, da Dio, e si sta da Dio anche quando c'è l'aria condizionata. Ne parlavamo anche fuori onda con la nostra Patrizia Critelli, che ci è venuta a salutare al volo e ti saluta a Boschero. Quindi anche...
1: Salutamela. Noi invece siamo più, più ci piace più una condizione, non dico di caldo,
0: brasiliana,
1: ma di accoglienza, quella calorosa brasileira. Gosto molto do Brasil aqui in Bologna.
0: Esatto, sì, l'umidità sì, brasiliana. Senti, volevo farti sentire invece un messaggio, perché oggi qui a Radio 2 Music Room, la versione del weekend, stiamo parlando di mestieri, quelli che avremmo sognato di fare da piccoli. Senti che cosa ci dicono.
2: Sì. L'attrice, ma di teatro, non attrice cinematografica.
0: Capito?
2: E l'altro era l'archeologia. Sì. Oggi faccio da criminologa in carcere da tanti anni, mi piace, ma certo non erano i miei sogni, ma comunque sono soddisfatta.
0: Ah, hai visto? Però da attrice teatrale, vedi, la criminologa, c'è qualcosa in comune.
1: Ma secondo me in comune sì, c'è tanto. Metti che metti in scena Agatha Christie, hai fatto praticamente.
0: Bravissima. E poi,
1: al bacio proprio.
0: Poi si dice sempre, anche nella psicologia, no, che devi entrare nella mente, io almeno quando ho iniziato a studiare all'accademia, tu devi entrare nella psicologia del personaggio, quindi comunque qualcosa a che fare. Ecco, diciamo che lei ha preso un filone, che è quello della criminologia, che nel teatro sarebbe il thriller, però... Comunque
1: è vero, però va bene lo stesso.
0: Ha trovato quella roba lì.
1: Io vorrei fare, guarda, sentendo questa canzone, io vorrei fare, avrei voluto, perché oramai i REM non ci sono più, si sono separati, ahimè, però avrei tanto voluto fare la portaborse del cantante dei REM, perché secondo me c'era da imparare.

0: Just a dream, solo un sogno. Che cos'è solo un sogno di questa canzone dei REM? Come mai questa canzone è così malinconica? Forse non ce lo siamo mai chiesto. Perché? Perché magari pensiamo che parli di religione, visto che si intitola Losing My Religion. Invece no, perché gli americani per Losing My Religion intendono dire impazzire, perdere la pazienza, perdere la ragione, la trebisonda, potremmo dire noi. E accade, ad esempio, esatto, come il cantante dei REM, quando ha perso un amore, cioè un amore non corrisposto, per cui lui è uscito completamente di testa. E allora lui vede come un sogno il fatto che lei gli abbia risposto, che lei abbia sognato. Che lei abbia sorriso. That was just a dream, è stato solo un sogno, perché in realtà lei non se lo filava di pezza, come si dice a Roma.
1: Tragedia. Un po' Dante, sai, Dante quando si fa tutta la camminata per arrivare dalla sua beatrice, in verità
0: è un po' Leopardi,
1: devo dire che
0: no,
1: un po' tutti,
0: quelli,
1: vabbè,
0: un
1: comunque
0: po'
1: abbiamo
0: sfigati,
1: fatto. Però diciamo che magari lei poi, quando ha visto che i REM sono diventati REM, ha detto: sai che forse una possibilità a quel ragazzo lì potevo dare.
0: Però Michael Stipe,
1: capito, insomma, era anche il mio Stipe.
0: E vabbè,
1: questa è brutta, scusa.
0: Sai cosa mi è venuto? Vabbè, lasciamo per. Mi è venuto in mente. Perché ridi?
1: Perché era una cazzata incredibile, ormai l'ho detta.
0: Vuoi spiegarla? Vuoi spiegarla?
1: No, perché si dice mio tipo, non il mio type, quindi era il mio Stipe. Era brutta.
0: Esatto,
1: se le spieghi,
0: bravo,
1: se le spieghi sono
0: allora
1: ancora più brutte, comunque. Vabbè.
0: Sì, sì, se le spieghi ti agghiacci. No?
1: Esatto,
0: cioè,
1: esatto. Che
0: però
1: con
0: no,
1: questo
0: volevo
1: caldo
0: dire una cosa. Farebbe bene. Volevo dirti che Michael Stipe, a proposito di lavori, che poi è il tema della nostra Radio 2 Music Room di oggi, Boschero d'Alessio insieme appassionatamente, è lui voleva fare il fotografo. Uh-huh. E infatti lui, ad un certo punto, quando era ancora molto molto giovane, mi sorge il ricordo che era andato in giro con Patti Smith, quando Patti Smith faceva i primi tour, e faceva le foto, l'aiutava, eccetera. Poi vedi che, insomma, poi in realtà anche la musica era una parte importante della sua vita e ha preso il sopravvento, quindi insomma forse per noi è meglio così, che Michael Stipe abbia fatto i REM piuttosto che abbia, insomma, si mettesse a fare il fotografo, no? Però sai, magari lui è frustrato di questo,
1: magari fa come Dylan, che fa le mostre anche con quelle fotografie bellissime che faceva, sai. Comunque ci stanno, no, questi artisti che sono completi, quindi magari escono bene nella musica, magari continua a fare lo fotografo. Secondo me, guarda, posso dire, vedendo un po' la sua carriera, non è così scontato. Posso dire, non
0: no,
1: è così.
0: Direi di no. Poi ora non fa più niente, beato lui.
1: Ma bella,
0: no?
1: Se la gode, quello che è un altro mestiere che comunque bisogna avere la possibilità di poter fare. 3487 300 200, se avete voglia, continuate a dirci il lavoro dei vostri.

0: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
1: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
2: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
3: 2-2. All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: 2-2.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
6: 2-2.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ciao a tutti!
9: Rai Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con

0: Magnetic, questo trio norvegese con sonorità che portano proprio all'estate, per quanto lì faccia sempre fresco, la produzione si sente che viene da quelle dei parti. Boscaro D'Alessio, raccontarci un po' i mestieri che tanto sognavamo da piccoli o che vorremmo fare o che ancora sogniamo, e al 3487 300 200, senti che arriva.
1: Sentiamo.
0: Senti un po' che cosa ci racconta la nostra amica.
2: Sono sempre Rita della Sicilia.
0: Ciao Rita.
2: Io volevo fare il veterinario, visto che abbiamo l'azienda agricola. Però alla fine cosa ho scelto? Di fare la psicologa.
0: Cosa? Capito, la psicologa. Cioè voleva fare perché lei ha un'azienda agricola. Poi mi ha mandato tanti messaggi e mi dà dei consigli su come si
1: sono
0: fare.
1: Io praticamente.
0: Sei te, Boschero, che hai la tua zona con gli olivi e più hai scelto di fare la psicologa. Però sappi che c'è anche qualcuno che vuole fare sempre quello che hai fatto te. Cioè due persone.
3: Ciao ragazzi, sono Anna dalla provincia di Vercelli. Volevo dire che il mio sogno era fare radio.
0: Vedi?
3: Registravo le videocassette dove commentavo i libri che avevo letto, oppure mettevo delle musiche di sottofondo, poi facevo i miei commenti personali, quelle cose lì. In verità adesso faccio la maestra e sono molto felice di quello che sto facendo. Però
0: hai visto?
1: Però chissà, magari la
0: radio forse è rimasta. Però mi fa ridere che, però vedi, lei secondo me poteva fare un'altra cosa, perché metteva la videocassetta e faceva i commenti delle cose, quindi dei libri che leggeva.
1: Ma videocassetta addirittura,
0: ha detto videocassetta.
1: Cioè, si riprendeva, cioè praticamente lei ancora della visual radio stava avanti di 30 anni lei.
0: Ma anche
1: faceva
0: anche l'influenza, sai quelli che ti fanno le recensioni dei video o anche dei film, no? E quindi poteva tranquillamente fare quello.
1: Però dilla tutta, D'Alessio, la nostra ascoltatrice agronoma ti ha redarguito sulla gestione degli olivi.
0: Ma ha mandato 30 messaggi, non ho il coraggio di sentirli perché ho paura che mi prenda a male parole, perché sto facendo male, quindi non voglio sentirli, però mi ha detto che un buon contadino mi può aiutare, ma in verità i miei olivi, così la diciamo, hanno la rogna.
1: Stanno bene,
0: hanno la rogna, il problema è solo quello, però le olive non vengono intaccate da questo, però sono brutti,
1: bene.
0: Sarebbe da togliere tutto, lasciare soltanto i tre rami che salgono, no? Aspettare un paio d'anni e sistemarli con un po' di verde rame. Però non voglio perdere 2 anni di olio, quello è l'unico problema.
1: Detto questo,
0: non era Linea Verde, è Music Room Weekend con Boschero D'Alessio. Peppone e Fabio vi aspettano su Rai 1, però.
1: Esatto, come vedete, quando qualcuno fa un mestiere ma avrebbe dovuto farne un altro, cioè si mette a fare gli olivi e l'olio senza saperlo fare, come me e Fabrizio D'Alessio, poi dopo ci incartiamo.
0: Io parlo agli olivi, ma non funziona, vedi? Ci sto provando, ma non funziona. Comunque, vabbè, dai, senti, a proposito di Brasile, ci piace talmente tanto che c'è anche un'altra amica italiana, ma del suo sangue scorre il Brasile, lo ascoltiamo. Gaia, Bossa Nostra.

0: Gaia con la sua Bossa Nostra. Quant'è bella Gaia in tutti i sensi, una voce spettacolare, è bellissima, è naturale e non la mena tutti, cioè con il marketing del sono naturale, non me ne frega nulla della linea sottile eccetera, vabbè, io la amo particolarmente, poi è mezza brasiliera, quindi la amo ancora di più. Senti Fabrizio, ma vogliamo parlare di questo concerto bellissimo che questa sera verrà trasmesso in diretta su Rai Radio 2 e anche sul canale 202 del digitale?
1: Assolutamente, a nome loro, Musica e Voci per le Vittime di Mafia, un evento al quale se avete la possibilità io parteciperei, anche solo stando davanti alla TV sul canale 202 del digitale terrestre. Radio 2 appunto trasmetterà la quarta edizione del concerto e ci sono degli amici a condurlo, Gino Castaldo, Martina Martorano e Stefania Renda, e tanti nomi importanti.
0: Ma tanti, Nada, Zen Circus, Mario Ermanno Giovanardi, Simona Molinari, gli Avion Travel, il Santa Marea che passiamo sempre, la rappresentante di lista, Mario Venuti, Rancore, Anastasio, Galeffi, Savannah Funk, ma poi anche attori del cinema e della TV. È un mega spettacolo importantissimo perché tra l'altro sensibilizza sulle vittime di mafia e si tiene nel sistema delle piazze di Castelvetrano, Trapani, ed è bellissimo, quindi se non siete lì, ahimè, però potete seguirlo attraverso Radio 2 senza dubbio.
1: Quindi anche sul canale 202 del digitale terrestre, mi raccomando, non perdete l'appuntamento stasera a partire dalle 21. Noi siamo qui a raccontarci anche i mestieri che portiamo ancora, mettiamo ancora nel cassetto, che sogniamo di fare non per forza da bimbi, anche da grandi a noi piace, e poi parleremo, se ti va, di alcuni lavori i meno stressanti, ok? Che ci sono delle chicchette

0: Angelica Bove Mattone, lei che è stata proprio lanciata nel mondo non soltanto delle social, da dove è partita quando ha iniziato a fare le sue produzioni anche sulle piattaforme social, lì le hanno dato un po' di notorietà, poi il Talent Factor e poi soprattutto Sanremo Giovani, che l'ha consacrata all'interno della musica nazionale. 16:47, manca poco prima di salutarci, Radio 2 Music Room, Boschero d'Alessio, e si parla ancora di lavori. Ci eravamo lasciati parlando dei lavori che ci danno meno stress, li vogliamo analizzare insieme, Boschero, ti va?
1: Sì, facciamolo, anche perché mi lasciano un po', come sempre, con il punto interrogativo
0: in testa.
1: Un po' stupito,
0: un po' perplessa. Vai.
1: Sei un po' perplesso. Il matematico. No, al primo posto in realtà c'è lo storico.
0: Lo storico. Pare che ci abbia uno stress intorno al 56%.
1: Sì, perché in fin dei conti non è colpa tua, no? È successo. Sono uno storico e io leggo quello che è successo nel passato.
0: Racconti i fatti.
1: Però attenzione. Esatto, racconti i fatti, è così. Però attenzione. Perché se pensate molto bene, la storia la fanno i vincitori. Quindi se vuoi essere proprio uno storico storico di quelli che mette le mani in pasta, tipo il nostro barbero, alla fine vai a trovare delle cose che non tornano tanto bene e allora entri in stress perché sei costretto a dire però poi la storia non è andata esattamente come ce l'hanno raccontata. Allora in quei casi secondo me è stressante.
0: Ti stressi anche soltanto per quello che è ciò che ti torna. Cioè quando tu lanci questo messaggio, poi tutto quello che ti torna indietro ti mette stress assolutamente. Assolutamente. Poi c'è il matematico.
1: Ma cosa dici?
0: Il matematico che non sia stressante, ragazzi, ma veramente non è stressante il matematico. Cioè, è una,
1: so,
0: diciamo, una professione che porta la mente umana a confrontarsi con la materia sempre mutevole e distensiva dei numeri. Perché i numeri sono distensivi. A me, quando arrivano quelli
1: secondo
0: del commercialista, non so così distensivi. Però forse
1: esatto,
0: sarò io.
1: Bravo. Oppure che ne so, il matematico genio, quello che cerca disperatamente di capire quella formula che nessuno ha mai capito, e che cavolo, si stressa se non arriva, se i conti non tornano. Comunque insomma, dicono che il matematico sia al secondo posto, al terzo ci sarebbe l'agente di viaggi. Vabbè. Anche lì ho qualcosa da ridire,
0: sì,
1: perché
0: anch'io.
1: Scusami Fabrizio, in momenti come questo, con instabilità internazionale, problematiche sui carburanti degli aerei, ma cioè diventa stressante. Infatti.
0: Ma soprattutto organizzi la vacanza a qualcuno che poi sai, un conto organizzarla da casa, ma poi quando vai lì succedono due o tre cose, magari un bagaglio che si perde, magari la camera ancora non è pronta, quelli chiamano, ma come?
1: La camera non è pronta.
0: Capito? Quelle robe lì.
1: Ovove.
0: Quindi un po', secondo me un po' di stress. Cioè, il geografo pare che abbia un punteggio di 59, è messo un po' più su rispetto agli altri, però in teoria studia la geografia,
1: i
0: confini del nostro pianeta.
1: Il cartografo mi piace ancora di più.
0: Capito?
1: Il cartografo mi piace di più. Ho un amico cartografo ed effettivamente lo vedo bello quieto. Sì, lo vedo bello tranquillo.
0: Attenzione.
1: Sai, topo di biblioteca, stai lì, guardi le carte. Attenzione,
0: ora,
1: chi mi dici adesso?
0: No, l'ingegnere, ragazzi, ma adesso l'ingegnere civile non è stressante, ma stiamo scherzando.
1: Fammi un ponte, poi me lo
0: capito, bene, cioè nel
1: ponte,
0: senso, ma com'è? Qui dice no, lavorano adeguando a zone di comfort e di non eccessivo stress. Non eccessivo stress. Cioè, devo mettere in piedi una palazzina e non ho lo stress.
1: Mamma mia, che angoscia.
0: Io ho l'angoscia più che lo stress, hai detto bene.
1: Però posso dirti una cosa, come vedi tutti questi mestieri hanno, se vogliamo, degli stress enormi, ma se tu li vuoi avere, perché se pensi a una cosa importante, lo stress sei tu a causartelo, cioè con la Fabrizio D'Alessio, in generale, siamo noi stessi con le nostre ansie, con le nostre aspettative, con i nostri catastrofismi, e se non ce l'hai stai tranquillo.
0: Dici, se mi fido del lavoro che sono in grado di fare, mi posso...
1: Questi mestieri hanno, se vogliamo, degli stress enormi, ma se tu li vuoi avere, perché se pensi a una cosa importante, lo stress sei tu a causartelo, cioè con la Fabrizio D'Alessio, in generale siamo noi stessi con le nostre ansie, con le nostre aspettative, con i nostri catastrofismi, e se non ce l'hai stai tranquillo.
0: Dici, se mi fido del lavoro che sono in grado di fare, mi posso stare sereno.

0: bellissimo questo Personal Jesus dei Depeche Mode, che poi è stato fatto anche in formula, in versione acustica, da un vecchio Johnny Cash, eroe del country americano. È un pezzo bellissimo perché parla a una particolare tipologia di persone, ai dipendenti affettivi. Talvolta nella nostra vita chiunque è stato dipendente da qualcuno, no? In maniera affettiva, nel senso appaltare ad un'altra persona la propria regolazione emotiva è qualcosa che ci accade, no? Perché qualcuno magari accanto a noi è, lo reputiamo migliore di noi, più tranquillo di noi. E ci attacchiamo così tanto che poi però andiamo a, come dire, a mancare noi di qualcosa, no? Di una nostra regolazione. Un pezzo molto molto bello, molto intenso, che è stato ispirato, pensa, alla biografia di Priscilla Presley, la quale a sua volta racconta nella biografia di essere stata una dipendente affettiva da Elvis. Elvis immenso, gigantesco, grandioso, eroico, e quindi lei totalmente, come dire, sottomessa in maniera emotiva.
1: Ma anche perché stiamo parlando di personaggi con un carisma strabordante,
0: eccezionale,
1: di conseguenza.
0: Certo.
1: Puoi essere affascinato da tutto questo. Si parlava anche di lavori non stressanti. Abbiamo la risposta diretta di un agente di viaggio. Vuoi sentire? Senti che cosa ti dice lui.
0: Vai.
2: Sono Andrea dalla provincia di Genova, agente di viaggio, titolare di un'agenzia di viaggi assieme a mia moglie. È già stressante lavorare con mia moglie.
1: Bene.
2: E viceversa. Però poi noi non vendiamo scarpe o qualsiasi altra cosa che tu vedi. Noi vediamo servizi che non vedi, quindi sei sempre stressato dal fatto che il cliente potrebbe non trovare esattamente quello che
1: stava cercando.
2: Ha cercato.
1: Certo. Capito, è quello il problema. Quindi giustamente lo stress c'è, e comunque c'è anche chi conclude con una frase, se vuoi, lo stress non dipende dal lavoro, ma dai colleghi.
0: Ora, sì, è vero. Ora. Come la moglie.
1: Esatto. Io la prenderei per buona. La prenderei per buona come assunto, come assunto di questo viaggio di 2 ore legato ai lavori dei nostri sogni, che abbiamo capito che alcuni

0: Non troppo fantasia c'è in queste messaggi dei nostri amici, perché anche i lavori semplici comunque
1: sì,
0: è stato bello.
1: Alcuni sono diventati realtà, altri magari non erano così fantastici come avevamo pensato da bambini. È stata una bella puntata, grazie mille, è stato bello anche passare qua dalla sede di Bologna, che spero mi ospiterà prossimamente, quindi ringrazio tantissimo il tecnico che mi ha seguito, che è Antonio Amoroso, e anche l'altro Dario che è passato poco anzi mi ha aiutato in un'altra questione, sempre gentilissimi.
0: Stasera
1: qua,
0: andate a cercare la Boschera che è a teatro con
1: Trebbo
0: uno spettacolo bellissimo, mi raccomando, andate a seguirla sui social, così sapete che cosa fa e dov'è, e così potete andare a applaudirla anche da parte mia. Un abbraccio grande, Silvietta, merda, ci ritroviamo domani 15:17. Adesso tutti nudi.

0: da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: 22 It's summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it.
2: 22 All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: 22
3: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
1: 22
4: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
5: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
6: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
1: 22
7: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
8: Radio 2 è sempre più nel cuore del territorio, vicina alla gente, come a Fano, nelle splendide Marche, dal 30 maggio al 2 giugno, durante il Brodetto Fest. Radio

0: Tutti nudi a Radio 2 con Elena Di Cioccio, Pippo Lo Russo e Francesco Mignazza.
1: Buon pomeriggio! Eccoci. Buon pomeriggio, le 5:17:04. Comincia l'appuntamento con Tutti nudi a Radio 2 in diretta live da Milano. Ci sono Elena Di Cioccio, la sottoscritta, e Francesco Mignazza.
2: Eccoci qua, e chissà da dove, in che parte del mondo, penso Rimini, Pippo Lo Russo.
1: Eccolo! Buongiorno Pippo!
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, eccoci qua, che bello, che meraviglia, buon sabato 30 maggio a tutti quanti, iniziamo come sempre a presentare tutto lo squadrone ufficiale.
1: E salutiamo il nostro regista
2: Alessandro Provenzano.
1: E in redazione chi c'è?
2: Claudia Bonadonna.
1: Al mixer di Milano oggi
2: Marco Costero.
1: E si va in quel di Roma, chi c'è al mixer di Roma?
2: Luca Dioris.
1: E chi ci fa belli belli in modo assurdo sul canale 202 del vostro televisore, la visual?
2: Stefano Aimola.
1: Bravissimo. E poi salutiamo lei, l'unica, l'inimitabile,
2: sì,
1: la nostra capostruttura, Annalisa
2: Vacca.
1: Il direttore,
2: siamo.
1: Lo salutiamo?
2: Sì, dai.
1: Lo vuoi salutare tu, Pippo, il direttore? Dai, dai,
3: Giovanni,
1: salutalo tu.
3: Alibrandi.
1: Questa è la squadra che vi porterà fino alle ore 19 anche in questo weekend di Radio 2. Noi cominciamo sempre allo stesso modo con l'istantanea.
2: La fantastica istantanea, che sono le tre parole per descrivere il nostro mood, la nostra giornata anche.
1: Guarda, io la mia istantanea non l'ho neanche scelta. L'ha scelta per me Pippo Lo Russo ieri, per dirti.
2: Davvero?
1: L'ha scelta lui.
2: Sì, qual è? Sì, qual è?
3: Confermo tutto. Vai con le parole, assolutamente. Bello,
1: allora,
3: bello.
1: Intanto vi spieghiamo come funziona l'istantanea. Tre parole per dire il vostro mood, raccontarci qualcosa di voi, che dovete inviare al 348 7 300 200, in modo un po' sparso. In modo che noi possiamo inventarci una storia,
2: sì,
1: così basandoci sulle vostre parole.
2: Non sarà mai quella corretta, quindi mandateci anche la spiegazione.
1: Esatto,
2: tre parole
1: dopo.
2: Più la spiegazione,
1: sì,
2: così
1: noi
2: almeno
1: ci proviamo. 348 7 300 200, vi lascio qui la mia, provate.
2: Vai
1: a indovinarla. La mia istantanea.
2: Vai.
1: È ombrellone,
2: sì,
1: grandine,
2: ok,
1: cuore.
2: Ombrellone,
1: grandine, cuore. Provate a raccontarmi voi che cosa mi è successo, o comunque cosa vuol dire questo, cosa vogliono dire queste tre parole. 348 7 300 200. Per noi intanto arriva la musica.

0: Hood insieme a Liberato in Just Street su Radio 2, 17:14 minuti, siete all'ascolto di Tutti Nudi, il programma del weekend dalle 17 alle 19.
1: Ma non ci credo, ma veramente?
0: Con Di Giorgio, Francesco Migliazza, giura? E Pippolo Russo oggi in collegamento da Rimini.
1: Pippo è tipo il nostro inviato.
0: Il nostro inviato.
1: Prima Londra, poi
0: allora, Rimini. Siamo fermi con le istantanee, cioè le tre parole per raccontarci qualcosa di voi, la vostra giornata. Ho aperto io le danze con la mia istantanea, che è ombrellone, grandine, cuore. Non l'ho scelta io, prova a indovinare.
1: Allora, ombrellone perché, vabbè, aggrandinato okay. L'altro giorno, io fortunatamente ero a casa, tu sei uscita con un ombrellone da spiaggia per ripararti e hai ospitato sotto l'ombrellone qualcuno e quindi è un grande cuore.
0: Guarda, ci sei andato vicino, Pippo, l'ha scelta lui, questa istantanea.
2: Ricevo una foto da un'amica in comune che mi manda la foto di Elena Di Cioccio in giro a Milano con l'ombrellone da spiaggia per proteggersi dall'acqua da grandine mentre partecipava a un evento di charity di beneficenza. Quindi,
1: non ci credo.
2: Essendo chiuso in macchina da un'ora, è uscita con l'ombrellone girando per Milano. Una
1: Ma poi scusa, ma perché avevi un ombrellone da spiaggia?
0: Allora, è arrivata c'è stata la grandinata a Milano, mi ha colto di sorpresa. Stavo andando a fare questo evento, questa raccolta fondi per il progetto Arca, una raccolta fondi stupenda, infatti cuore, proprio perché la gente ha veramente donato con il cuore, e non sapevo cosa fare per scendere dalla macchina. Dico, boh, vediamo se c'è un ombrello nel bagagliaio. Allora mi giro, esco tutta bagnata, apro il bagagliaio e trovo l'ombrellone da spiaggia, proprio colori della spiaggia, rosa, rosso, giallo.
1: Stupendo.
0: E dico, ma io vado in giro con quello. Ma posso dire una cosa? Ma sapete che è stata veramente una genialata? Perché io vedevo quelli con l'ombrellino, sai, quello brutto, sfigato, sì, quello che certo. Si apre piccolino, tutto storto, girato, sì, come la cappella, certo, dei funghi, col vento che e se tu... lo strappava via, e io che giravo con l'ombrellone di un metro
1: con
0: e mezzo,
1: un portamento militare,
0: così tipo, ma dove
1: credo.
0: Volete andare?
1: Non credo. Se fosse arrivata una folata di vento, saresti volata via con tutto
0: andavo
1: l'ombrello.
0: Via così come Mary Poppins. Finivo sui meme di mezzo,
1: oddio,
0: mondo.
1: Questa era l'istantanea di Elena Di Cioccio, ma arrivano al 3487 300 200, le prime istantanee, indovinate questa. Allora, buongiorno e felicità a tutti, le mie tre parole sono figlio, fidanzata, macchina.
0: Figlio, fidanzata, macchina, ha prestato finalmente per la prima volta a suo figlio la macchina per andare a prendere la fidanzata.
1: Attenzione,
2: sì, confermo.
0: Attenzione.
1: Confermo anche Pippo. Spiegazione: è 4 giorni che mio figlio si è portato la fidanzata a casa e il padre, come inebete, gira con la macchina. Ah, come un ebete sarà. Vabbè, gira con la macchina intorno al paese perché non può ritornarci. Baci, abbraccio e felicità a tutti, Luca.
0: Ah, certo, perché gli ha lasciato la casa libera. Bravo,
1: che grande.
0: Così ti fa.
1: Che uomo. Che bello, che sorpresa.
2: Meraviglia, che meraviglia.
0: Ce ne abbiamo un'altra al volo da leggere?
1: Se vuoi la mia.
0: Oppure vuoi fare la tua? Dai.
1: Velocissima. Sciopero, tour, monopattino.
0: Beh, sciopero, tour, monopattino. Sei andato a fare delle date del tuo spettacolo. C'è lo sciopero dei treni e hai detto: non prendo il treno, vado in monopattino. Sarei andato a Cavriago di Imbriago a fare la tua data.
1: È molto più ridicola la cosa. Cioè... l'altro giorno vado verso Duomo coi mezzi. Poi c'è lo sciopero, quindi Duomo, metro chiusa. Allora ho detto: sai che c'è? Prendo un monopattino e vado alla prossima metro. Quindi ho fatto Cairoli chiusa, Cordusi chiusa. Le ho fatte tutte. E a un certo punto mi sono trovato a casa perché ho fatto tutte le fermate della metro sperando di trovarne una aperta.
0: E potevi lasciare il monopattino sotto casa tua, c'era,
1: sì,
0: l'area,
1: sì,
0: ah, meno male.
1: Però ha fatto ridere che io ho cercato tutte le fermate, cioè non mi sono rassegnato a un certo punto che fossero tutte chiuse.
0: Perché ha speso una barcata di soldi per tornare a casa quando poteva prendere un taxi.
1: Vabbè, è andata così.
0: Senti, ne hai scelto uno da far diventare il tormentone?
1: Già pronto, sì, sì, ce l'ho.
0: Aspetta, Pippo, tu hai la tua, sì, cioè pronto con la,
2: sì,
0: con
2: io
0: la
2: ce
0: sua...
2: l'ho, io ce l'ho semplice e veloce. Gelato, Romania, Triton. È semplice.
1: Cioè,
2: faccio.
1: Questo è semplice?
0: Cos'è un Triton?
2: Triton, gelato, Romania. Vai, provateci, se no ve la dico in 2 secondi.
0: Triton. Non so cosa sia un Triton.
1: Sarà un tipo di un gusto di gelato.
0: Sarà uno sport? Non
2: no,
0: lo so, dai, diccela.
2: Tanti saluti. Tanti saluti da Roberto, detto Triton, è un suo soprannome, che ci ascolta per la prima volta dalla Romania, perché lui ha un'attività di gelati all'italiana, capite? Che ci sta ascoltando.
1: Allora, il saluto va a Triton.
0: Beh, niente,
1: a Triton.
0: Non so se facciamo in tempo a fare l'istantanea cantata, no? Provenzano ci sta dicendo no, mettete una canzone, va bene, allora ascoltiamo una canzone che, guarda, proprio brutta non è.

0: Clash, Train in the Vein. Pensavate che avessimo saltato così il nostro tormentone?
1: Stai scherzando?
0: Colpifero!
1: Stai scherzando? Bello però colpifero. Fa così. Stirare wifi va va vuma.
0: Non è vero?
1: Giuro, va va vuma.
0: Non è vero, hai sentito Pippo?
1: Stirare sì. Wifi va va vuma. Che io non ho ancora capito cosa sia.
0: Fermi tutti, Pippo. Non possiamo fare il tormentone così. Che cos'è Vavavuma?
2: Era una famosa citazione di uno spot del 1984 di una macchina con questi messicani che chiamavano: ehi gringo, la macchina Vavavuma!
1: Ma che storia!
0: Per dire che andava forte forte, Vavavuma!
1: Ah, bello, bello, non si usa più.
0: Beh, no, è un po' antico.
1: Rimettiamolo in auge, Vavavuma, bellissimo.
0: Ma questa istantanea cosa ci stava raccontando?
1: Avevo da fare dei corsi online, il wifi ha deciso di smettere di funzionare e quindi mi sono messo a stirare. Vavavuma!
0: Ma non c'entra una Vavavuma, non c'entra.
1: Niente.
0: Ma ci piacete così, vabbè, ragazzi, così. Perché con tre conduttori così e solo un pubblico così a accompagnare solo.
1: Esatto. Con Yoda oggi.
2: Esaurita l'istantanea del nostro Migliazza, ci sono tante cose di cui oggi non vogliamo parlare, come sempre. Ad esempio?
1: Ad esempio non parleremo della giornata mondiale degli asteroidi che si festeggia oggi insieme alla giornata mondiale dei social media. In caso vuole.
0: Cosa c'entra?
1: La concomitanza pare sia dovuta al fatto che molti influencer fanno la fine degli asteroidi che si dissolvono velocemente a contatto con l'atmosfera.
0: Questa mi piace.
1: Stupenda,
0: tantissimo.
1: È stupenda. Io questa qua me la copio in collo.
0: Cosa sei? Un asteroide.
1: Guarda. Beh, che veramente
0: questo è
1: un
0: molto
1: attimo,
0: interessante. Ma non ne parliamo,
1: non
0: ragazzi,
1: ne parliamo.
0: Perché non parleremo neanche di una ricerca indiana che ha dimostrato come le civiltà del passato o più recenti non siano crollate o scomparse così a causa di eventi catastrofici, ma perché non erano più in grado di sostenersi, e proprio questa sarà la causa dell'estinzione dell'essere umano nel prossimo millennio.
1: Oggi
0: cioè in questo
1: notizie,
0: quindi tra asteroidi, influencer, estinzione, direi che partiamo col Vavavuma.
1: Ma non ne parliamo, non ne parliamo.
2: E non parleremo nemmeno di Vasco Rossi il grandissimo, che ha iniziato ieri il suo Vasco Live Tour 2026 con una data zero per tutti i suoi fan club e che stasera replicherà proprio qui a Rimini allo stadio Romeo Neri, perché Radio 2 è la radio ufficiale del tour di Vasco.
1: No, posso dire che mi fa molto ridere che c'è asteroidi, influencer si estinguono, tutti ci estingueremo, Vasco ha iniziato il tour.
0: Sì.
1: Cioè, come dire, io non mollo mai.
0: Sì. Va bene, queste sono le notizie di cui non parleremo, perché tra pochissimo parleremo di qualcosa di
1: estinguibile.
0: Estinguibile!

0: Let's go! Da Mediaworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
1: 2-2. Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: 2-2.
4: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
3: 2-2.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: 2-2.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: contabilizzare le fatture? Fatto.
8: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: Savino Zaba.
1: Ecco, il bello dell'Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
0: Sì, le piccole grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
1: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
0: E infatti lo faremo insieme.
1: Io e te da soli?
0: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
1: E allora vi aspettiamo.
2: Il pomeriggio di Radio 2 con Diletta Parlangeli e Savino Zaba, in onda da lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18 su Radio 2. Tutti nudi a Radio 2 con Elena Di Cioccio, Pippo Lorusso e Francesco Migliazza. Tutti nudi a Radio 2. Quando

0: Annalisa, canzone estiva.
1: Ma è
0: su
1: pazzesco.
0: Radio 2, 17:34 minuti.
1: Ma tu ti rendi conto che canzone estiva esce ora? Cioè che è una canzone estiva.
0: Ma no, è uscita già canzone
1: però,
0: estiva.
1: Però adesso è una canzone estiva in estate. Cioè,
0: adesso
1: pazzesco.
0: È estiva estiva perché comunque
1: adesso
0: è estiva.
1: È più estiva di estiva.
0: E poi le cambiano il nome, c'è la versione invernale che è canzone invernale.
1: Come le gomme della macchina.
0: Gente. Pippo, ti è arrivato?
1: Eccolo.
2: Tutto scritto. Che dicono gli amici della NASA? Che dicono?
0: Allora, signori, la NASA, con una ricerca presso l'università del si stava meglio quando si stava peggio.
1: Dove?
0: A Pordenone, in Oregon.
1: Come in Oregon?
0: In Pordenone.
1: Pordenone.
0: Ha scoperto che il 76% delle italiane e degli italiani
1: sì.
0: prova invidia per qualcosa che vede nell'altro sesso.
1: Vabbè, chiaro, sì.
0: Qualsiasi cosa, certo. insomma, cioè cose che vorresti avere e che non hai perché non le puoi avere. Cioè, se uno nasce, non ce
1: l'ha. È la natura.
0: Cose di cui madre natura, diciamo, non ha omaggiato l'altro sesso.
1: Esatto.
0: Allora, vorremmo capire oggi, nudiste e nudiste li ascolto, che cosa invidiate dell'altro sesso e perché? Perché ridi? Cosa ridi?
1: No. Ci sta, no, tante cose. No,
0: Migliazza, per esempio, cosa invidi dell'altro sesso?
1: Tante cose, ma passo la parola al nostro amico Pippolo Russo, che avrà sicuramente un esempio ad hoc.
2: Sì, sì, io ce l'ho subito bello pronto. Io invidio l'altro sesso. Un attimo, mi faccia dire il periodo di sfogo e nervosismo che hanno con la scusa del ciclo, preciclo, dopo ciclo, ovulazione, quel periodo di nervosismo, capito?
0: Scusa, fermo.
1: Aia,
0: hai detto con la scusa.
1: Aia, Pippo. Aia.
0: Cioè, per te
2: sì,
0: una
2: quando
0: scusa,
2: c'è troppo nervosismo.
0: Cioè, secondo te il preciclo è una scusa?
1: Ed eccoci qua,
0: brutto,
1: tutti
0: deficiente,
1: nudi.
0: Vengo lì, ti prendo quel pesce che c'hai sopra la testa e te lo batto così sulla canaccia.
1: Lascia stare quel pesce che è molto ambito, perché qualcuno scrive anche dove si può comprare quel quadretto.
0: Cioè, una scusa?
1: Pippo,
2: ma la scusa del nervosismo quando viene buttato in faccia agli uomini, ai mariti,
1: allora,
2: che vedo queste cose.
1: Bene, questo è tutti nudi, abbiamo perso oggi Pippolo Russo, rimaniamo
2: no,
1: di
2: Giotto.
0: Io vengo lì e ti snocciolo quelle cose che non hai.
1: Non devi
0: allora,
1: fare arrabbiare Elena perché c'è la mia chitarra di fianco a lei. Poi
0: noi vogliamo sapere cos'è che invidiate dell'altro sesso e perché. 3487 300 200, vocale a rotta di collo. Ovviamente ragazze, signore, donne all'ascolto, uccidiamo il mio collega che ha detto che noi prendiamo la scusa del preciclo per fare quelle nervose. Che tu non hai un'idea
2: quando
0: di come ci sentiamo noi.
2: Mafiola. Ma sì,
1: vabbè,
2: che lo so, certo che lo
1: vabbè,
2: so, però
1: ma
2: è un modo giocoso e scherzoso, perché noi maschi
1: esatto.
2: non possiamo dire sono nervoso perché cioè, capito? Non possiamo dirlo. E
1: alla
2: quindi
1: fine,
2: mi
1: il dolore quanto sarà? Quanto tipo un pizzicotto.
2: Ma
1: dai,
2: non c'entra quello, no!
1: Dai,
2: ma
1: oggettivamente, dai.
2: Ma non in quel senso. È per avere la scusa di essere nervosi, capito? Noi maschi non ce l'abbiamo, capito? Ha perso l'Inter, ha perso la Juve, solo
1: la
2: quella.
1: La sta salvando, la sta salvando in calcio d'angolo.
0: No. Quando dici la scusa non ti salvi mai,
1: no,
0: c'eri quasi riuscito.
1: Dice l'occasione per essere nervosi.
0: L'occasione
1: dice.
0: Mi piace,
2: bravo.
0: L'occasione.
1: Pippo, mi devi
0: bravi,
1: una birra,
0: bravi, impara.
1: Birra,
0: va bene, vogliamo sapere voi, persone all'ascolto di qualunque sesso, cosa invidiate nell'altro sesso e perché? 3487 300 200.

0: non dico tanto, ma un inizio di parto, una mezz'oretta di doglie. Questi sarebbero già fatti, finiti. Via, ciao ciao.
1: Questi sarebbero già fatti finiti. Pippo, posso dire che non solo ti sei messo nei guai, ma mi hai messo nei guai. Cioè, ci siamo cazzati.
2: Certo, poi mi sa che è arrivato un altro messaggio. Fammi vedere se riesco a sentirlo. Aspetta, dammi un secondo, aspetta.
3: Ciao ragazzi. Cioè, allora, io invidio proprio il fatto che gli uomini non abbiano.
2: Ok, lo sento dopo. Mi hanno scritto ammazzalo, in senso figurato, Pippo, figurati.
4: Pippo, io ti difenderò.
5: Se non capisci l'italiano, Elena, cioè per forza, capito? Io ho spiegato la scusa che noi maschi non possiamo
2: usa
5: utilizzare.
2: La scusa, si usa occasione, smettila per di fare il cretino.
1: Vabbè, ragazzi, non possiamo.
2: Allora, andiamo dritti alla nostra classifica, esatto. Perché la NASA ha redatto una classifica delle sei cose che il popolo italiano, donne e uomini, invidiano nell'altro sesso.
1: Lo dico prima, che qua devo tenere a bada. È la classifica ufficiale, quindi non cominciamo a batti peccare per ogni punto.
2: A batti peccare
1: per ogni punto della classifica.
2: Migliazza invidia l'articolazione mandibolare.
1: Vabbè, quello degli esseri umani in generale, non dell'altro sesso, cioè di chi sa articolare.
2: Non posso fare queste battute, siamo in radio in diretta nazionale, vai.
1: Prego.
2: Sesto posto,
5: allora,
2: Pippo.
5: Sesto posto, sì, il 61% delle donne invidia il fatto che gli uomini se ne fregano di dedicare tempo a farsi la ceretta. Noi abbiamo
2: vero.
5: Tutto quel tempo in più, capito?
2: È
5: ma
2: vero.
5: Chi me lo dice? Io c'ho certi pelazzi da tutte le parti e ci perdo più tempo di voi. Chi me lo dice?
1: Ma quando
2: ma
1: mai?
2: Perché? Ma fatti tu una ceretta, fatto e comincia. Le gambe, i piedi, le ginocchia, sì. L'inguine, il avanti, il dietro, sotto, sopra, le ascelle, e chi fa la pancia,
5: tutto.
2: Il baffetto.
1: Noi non facciamo la ceretta, ma facciamo le treccine. È comunque uno sbattimento, eh? È comunque uno sbattimento.
2: Mi piace questo tuo umorismo, Manuela Arcuri. Nascella sì, nascella no. Mi piace.
1: Allora, la quinta posizione: il 32% degli uomini invidia alle donne la vastità di abiti che hanno a disposizione in generale, ma anche per mettere in bella vista i propri attributi.
2: Eh certo, perché noi possiamo mettere i vostri abiti senza, come dire, che nessuno dica niente o dica, ma mi sembra alternativa questa cosa. Mentre invece un uomo che magari ha voglia di mettersi una gonna lunga perché fa più fresco
1: è molto alternativo.
2: È molto alternativo. Oppure mettersi un rialzo un po' più importante perché vuole sembrare più alto, per esempio tu, che insomma la natura ti ha dato tante cose.
1: Ma guarda che comunque è molto vera questa cosa. Io quando vedo delle donne, ragazze vestite bene, a me piace vestir bene, dico caspita, però hanno tante, voi avete tante cose,
2: tante cosine in più.
1: C'è
2: certo,
1: anche, non c'è la maglietta, c'è la maglietta, la maglia quella tagliata qua, quella tagliata di qua,
2: la bretellina, un monospalla, un poco monospalla. Ma poi se vuoi far vedere qualche cosina hai tutte le possibilità. Voi avete vestito spogliato,
5: noi non possiamo
2: finito.
5: Far vedere niente.
1: Noi abbiamo l'interruttore on off, cioè così.
2: Al
5: noi se mostriamo
2: posto?
5: Qualcosa andiamo in galera.
2: È vero. Vabbè, punto. Perché non c'è un'alternativa del reggiseno, ecco, diventerebbe difficile. Comunque, al quarto posto, il 94% degli uomini invidia alle donne la capacità di ricordarsi ogni minimo dettaglio. Che è un modo carino per dire che invidia questo quoziente intellettivo nettamente superiore.
1: Aia. Pippo,
5: no,
1: tenete a bada Pippo. Tenete la bada.
5: Non è così. Questo vuol dire. Lo so, adesso arrivo. Oggi è battaglia. Questo vuol dire che voi donne avete la capacità, magari quando si litiga, di ricordarvi le cose di 30 anni prima, 40 anni prima, capito? Non le lasciate passare. E quella volta a casa di mamma, a casa di zio, e amico. E invece non lasciamo andare. Ecco Elena, vai, rispondi, dai. Ecco.
2: È semplicemente una questione di quoziente intellettivo più alto. C'è più spazio cerebrale. Immagazziniamo più notizie, più informazioni. Siamo in grado di catalogarle per senso, capito? Non buttiamo via niente. Noi siamo espandibili come memoria.
1: Ragazzi,
2: voi no.
1: Non abbiamo più tempo. Mi dispiace per chi. Noi adesso lo sentirò nel fuori onda, sentirò questo dibattito infinito. E farò da
2: intanto
1: mediatore.
2: Vogliamo sapere che cosa invidi dell'altro sesso. 3487 300 200.

0: vibrazioni!
1: Meraviglioso, l'ultimo pezzo, il nuovissimo disco. Insomma, andati via. Le vibrazioni sono andati via. Meraviglia, meraviglia. Tutti nudi, Rai Radio 2, c'è la nostra super classifica. Ah, attenzione! Perché siamo arrivati a un punto cruciale. Eh sì, la classifica della NASA. Non la sto trovando in questo momento. Eccola qua.
0: Allora,
1: attenzione.
0: La NASA ha redatto la classifica delle sei cose che gli uomini e le donne invidiano nell'altro sesso.
2: Certo.
0: E siamo arrivati al podio. Terza posizione.
2: Ho molta paura.
1: Il 39% delle donne invidia a noi maschietti il fatto di non dover partorire, stravolgendo almeno 3 anni della propria vita quotidiana. Capito? Sono d'accordo.
0: Anche 6.
1: Anche 20, insomma, dipende dall'orologio biologico, dipende da tante cose, insomma.
0: Ma non solo la questione dei 3 anni, anche il dolore, bellissimo, e tutto, ma anche perché lì sotto, come dire, vrang,
2: a me basterebbe il parto, cioè l'atto del parto.
0: Cioè, pensa se prendessero il tuo membro, te lo tagliassero e poi te lo ricucissero.
2: Io ti ringrazio per questa bella immagine che mi hai regalato. Ti ringrazio di cuore, Nina. Perché grazie. Al secondo posto, così per cercare di togliere la mia mente da questa immagine, il 49% degli uomini invidia alle donne i folti capelli. Grazie, Nina, di aver messo in questa posizione e farmela leggere. Pochissime donne, infatti, perdono i capelli e diventano pelate.
0: Purtroppo sì, a meno che non ci sia una patologia in corso, però tendenzialmente le donne che perdono i capelli sono molte di meno.
2: Sì, noi uomini ce l'abbiamo come pacchetto base.
0: Sì, poi da giovani comincia di solito e non si ferma più, tra l'altro.
2: Comunque, torniamo al membro. Cioè, allora.
1: Io voglio dire una cosa: i maschi perdono i capelli da contratto, perché ho scoperto che c'è un accordo per il gioco Indovina chi, perché sennò sarebbero stati tutti capelloni, capito? Non si, invece no, è George, è Giulia, sono i pelati stempiati.
2: Sì, noi lo facciamo per voi, ragazzi.
0: Disse questo magnifico cinquantenne con dei capelli neri invidiabili e più peli che neuroni. Ma andiamo alla prima posizione della classifica della NASA.
2: Qua noi abbiamo un primato imbattibile.
0: Signore,
1: sarebbero stati tutti capelloni, capito? Non si, invece no, è George, è Giulia, sono i pelati stempiati.
2: Sì, noi lo facciamo per voi, ragazzi.
0: Disse questo magnifico cinquantenne con dei capelli neri invidiabili e più peli che neuroni. Ma andiamo alla prima posizione della

0: In piedi?
1: Beh, guarda che c'è, fai un gadget.
0: Certo, si chiamava colibrì. Certo, sì. Beh, che bello. Aspetta che mi avvolgo un conetto e mi metto a culo nudo, a sedere nudo in un angolo della strada. Anzi, guarda, siccome c'ho la minigonna.
1: Cioè, no, non dai. È che si può aver tutto nella vita, eh? Allora, cioè,
0: che
1: almeno,
0: brutta immagine.
1: Almeno una cosa positiva lasciatecela, o no?
0: Va bene, signori, vabbè. Questa era la classifica della NASA. Cosa vogliamo sapere, Pippo?
2: Vogliamo sapere che cosa invidiate dell'altro sesso. Fatecelo sapere allo 06 3131 oppure 348 7300 200.

0: è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz. 2-2.
1: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
2: Quanti anni hai?
1: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946. 2-2.
3: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la

0: chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
1: 2-2. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: 2-2.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: 2-2.
4: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
5: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
6: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
5: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
7: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
8: Onda Verde, viaggiare informati.
9: 17:59 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, l'attesa di 15 minuti al Piazzale Italiano in direzione di Chamonix, la coda. Sulla A7 Milano-Genova c'è un incidente al chilometro 98,5 tra Isola del Cantone e Vignole Borbera. In galleria sulla prima corsia in direzione di Milano il traffico è bloccato e verso Milano c'è la coda. Più avanti la coda è per lavori tra Roncoscrivia e Genova Bolzaneto verso Genova. Ci spostiamo sulla A9 Lainate Como Chiasso tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera, coda per l'attraversamento della dogana. Sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce il traffico è intenso e c'è coda tra Ovada e Masone verso Genova Voltri. Su questo tratto c'è anche un incidente al chilometro 28 e c'è un chilometro di coda in direzione di Genova Voltri. A10 Genova Ventimiglia, 1:15 tempi di percorrenza stimati tra Arenzano e il Bivio 10 fine con Planare Savona in direzione di Ventimiglia, perché ci sono code a tratti a causa del traffico intenso. 4 km di code a tratti anche tra Spotorno, tra Bivio 10 fine con Planare Savona e Spotorno verso Ventimiglia. E con questo concludiamo. A risentirci al prossimo appuntamento. Buon viaggio da Rai Mobilità.
10: Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con...

0: Irama Cabana su Radio 2, le 18.04. Bentornati all'ascolto di Tutti Nudi. Comincia la seconda ora con Elena Di Cioccio, Francesco Migliazza da Milano,
1: yes,
0: e Pippolo Russo invece in quel di Rimini.
1: Si apre l'asta per il quadretto di Pippolo Russo, perché chi ci segue anche sul canale 202 vede che c'è un bellissimo quadretto.
0: È bellissimo, cioè
1: bellissimo.
0: Pesce.
1: Dobbiamo venderlo.
0: Ah, scusami, ragazzi, è bellissimo questo pesce, è meraviglioso. Io vi dico che con un solo sguardo vi trovate davanti a un'opera d'arte che vi porta in Grecia, in Sardegna, nel Salento,
1: esatto.
0: Cioè ovunque.
1: Pare che il 100% delle donne invidino a Pippolo Russo questo quadretto.
0: Poi se lo stacchi dal muro e lo giri, lo metti in piano orizzontale, ma sai che bel vassoietto porta caffè per la casa del mare?
2: Sì. C'ho il pesce in testa, per chi non mi vedesse ho il pesce in testa, va bene, grazie.
0: Però tu però così mi provochi, Tu mi provochi,
2: allora,
0: caro collega.
2: Allora. Stiamo parlando oggi delle cose che invidiamo all'altro sesso, ok? Arrivano un caterme di messaggi al 348 7300 200. Una dice, Cinzia dice: rughe, capelli bianchi sono il fascino per i maschi, anche la pancetta oppure i pochi capelli per loro è sempre affascinante, per noi donne invece disordine e diventiamo subito vecchie e brutte. Capito? È un po' vero questa cosa, devo dire la verità.
0: Quindi il fatto che si invecchia con due modalità, effettivamente questa si potrebbe anche fare un passo in avanti,
1: Sì.
0: Cioè, mollateci, posso dire. mollateci. Non so se questo campanello ci dice che c'è una scalinata da accendere.
1: No. O c'è della musica da sentire.
0: Allora niente, quindi mettiamo una canzone, voi continuate a scrivere al 348 7300 200. Cos'è che invidia l'altro sesso?

0: Invidio lo stipendio dell'uomo perché è sempre più alto di quello delle donne a parità di professione. Salutoni.
1: Quanto Elide hai ragione. Brava Elide. Eh sì, purtroppo questa cosa rimane ancora sì, insuperata.
2: Posso dire purtroppo?
1: Purtroppissimo.
2: Cioè, è l'argomento, sai, si dice è l'argomento che rimane negli anni. Non dovrebbe.
1: Non dovrebbe, non dovrebbe.
2: Teoricamente.
1: Allora,
3: però abbiamo visto che tante aziende stanno cercando di superare questa fase. Io e Elena siamo stati protagonisti la stagione scorsa di un evento dove hanno mostrato dei numeri veramente interessanti e di buon auspicio, insomma.
1: Sì, è vero, abbiamo fatto una convention di un'azienda che si è spesa molto e devo dire che i numeri erano confortanti.
2: Speriamo.
1: Certo, è un'azienda e dovrebbero farlo tutte. Ma
2: eccola qua.
1: Accendiamo
2: la scalinata.
1: Ed eccolo qua, il suo colore preferito è il verde.
2: Bello, mi piace.
1: È celiaco, ma mangia volentieri i tortelli con la panna.
2: Il
1: suo hobby preferito è costruire castelli con i mattoncini di ceramica.
2: Bello, interessante questa cosa.
1: Al telefono da Mestre c'è Virgilio.
2: Virgilio! È proprio lui.
4: Salve, buonasera.
1: Benvenuto Virgilio.
4: Buondì, vi ascolto sempre e a volte vi guardo anche.
1: Ci guardi anche. Siamo carini, ti piacciamo, va bene così?
4: Ma certo che sì, è da parecchio tempo, da quando c'era ancora Mezzancella che vi guardavo.
2: Che salutiamo.
1: Oh, che carino, che salutiamo il nostro Anto. Allora, raccontaci un po', che cosa invidi dell'altro sesso?
4: Allora, io ho scritto che invidio la capacità vostra, delle donne, di avere sempre ragione in ogni caso, e che se abbiamo ragione voi, comunque è sempre colpa nostra, cioè è colpa nostra di avere ragione e voi non ce lo perdonate, oppure è merito vostro se abbiamo ragione.
1: Certo, ma questo
3: bravo
1: mi sembra,
3: Virgilio, bravo
1: voglio
3: Virgilio.
1: Dire, questo è proprio un meccanismo ancestrale, cioè se avete torto è colpa vostra, se avete ragione è merito nostro, è normale, come
4: appunto,
1: dire, i soldi miei sono miei, i soldi tuoi sono sempre miei.
4: Esatto.
1: Tu sei sposato?
4: Io sono vedovo, purtroppo.
1: Sei vedovo, quindi insomma hai avuto una lunga frequentazione.
4: Sì, il nostro matrimonio è durato finché mia moglie purtroppo non è morta, che era anche abbastanza giovane perché aveva 60 anni e sono passati 11 anni.
1: Senti, ma Virgilio, ti posso chiedere una cosa? Ma secondo te, di tua moglie cosa invidiava a te invece?
4: Ah, non so. Ah, forse la capacità di scrivere.
1: La capacità di scrivere, che bello!
4: Sì, allora bello. Lei, per motivi nostri, allora lei preparava una traccia. Noi lavoravamo in parrocchia e spesso dovevamo fare delle relazioni. Allora lei, che era curiosa, intelligente, eccetera, buttava giù le idee e poi io le infiorettavo.
2: Che bello, il lavoro di squadra.
1: Bellissimo.
2: Posso dire, Virgilio, dallo stesso sesso, io invidio invece la tua capacità, ora non ho ancora visto, ma di fare questi castelli con, cos'era, con i mattoni di...
1: Di Lego.
4: Con i mattoni
1: di ceramica.
2: Di ceramica,
4: sì, sono due ditte spagnole che fanno questo lavoro, che fanno questi... Sono scatole di montaggio in cui tu... c'è una... Ad opere c'è un'anima di cartone, no? E poi ci sono tutti i mattoncini da incollare sopra le sagome, però stupendo. Non è che sia come i Lego che lì gli appiccichi uno
2: no,
4: dietro
2: certo,
4: l'altro.
2: Immagino ci sia
1: un lavoro
2: adesso, certo.
1: Gran lavoro perché li devi mettere in orizzontale per farli incollare, sì, insomma, sì. Bellissimo hobby, bravo Virgilio. Adesso però ci devi aiutare. Ci devi aiutare perché sai che noi. Sai che noi abbiamo questo bingo interno, estraiamo dei numeri che vanno sulle cartelle e tu ci devi dare un numero.
2: Sì.
1: Ci devi dire quanti anni hai.
4: 79.
1: Porco Giuda!
2: Vieni a 18!
1: Ce l'ho in cartella io, 79.
2: baldacchino.
1: Virgilio, grazie. Mi sei un po' meno simpatico.
2: Virgilio, perché sai come funziona, no? Chi ottiene più numeri a fine stagione dovrà offrire la cena. Quindi, ciao, Elena,
1: al momento sono in testa io.
4: Lo so, ma chi è inventato sto video?
1: L'abbiamo inventato un giorno così per giocare un po' con voi, per sapere così quanti anni avete e soprattutto per scroccarci a vicenda una cena.
2: Buone,
1: Virgilio, grazie per aver giocato con noi.
2: Grazie.
1: Ti abbracciamo.
2: Un abbraccio gigante.
1: Ciao.
4: Ciao. Ciao. Buona serata.

0: Cose Kodak su Radio 2, 18-19 minuti, argomento sul tavolo, cosa invidi dell'altro sesso? Possiamo dire questa cosa prima di cominciare a leggere i messaggi?
1: Puoi dire quello che vuoi.
0: Purtroppo tanti audio non li possiamo ascoltare perché non so cosa vi ha preso, però sono un po'...
1: È un po' così,
0: dai.
1: Non da persone.
0: Noi vogliamo essere vogliamo essere leggeri, divertenti, giocare insieme, ma non andiamo sulle cose antipatiche
1: perché non è
0: neanche la trasmissione.
1: No, esatto, però Gabriella ci dice: "Invidio agli uomini il non dover avere a che fare con la menopausa".
0: Certo.
1: O almeno una menopausa come la mia, perché dice: "Un disastroso viaggio attraverso il deserto del Sahara, secchezza di tutto, sbalzi termici, umorali che manca in un'altra galassia e la mancata comprensione. Un bacione la vostra affezionata Gabriella".
0: Gabriella, siamo con te, io soprattutto,
1: io
0: perché
1: capisco.
0: So che mi toccherà quel momento.
1: E anche a me,
0: e
1: raga.
0: Un po' cretino. Pippo.
2: Alessio da Vicenza, attenzione che dice una verità clamorosa, poi ne parleremo nel fuori onda. Alessio dice: "Io delle donne invidio soprattutto la capacità di dire no dopo i preliminari".
0: Bellissimo.
2: È stupendo.
0: Bello.
2: Stupendo.
0: Ma magari c'è calata bello, l'attenzione e dice: "Vabbè, dai, abbiamo fatto". Perché sì, delle volte cala l'attenzione. Che tu parti tutto e poi
1: noi
0: fa
1: scie. Invece così.
0: Invece voi non mi cala mai l'attenzione.
1: Niente.
0: È così, ragazzi. Quando non siete, va giù.
2: Vabbè,
0: ce n'è
2: vabbè,
0: un altro,
2: sti
0: Pippo?
2: discorsi cioè, sì, c'è Maria Laura che dice: "Non invidio proprio niente dell'altro sesso, mi sta bene tutto di me come donna", capito? Basta, ormai ci siamo messi su uomini contro donne su queste cose, non se ne esce più.
0: Qualcuno scrive: "La invidio la capacità di fingere". Non sto neanche a leggere tutto il messaggio perché ve lo potete tenere dove l'avete scritto. E sì, non mi piace, volevamo cose divertenti.
1: Ma adesso arrivano.
0: Va bene, allora mettiamo una canzone sperando nei prossimi 3, 4, 8, 7, 300, 200. Cosa invidi dell'altro sesso?

0: Ciao, degli uomini invidio che possono stare a torso nudo e poi invidio gli uomini che guidano bene.
1: Allora,
2: brava, brava.
1: Allora, sul torso nudo hai ragione, perché io l'ho sempre detto. Beh, torso nudo, allora io vado in giro del reggiseno, non mi dovete rompere le scatole. Sul guidare non è una qualità maschile o femminile, è proprio una skill personale.
3: Però ha riconosciuto che l'uomo statisticamente guida meglio.
1: Ma statisticamente di chi?
3: No, lei ha riconosciuto questa cosa. Io sto solo facendo portavoce. Cioè, se nel momento in cui dici invidio questa cosa all'uomo, stai riconoscendo questa cosa qua.
1: Appunto, non okay, è una cosa maschile femminile, è una qualità della persona.
3: Io prendo quello che ha detto lei.
1: Sì, vabbè, ciao.
2: ha ragione Migliazza. C'è Barbara che ci dice: io invidio il loro pensiero, cioè il maschio è sempre semplice e lineare, 1 più 1 fa 2 e basta, invece noi donne sempre a costruire castelli, a farci dei film inesistenti, a ipotizzare dietrologie, loro invece no. Non trovi calzini? Allora chiedo. Non so quando scade la rata dell'assicurazione? Allora chiedo. Il frigo è vuoto? Ordino una pizza. Ecco, questo è il massimo del loro sforzo. Ma no, guarda qui adesso ti chiamo dopo la diretta, figurati.
3: Pippo, io vogliamo posso giocare dire che invece? Però mi sento. Vai, giochiamo.
1: A cosa giochiamo?
2: Che ti senti, che ci frega? Al gioco del disco Moviola.
4: Dammi la Moviola. Dammi la Moviola.
2: Allora, il gioco del disco Moviola è molto semplice, vi facciamo sentire un brano a velocità così rallentata che vi darà fastidio e voi dovete essere i più veloci, i più bravi a scoprire qual è il titolo della canzone e soprattutto chi la canta. Appizzettate le orecchie, perché la canzone è questa qua.

0: si capisce.
1: Ragazzi, è troppo facile, è troppo facile.
0: Si capisce, ragazzi, si capisce.
1: Troppo facile. Pippo, cosa devono fare?
2: Allora, se volete giocare con noi e partecipare anche al nostro Super Bingo, dovete chiamare lo 06 3131, prenotarvi anche al 348 7300 200.

0: Dai dai Shakira, Born Boy, in diretta qui a tutti noi di Radio 2 con Elena Di Cioccio, Pippo Lo Russo, Francesco Migliazza, canzone yes. Che è l'inno ufficiale dei nuovi mondiali 2026, quelli che noi conosciamo perché non ci partecipiamo,
1: dai, dai.
0: Insomma, però è molto figa, molto figa, dai dai dai dai dai. Tra l'altro, piccolo aggiornamento, voi sapete che ci piace rovinare sempre tutte le persone che sono in giro, stanno registrando, si sta certo. Giocando da mezz'ora la finale di Champions League, l'Arsenal sta battendo 1-0 il Paris Saint-Germain, ecco.
1: Detto tutto, posso, Pippo, questo sono rimasto male anch'io perché volevo vederla dopo, però va bene.
2: Fai pure.
0: Vabbè, la prima mezz'ora è così. Stiamo
2: allora,
0: giocando.
2: Abbiamo lasciato
0: la scalinata.
2: Vi abbiamo lasciato con il nostro gioco il disco Moviola per provare a indovinare la canzone. Signore e signori, accendiamo la scalinata perché lui odia la trippa, anzi no. Lei odia la trippa.
1: Ah, okay.
2: Il suo colore preferito è il verde.
1: Bello.
2: Nel tempo libero va a fare lunghe passeggiate.
1: Bello.
2: Ama mangiare il pane con le noci, con la marmellata.
1: L'ho provato.
2: Da Roma, amici. Daniela.
1: Daniela?
3: Detta
1: sei proprio
3: Dani.
1: Tu, Daniela?
2: Detta Dani, ciao Dani.
3: Ciao Elena, che bello parlare. Ciao, io ti seguivo tanti anni fa quando eri molto maleducata.
2: Oh, fantastico. Ciao sì, Dani, bella. Ciao, beh, non che sia cambiate le cose come puoi ascoltare da questa
1: esatto.
2: Trasmissione.
1: Confermo.
3: Mi adoro, troppo forti, sempre in mezzo lei. Volete sapere cosa dicono gli uomini?
2: Sì, era quello che stavo per chiederti.
3: L'essere basici, come diceva l'ascoltatrice prima. No, queste
2: l'essere?
3: Sicure, no? Basici, basico, sì. Basic della serie.
2: Sì, sì.
3: No? Ah, che
2: A più B uguale C.
3: Che meraviglia, eh?
2: Che poi no,
0: sì,
2: guarda,
0: sì,
2: noi diciamo sempre cose che mettiamo sempre degli aggettivi che non, secondo me non vanno bene, perché basici hanno diciamo mentalità binaria, sì no, destra, sinistra,
1: interruttore.
2: A interruttore. Noi siamo un pochino più espanse, cioè non
3: un
2: c'è
3: pochino.
2: Mai una sola risposta, ce ne sono 18 almeno.
3: Esatto.
2: Noi abbiamo questo poliuretano interiore che ci fa fare questa esplosione di pensieri. Ha detto questa cazzata. Giochiamo.
0: Brava.
2: Ti facciamo risentire la canzone rallentata.
3: Difficile. Non lo so, però mi sembra che sia quella. È una
2: sentiamo la canzone.
3: Non

0: Dai, è facile, è facile.
1: Dai, è facilissima.
2: È bella?
1: Come?
2: È la vita è bella, Cocchi Renato? No.
3: Allora. Non è sbagliato. È sbagliato come è stato detto, però la, ci siamo. Non è esattamente il titolo.
1: Allora, ci sei quasi, ma ci devi dare il titolo esatto.
2: La vita è bella?
1: No. Dì, prova a cantarla, prova a cantarla.
2: E la
1: come
2: vita,
1: fa?
2: La vita.
1: Esatto,
0: brava!

0: stupendo.
1: Daniela, ci hai preso alla grande. Ora sai che dopo aver vinto e esultato, ora devi partecipare al nostro
0: devi
1: bingo.
0: Devi far esultare noi in qualche modo.
1: Pippo, cosa gli chiediamo?
2: Allora, carissima amica, quanti anni hai?
3: 6, 7, quasi
0: 8. 6, 7?
1: Già uscito, Daniela. Allora, sei sposata?
3: Però io sono 8, accannata.
0: Non vale, purtroppo il nostro
1: L'età di adesso.
0: Il notaio dice che non è valido.
1: L'età di oggi ci devi dire. Allora, hai un marito?
3: Ho un marito un po' lontano, sì, oltre mare.
1: Quanti anni ha?
3: Il marito? Era del 65, quindi un po' più giù.
1: Quindi?
2: Non si può, cioè, e non c'è più il marito.
1: Ah, non c'è più. Ah, non l'avevo capito, scusate. Okay,
2: no, cioè, adesso...
0: Ah, non sta più con
3: questo. No, non sta più con me. Ho detto accannata, quindi accannata.
1: Ah, accannata. Allora, di chi ti possiamo chiedere l'età, Daniela?
3: Di chi mi puoi chiedere l'età? Di mia cognata.
0: Dai.
1: Di tua cognata. Quanti anni ha tua cognata? Tua cognata, quanti anni ha tua?
3: 72.
1: 72.

0: Pippo. Perché noi abbiamo questo bingo che in base ai numeri che escono, chi colleziona più numeri offre la cena a fine stagione. Quindi
1: il numero che ci hai detto è nella cartella di Pippo.
2: Ah, che amico, meno male che non era quello di Elena.
1: Daniela, grazie. Ti vogliamo bene, grazie per aver giocato con noi.
2: Grazie.
1: Ciao.
0: Ciao, grazie. Ciao. Ciao.

0: sexy oroscopo di tutti nudi. Di tutti nudi.
1: A tutti nudi scopriamo il segno top e quello flop sotto le coperte e scopriamo subito il più fortunato.
2: Per il benefico influsso del sole che quando dovete sistemare il bagaglio, ops, vi fa trovare subito lo spazio vicino.
3: E perché mai come quest'anno siete arrivati prontissimi alla prova costume?
1: E perché ogni sveglia, televisore ed elettrodomestico a casa vostra funziona sempre perfettamente? Il segno più fortunato a letto questo weekend è quello
3: del leone. Abbiamo preparato per voi una fantastica posizione che adesso vi illustrerà l'Elena di Cioccio.
2: Cari amiche e cari amici del leone, voi siete ottimi cacciatori in amore, a cui non piace vincere facile. Amate la sfida, il brivido della conquista, infatti per voi ecco la posizione selvaggia per antonomasia che richiede strategia, grande agilità e un certo talento attoriale. La posizione del io Tarzan, tu Jane.
3: Bello.
2: Quindi trasformate la vostra casa in una giungla amazzonica con piante tropicali, pappagalli, liane che puntino dritto verso la camera da letto e poi scegliete liberamente chi sarà chi è, o l'urlatore amazzonico in gonnellino di banane,
3: sì,
2: o la nobildonna inglese dispersa nella natura selvaggiata, abbigliata solo con delle vesti stracciate,
3: ho scelto.
2: Stracciate nei punti giusti, capite cosa sto dicendo?
3: Chiarissimo.
2: E adesso saltando con ardore da una liana all'altra, rincorretevi per tutta la casa tra un peluche a forma di leone, serpentelli di gomma, tarantole finte e piante carnivori con cui ingaggiare una lotta a mani nude per la sopravvivenza.
3: Ma perché?
2: Lo sentite il pericolo che incombe su di voi?
3: Ma no, ma non è vero.
2: Percepite l'irrefrenabile eccitazione della lotta uomo versus nature?
3: Ma no.
2: Che come un fuoco vi accende proprio lì, lì sotto verso il basso?
3: Vabbè.
2: Così tra un balzo spericolato e un corpo a corpo con qualche utensile selvaggio, che potrete tranquillamente usare come preliminare, noi non vi giudichiamo, figurati,
3: ci mancherebbe anche.
2: Guadagnate il materasso, godetevi la meritata ricompensa e
4: il sexy oroscopo di tutti i nudi.

0: sexy oroscopo di tutti nudi. Di tutti nudi.
1: Scopriamo il momento del segno flop sotto le coperte, che oggi è quello Sagittario!
2: Non ci credo.
3: Sagittario, ciao!
2: Così. Amici del Sagittario, non disperatevi, perché anche per voi c'è una fantastica posizione da provare.
3: Amiche, amiche del Sagittario, amici, il vostro segno è associato all'avventura e alla continua ricerca di conoscenza. Okay. Bene, allora mettete insieme queste due cose. Armatevi di provette in vetro, becco, sì. Bimstein, piastra per analisi, bicchieri, sì, per sì, elettrolisi, fornello, alcol, okay, kit dei sali.
2: Tutto.
3: E imbarcatevi senza remore nella posizione altamente sperimentale del piccolo chimico.
2: Okay.
3: Indossate un bel camice da laboratorio, sì, con magari niente sotto,
2: okay,
3: e cominciate a provare tutte le combinazioni più esplosive della tavola periodica degli elementi.
2: Mi sembra troppo. Vai.
3: Facciamo una cosa semplice all'inizio?
2: Va bene.
3: Grande effetto? Mescolate in una provetta un po' di bicarbonato di sodio con acido acetico.
2: Cioè?
3: Aceto, normalissimo.
2: Okay. Aceto,
3: scaldate il composto sulla fiammella. Ammiccate la vostra preda mentre l'anidride carbonica sprigionata dal composto inizia a produrre questa intensa effervescenza.
2: Sì.
3: Mentre lei effervesce,
2: sì,
3: voi vi sbottonate i bottoni
2: ma
3: del
2: per
3: camice.
2: Quale motivo? Ma non...
3: Aumentate la fiamma, aumenta l'effervescenza, sì, e voi andate giù ancora e sbottonatevi dei bottoni.
2: Non è
3: bello,
2: sensuale.
3: Senti questa pressione di questo esperimento?
2: Sì.
3: Continuate a sbottonare i bottoni, ma soprattutto stai controllando la fiamma?
2: No.
3: Perché adesso è un attimo che l'esperimento patapem! Devi spalancare le finestre, perché adesso quel gas orrendo puzza neanche come un uovo marcio. Chiama i pompieri, evacua tutto.
2: Ma come?
3: E vattene via, Sagittario, sarà per la prossima settimana.
4: Il sexy oroscopo di tutti nudi.

0: 7 ogni weekend.
1: Puntualissimi.
0: Il segno top a letto è quello del leone. Tra Tarzan, Mary Jane, pure Iane.
2: Mary Jane sarebbe.
0: Ma molto molto male invece per il Sagittario. Esplosioni tutte quante in laboratorio.
1: Faceva ridere rima con mano, sì, ma non volevo dirlo. Sì.
0: E tutti nudi vi saluto coi baci stellari. Noi non scappiamo perché tanto torniamo domani.
1: A domani, grazie a tutti, ciao!
2: Ciao! Belli.
1: Ciao.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: 2-2. Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta

0: realtà Media World Club. Non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su mediaworld.it. Media World. 22.
1: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
2: Sì!
1: Il meglio dell'animazione di Cartoons on the Bay in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Ciao!
4: 22.
5: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: 22.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Cosa? Quale insegna lì?
11: Te vedo il nocchio, è tutta storta.
12: Allora, non è storta, è uno stile nuovo, è moderno.
11: Lazzaroni, cammina voglia di lavorare.
13: Ma come? Stiamo costruendo il programma Good Morning Radio 2.
11: Sul 2? Perché le minga su Radio 1?
12: Perché da noi la mattina inizia sempre col 2.
14: Good Morning Radio 2, il morning show dal lunedì al venerdì alle 6. Con Max Zoara, Sara Jane, Luca l'intervistatore del milanese imbruttito e la signora Maria di Casa Mandrache.
15: Good Morning Radio 2.
11: Comunque quell'antenna lì l'è storta.
16: Non so se l'antenna è storta, ma il programma di sicuro.
17: Buonasera, buonasera amici e amiche, ben sintonizzati su Rai Radio 2. Questa è Decanter, l'unica e inimitabile enogastronomia dell'etere. Siamo, caro Andre, io sono Tinto qui a Roma in via Asiago 10, all'inizio di un grande ponte per i più fortunati.
18: Sì. Sta arrivando. Sì. Tu sei tra i fortunati o sei tra quelli che lavorano?
17: Ma noi siamo qua in diretta e quindi è chiaro che sabato, domenica, lunedì e martedì, sì. Il 2 giugno festa della Repubblica, il 3 giugno anche il compleanno di mia moglie. Quindi per lei triplo ponte.
18: Va bene. Domani ci sei però.
17: Certo.
18: Cioè parti lunedì.
17: Sì,
18: dai.
17: Sì,
18: meno male.
17: Esatto.
18: Meno male, dai. Allora tu lavori, io anche, e poi me ne andrò anche a Fano nei
17: vedi.
18: Prossimi due giorni.
17: Ma vuoi che ti ci mandi a Fano?
18: Sì,
17: proprio.
18: Sì, tu mandami a Fano con due cucchiai perché è tempo di brodetto.
17: Certo. E ripeto che il brodetto è il piatto che unisce quella costa, ognuno lo fa come vuole. Poi ci collegheremo anche con il nostro Ivan Cardia e scopriremo cosa bolle in pentola.
18: Sì. Poi anche con il nostro Fede e scopriremo dove si trova questa sera.
17: Esatto. Allora, questo è Decanter, siete su Radio 2. Torneremo a parlare di miele, lo faremo con il segretario generale di Miele in Cooperativa, perché una settimana fa, circa 10 giorni fa, è stata la giornata mondiale delle api. Ci sarà Riccardo Terriaca, poi entreremo nelle cucine di una cuoca dell'alleanza Slow Food.
18: Bravo, l'alleanza Cuochi Slow Food, di cui vi parleremo, perché la Tiziana Tacchi, lei si trova a Buon
17: esattamente.
18: Sì, esatto, sì. Buon Cantore, Chiusi.
17: Chiusi. Ma se vado, cioè la trovo?
18: Si trova a Chiusi.
17: A Chiusi,
18: esatto.
17: Perfetto.
18: Sì, la trovi, lei è sempre lì, dietro le cucine della sua osteria, che era frequentata da il buon Carlin Petrini.
17: Esatto.
18: Ci racconterà uno dei piatti preferiti del filosofo, gastronomo, fondatore di Slow Food, che insomma ha cambiato il modo di vedere il cibo da parte del mondo intero.
17: Se volete riascoltare la puntata dedicata a Carlin Petrini, presente sul nostro podcast Rai Play Sound, andata in onda domenica scorsa, questo è Decanter, siete su Radio 2, in alto i calici, si parte. Salute!
19: Radio 2, Decanter.

0: Mannarino per un po' d'amore qui a Decanter su Radio 2. Ci vuole molto amore nei confronti dell'ambiente, nei confronti delle api. Gli insetti impollinatori svolgono funzioni ecologiche vitali e sostengono la biodiversità globale, la sicurezza alimentare e l'equilibrio degli ecosistemi. Ma purtroppo, caro Andre, queste apine un po' soffrono.
1: Soffrono, caro Tinto, soffrono da tanto, non sì. è che soffrono da adesso. Ed è per questo che l'ONU ha anche dedicato una giornata, no? Per quanto riguarda le api, per sostenerle, per sensibilizzare la popolazione verso l'importanza di questi insetti impollinatori che insomma stanno soffrendo da tanto tempo. Le cause sono diverse, fra poco ve le racconteremo. Comunque, solo per darvi un'idea, il 90% delle piante selvatiche a fiore e il 75% delle principali colture agrarie mondiali, quello che mangiamo proprio, quindi ortaggi, frutta, frutta a guscio, foraggi, dipende proprio dall'attività degli impollinatori. Quindi certo, se loro insomma scompaiono e soffrono, soffriamo e poi scompariamo anche noi. Ma cioè, poi, è una cosa importante.
0: Ma poi scusa, tu c'hai una fetta di pecorino di Pienza, per esempio, pecorino toscano, pecorino sardo, quello che vuoi. Pecorino in modo particolare. Sì. Ti piace il pecorino?
1: Certo.
0: Se no sennò cambiamo formaggio. E che cosa fai? Non ce lo metti un po' di miele sopra?
1: Sì, perché no? Perché no? Sai, contrasta bene, no? Con quel salato lì del pecorino, ma io te la rilancio. Beh. Poi una fetta di panerone, che invece non ha neanche un po' di sale, ma è il formaggio più amaro del mondo. Che fai? Non glielo metti un po' di miele?
0: Certo, certo, il nostro tecnico Fabrizio Paccione che fa, non ce lo mette un po' di miele anche nel latte per zuccherarlo un po' nel caffè invece di usare lo zucchero?
1: E poi il nostro amico, no, Marco Usai, lui fa le Seadas in Sardegna, e che fa? Non ce lo mette il miele?
0: Ma certo, certo. C'è una petizione portata avanti dal WWF, agire subito per invertire la rotta. È una petizione difende gli impollinatori. Il WWF chiede al governo italiano, alle istituzioni, un cambio di passo deciso e immediato. Ed è fondamentale che tutti noi, diciamo così, capiamo, no, quello che sta succedendo.
1: Beh,
0: perché
1: certo,
0: è un settore strategico quello delle api.
1: Guarda, ti dico solo che l'ISPRA dal 2015 praticamente all'interno dell'annuario dei dati ambientali cura proprio la pubblicazione di un indicatore che si chiama moria di api dovuta a uso di fitosanitari.
0: Ecco.
1: Perché poi alla fine il problema è quello, è l'utilizzo di questi pesticidi, insetticidi in maniera sconsiderata, no? E ce n'è una particolare categoria, detto piretroidi.
0: Ah,
1: non è semplice.
0: Sì, infatti.
1: Piretroidi. Che è quello che gli fa, voglio dire, i danni peggiori, no?
0: Certo.
1: Vengono utilizzati sia in agricoltura sia per fare i trattamenti anti-zanzare all'interno degli spazi urbani. E questo fa perdere l'orientamento alle api, che non riescono più a ritrovare l'alveare, e poi va a finire che muoiono, poverette.
0: Esatto. Allora, api e impollinatori non sono solo produttori di miele o simboli della natura, sono ingranaggi essenziali degli ecosistemi, sono protagonisti dei meccanismi evolutivi complessi che rendono possibile la riproduzione delle piante e la vita sulla terra. Vi invitiamo ad andare sul WWF per firmare questa petizione. Difendi gli impollinatori. Questo è Decanter, siete su Radio 2.

0: Questo è The Canter, siete su Radio 2, Britney Spears con Toxic. Se vi va di scrivere dei messaggi al 348-7300-200, che tipo di miele preferite, come lo abbinate? Io ho già detto sul pecorino.
1: Certo, cioè io ho parlato di Panerone, di Seadas. Comunque, sì. Toxic. Guarda, di Britney Spears, neanche a farlo apposta, perché so. Con questi pesticidi, insetticidi, le stiamo intossicando, avvelenando e uccidendo le api. Quindi basta, cambiamo rotta.
0: E allora, Daniele, invece tu lo zucchero lo metti da parte, magari per dolcificare il caffè usi il miele?
2: Allora, io il caffè purtroppo lo prendo amaro, però il miele lo utilizzo tantissimo, penso che sia veramente importante, non solo il miele, io credo che siano importanti anche gli altri prodotti, per esempio la pappa reale, io durante l'inverno vivo con la pappa reale e devo dire che quest'anno non mi sono neanche ammalata.
0: Hai visto?
2: Mi avete avuto sempre in presenza.
1: Ma perché sei regina, scusa. Dai.
0: L'ape regina, con noi al telefono ritroviamo con piacere il segretario generale di Miele in Cooperativa, Riccardo Terriaca. Riccardo, buonasera.
3: Buonasera a voi tutti e grazie sempre dell'attenzione che avete per il nostro settore.
0: Assolutamente. Allora, tu rappresenti appunto Miele in Cooperativa, è l'associazione nazionale che riunisce e sottolineo tutela, valorizza gli apicoltori e le cooperative del settore in tutta Italia. L'obiettivo è quello di difendere il miele 100% italiano, salvaguardando le api autoctone e sostenendo l'intera filiera. Com'è lo stato di salute del comparto, Riccardo?
3: Ahimè, continuiamo a navigare in una tempesta perfetta.
0: Aia.
3: Però bisogna anche essere onesti e dire che almeno quest'anno, dal punto di vista produttivo, abbiamo qualche soddisfazione in più rispetto all'anno scorso.
0: Di che cosa dobbiamo aver paura?
3: Beh, noi apicoltori in questo momento soffriamo in maniera particolare la concorrenza sleale che arriva da paesi extra UE che invadono il nostro mercato di prodotti non sicuri, poco sostenibili, a prezzi davvero per noi insostenibili.
1: Ecco Riccardo, come facciamo a riconoscere un miele di qualità da un'imitazione di miele? Perché spesso questi prodotti non sono neanche miele 100%.
0: Colla del falegname.
2: O peggio ancora, zucchero.
3: No, intanto direi che abbiamo uno strumento importante che è l'etichetta. Abituiamoci a leggere le indicazioni che sono contenute nelle etichette e scegliamo quelle etichette che recano in maniera trasparente il prodotto, chi lo ha fatto, dove lo ha prodotto e soprattutto scegliamo prodotti che hanno un legame diretto con il proprio territorio.
2: Spesso sei in difesa dell'ape autoctona italiana, ma in realtà qual è il ruolo attivo dei consumatori rispetto a questa tutela?
3: Guardi, i consumatori per noi rivestono il ruolo centrale perché sono loro che possono davvero sostenere il nostro lavoro quotidiano, che è un lavoro sì di produttori di alimenti straordinari come il miele, ma anche un lavoro di presidio del territorio, di custodia della biodiversità. Noi ci consideriamo costruttori di bene comune ed in quanto tali vorremmo essere sostenuti dai consumatori, semplicemente attraverso il gesto semplice, quotidiano, dell'acquisto dei nostri prodotti, che magari hanno un costo leggermente superiore rispetto a quelli che arrivano da altre parti del mondo e che vengono prodotti in condizioni del tutto diverse. Ma per noi quello non è un costo. Acquistare il nostro prodotto significa fare un investimento per il futuro, per un futuro più sostenibile, più giusto, che difenda i nostri straordinari territori. Ecco, noi facciamo questo e vorremmo essere sostenuti in questo.
0: E a proposito di sostenibilità, non solo ambientale, ma di sostenibilità inteso per sostenere il comparto, vi invito a seguire i vari social, i vari, diciamo così, le pagine internet di Miele in Cooperativa. Ringraziamo Riccardo Terriaca, segretario generale di Miele in Cooperativa. Pochi giorni fa c'è stata la giornata mondiale delle api e quindi basta poco per aiutare il comparto. Ciao Riccardo!
4: Radio 2 The Canter, in onda il sabato e la domenica, solo su Radio 2.

0: Gracie Abrams, Hit the Wall, questo è The Canter, siete su Radio 2, la nostra Cristina Santi alla parte tecnica si è avvicendata con il nostro Fabrizio Faccione, Valentina Totta, Alessandro Provenzano e c'è anche Fede al telefono, eccolo. Fede, dove sei esattamente?
1: Sulla neve.
0: Ah,
1: ti
0: sulla
1: sembrerà
0: neve.
1: Strano, ma c'è ancora un po' di neve. Siamo nel cuore delle Alpi Cozie,
0: sì,
1: in Piemonte, Val Susa, Moncenisio, il Valico, il famoso formaggio mitologico piemontese, il blu del Moncenisio. E qui ti devo dire la verità, che la natura si mostra in tutta la sua magnificenza, mm-hmm, attraverso la forza dei suoi elementi. Allora troviamo la luce del sole che accende le vette, il vento che modella i profili delle montagne e poi l'acqua. Ecco, la neve che si scioglie, i ghiacciai e l'acqua che scende a valle tra torrenti e laghi. È una terra di frontiera, sì, è vero. Qui la natura non è mai stata solo una cornice come quella che io vi ho descritto, ma è stata da sempre attraversata dai soldati, attraversata dai pellegrini, dai viandanti, dai montanari, da chi portava le vacche all'alpeggio. Non sono ancora arrivate, le stiamo aspettando, perché transumanza verticale attraverso il terreno le portiamo là dove l'erba è verde, così fragrante, ricca di essenze, e poi la ritroviamo nel latte che ci servirà per dare poi l'origine a questo erborinato pazzesco chiamato appunto così, blu, perché le venature sono tipicamente della muffa nobile,
0: sì,
1: del Moncenisio. Il Moncenisio è uno spartiacque tra la Francia e l'Italia. Siamo sulla Via Regia, ancora rimasta intonsa, e sto salendo passo dopo passo verso la vetta.
0: Bravo, bravo, ti fanno bene due passi, anche perché con l'altitudine è fondamentale mantenersi in forma, e poi ti puoi meritare una fetta di blu di Moncenisio. Allora ci sentiamo dopo, mi raccomando, perché
1: sì,
0: la strada è lunga.
1: Sì,
0: posto ce lo devi descrivere, ce lo devi descrivere.
2: Fede, mi raccomando, stappa un bel erbaluce di Caluso passito con il blu del Moncenisio, che è la morte
0: che
2: sua.
0: Ci sta.
1: Ma sì, seguirò il vostro consiglio, devo ancora salire perché la vetta è lontana, io aspetto voi, e devo dire che è un anfiteatro di roccia e acqua che cade con il rumore di fondo da perdere la memoria, potrei dire. Il fiato l'ho già perso quando ho iniziato a salire.
0: dalla fetta alla vetta, ci sentiamo dopo, questo è The Canter, siete su Radio 2. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: summertime. MC Hammer, You Can't Touch This, questo è The Canter, siete su Radio 2, Can't Touch This, no, lo puoi toccare questo blu dimogenito, mi è venuta una voglia, ma perché Fede non ci manda un bel drone da lassù, dal nord, qua a Roma, con agganciato una bella forma di blu di Moncenisio.
1: Ma no, no, poi metti che magari qualcuno lo abbatte per prendere il formaggio. Dici. Meglio che ce lo porti lui a piedi, visto che gli piace camminare, essere, a questo punto essere. Lo aspettiamo.
0: E allora, continuate a scriverci 348-7300-200 a proposito del miele, a proposito anche di queste grandi eccellenze, abbiamo parlato del blu del Moncenisio. Queste The Canter, siete su Radio 2, ci fermiamo un attimo, arriva il GR2 Sport e poi si torna tra poco.
2: Radio 2 The Canter, in onda il sabato e la domenica dalle 19 alle 21 su Radio 2.
3: Radio 2.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino. 2-2.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: 2-2.
9: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.
10: 2-2. Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
11: Quanti anni hai?
10: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
8: 2-2.
12: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: 2-2.
13: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Radio 2 è sempre più nel cuore del territorio, vicina alla gente, come a Fano, nelle splendide Marche, dal 30 maggio al 2 giugno, durante il Brodetto Fest.

0: Partigiana. Musica, territorio, persone. C'è più gusto con Rai Radio 2. Sono le 19:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
3: La morte di Beatrice, di 2 anni, a Bordighera, arrestato oltre alla madre anche il compagno. Per l'accusa, la bimba subiva da entrambi sevizie e crudeltà. Le sorelline: Bea stava male, abbiamo implorato per ore che la portassero in ospedale. Foto della piccolina con il volto tumefatto e un video in cui le viene imposto di fumare nel telefono dell'uomo. Milano, un maestro elementare arrestato in flagrante mentre molesta 2 bambini, avrebbe compiuto abusi anche su altri 4 allievi. Uccide la moglie a coltellate a Ferrara, poi si chiude nel silenzio. Un'altra donna ridotta in fin di vita dal marito a Catania. La fuga di 30 cavalli delle forze dell'ordine nella notte a Roma, a spaventarli dei fuochi d'artificio. Infine lo sport, con un ricco sabato di tennis, con l'impresa di Berrettini, ciclismo, moto mondiale e la finale in corso ora di Champions tra Arsenal e Paris Saint-Germain. Buonasera, in studio Maria Teresa Bellucci. Tutto il male del mondo su Beatrice. A soli 2 anni è morta al termine di un'escalation di violenze che andavano avanti da mesi. Ora anche il nuovo compagno della madre è finito in carcere. Sentiamo il procuratore Lari.
4: Ci sono più fotografie in cui la bambina presenta dei lividi molto importanti sul viso.
5: Il procuratore di Imperia, Alberto Lari, elenca le prove schiaccianti contro Manuel Iannuzzi. Nelle 33 pagine di ordinanza di arresto, i giudici parlano di violenza selvaggia continuata del 42enne nei confronti della bimba di 2 anni. Il compagno di Manuela Aiello, madre della vittima e già in carcere, si è sempre dichiarato innocente. Per entrambi l'accusa cambia da omicidio preterintenzionale a maltrattamenti aggravati dalla morte. Per la procura è avvenuta tra l'8 e il 9 febbraio scorso nell'abitazione di Iannuzzi a Perinaldo. A causare il decesso un trauma cranico dovuto ad un colpo sferrato con un corpo contundente e non ad una caduta dalle scale, come raccontato dalla donna. Nelle carte si legge che la coppia avrebbe provato a curare la piccola, prima immergendola in acqua fredda nel tentativo di abbassarle la temperatura, poi dandole acqua e zucchero. Determinanti per le indagini anche il racconto delle 2 sorelline della vittima presenti quella notte e da allora in una struttura protetta. Eleonora Fioretti, R2.
3: Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica dell'Interland milanese è stato arrestato in flagranza di reato per abusi su 2 bimbi. Si sospetta che il docente, che ha 30 anni, abbia molestato altri 4 bambini, oltre ai 2 per cui ieri è finito in carcere. L'indagine, nata da segnalazioni ricevute dai militari dell'arma, è in corso e riguarda abusi recentissimi. Ieri in provincia di Brindisi è stato arrestato un altro insegnante con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne minorenni. Le indagini dopo le segnalazioni della dirigente scolastica a cui si erano rivolte le famiglie. Le violenze contro i bambini e i femminicidi sono emergenze che non sembrano avere fine. La notte scorsa una donna è stata uccisa dal marito a Ferrara mentre è ancora in vita, ma in condizioni gravissime, una 49enne aggredita dal coniuge nel catanese.
6: Un'unica coltellata al cuore, fatale, poi la chiamata nel pieno della notte ai carabinieri di Ferrara. È così che si è scoperto il femminicidio di Samantha Zironi, 50 anni. Ad ucciderla era stato Vladimiro Lombardi, 52 anni, marito della donna. Era stato proprio lui ad allertare i militari ed è stato arrestato per il femminicidio. Davanti al pubblico ministero ha scelto di non parlare, mentre i vicini e parenti hanno raccontato di una coppia con problemi economici, frequenti anche litigi. L'ultimo sembra avvenuto proprio ieri. Le indagini comunque proseguono per ricostruire con esattezza dinamica e movente dell'omicidio. E invece, in prognosi riservata, in pericolo di vita, la 49enne aggredita dal marito di 53 anni a Mister Bianco nel catanese. A chiamare i carabinieri la notte scorsa è stata la figlia maggiore della coppia, che ha chiesto aiuto dicendo che il padre stava picchiando la madre. Anche i vicini hanno raccontato di aver sentito rumori.
7: Da quella finestra praticamente mi sono affacciata e ho visto l'ambulanza dei carabinieri.
6: Gli uomini dell'arma hanno arrestato l'uomo. Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto dell'accaduto. Sembra che tra i 2 i contrasti fossero frequenti. Giuseppe Lisi, GR2.
3: Due vittime in montagna. In questo sabato un alpinista ha perso la vita precipitando dalla parete nord del Gran Paradiso in Val d'Aosta. I due compagni di cordata illesi sono stati recuperati in parete con verricello e condotti a valle. In Trentino, sul massiccio delle Pope in Val di Fassa, un climber 32enne di origine abruzzese è caduto da primo di cordata per una trentina di metri, andando a sbattere con la testa sulle rocce e morendo sul colpo. Le notizie dall'estero. Con il conflitto nel Golfo Persico, Trump prende ancora tempo, nulla di fatto per un'intesa. Intanto l'Iran dichiara di avere il pieno controllo dello stretto di Hormuz.
8: Nonostante la linea rossa per un accordo sia la libera circolazione nello stretto di Hormuz, il Parlamento iraniano voterà presto un disegno di legge per mettere nelle mani dei Pasdaran la gestione e il controllo dello stretto. Secondo il Wall Street Journal, le navi disattivano i sistemi di tracciamento e attraversano Hormuz in piccoli gruppi, a volte con la guida dell'esercito statunitense. Mentre si attende la decisione della Casa Bianca, l'Iran è spaccato tra chi vuole arrivare a un accordo e chi invece spinge per continuare a combattere. Il Kuwait è di nuovo sotto attacco. Un missile iraniano ha colpito la base aerea Ali al-Salem e ha causato lievi feriti a 5 militari americani, danneggiando gravemente 2 droni statunitensi. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile, ma i detriti caduti hanno colpito la base. Nonostante tutto, la diplomazia non si ferma. Il presidente iraniano Pezeshkian ha affermato che la Repubblica Islamica è pronta a raggiungere un quadro dignitoso per porre fine alla guerra. Ma uno dei consiglieri della guida suprema, Khamenei, attacca ancora gli Stati Uniti, accusando Trump di tradire gli sforzi diplomatici e di avanzare richieste eccessive. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR2.
3: Non ha tregua l'offensiva israeliana in Libano. L'esercito dello Stato ebraico ha nuovamente intimato alla popolazione del sud del paese di abbandonare la zona. 5 morti anche oggi nei bombardamenti dell'aviazione di Tel Aviv. Nell'ultima settimana 77 bambini uccisi o feriti gravemente in Libano, fa sapere l'UNICEF. Ma i raid continuano anche su Gaza, nonostante la tregua. Il bilancio totale dei morti palestinesi dall'inizio del conflitto è salito a 73.000 persone, in gran parte civili. 5 morti oggi anche nell'altro fronte di guerra, quello in Ucraina. Le vittime in una serie di attacchi condotti dalle forze di invasione russe nelle regioni di Sumy, Kharkiv, Zaporizhia, Donetsk e Kherson. L'Ucraina ha colpito con droni uno degli edifici della centrale nucleare di Zaporizhia senza provocare feriti né fuoriuscita di radiazioni. 4 persone ferite nella notte a Roma prima delle prove per la parata del 2 giugno. Qualcuno ha sparato fuochi d'artificio che hanno terrorizzato una trentina di cavalli delle forze dell'ordine fuggiti al galoppo lungo la Colombo.
9: Le urla degli automobilisti fermi lungo la via Cristoforo Colombo mentre i cavalli galoppano eleganti sulla strada in direzione del quartiere Eur sono subito diventate virali sui social. Le immagini riprese da decine di telefonini intorno a mezzanotte, una scena degna di registi come Fellini o Sorrentino. Mancava poco alla prova notturna della parata del 2 giugno ai Fori Imperiali. Carabinieri, polizia ed esercito hanno reparti che sfilano anche in sella. A spaventare e far fuggire gli animali, che non erano ancora montati, sarebbe stata una batteria di fuochi d'artificio situata a circa 200 metri di distanza, e ad accendere i petardi sarebbe stato un vigile urbano. Purtroppo si sono registrati anche 4 feriti, 3 militari e una poliziotta. Nessuno è in pericolo di vita. In condizioni più serie una soldata dei lancieri di Montebello che ha avuto un versamento al polmone. Uno dei cavalli sarebbe poi stato abbattuto. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Fausto Bertucci, Cioli, GR2.
3: Pubblicato anche quest'anno l'elenco delle spiagge più sicure per le famiglie, le cosiddette bandiere verdi, certificate da oltre 3.000 pediatri, 153 località marittime italiane e 11 all'estero.
10: Ne sventolano 22 in Calabria, 19 in Sicilia, 16 in Sardegna. In tutto le bandiere verdi sulle spiagge italiane sono 153 e contrassegnano quelle che, oltre al mare pulito e al pregio paesaggistico, offrono spazi e servizi a misura di bambino. A consigliarle e sceglierle sono dal 2008 i pediatri, oltre 3.200 quest'anno, coordinati dal dottor Italo Farnetani, che precisa i criteri di selezione.
11: spiagge che siano sicure da poter frequentare da parte dei bambini, per cui arenili bassi, acqua che non diventa subito alta, la presenza dei bagnini, giochi, spazio sufficiente fra gli ombrelloni perché si diverta tutta la famiglia che va in vacanza, per cui le spiagge sono adatte ai bambini e ai loro genitori.
10: Tra le new entry del 2026, Modica nel Ragusano, Campomarino in provincia di Campobasso e Sellia Marina, Catanzaro, località che si vanno ad aggiungere ad un elenco che comprende mete come Vasto, Maratea, Praia Mare, Ischia, Cervia, San Benedetto del Tronto e Lignano Sabbiadoro. Daniele Morgera, GR2.
3: E siamo allo sport. Buonasera Jacopo Barlotti.
12: Buonasera Maria Teresa, buonasera a tutti.
3: Allora Jacopo, cominciamo col tennis, abbiamo una buona notizia.
12: Eh sì, alla Roland Garros, senza Sinner, ci sono altri italiani davvero a tenere alta la bandiera azzurra, Cobolli e Berrettini, che ha fatto una vera impresa poco fa. Ci aggiorna in diretta allora Emilio Mancuso. Emilio.
13: Una partita pazzesca, annullati due match point, un'impresa di Matteo De Hammer, il martello 5 ore e 13 minuti, battuto 15-13 al super tie break del quinto set all'argentino Francisco Comesagna, dopo una vita Berrettini agli ottavi di finale in uno slam. In campo l'altro Matteo Arnaldi contro il belga Collignon, un set pari 4-3 a Arnaldi nel terzo set e senza Sinner. Comunque grande Italia Roland Garros, perché agli ottavi c'è anche un super Flavio Cobolli, i due romani Matteo e Flavio Cobolli 6-2, 6-2, 6-3 all'americano Lerner Tien. Ascoltiamo Cobolli e poi linea allo studio.
14: Questa aria diversa si sente uno spogliatoio, soprattutto perché non ci sono i due più forti e adesso anche Nole, quindi quando cammini lo spogliatoio c'è uno spiraglio per tutti e tutti vogliono raccoglierlo, quindi siamo pronti a lottare su ogni punto per provare a raccoglierlo.
3: Grazie Emilio Mancuso. Noi Jacopo passiamo al calcio.
12: È in corso a Budapest la finale di Champions League, siamo al 32esimo del secondo tempo, Paris Saint-Germain 1 Arsenal 1, il risultato gol di Havertz per gli inglesi al sesto del primo tempo, pareggio di Dembélé sul rigore al 20esimo della ripresa.
3: E dal calcio passiamo al ciclismo.
12: Con le ultime montagne al Giro d'Italia, oggi la penultima tappa ha visto la quinta vittoria della maglia rosa Jonas Vingegaard sul traguardo di Piancavallo. Al microfono di un dei nostri inviati, Manuel Codignoni, ascoltiamolo, il dominatore di questo giro, Vingegaard.
15: È stato bellissimo, davvero, vincere di fronte a tutta questa gente. Credo che sia stato veramente il giro perfetto per noi come squadra e ringrazio ancora una volta i miei compagni di squadra per il grande lavoro fatto anche in quest'ultima frazione. Sono veramente contento di averli ripagati con una vittoria. Certo, ci è mancata la maglia bianca con Davide Piganzoli, ci abbiamo provato, aveva la libertà di provare ad attaccare, sfortunatamente non aveva le gambe, ma credo che al di là di tutto quanto possiamo davvero essere soddisfatti di come sia andato il nostro giro in queste tre settimane.
3: E chiudiamo la pagina sportiva con la MotoGP.
12: E con il Gran Premio d'Italia al Mugello, doppietta spagnola nella gara sprint con Raúl Fernández davanti a Jorge Martín, quarto Bezzecchi, che però è stato il più veloce in qualifica e dunque domani partirà in pole position. Ascoltiamolo.
16: Ho frenato un po' troppo presto, quando ho visto che purtroppo ho sbagliato la prima curva, ho cercato di rimontare e quando sono arrivato dietro a Moreira, che ho tirato sullo sguardo, ho visto che comunque i primi 2-3 erano già un po' lontani, alla fine cioè, non era inutile rischiare più di tanto.
3: Ed è tutto per lo sport, grazie a Jacopo Barlotti. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, regia Stefano Catini e Claudio Campobasso. Potete ascoltare anche questa edizione in podcast su Rai Play Sound. La linea torna a De Canter. Da tutti noi l'augurio di una buona serata su Radio 2.
17: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
18: Io.
17: E la multa dell'altro giorno?
18: Io.
17: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
18: Io.
17: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
18: Io! Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
19: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it. 2-2.
0: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
21: Quanti anni hai?
0: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946. 2-2.
22: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org. 2-2.
23: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
24: 2-2. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
25: Buonasera, buonasera, rieccoci, siamo sempre noi, quelli di Decanter, l'unica inimitabile enogastronomia dell'etere. Ringraziamo gli amici del GR2, del GR2 Sport, che ci hanno dato un sacco di notizie, ma sentiamo se il nostro Fede nel frattempo è arrivato in vetta. Fede, sei su? A che altitudine sei? Ce l'hai il barometro?
26: Ma cosa lascia perdere, che ho perso un polmone.
25: Sì?
26: Lo sto cercando in giro, sì. Però dai, ce la faccio. Sono vecchietto, ma tengo ancora botta.
25: Se fossi allora, Massimiliano Ossini, saresti già sulla vetta.
26: Ma non lo sono Massimiliano Ossini, sono Federico Quaratta, lasciamo andare lui con l'elicottero. E invece io vado a piedi. Senti, caro mio, non ti mando il drone perché la batteria non arriva fino in via Asiago a Roma, ma ti mando i Marrons. Li vuoi?
25: Ma sono due?
27: No, sono five.
25: No, pensavo, una bella quantità.
26: Non fate battute, siete puerili, siete giovincelli, non sapete quello che dite. I Marrons erano montanari locali associati in una corporazione che deteneva il monopolio del trasporto lungo la via di Francia. Loro conoscevano il territorio, la morfologia alpina, ma soprattutto la meteorologia. Quindi loro sapevano quando era il caso di entrare e attraversare, valicare queste montagne impervie e quando invece rimanere al calduccio nella baita, perché sai com'è il tempo in montagna, cambia repentinamente. A te sembra tutto limpido e perfetto e invece dopo poco sei in una tempesta. Sono alla luce di ogni cronaca gli eventi che vengono raccontati come nefasti. Con questi Marrons non ti saresti mai trovato nei guai, perché loro, guardando in lontananza, dicevano: 10 minuti arriva la tempesta, non si parte. Oppure il cielo è terso, il vento spira da quella parte, possiamo iniziare a camminare. Ancora oggi vengono ricordati perché loro sapevano davvero smontare le carrozze dei viaggiatori, rimetterle insieme, caricare le merci sulle slitte e attraversare questi valici anche d'inverno, non solo d'estate, quando è molto più agevole. E allora, con una bella forma di blu del Mont Cenisio, ti posso mandare uno di loro, sicuramente un po' lentamente, ma arriverà a destinazione. Come sentite, sono affannato perché la pendenza qui è davvero ragguardevole. E arriverò, dai, con calma ce la farò, anche perché in montagna è passo dopo passo. senza fretta, come direbbe Massimiliano Ossini dall'elicottero Calipè.
25: Esatto, esatto. Allora, questo è De Canter, siete su Radio 2, si riparte. Salute!
1: Radio 2 De Canter.

0: Madame Marrakesh, volevo capire con Marrakesh, ma anche con Madame,
1: perché no?
0: Perché no? Questo è The Canter, siete su Radio 2, c'è chi ci sta scrivendo a proposito del miele e invece chi è stato da quelle parti e ha apprezzato il blu del Moncenisio.
1: Eh sì, bellissimo, che poi quella parte lì, no? Allora, sì. Erano questi i Marron che ha chiamato, poi dopo c'era tutta la via Francigena che li portava fino a Roma. Sì, quelle sono vie che nella storia sono state percorse da tantissime persone che oggi sono ancora vive e si possono ancora percorrere, perché insomma, se uno va sul sito delle vie Francigene può tranquillamente creare il proprio percorso e arrivare fino alla capitale. E tra l'altro lì sai quanti boschi, quanti alveari che incontri,
2: quanti
1: sul
2: formaggi. Poi tra l'altro mi veniva da ridere perché giustamente mandava il formaggio qui a Via Asiago. La Asiago è un altro formaggio meraviglioso, quindi oggi era proprio la giornata del tagliere.
0: Ma poi voglio dire, il formaggio tu lo metti magari in un contenitore, lo metti nello zaino, è uno street food senza bisogno di cucinare.
1: Bravo, uno street food antico, come lo sono anche i salumi d'altronde. Tu dovevi conservare, rendere proprio duraturo un alimento che invece insomma sarebbe andato a marcire in pochi giorni, no? Il latte.
2: E... tagliere.
0: Ma poi voglio dire, il formaggio tu lo metti magari in un contenitore, lo metti nello zaino, è uno street food senza bisogno di cucinare.
1: Bravo, uno street food antico, come lo sono anche i salumi d'altronde. Tu dovevi conservare, rendere proprio duraturo.

0: zona, la zona dell'Alto Piemonte, verso la Valle d'Aosta, il canavese, di quest'uva bianca con questa sfumatura rosa che lo fa assomigliare al colore dell'alba. Vedi? E infatti per questo motivo gli antichi romani l'avevano chiamato Albalux.
1: Certo.
0: Ed è un'uva che dà dei vini bianchi belli minerali, con questo gusto alla fine pietroso, però all'inizio floreali, agrumati, freschi, che puoi berli subito, puoi berli dopo tanti anni, sia in versione secca sia in versione dolce, perché se fai appassire l'uva poi dopo tu ottieni un vino dolce, no? E con i formaggi erborinati
1: ci sta,
0: l'abbinamento del vino passito è una delle cose più sensuali della tavola moderna.
1: Ma sì, mi è venuta una fame, Dani, a quest'ora.
2: Ma cosa abbinereste oltre al vino questi formaggi?
1: Il miele.
2: Voi come
1: il
2: lo
1: miele,
2: mangiate? Esatto.
1: Il miele sì, sul Blue Demon Cenisio magari non ci metterei un miele di castagno che è bello forte, intenso, ma un millefiori che è un po' più delicato.
0: Ma, sai che ti dico?
1: Perché no?
0: Proviamo con più mieli, vediamo quale sta meglio.
1: Allora chiamiamo Paolo.
0: Sì.
1: Paolo Mieli.
0: Certo.
1: Bene,
0: ti aspettiamo, Paolo.
1: Questo è The Cante, siete su Radio 2, il nostro regista Alessandro Provenzano è rimasto così
0: basito,
1: impietrito.
0: Sì, alla stessa pettinatura di Paolo,
1: sì,
0: tra l'altro.
1: Sì,
2: esatto. Si sarà messo un po' di miele,
1: esatto,
2: pure lui.
1: Non è gel. E allora tra poco entreremo in cucina, andremo da Tiziana Tacchi, dalle parti di Chiusi, cuoca dell'Alleanza Slow Food.

0: Alabama Shakes, Hold On, questo è The Canter, siete su Radio 2, ci state scrivendo i messaggi al 348 7300 200. Marcella dice: felici con poco del buon pane, assolutamente, noi siamo per i pani, quelli magari da grani antichi, quelli che durano più giorni.
1: Alimentazione naturale.
0: Esatto,
1: quindi.
0: Non quelli ricchi di alcol, che è vero che durano
2: con
0: sei mesi.
2: Madre.
0: Ma fatemi una domanda, il profumo del pane, un buon pezzo di formaggio, il cacio, abbiamo parlato del blu del Moncenisio, del pecorino, ma ce ne sono tantissimi in Italia, un bicchiere di vino, abbiamo citato l'erba alla luce di Caluso. Torniamo sul discorso del miele, perché dalla Fondazione Sustain Sicilia arriva il progetto che si chiama, dillo tu Dani che sei più preparata in inglese, dai prego, il titolo è...
2: Honeybees and Fine Art.
0: Ah, vedi che pronuncia.
1: Mamma mia. Sai che l'ha detto così bene che non so cosa vuol dire. Sì. Io non l'avrei capito. Io questa pronuncia perfetta.
0: Sento proprio le api che ronzano.
2: Esatto.
0: E allora, diciamo che questa iniziativa ha coinvolto 10 cantine vitivinicole associate a Sustain, nelle quali sono state installate 50 alveari gestiti da 10 apicoltori specializzati e appositamente formati per le attività di monitoraggio. Ed è un bel messaggio, secondo me. Nei confronti del pubblico.
1: Ma più che un bel messaggio, è una bella iniziativa, perché questi sono fatti. La Fondazione Sustain è un'associazione a cui si aderisce in maniera volontaria, che va a promuovere una viticoltura assolutamente sostenibile, no? Quindi dalla vigna fino alla bottiglia, e riunisce diverse cantine siciliane che ovviamente hanno un approccio estremamente pulito in viticoltura, e le api sono fondamentali perché regolano la salubrità e la sanità anche degli ecosistemi e ne aumentano la biodiversità. E quando tu hai tanta biodiversità in vigneto, non si parla più in viticoltura di curare la singola vite, ma di curare l'ecosistema vigneto. E quando hai tanta biodiversità, insomma, le tue coltivazioni stanno molto meglio.
2: Ultimamente nei vigneti vengono inseriti proprio dei fiori, specialmente le rose, perché sono delle sentinelle. Quando il vigneto sta per essere attaccato da degli insetti, la rosa si ammala più facilmente, quindi è come fosse una sorta di sentinella. Questo che cosa ha portato però? La possibilità di inserire questi alveari e quindi di ricreare un microcosmo perfetto. Quindi le api poi andranno ad impollinare questi fiori, utilizzeranno il polline per nutrire gli alveari e quindi ecco che ritorna questo circolo virtuoso
0: e non vizioso. Mi piace questa collaborazione tra viticoltura e apicoltura.
1: Bravo. È proprio una collaborazione, no? Tra l'apicoltore e il viticoltore, perché sono stati insomma installati questi alveari che vanno poi a rinforzare le popolazioni dell'ape siciliana, perché come per tutti gli altri animali esistono diverse razze anche di api legate al territorio, e poi dell'ape mellifera italiana, che sono quelle che ovviamente stanno meglio in quel luogo. E tu pensa che, sai, pochi giorni fa c'è stata la giornata mondiale delle api, i dati ci raccontano, per quanto riguarda il nostro paese, che è proprio circa il 22% delle 150 specie api native italiane è a rischio. Quindi andare a sostenere le popolazioni locali di api è qualcosa di molto utile e in questo momento necessario.
0: Continuate a scriverci 348 7 300 200. Questo è The Canter e siete su Radio 2.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Questo è The Canter, siete su Radio 2, ultimo con Romantica, tanti messaggi a 348-7300-200. Andrea, ultimo?
1: Chiude? Beato lui.
0: No, chiude la porta, l'ultimo,
2: certo,
0: chiude la
2: sempre,
0: porta.
2: Sempre. E gli ultimi saranno i primi.
0: Esatto.
1: Infatti, io ho pensato a quello.
0: Esatto,
1: vedi?
0: Ma perché primi? Perché entriamo in cucina, chissà se ci regalerà un primo piatto oppure un'altra preparazione. Ci colleghiamo con Tiziana Tacchi, cuoca dell'Alleanza Slow Food, siamo dalle parti di Chiusi. Tiziana, buonasera.
3: Buonasera a tutti.
0: Buonasera.
3: Buonasera, grazie.
0: Bella,
3: grazie
0: pimpante. Per... Scusa se t'abbiamo disturbato in questo momento, è sabato sera, quindi tu sei aperta, no?
3: Sono aperta. Che sì, che sono aperta, ho le mani in pasta.
0: Esatto.
3: Come si dice?
0: No, perché sei richiusi, non ti chiamavamo. Allora, Tiziana, dici un pochino, intanto, che cos'è l'Alleanza dei Cuochi Slow Food?
3: Allora, l'Alleanza Cuochi Slow Food è un progetto di Slow Food che nasce nel 2009,
0: sì,
3: e mette in connessione i cuochi con i piccoli produttori del territorio, quindi vanno a asfaltare il territorio con le proprie eccellenze, la propria biodiversità. Quindi è un'alleanza, è una comunità, diventa.
0: Beh,
3: è qualcosa di bello.
1: Certo, una delle tante comunità che ha ispirato il mitico Carlin Petrini, che è sempre presente nei nostri pensieri e lo sarà nelle nostre scelte alimentari per sempre, direi. Tu lo conoscevi personalmente perché veniva da te a mangiare, vero?
3: È venuto diverse volte, ci siamo visti l'ultima volta a febbraio, come sempre immenso.
1: C'era un piatto che amava particolarmente di quelli che gli cucinavi?
3: Ma allora, lui amava molto i piatti semplici e della tradizione, quindi io parlerei della pappa al pomodoro, che poi arriva il momento del trionfo dei pomodori e del basilico, elementi,
1: certo,
3: base, ingredienti base per questa ricetta. Quindi sì, mi ricordo una delle ultime volte mi disse: ma questa meraviglia qua che cos'è? E io lì raccontai tutto quello che era in quel piatto, con nomi di produttori e quant'altro, quello che lui amava poi.
1: E allora raccontaci come si cucina, come si prepara, così i nostri ascoltatori potranno ricreare la pappa al pomodoro preferita da Carlina,
0: certo,
1: anche a casa loro.
0: Anche Gian Burrasca.
3: Allora, è una ricetta direi semplice, è un piatto di recupero. In Toscana l'utilizzo del pane è molto frequente sui piatti della tradizione. Quindi noi mettiamo un po' di olio in una casseruola, in una terracotta, uh-huh, mettiamo dell'aglio a piacimento, dipende anche la quantità, io metto anche un pochino di cipollotto e facciamo appassire e insaporire il tutto per qualche minuto. Poi aggiungiamo, se ce l'abbiamo, del pomodoro maturo fatto bene, oppure possiamo utilizzare ancora la salsa che abbiamo messo via magari la stagione passata.
0: Okay.
3: Lo facciamo andare per qualche minuto. A parte faremo un brodo, o se ce l'abbiamo possiamo usare anche un brodo di carne, altrimenti facciamo un vegetale veloce e iniziamo ad aggiungere un po' di brodo.
0: Sì.
3: Lo facciamo andare un altro pochino, poi a questo punto arriva l'attore principale, un buon pane raffermo. Mettiamo il pane raffermo in questo preparato, lo facciamo andare per 4-5 minuti, chiudiamo con il coperchio il tutto e lasciamo che il pane assorba tutto diciamo il lavoro fatto prima, la base fatta prima. Poi aggiungiamo di sale, di pepe e naturalmente dell'ottimo olio extravergine d'oliva e lo possiamo mangiare subito.
0: Facile.
3: Ma se rimane,
0: sì,
3: se rimane, nel mio ristorante lo faccio, possiamo foderare dei stampini con una buona pancetta stagionata, mm-hmm, magari da maiale brado, e lo mettiamolo un attimo nel forno, mettiamo la pappa e la mettiamo nel forno che fa quella crosticina, quindi avremo un antipasto veramente gustoso.
2: Tiziana, ma il basilico l'abbiamo messo? Che mi sono un attimo...
3: Sì, la basilico, sì, è vero, va messo con il pomodoro. Basilico
0: sopra.
3: Se vogliamo possiamo aggiungere, se vogliamo, anche un piccolo rametto di rosmarino, quello sempre a piacimento, perché ora è il trionfo delle erbe aromatiche, ecco.
0: Ma sì, sì, allora ci hai reso felici con questo piatto tanto amato da Carlin Petrini. Ricordiamo che la ricetta la trovate sulla nostra applicazione Rai Play Sound per provare a replicarla a casa, è tutto molto semplice. Grazie a Tiziana Tacchi, cuoca dell'Alleanza Slow Food, nostro ospite qui a Decanter su Radio 2. Ciao Tiziana!
4: Radio 2 Decanter, in onda il sabato e la domenica dalle 19 alle 21 su Radio 2.
5: Rumor spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Orange, questo è Decanter, siete su Radio 2. Ma quanto è buona la pappa al pomodoro?
1: Mamma mia, clamorosa.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Viva la pappa! Ma solo io la so.
2: Viva la pappa, pappa col pomodoro.
0: Brava,
2: Ma voi non la cantate, mi fate cantare da sola.
1: Io è meglio che non canti, perché vorrei che i nostri ascoltatori rimanessero sul nostro canale.
0: Io ho un po' di basilico in gola,
1: Ecco, ecco.
0: Senti Dani, perché sennò canterei,
2: Vabbè.
0: Allora, che vino abbinare?
1: Beh, io abbinerei uno slow wine a questo punto.
0: Rimaniamo in orbita slow food.
1: Uno slow piatto, facciamo uno slow vino.
0: Vai.
1: Stappiamo un bel pino nero dell'Alto Adige DOC, si chiama Filare di Mazzone, lo fa Ferruccio Carlotto, che è stato veramente un mito dell'enologia altoatesina. Siamo a Ora, quindi all'inizio dell'Alto Adige, venendo dal Trentino, e lì sopra, sopra anche Egna, che è un comune che si trova da quelle parti.
0: Egna!
1: C'è un santuario del Pino Nero,
0: sì,
1: che è questo altipiano 350 metri che guarda a ovest sopra la Val d'Adige affacciato, che si chiama Mazzon.
0: Ah, vedi?
1: E Mazzon è veramente il luogo del Pino Nero in Italia, il più storico, no? C'è questo piano, questo balcone fatto di sabbie, di argille, di ghiaia calcarea, scesa dalle Dolomiti, da queste ex barriere coralline che si sono fossilizzate milioni e milioni di anni fa, quando la placca dell'Africa si è scontrata con quella europea, sono emerse poi le nostre montagne, patrimonio dell'umanità. E lì sotto c'è pieno di vitigni, no? E tra le tante varietà di uva che vengono coltivate, il Pino Nero è una di quelle che ha reso famoso questo territorio del vino italiano nel mondo intero.
0: Ma è sorpreso però, Andrea, perché io pensavo andassi più su un Sussumaniello.
1: Sussumaniello?
0: Sì, in abbinamento alla pappa con
1: pomodoro. Un Ottavianello al massimo.
0: Sì, no, invece un Pinot Nero,
1: no?
0: Un piatto, diciamo così, semplice con un vino importante.
1: Sì, ma un vino importante, ma semplice, perché questo è un Pinot Nero che non si perde in orpelli, paranoie, castelli mentali.
0: No.
1: Qui sei in un luogo fantastico, dove questa varietà viene bene da quando è stata importata nel 1800 e piantata per la prima volta. Poi intorno ci sono tutti i boschi di pino del Parco Naturale del Monte Corno che gli danno anche balsamicità, e tu con un piatto con la pappa al pomodoro hai bisogno di un rosso di quelli però non concentrati. Questo è un bel Pino Nero passante, dissetante, lo puoi anche rinfrescare prima di servirlo, ha sempre una buona parte di freschezza. Quindi che la tua pappa al pomodoro sia semplice, sola, oppure come ce l'ha consigliata Tiziana, con questa bella pancettina che viene prima arrostita, no?
0: Sì,
1: in forno con dentro la pappa al pomodoro, qua sei veramente in pole position. Fa un anno di legno, ma neanche troppo, e poi dopo si riposa un po' in bottiglia, ne esce un nettare fresco, passante, beverino, ma che lascia il segno, con profumi di piccoli frutti rossi di montagna, come i lamponi, come il ribes. Poi hai tutte le spezie, gli agrumi, l'arancia rossa, e hai poi la garanzia di un qualcosa di davvero verace, perché il signor Ferruccio Carlotto, cioè, era uno proprio conviviale, coinvolgente, no? Tu lo andavi a trovare magari a 92 anni e passa, ti diceva: lo vedi perché sono arrivato a quest'età? Perché io bevo il vino rosso, i miei amici invece che bevevano il bianco non ci sono tutti già più. Ma lui ci aveva più di 92 anni, e quindi era ovvio che qualche amico l'avesse perso.
0: Certo.
1: Però è una delle persone che ricordo con più affetto e più stima per quanto riguarda la produzione di questo grande vitigno.
0: Grande, Andy.
2: E se invece fosse un vino bianco?
1: No, col pomodoro, Dani.
2: Dici proprio no?
1: Tu sei arrivata da poco qui a Decanter, non lo sai.
2: No, ma io so che col pomodoro non va abbinato. Però dico, se proprio.
1: Se lo sai.
0: Se lo sai.
1: Massimo rosato.
2: Niente, non mi date alternative. Rosato, dai, rosato sì.
0: Infatti, ho detto Sussumaniello.
1: Tinto, per favore. Tu che l'hai imparato, spiegale l'abbinamento cromatico.
0: L'abbinamento cromatico.
2: Hai ragione. L'abbinamento cromatico è fondamentale.
0: Cioè, è come se tu hai un vestito blu e metti la cravatta marrone, no? Blu e marrone è il vestito del capone.
2: Dai, però un rosato sì.
1: Sì, rosato sì. E in Alto Adige fanno il Lagrainkrezer, che è un rosato da uve Lagrain, che sono uve belle concentrate, ma nel rosato riescono ad avere anche una bella parte di leggiadria.

0: Bambole di pezza con porno, questo è The Canter, siete su Radio 2, stavo leggendo forno, vedi come va veloce la mente a volte, perché
1: sì,
0: il titolo è porno e invece io ho cambiato la P con la F e appunto
2: quindi
0: forno.
2: Quindi un tinto pudico volevo dire, ma non è vero.
0: Pudico, boh, dipende.
1: Ah, bella domanda su questo accento, non ho mai capito come si
0: dice. Ma infatti, allora comincia oggi il Brodetto Fest, 24esima edizione, un evento dedicato alla cultura, alla storia, alla tradizione marinaria, con uno dei piatti, secondo me, che identificano meglio proprio tutta la costa adriatica.
1: Sì, e poi è un piatto slow anche il brodetto,
0: esatto,
1: perché è un piatto di recupero, è un piatto dei pescatori che andava a valorizzare quelli che erano gli elementi più poveri, no? I pesci magari rotti che rimanevano impigliati nella rete, quelli che rimanevano invenduti, che nessuno voleva, che erano i meno pregiati, ma che con la grande sapienza, come diceva il mitico Carlin Petrini, degli uomini e delle donne che riuscivano a fare le nozze coi fichi secchi, cioè tanto con poco, poi insomma veniva un piatto incredibile, capace di nutrire non solo lo stomaco ma anche l'animo.
0: Certo, poi ci sarà anche una gara rivolta a chef professionisti, chef freelance, personal chef, ovviamente devi saper cucinare, che si sfideranno proprio a colpi di mestolo. A te piace il brodetto, Dani?
2: Pensavo a colpi di pesce in faccia, no?
0: Beh, dipende, bisogna vedere se sono trattati a pesce in faccia.
2: A me piace moltissimo il brodetto e lo trovo anche veramente un piatto completo e anche molto salutare, perché spesso appunto, proprio perché utilizzano dei pesci così di scarto, possiamo definire in questo senso, e o comunque pesci poveri, spesso e volentieri sono pesce azzurro, pesce azzurro, io direi che insomma è anche molto salutare, quindi per me brodetto sia d'estate che d'inverno.
1: Nel brodetto c'è il pomodoro, quindi vino?
0: Vino, Dani?
2: Il vino col pomodoro sempre rosso o rosé.
0: Ci sta, e poi d'altra parte uno andando in pescheria può fare qualche discorso, qualche chiacchiera con Masaniello che è pescatore.
1: Se non c'è la coda dietro,
0: la coda di rospo.
1: Comunque al brodetto insomma si sfideranno, è vero, a colpi di zuppe di pesce, e cuochi che arrivano da tutta Italia, perché ogni costa ha la sua zuppa di pesce. Nelle Marche non c'è il brodetto, ma ci sono i brodetti,
0: perché
1: ogni porto, anzi ogni barca, ha la sua ricetta. E poi la giuria, sia tecnica, di giornalisti e critici gastronomici, insieme alla giuria popolare, perché poi c'è anche il voto del pubblico che è fondamentale,
0: conta,
1: il pubblico assaggia, decreterà il miglior cuoco di zuppa di pesce italiano.
0: E allora io sto leggendo proprio sul sito ufficiale brodettofest.com gli ingredienti per il brodetto alla fanese: 2 kg di pesce pulito, mazzole, rana pescatrice, gattuccio, tracina, razza, bocca in cava, pesce San Pietro, canocchie, seppie e scorfano. Ovviamente, cara Dani, ogni pesce ha una temperatura una cottura differente come tempi. Io ho detto temperatura, ma come tempistica. Quindi non è che metti tutto insieme, no?
2: No. Però ho letto da quello che mi stai dicendo che non c'è pomodoro. Quindi
0: come no?
2: Correggo.
0: C'è il pomodoro.
2: Ah, c'è?
1: Dani, ce n'è tantissimo in quello fanese.
0: Certo.
1: Poi ci sono brodetti che ne hanno
2: meno. Per esempio,
1: meno.
2: Esatto, quello che generalmente faccio io a casa, ne metto proprio 2, ma per sporcarlo.
0: Così,
2: non tantissimo.
0: Va bene, se anche voi andrete da quelle parti, scriveteci 348 7 300 200. Questo è The Canter, siete su Radio 2.

0: questo è The Canter, siete su Radio 2, ci arriva un messaggio a 348 7 300 200, proprio dalle Marche, in questo caso è lui a San Benedetto, il nostro Luca, e lui tiene per il brodetto di San Benedetto, fa anche rima, sì. Ma come ha detto prima Andrea, ogni porto c'ha il suo brodetto, la sfida è un po' come tra Siena e Firenze, Pistoia e Prato, Pisa e Livorno, nelle Marche il brodetto di San Benedetto non va d'accordo con il brodetto di Fano.
1: Il brodetto dove lo metto?
0: Dove lo metto?
2: Poi c'è Porto Re Canali, ce ne sono tantissimi. Sì.
0: Noi ci fermiamo un attimo, arrivano le notizie del Meteo Radio e poi torna The Canter qui su Radio 2.
3: Radio 2 The Canter. Rai Radio 2.
4: Meteo Radio.
5: In serata si esauriranno i temporali formatisi nelle ore pomeridiane nelle zone interne di Sicilia e Sardegna, lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Domani, domenica 31 maggio, tanto sole, ma formazione di temporali anche forti nel pomeriggio. L'attività temporalesca sarà più intensa tra Lombardia orientale, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto, ma interesserà anche i monti del Piemonte e localmente l'Emilia Romagna occidentale. Isolati rovesci o temporali nelle zone interne di Abruzzo, Sicilia e Sardegna. Temperature ancora al di sopra della media del periodo. In rialzo i valori massimi sulla fascia adriatica e in Puglia. Lieve aumento anche al nord, dove si toccheranno i 34 gradi. Venti deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, con i mari che rimarranno poco mossi. In serata rinforzo della ventilazione da sud-ovest sul Mar Ligure che diverrà gradualmente mosso. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
6: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
7: Ci siamo. Torna a Play Memories.
8: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte in tutte le sue forme.
9: Vogliamo la commedia!
8: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.

0: Nicanza con Fiorello e Biggio da lunedì a venerdì alle 13.45 e alle 7 su Radio 2 e alle 7.10 su Rai 2.
1: Solo per te.
0: Radio 2 Decanter. In onda il sabato e la domenica dalle 19 alle 21 su Radio 2.

0: Questo è The Canter, siete su Radio 2, Achille Lauro, Comuni Immortali. Allora, adesso, come promesso, c'è chi è più fortunato di noi, perché noi parliamo, si sta sulla teoria, c'è chi invece va sulla pratica e sicuramente sta facendo una grande scorpacciata di brodetto, ed è il nostro Ivan Cardia, che si trova a Fano, scopriamo in compagnia di chi.
1: Ciao ragazzi, buonasera a tutti i nostri ascoltatori di Radio 2 The Canter. Mi trovo a Fano in occasione appunto del Brodetto Fest, giunto alla 24esima edizione. Insomma, tanta storia questo brodetto che è diventata una vera e propria identità. Con me a parlarcene Matteo Radicchi, direttore Confesercenti di Fano. Ciao Matteo.
2: Ciao, buonasera a tutti i radioascoltatori. Mi piace sempre ricordare che siamo partiti 24 anni fa, no, a Fano, promuovendo un piatto della tradizione ma anche un po' dimenticato. Noi di Confesercenti ci abbiamo creduto, abbiamo puntato su questa tipicità e dopo 24 anni devo dire che lo scenario è completamente cambiato, perché anche per quanto riguarda il festival si è passato da una manifestazione organizzata con quattro pentole e due tavoloni ad una vera e propria kermesse che si sviluppa su quattro giorni, che ha rilevanza non locale, non nazionale, ma è diventato un vero e proprio festival internazionale.
1: Tutto ciò è veramente un volano per il territorio a 360 gradi.
2: Beh sì, oggi è facile parlare di enogastronomia come un volano per l'economia dei territori. 24 anni fa non era proprio così, quindi noi abbiamo avuto, devo dirlo, una visione, puntare su un piatto tipico locale, in questo caso della marineria fanese, per trasformarlo e farlo diventare un vero e proprio volano per la promozione del territorio, perché noi abbiamo puntato nel promuovere un piatto della marineria, però oggi è diventato veramente un ambasciatore dei piatti tipici, è diventato un ambasciatore a livello locale, come dicevo prima. Ma mi piace sempre ricordare che noi anche quest'anno abbiamo fatto una vera e propria promozione internazionale, siamo stati in Germania, siamo stati in Spagna, quindi andiamo a far conoscere per tramite del Brodetto Fest il territorio, andiamo a far conoscere la città di Fano e tutto quello che rappresenta, e rappresenta veramente tanto.
1: Insomma, un lavoro granitico, ma quali sono le sfide del futuro? È vero che siamo nel cuore di questa manifestazione, anzi cogliamo l'occasione per invitare chiunque ci sta ascoltando, venite a Fano fino al 2 giugno perché vivrete un evento unico, ma quali sono gli obiettivi che vi ponete? Perché voi lavorate già al prossimo anno.
2: Se siamo giunti alla 24esima edizione vuol dire che di anno in anno cerchiamo di migliorare ed alzare l'asticella qualitativa del nostro festival, e lo facciamo, come dicevo prima, tramite tanta promozione che dura tutto l'anno, una promozione che non è più a livello nazionale ma a livello internazionale. Crediamo veramente che questo piatto, che la nostra cucina, che la nostra tradizione, la nostra identità possa rappresentare il nostro paese, quindi lo utilizziamo come un vero e proprio ambasciatore del territorio.
1: Grazie Matteo Radicchi, direttore Confesercenti Fano.
2: Grazie a voi, e mi prendo soltanto un secondo per ringraziare tutti i partner che ogni anno ci supportano in questa iniziativa, a partire dalla Regione Marche, il Ministero, il Comune di Fano, che tanto ha creduto in questo progetto. E che dire, vi aspettiamo tutti al Lido di Fano.
3: Radio 2 The Canter.

0: Questo è The Canter, siete su Radio 2, The Colors, Rolling Stones, arrivano i messaggi al 348-7300-200. Stavo leggendo su Focus che l'origine delle api da miele risale a 7 milioni di anni fa, comparvero per la prima volta in Asia, poi l'evoluzione le adattò a diversi ambienti del mondo, favorendo però i tratti delle api operaie. L'ape europea o ape da miele è la specie di ape più diffusa al mondo e questa è la sua origine. Pazzesco.
1: Posso farvi
0: sì,
1: un regalo?
0: Certo, certo.
1: Io
0: certo.
1: Vi voglio regalare delle sfere di semi per la biodiversità. Sono delle bombe di semi.
0: Che ci facciamo?
1: Le dovete lanciare nei luoghi più incolti e più tristi della città affinché vengano fuori questi fiori e le api si possano nutrire come altri anche insetti impollinatori, insetti pronubi.
0: Ma sul terreno vanno messe, non
1: certamente,
0: è che
1: certamente, ma c'è già una pallina,
0: aspettando la
1: sono
0: metro
1: semi,
0: a Cornelia e lancio i semi.
1: No, è proprio sì, una pallina di semi di fiori fatta anche di argilla e quindi l'argilla si scioglie con la pioggia e ha già il suo piccolo spazio per poter crescere, non c'è bisogno di buttarlo proprio nel terreno,
0: vedi,
1: anche in una aiuola incolta. Quante ne abbiamo in città?
0: Cioè, in questo periodo
2: anche le api, ci sono le api urbane. Comunque queste sono le uniche bombe di cui vorrei sentir parlare.
0: Bravo Andre, sì, bombe di sapore. Ricordiamo che prima tu hai citato la Sardegna, le seadas, senza miele non sono seadas.
2: No, ma poi le api sono fondamentali, fenomenali per quanto riguarda proprio la salute dell'agricoltura, ma dei vigneti, cioè sai, una volta c'erano tutti questi vigneti senza erbe tra un filare e l'altro, intorno si teneva tutto pulito, invece ora si piantano proprio i semi, si mettono agli alveari le api per moltiplicare le specie vegetali e poi anche di conseguenza di insetti, di animali all'interno del vigneto stesso, perché più vita, più forme di vita tu hai all'interno del tuo vigneto, più la sua salute rimane stabile e meno interventi devi fare tu uomo.
1: E poi ricordiamo una cosa importante, sono insetti impollinatori, se non c'è l'impollinazione non c'è neanche il frutto, no? Vi ricordate l'antica canzone "ci vuole un albero"?
0: Esatto.
1: Ci vuole un fiore per fare il frutto e senza frutti noi non riusciamo neanche a sopravvivere,
0: sì,
1: è il nostro cibo.
0: Sì. Ricordiamo
1: quindi
0: che appunto l'ONU ogni anno diciamo così promuove la giornata mondiale delle api, cade il 20 maggio, c'è già stata, ma abbiamo citato anche la petizione del WWF, abbiamo sentito Terriaca per il miele in cooperativa, bisogna essere uniti per il pianeta e per le persone, e questo è il motto dell'ONU per quanto riguarda la giornata mondiale delle api. Arrivano altri messaggi al 348-7300-200, tra poco, anche se siamo in chiusura di trasmissione, leggeremo i vostri abbinamenti qui a The Canter su Radio 2.

0: Inner Smile, questo è The Canter, siete su Radio 2. Torniamo a parlare di miele e alcuni al 348-7300-200 ci chiedono se il miele ha scadenza. Il miele non ha scadenza.
1: Ma l'hanno trovato anche nella tomba del faraone, era certo. Ancora integro, pensa a te.
0: Ma sì, sì, salutiamo Esharawi che è all'ascolto,
1: grande, ha chiuso proprio alla grande.
0: Ma
1: devo
0: sì,
1: dire,
0: sì, sì, sì. Preferenze di miele, io stavo leggendo che se dovessimo fare una sorta di menù, abbiamo dal miele di acacia, miele di castagno, mille fiori, miele di melata, miele di tiglio, miele di lavanda, miele di girasole, miele di agrumi, miele di eucalipto, miele di rododendro.
1: Tinto, mi sembri Buba quello di Forrest Gump.
0: Eh beh, ce ne sono tantissimi. E lui era con i gamberi, esatto. Lo diceva. Miele di sulla, l'ho
1: fantastico
0: assaggiato
1: questo.
0: Recentemente e dicevano sulla fetta di pane ce lo metto.
1: Gino Fabri lo mette nel panettone.
0: Buonissimo.
1: Invece dello zucchero come dolcificante usa il miele di sulla che ha un colore perlaceo proprio affascinante.
0: Sì, mi raccomando Daniela, dove lo conservi tu il miele?
2: Guarda, io non lo conservo generalmente in un luogo fresco,
0: ecco.
2: E soprattutto al buio.
0: Quindi lontano da fonti di calore e magari
2: sì, sempre una temperatura ambiente.
1: Nell'armadietto.
0: Però sai, in cucina ci sono diverse armadietti.
2: Esatto.
0: Cioè, l'armadietto sopra i fornelli,
1: ce l'hai?
0: Quello è caldo, perché
1: troppo,
0: se tu metti il miele lì insieme all'olio, niente.
1: Io ho la cappa comunque sopra i fornelli, non so te che architetto hai, però.
0: Sì, sì, no, anch'io ho la cappa, però sopra la cappa
2: campa.
0: No, Andrea, rimani con noi, però se trovate anche un po' di cristalli e quindi se è un po' duretto il miele, non è che è andata male.
1: No. No, assolutamente, è un,
0: scavate,
1: di, è un processo estremamente naturale, poi dopo insomma è buono comunque.
0: Certo, c'è la moda in questo momento delle pancakes, perché mettere lo sciroppo d'acero? Cioè, beh, usiamo del miele italiano.
1: Sì, ce ne sono di tanti tipi, perché il miele è proprio come il vino e ogni territorio ha il suo. Poi ha i suoi fiori, ci sono poi gli apicoltori che fanno la transumanza delle api, quindi vanno a portare proprio gli alveari in corrispondenza delle fioriture in quel periodo, in quel luogo, e riescono a fare dei mieli incredibili.
0: Diamo qualche numero: un'ape visita fino a 5.000 fiori al giorno. Per produrre un solo cucchiaino di miele, una singola ape lavora praticamente tutta la vita. Per fare un chilo di miele, le api percorrono una distanza equivalente a circa 3 volte il giro della Terra.
2: Ma vi posso dire una cosa curiosissima? L'ho sentita veramente pochi giorni fa e sono rimasta impressionata. Pensa che l'ape ha una memoria tale da riuscire a riconoscere il fiore. Perché ci sono alcuni fiori che concedono più caffeina. L'ape è attratta dalla caffeina, ha questa memoria legata all'assunzione di caffeina e quindi ritornerà sullo stesso fiore.
0: Certo.
2: Pensate che è incredibile. No, non quel tipo di fiore.
0: No,
2: è davvero incredibile come cosa. Perché è più o meno come quando una donna corteggia un uomo.
0: Certo.
2: Cioè si deve far vedere, no?
1: Succede.
2: E il fiore cosa fa? Rilascia.
0: Ma attira.
1: Bellissimo, non l'avevo mai sentita.
0: Quante curiosità sul mondo delle api. Ricordiamo che l'ape poi ascolta sempre Radio 2, perché c'è l'ape in Nicanza con Fiorello e Biggio, da non perdere anche sul canale 202.

0: Prince, questo è The Canter, siete su Radio 2, stiamo parlando di miele, abbiamo parlato anche del brodetto di Fano, tra l'altro tantissime le iniziative per i bambini, per le scolaresche, per i più piccini, con tanti laboratori proprio a Fano per preparare il brodetto. Perché no? Magari una bella merenda con del formaggio e del miele non ci sarebbe male.
1: Sì, ci sta benissimo, è una delle attività più belle, più sì, anche utilizzate, no? A livello di fattorie didattiche, le scuole, sì, i bambini possono imparare tantissimo dal miele e dalle api, perché le api hanno una società organizzata che è un qualcosa di estremamente affascinante, no? Sì. Quando poi si va in profondità. E poi ci sono tanti prodotti del miele, giustamente la nostra Dani ricordava la pappa reale in apertura di puntata, poi c'è il polline che contiene tantissimi elementi nutritivi.
0: E le canzoni,
1: i bambini possono imparare tantissimo dal miele e dalle api, perché le api hanno una società organizzata che è un qualcosa di estremamente affascinante, no? Sì. Quando poi si va in profondità. E poi ci sono tanti prodotti del miele, giustamente la nostra Dani ricordava la pappa reale in apertura di puntata, poi c'è il polline che contiene tantissimi elementi nutritivi.
0: E le candele dove le metti?
1: La perché

0: Termine, Daniela, io ho sempre le candele, perché se va via la luce che
1: rimetta
0: faccio?
1: Rimetta a posto la candela.
0: Ha ragione,
2: che citazione sì, grande, sì, sì, sì. Frankenstein Junior.
0: Provenzano, regista.
2: Ma, e poi c'è la propoli. La propoli è insomma un qualcosa che fa molto bene, sì, proprio a livello nostro, dell'organismo. Perché? Perché fa bene all'alveare. È una sostanza che le api utilizzano per riparare l'alveare stesso, e quando tu lo prendi, che insomma hai delle infiammazioni, uh-huh, hai magari anche dei raffreddori, così ti fa molto bene.
0: Sì, sì, sì, sì.
3: Sì.
0: Tu hai citato prima, Dani, la pappa reale. Quando l'assumi?
3: Guarda, io l'assumo tutte le mattine e lo faccio davvero.
0: Ok.
3: E trovo che veramente sia...
0: Ma nello yogurt come?
3: No,
0: proprio... Così a cucchiai?
3: È liquida, quella che assumo io, la conservo in frigorifero ed è veramente ottima. Okay. Veramente una sorta di antibiotico naturale,
0: ma sì,
3: vogliamo
0: sì,
3: definirla così, a disinfettante.
0: Mi piace nello yogurt.
3: Sì. Beh, insomma, ognuno poi la assume come vuole. L'importante secondo me è assumerla,
0: sì,
3: perché
0: sì,
3: aiuta tantissimo. Devo dire, utilizzo più la pappa reale che il miele.
0: L'importante è assumerla con contratto in regola,
3: esatto,
0: contributi pagati,
3: esatto,
0: e quanto altro. Ci sono diversi film legati al mondo delle api, ce n'è uno con Nicolas Cage, non mi ricordo il titolo, però
2: meno male, così la gente non lo guarda,
0: no,
2: perché è uno dei film più brutti,
0: un film strano,
2: della storia,
0: proprio sulla società, no, sì, delle api. In questo film c'erano delle donne, ma non posso svelare altro. Beh, mi ricordo B-Movie, che è un cartone animato.
2: Guardatevi la Pemaia, che passate del tempo migliore.
0: Sì, sì.

0: Abbiamo terminato, dopo di noi e fino alle 23 Radio 2 trasmetterà la quarta edizione del concerto a nome loro, Musiche e Voci per le Vittime di Mafia, che si terrà nel sistema delle piazze di Castelvetrano, siamo in provincia di Trapani. L'evento sarà condotto in loco da Gino Castaldo, Martina Martorano e Stefania Rende. Il commento radiofonico della serata dagli studi di Via Asiago sarà di Simone Calomino, regia di Leonardo Sinibaldi a cura di Patrizia Critelli. Grazie a tutti, noi torniamo domani sera. Ciao!
1: Onda Verde, viaggiare informati.

0: Sono le 20:59 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Sulla 10 Genova Ventimiglia, tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia, code a tratti. Diramazione Roma Nord. Roma Nord in direzione del Grande Raccordo c'è un incidente, coinvolta un'auto. Sulla 14 Bologna Taranto, tra Foggia, zona industriale, e Cerignola Ovest, in entrambe le direzioni c'è fumo per incendio. Sulla 3 Napoli Salerno, alla barriera di Napoli Sud in direzione di Salerno, coda per traffico intenso. A Pompei Scavi, per chi viene da Napoli, la coda è per la viabilità esterna congestionata. Sulla viabilità ordinaria, traffico rallentato sulla statale Sorrentina per via di un incidente prima dell'incrocio Castellammare di Stabia, siamo in direzione dell'incrocio Colli di Fontanelle. Sulla statale della Valle Caudina, a 2 chilometri prima dell'incrocio Mellito di Napoli, il traffico è rallentato per un incidente in direzione di Arienzo. Sulla statale variante di Brienza, 8,5 chilometri prima di incrocio Sant'Angelo Le Fratte, tratto chiuso per un incidente, il tratto è chiuso in entrambe le direzioni. Questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
1: Sono le ore 21, siete all'ascolto di Rai Radio 2, buonasera da Simone Calomino. Fra pochi istanti ci collegheremo con Castelvetrano per A Nome Loro 2026, musiche e voci per le vittime di mafia. Condotto in loco da Martina Martorano, Gino Castaldo e Stefania Renda, pensate che è dalle 15 che va avanti questo grande evento, questa grande maratona nata nel 2023 su iniziativa di Shadé Mangiaracina, nata sull'entusiasmo appunto seguito all'arresto del boss Matteo Messina Denaro. E da allora, con grandi artisti, va avanti tutti gli anni, siamo alla quarta edizione di questa meravigliosa iniziativa, e non c'è modo migliore di iniziare un concerto radiofonico contro le mafie di omaggiare Peppino Impastato, che proprio attraverso la radio ha dato il via alla sua iniziativa di contrasto contro tutte le mafie. E quindi con questo omaggio a Peppino Impastato diamo la linea a Castelvetrano.

0: buonasera.
1: Minuti, a nome loro.
0: Oh, così si fa. Intanto abbiamo iniziato con una cosa eccezionale, con le parole di Peppino Impastato. È un'emozione travolgente. Io ci presentiamo Gino Castaldo, Martina Martorano. Da questo momento, grazie, inizia la diretta su Rai Radio 2 e sul digitale terrestre. Dobbiamo fare i complimenti alla band di
1: la band Residence di Shadè Mangiaracina, grazie di cuore, soprattutto impreziosita dal violoncello di Leila Shirvani, che ci ha regalato il suo tocco magico, la voce di Cico Messina e ovviamente quella di Peppino Impastato. Ciao Radio 2, ci state ascoltando, ringrazio anche tutti gli amici che ci stanno guardando sul canale 202 del Digitale Terrestre, finalmente su un palcoscenico insieme a Gino Castaldo.
0: È vero,
1: e che palcoscenico,
0: è la prima volta,
1: sì,
0: incredibile. Va bene, ci accomuna comunque la radio, anche se non facciamo un programma insieme, ma insomma viviamo sotto il tetto di Via Asiago. Non so se ne avete mai sentito parlare, è la prima più antica sede della RAI che esiste, che è a Roma, che è un palazzo già emozionante ogni volta che ci andiamo. Allora, stiamo per partire questa seconda parte della giornata. Ricordiamo che la maratona è cominciata alle 3 addirittura, per celebrare, come si conviene, questa idea di A Nome Loro, che è un'idea partita, questa è la quarta edizione, dall'idea semplice ma irresistibile, quella di utilizzare la musica per riempire lo spazio al posto di altre idee, di altre immagini, di altre cose. La musica è l'unica cosa al mondo che non ha alcuna controindicazione, almeno mi sembra, sì, Salvo Palazzolo diceva c'è perfino chi la usa male, però ecco, sono eccezioni. Noi qui portiamo musica buona.
1: Ed è per questo che siamo felici di cominciare con un collettivo palermitano, amici di Radio 2, sono già passati a trovarci più volte, li abbiamo imparati ad amare con il loro disco. Signore e signori, è per noi un piacere avere con noi i Santa Marea.
0: Ma siete pronti?
1: Ci siete? Sono pronti, sono pronti. Fatevi sentire di più.
0: Benvenuta.
1: Il palco è vostro.

Grazie, buonasera. Noi siamo i Santa Marea. Siamo molto felici di essere qui questa sera. Grazie dal nome loro per l'invito. Noi siamo siciliani, veniamo da Palermo, quindi sappiamo cosa significa doversi far sentire. Quindi grazie ancora a voi. Abbiamo qualche piccolo problema tecnico, chiaramente.

Grazie. È bello che la musica riesca a portare luce in quei posti, in quelle storie che hanno ancora del buio da rischiarare. Allora vi salutiamo con l'ultimo brano, ringraziamo a nome loro per l'invito, che sia un augurio. La canzone si chiama Splendere. Grazie.

0: amici.
1: Grazie.
2: Santa Marea sul palco di A Nome Loro e ovviamente in diretta anche su Radio 2. Grazie ragazzi, sono veramente felice. Grazie. Prego, vieni verso di noi, felice di questo vostro cammino lucente, pieno di luce con il vostro ultimo disco. Gino, vi eravate mai conosciuti voi con Santa Marea?
3: Sì, li ho visti con grande ammirazione. Ecco. Ma sì, no, volevamo che dicessi una cosa, volevamo salutarti.
4: Con piacere, scusate, non volevo fuggire. Siamo molto contenti di essere qui, tra l'altro a due passi da casa nostra, quindi è veramente emozionante. Ci si sente più a nudo quando si canta davanti alle persone che più ti somigliano.
3: Ah, dici, cioè stare a casa è più...
4: Sì, esatto.
2: Complimenti ragazzi, grazie, perché davvero, proprio vi ho sentito, uno dei vostri primi live a casa vostra, ai Candelai, a Palermo, e risentirvi oggi su questo grande palco, siete anche maturati, è veramente un grande orgoglio. Sono molto molto molto contenta di quello che state facendo. Evviva Santa Marea! E noi andiamo avanti, caro Gino.
3: Sì, allora adesso è un gruppo che è un pezzo importante della storia della nostra canzone. Hanno anche vinto, è stato uno degli anni più surreali. Io, ahimè, sai, per noi Sanremo è una croce dedizia, no? Ci siamo dovuti andare sempre, anche in anni. C'è stato un anno il più surreale, credo che fosse il 2000, se non sbaglio, in cui... Okay. Hanno anche vinto Sanremo ed era la cosa più improbabile che accadesse nella storia, cioè che gli Avion Travel vincessero Sanremo. È successo. Allora loro sono qui con noi stasera, se mentre si preparano, se Peppe Servillo nel frattempo, che lui essendo quello che canta, ciao, intanto benvenuti, fate uscire, ecco, Peppe può venire da noi intanto,
2: direi.
3: Eccolo
2: proprio
3: qua.
2: Di sì,
3: Peppe Servillo
2: benvenuto. Come stai?
5: Bene, voi? Tutto bene?
2: Alla grande. Gino stava ricordando di un...
3: Sì, lo ricordavamo ieri, eravamo già qua, ci siamo incontrati e abbiamo ricordato questo paradosso temporale, storico, che fu la vittoria a Sanremo degli Avion Travel. Era in quel momento la cosa più improbabile, quindi fu una... Guarda che c'è, non l'avevo ancora incontrato. Allora, gli Avion qui sul palco, è, come dicevo, è un pezzo di storia. Bello che siate qui in questa manifestazione.
5: La musica crea sempre delle occasioni per poter... indirizzare il pensiero, le nostre considerazioni verso una cosa così importante come quella che è scritta.
3: Allora, pare che sia tutto pronto, quindi il palco è ovviamente tutto vostro.
2: Un grande applauso per gli Avion Travel!

vita degli altri come fosse la tua. E finisce che parli della mia vita, che non ti appartiene, non l'hai mai saputa. Oscenamente ti ingrassi, e venendomi dietro trascini i tuoi passi. Forse un po' di galera il digiuno di sera ti farebbero secco, faccia d'uccello direste dal becco. Ora t'arrestano assieme a me, l'avevo detto di non farti sentire. Tutto il teatro che fai ne pare non ti fa più vedere

Dovete suonare piano. Se no i cultori della musica classica dicono che noi non conosciamo il concetto della dinamica. Lo conosciamo, no? Ma pure la statica. Volevo farti un regalo facendoti palo delle mie imprese. Ne pago tutte le spese, grazie all'anima buona e cortese di tua madre, che mi diceva: figlio mio, guarda, quel pappagallo di tuo fratello, per noi il mondo è soltanto bello, non lo lasciare, fagli d'ombrello. E mannaggia la vita mia e tutti i sensi di colpa mia, t'ho fatto da padre, da madre, da zia, alla fine tu mi hai fatto.

al baritono Peppe D'Argenzio, al contrabbasso Ferro Spinetti, alla chitarra e al pianoforte Duilio Galioto.

fare luccica. La luna in trance biancheggia il corpo di una bestia acquamarina. Ed è un incrocio tra il cielo e il fondo. Cosa mai vista si inabissa quando s'alza? Oh, ma nonna mia, questo cos'è? Castellammare, pesce non c'è.

con l'orchestra Avion Travel. Quella che dalle parti nostre si chiamerebbe una canzone di giacchetta, ovvero sia una canzone di matrimonio, che andando ai matrimoni indossavano la giacchetta, perché la giacchetta ti fa sembrare più sfilata. A nasconde avanza e l'homme conseguenza, l'homme sostanza. Sembra una canzone di giacchetta pure se l'ha scritta un milanese. Tu non sai cosa ho fatto quel giorno quando io la incontrai. In spiaggia faccio il pagliaccio per mettermi in mostra agli occhi di lei, che scherzava con tutti i ragazzi all'infuori di me. Perché, perché, perché, perché, perché? Perché? Perché? Boh! Io le piacevo.

0: Grazie. Alien Travel.
1: Ancora un applauso per gli Alien Travel.
2: La piccola grande orchestra degli Alien Travel. Ciao ragazzi.
1: Stupendi.
2: È sempre bello avervi.
1: Come andiamo ragazzi?
2: Ciao.
1: Fatevi sentire che siamo anche in diretta su Radio 2.
2: Che bello, ottimo. Dai, gli Alien Travel.
1: Ha funzionato,
2: che
1: no?
2: Meraviglia.
1: Sì, sì, sì. No, gli Alien Travel è una gioia averli risentiti vivi.
2: Allora, noi
1: non avevo tanto tempo.
2: Noi andiamo avanti, ci sono dei cambi di palco, ma noi possiamo già annunciare a chi tocca. È un nome che è molto legato al titolo di questa serata, nome loro, e nel frattempo, mentre cambiano palco, vorrei invitare Stefania Renda con noi, che
1: eccola
2: ha
1: qui.
2: Fatto tutta la maratona della giornata.
1: Ecco Stefania che ci raggiunge sul palco nel frattempo che ti ciao.
3: Okay.
1: Che bello esserci, ovviamente da oggi pomeriggio alle 3 ci siamo presi il sole di Castelvetrano, adesso ci prendiamo anche l'arietta perché abbiamo anche questa fortuna, però siamo insieme a tutti voi e questo è bellissimo. Allora, dicevi giustamente tu Gino che la prossima cantante fa parte anche dell'associazione a nome loro,
2: cioè,
1: quindi è dal primo momento fa
2: band,
1: parte dell'organizzazione del concerto ma anche di tutte le attività che questa associazione fa durante l'anno. Quindi io direi che nel frattempo che si riorganizza la nostra resident band, di chiamare sul palco Simona Molinari.
2: Simona,
1: eccola
2: Molinari
1: qui.
2: Vieni fuori. Eccola.
1: Eccola, Simo. Ti lascio il microfono perché sono certa che vuoi raccontare qualcosa anche di quest'anno di a nome loro.
4: Questa cosa è nata da pochi amici che nel tempo sono diventati una squadra e questa squadra diventa ogni anno più grande e speriamo che sarà sempre più folta, e sia di quelli che stanno sul palco ma soprattutto anche di quelli che arrivano. E noi siamo qui e stasera ho portato una band di tutte donne meravigliose. Francesca Remigi, ecco, alla batteria. Elisabetta Di Pasquale al basso, detta Aurel. Chiara Lucchini al sax. Naturalmente la nostra Shade Mangiaracina al piano.
5: E poi te alla voce, alla splendida voce.
4: E poi arriverà anche una sorpresa sul palco.
5: Esatto.
2: Ok, bella, no, approfitto di questa immagine di un gruppo di tutte donne perché abbiamo raccontato spesso il mondo della musica, spesso è stato ed è ancora, non voglio dire maschilista, ma troppo maschile sicuramente. Quindi,
4: un po' lo è. Canterò una canzone infatti che cantava James Brown all'inizio, che in realtà è stata scritta dalla sua amante corista,
2: è vero,
4: Betty Jean Newsom. Quindi una canzone che è apparentemente maschilista, ma in realtà
2: scritta da una donna.
4: Cantata da una donna prende tutt'altro significato.
5: Certo.
2: Simona Molinari.
5: Grazie Simona.

Dici donna, dici danno, ma non un danno principale, no, troppa importanza, un danno collaterale. 23 maggio 1992, edizione straordinaria del TG1, spaventoso attentato nel quale ha perso la vita Giovanni Falcone, con almeno 3 uomini della scorta. Non si menzionano donne. La Repubblica, il giorno dopo, un po' meglio. Falcone assassinato, è morta anche la moglie. Corriere della Sera, orrore, ucciso Falcone, morti la moglie e gli agenti della scorta. Gazzetta del Mezzogiorno, ucciso Falcone, morta anche la moglie del magistrato antimafia. La Stampa, Falcone ammazzato dalla mafia, sterminata la scorta, morta la moglie. Il Messaggero, attentato a Falcone, morti il giudice, sua moglie, 3 agenti della scorta, 2 passanti. Non compare mai nel titolo o nel sottotitolo il nome di Francesca Morvillo. È morta perché stava accanto a un uomo. Era seduta dove doveva stare. Un incidente di tritolo. Gli uomini della scorta, eroi, giustamente. Lei no. Lei è morta per accompagnare il marito. È morta di parentela. Ore 17:28, l'orologio che Francesca Morvillo porta al polso si ferma all'ora dell'attentato. Alla questura si comunica: abbiamo l'orologio della signora. La signora, molto elegante. Seconda comunicazione alla questura: anche la moglie della nota personalità è deceduta. Sempre anche, è morta d'appendice. Siamo in tema di giustizia e allora facciamola. Non è morta la moglie di Giovanni Falcone, è stata ammazzata Francesca Morvillo, sostituto procuratore presso il Tribunale dei Minorenni di Palermo, consigliere della Corte d'Appello di Palermo, giurista e magistrata eccellente, una delle prime magistrate donne in Italia, giudice all'atere nel processo Ciancimino, rifiutò la scorta, partecipò all'istruzione del maxi processo, lottò contro la mafia e sì, era anche la moglie di Falcone, seduta esattamente dove doveva stare, dove voleva stare, cioè dalla parte giusta.

Ci sono donne che la mafia non l'hanno scelta. L'hanno trovata in casa, al tavolo della cucina, nel cognome che portano. Mogli che hanno capito tutto e non hanno potuto dire niente. Madri che hanno riconosciuto il corpo di un figlio e poi sono tornate a far da mangiare agli altri. Figlie cresciute sapendo che certe domande non si fanno. Sorelle che hanno imparato presto che il silenzio non è vita, è sopravvivenza. Non stanno su nessuna lapide, non le cita nessun TG1, non hanno nemmeno un anche. Sono vittime senza nome di una violenza che ha imparato prima di tutto a rendersi domestica, a sembrare normale, a farsi chiamare famiglia. Stasera siamo qui anche per loro e oggi con noi sul palco c'è Leyla Shirvani, una violoncellista iraniana. Di una violenza che ha imparato prima di tutto a rendersi domestica, a sembrare normale, a farsi chiamare famiglia. Stasera siamo qui anche per loro e oggi con noi sul palco c'è Leyla Shirvani, una violoncellista iraniana.

Si va in carcere per una canzone. Shervin Ashpour lo sa. Ha preso i tweet della gioventù iraniana in rivolta. Parole scritte di notte con le mani che tremavano. Le ha messe in musica e per questo ha vinto un Grammy. Ma si è guadagnato mesi di cella. La canzone si chiama Baroye, che significa per in lingua farsi. È diventata l'inno del movimento Donne, Vita e Libertà. Ma la cosa bella oggi è che la cantano in tutto il mondo e le donne non la cantano più da sole. La cantano con gli uomini nuovi, gli alleati delle donne.

ballare nei vicoli, per liberare ogni bacio dalla paura e dai vincoli, per mia sorella, tua sorella, le nostre sorelle, per cambiare le menti arrugginite, per la vergogna della povertà, per il rimpianto della normalità, per i desideri dei bambini immersi nella spazzatura, per questa economia che è un'altra dittatura, per quest'aria inquinata che consuma gli alberi del lungo viale, per il ghepardo.

0: Simone Orlando ai testi.
1: Simona Molinari e la sua straordinaria band tutta di donne, bravissime, fenomenali. Grazie per averci regalato uno dei momenti più belli di questa giornata di musica in nome, anzi a nome loro.
0: Tra l'altro accompagnati anche da Leila Shirvani che abbiamo visto prima in apertura. Questo spettacolo l'abbiamo visto anche in teatro, a nome La Donna Immobile, e quindi hanno fatto un giro bellissimo per tutta l'Italia e hanno portato questo pezzo stasera su questo splendido palco.
1: Un altro applauso, vi prego, è stata una cosa assolutamente fantastica. Nel frattempo segnalo per chi ci sta solo ascoltando su Rai Radio 2 e anche per voi che siete qua, voltati verso di me, è appena spuntata una luna piena. Incredibile, sembra come una scenografia, se avessimo voluto fare apposta una roba del genere, proprio è lì, sta spuntando da lì dietro, quindi tra un po' sarà più alta. Allora noi abbiamo tantissimi ospiti. Chi arriva adesso?
0: Adesso arriva l'onorevole Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati. Grazie onorevole, in realtà con l'onorevole ci siamo visti su questo palco, eravamo l'anno scorso a Mondello, ci eravamo fatti una promessa mantenuta?
2: Sì, ci avevamo mandato al confino, loro pensavano di mandarci al confine, invece dovevamo essere a Castelvetrano, siamo cocciutamente tornati a Castelvetrano, guai se non fossimo stati qui, e quindi siamo qui per festeggiare quella parola che avete sentito alla fine, la libertà, e quindi felice di essere accanto a nome loro, felice di essere insieme a voi.
0: Allora a questo punto, visto che le promesse si mantengono, io mi porto un po' avanti, mi lancio sul 2027 e allora prendiamo...
2: Dove andiamo?
0: Io rimarrei qua.
3: Bisogna rimanere qua, guai a lasciare questi luoghi, rivendicare la libertà e la bellezza di questi luoghi. Magari ci rispostiamo al parco archeologico?
0: Sarebbe bello.
3: Allora sarà bello ritrovarci lì il prossimo anno.
1: Da dove veniamo? Perché il primo anno...
3: Non dimenticare da dove veniamo, ma soprattutto avere bene in testa dove andiamo. E noi la direzione l'abbiamo chiara, loro ce l'hanno tutti molto chiara.
0: Grazie
3: a voi, buona serata, grazie. Complimenti,
0: grazie,
3: ciao.
0: Grazie davvero, ciao. Ah, che bello quando si mantengono le promesse, vabbè, noi adoriamo questi momenti. Come adoreremo il prossimo momento?
1: Sono sicuro.
0: Lui è un grande amico di A Nome Loro, in realtà ha sempre scelto da che parte stare, è un palermitano doc, lo conoscete tutti, nella sua attività di comico e non solo, si ritaglia sempre del tempo per farci ragionare, per pensare alle cose giuste e alle scelte giuste. Lui è un nostro amico.
1: Da qui.
0: Da qua arriva, io l'ho già visto. Beh, signori,
1: benvenuto
0: Roberto
4: Lippari. Ciao Ginotto.
1: Fino a questo momento nessuno mi aveva ancora chiamato Ginotto.
4: Io quindi, ho fatto un film con Giulia, bellissimo, tra l'altro. Quindi.
1: Bravissima, vabbè, quindi.
0: A lui lo concediamo.
4: Ginotto,
1: okay.
0: Roberto, grazie.
4: Ciao Castelvetrano. Come va? Bene. Allora, io devo dire una cosa, mi dispiace, perché Nome Loro è una manifestazione bellissima, però come vedete c'è stato un solo passaggio di un onorevole Mulè, solo uno. E di solito quando si fa una manifestazione per la legalità è un'ottima passerella per tantissimi politici. Quindi mi dispiace che qua ne abbiamo solo uno, no, così non andremo da nessuna parte, ragazzi. Io ve lo dico, grazie, l'applauso. E allora, per bilanciare... Sto scherzando, signori, però se no pare che arrivo via, non si capisce, no, però... Io ho detto, voglio fare il comizio politico che nessuno ha fatto, quindi permettetemi per un attimo, voglio trasformare questa piazza in un comizio politico, mi serve, metto le cose tipiche dei politici, che è la giacca, poi mi servirebbe un leggio, ce l'abbiamo per fare un discorso, un leggio, dove lo piglio? Piglio qua, piglio il leggio, vabbè, ci siamo? Piglio il leggio, io non so chi sto rovinando, c'è uno spartito, vabbè, c'ho fottiti. C'ho pure il discorso, un secondo che mi metto pure il discorso, tutte le cose, c'è il leggio, la giacca, il discorso che mi manca, aspetta, no, ce l'ho, un secondo che me ne sono, una tangente, perfetto, adesso ho tutto, vai, fatelo se lo volete fare. Allora, facciamo come Cettola Qualunque, Io quando faccio così con la mano e vi dico applauso, voi fate l'applauso, va bene? Allora facciamo una prova. Bellissimo. Vedi che carriera facile la politica, ci vuole veramente poco. Va bene, allora facciamo la... Se io sbatto il pugno così, voi fate un urlo. Ragazzi, mi viene veramente di invadere la Polonia. Benissimo, allora parto col discorso. Allora, partiamo bene. Ora ci siamo. Grazie di questo applauso spontaneo, perché io oggi voglio parlare del vero problema dell'Italia. Un problema atavico, un cancro, un retropensiero che dobbiamo eliminare. E io dico che in questo momento storico, mai come in questo momento storico, siamo vicini da poterlo eliminare e farlo fuori del tutto. È un'indole insopportabile che abbiamo una vocina nella testa che ci fa prendere sempre la strada sbagliata. E ora scusate se parlo di casa mia, ma l'esempio palese è quello che è accaduto a Mondello, litorale di Palermo, la spiaggia di Mondello, che è stato gestito da più di 10 anni, quella spiaggia è stata gestita da più di 10 anni dalla società italo-belga, che poi si è scoperta essere in odore di mafia, così hanno revocato la concessione, ma poi un magistrato ha ridato la concessione. Questo che ci insegna? Ci insegna che adesso quella spiaggia è gestita nuovamente da una società che ha rapporti con la mafia e non dalla cittadinanza. Quindi qual è il problema atavico che dobbiamo sconfiggere? Qual è quell'avversario, quell'ostacolo che non ci fa crescere in questo paese, che noi dobbiamo eliminare? La legalità, perché a noi la legalità ci fa schifo. Applauso. Perfetto. Molto divertente questo. Vi elenco alcuni segnali che ci stiamo finalmente liberando di questa dannata legalità che non sopportiamo. Il governo ha fatto i condoni fiscali a tutti quelli che avevano grosse cifre con cui avevano evaso il fisco. Quindi diciamocelo chiaramente, chi paga le tasse in questo paese è un minchione. Applauso, perché non lo so. Abbiamo tolto l'abuso d'ufficio, perché è giusto che un sindaco, un assessore, chiunque possa raccomandare l'amico più vicino. Ho fatto un film sulle raccomandazioni universitarie e l'ultima riforma dell'università è un capolavoro, perché hanno fatto i concorsi che puoi fare ad hoc, cioè praticamente puoi farli proprio specifici. Tu hai fatto, che ne so, una tesi sul diritto privato in Finlandia e io faccio un concorso in cui giusto mi serve uno che ha fatto una tesi sul diritto privato in Finlandia. E quindi questa è una lezione di diritto privato ai candidati onesti. Applauso, finalmente. Io ho un sogno, anzi, I am a drink, citando un grande che lotta contro la legalità da anni in questo paese. Io sogno un mondo in cui il Presidente del Senato può mettere i figli in ruoli di potere senza... Ah no, già questo succede, va bene, appunto. Io, vedete, la mentalità è cambiata, oramai si fanno le cose a volto scoperto, non abbiamo più paura di combattere la legalità, non abbiamo più vergogna. Prendiamo Angelucci, voi non so, sapete chi è Angelucci, è un parlamentare, senatore della Lega, editore di alcuni giornali, ha il record di assenze, lui ha fatto il 99% di assenze in Parlamento, ma lui è un grande. Lui che percepisce tutto lo stipendio, questo è un esempio italiano. Io vorrei dedicargli un parcheggio ad Angelucci, vuoto, in onore al più grande assenteista di questo paese, ma glielo dobbiamo regalare un parcheggio. Anzi, facciamo applauso, mi piace, questo è spontaneo, siamo entrati. Ma non fermiamoci qua, perché oggi siamo in un paese Castelvetrano che un uomo purtroppo ha macchiato in qualche modo, perché tutti dicono Castelvetrano è il paese di Matteo Messina Denaro, a cui sono stati ritrovati finalmente questi 200 milioni che magari non saranno tutto il patrimonio che aveva nascosto in dei conti offshore, e l'abbiamo recuperati. Ora, la malattia l'ha ucciso e i soldi lo Stato l'ha recuperati, ma c'è chi è ancora vivo, per esempio Brusca, che è libero. E non solo è libero ed è vivo, ma non gli hanno toccato neanche il suo patrimonio, quindi ora lui è libero, è vivo e milionario. Quindi quello che mi auguro è che un giorno, che un esempio come Brusca, che è uno di quelli che dalla vita ha lottato contro la legalità, possa avere invece lui non un parcheggio ma una via, via Brusca, che magari incrocia, che ne so, Corso Provenzano, che va su Piazza Totorrina, che poi va sul Largo Andreotti, che finisce su Viale Generale Mori, perché quelli che hanno fondato questo paese si meritano la toponomastica, le strade. E io sono fiducioso, anche se purtroppo ci siete ancora voi qua, che lottate per la legalità, contro l'illegalità, voi così qua, a volto scoperto, che non so com'è che non vi fate schifo veramente, ma vi estirperemo una... Bravi, fatevi l'applauso, perché è la logica dell'elettore, quello sul palco li piglia per il culo e loro battono le mani, esattamente la logica dell'elettore. D'altronde siamo cresciuti così in qualche modo. noi siamo cresciuti con tutta una formazione che vedeva la giustizia come deficiente, invece chi delinqueva come dei geni. Io sono cresciuto con Lupin che era bravo, Zenigata era un minchione, per dire. Sono cresciuto con l'ispettore Gadget che non capiva niente, risolveva tutti i casi la nipote, oppure scuola di polizia, era uno più minchia dell'altro. Quindi in realtà stiamo a poco raggiungendo quello che era il nostro sogno. Perché la sconfitta della legalità io la vedo vicina, e ogni volta che andiamo a votare scegliamo sempre gli stessi, significa che abbiamo capito che la via è quella lì. E sono certo che arriveremo un giorno, e vi giuro che ci arriveremo, che lo Stato ucciderà chi lotta per la legalità, magari collaborando con chi lotta per l'illegalità, magari Stato e mafia collaborando. Ma già è successo, già è successo. E quindi ma in realtà come è successo non lo sapremo mai bene del tutto, perché sono sicuro che anche in commissione antimafia ci sarà qualcuno che combatterà per la legalità. Quindi grazie a tutti coloro che, affinché oggi possiamo a poco sconfiggere questo dramma della legalità, fanno di tutto. Grazie davvero. E in conclusione volevo dirvi che questo monologo è una parodia, perché oggi tra una gag del genere e la realtà uno magari si potrebbe confondere. Grazie.
5: Grazie di cuore Roberto Lipari.
4: Grazie.
5: Prenditi un altro applauso.
4: Grazie, mi candido.
5: Facci sapere, eh?
4: No, fatemi delinquere prima, se no non c'è.
1: Ciao,
4: non può entrare nel club. Non può entrare. Ciao ragazzi, ciao, una passata.
5: Mua, mua. Ah, evviva.
1: Ciao,
4: ciao Ginotto.
5: Eccolo, Ginotto arriva un'altra volta.
1: Caro
5: Ginotto, ecco, sai che oggi si dice.
1: Io me l'ho salvato fino adesso.
5: È andata.
1: Non c'è niente.
5: Questo iconico, ma si usa pure un po' così.
1: Se ti chiamassi Martinotta, un po' ti scoccerebbe, dai.
5: Vabbè, no. Però sì, Martina,
1: okay.
5: Gino.
1: Okay.
5: Martina, Gino, Radio 2, a nome loro. E dicevo, si dice icona, iconico, lei è veramente.
1: Lei è proprio
5: l'icona.
1: Possiamo dire che questo fa parte anche del piacere del nostro lavoro, no? Il fatto di poter annunciare e presentare personaggi così. Adesso lei probabilmente, non so se lo dirà o non lo dirà, vedo che guardi nervosamente da. Perché? Perché guardi nervosamente?
5: Lascia fare cose nostre. Sì, okay. Sì, vai tu, continua.
1: Allora, non so se avete idea della scaletta. No, ovviamente, quindi non sapete chi sta per arrivare.
5: Siamo pronti. Scusa, sono arrivata con l'informazione di servizio.
1: Ti dico solo la prima sillaba. È re, che è una nota. La nota di re. Non comincia con do, non comincia con mi, però comincia con una nota.
5: Potrebbe anche cominciare con do e poi re.
1: Bello, vero? Forse neanche lei ha realizzato questa cosa.
5: Magari glielo diciamo.
1: Il nome che comincia col do e il cognome con re, quindi avete capito?
5: Ha insegnato all'Italia ad essere punk. Signore e signori, arriva sul palco di A Nome Loro Donatella Rettore e Carlotta.
1: Allora abbiamo qualche secondo, credo, giusto? Devono preparare il gruppo, si sta preparando. Come stai, Donatella?
6: Sto bene, Gino. Sono sempre lì che rileggo il tuo libro.
1: No, giuro di no. No, è un
6: ragazzo del secolo.
1: Un romanzo che ho scritto l'anno fa.
5: L'altro.
6: È un romanzo.
5: Perché è uscito un altro libro di Gino.
6: Questa me la devi dire.
1: Allora, diciamo che c'è scritto un romanzo in modo da poter dire su alcuni episodi: no, quello è vero, non è vero, però è quasi tutto vero. Sì,
6: è tutto vero.
1: Sì. Allora, credo che il tuo gruppo sia pronto.
5: Carlotta,
1: eccoci. Dai, via.
5: Donatella. Siamo pronte?
6: Io sono pronta. Facciamo un breve riassunto di quello che andiamo a presentare. Innanzitutto il motivo per cui siamo qui. Non voglio andare a mettere il dito nella ferita, però siamo qui per certe persone che hanno pagato con la vita la nostra libertà. Io sono venuta a portare un momento di leggerezza. Sono 5 pezzi e sono accompagnata da una delle mie favorite cantanti italiane. Io fra le più brave, le più particolari, le più equilibriste. Carlotta.
1: Allora, Donatella e Carlotta, il palco è tutto
5: vostro.
6: E con Carlotta vi faremo sentire anche un pezzo che invece faccio con Dito della Piaga.
5: Ho capito forse qual è. Mi sembra.
6: Forse
5: mi sembra di averlo capito. Voi l'avete capito? L'hanno capito.
6: È una questione di
5: chimica.
6: Esatto.
5: Chimica. Vabbè, scusate, no, non ho resistito. Quando mi ricapita. Carlotta e Donatella Rettore sul palco di A Nome Loro.
6: Però la prima ce l'avete la lametta? Vediamo. Ma quello è un rasoio.

Siamo tutti pronti per brillare, per fare festa, perché fare festa è importante. Alla faccia di chi ci vuole male. Disco Prosecco, cin cin!

E dopo disco prosecco, attenzione alle zanzare, ma attenzione non a quelle povere zanzare, quelle che basta un po' di autan. Attenzione alle zanzare che si insinuano nei vostri pensieri, attraverso i cellulari. Attenzione ai Trump, ai Putin, ai schifosi, schifosissimi malamuacchi. Malamuacchi.

0: Splendida.
1: Splendente.
0: Splendida.
1: Splendente.
0: Splendida.
1: Splendente.
0: Carlotta. Rettore. Carlotta.

0: Carlotta and the Band.
1: La Rettore,
0: la meravigliosa band di A Nome Loro.
1: Grazie ragazzi.
0: Un applauso ai musicisti, ai tecnici, a tutti quelli che hanno collaborato a questa manifestazione. Con la pancia, con il cuore, con il sangue. Io sono veneta, ma vi capisco perfettamente, perché ci assomigliamo. Anche noi veneti siamo un'isola. Un'isola e nessuno ci capisce. E idealmente siamo legati moltissimo, moltissimo, veramente alla Sicilia. Grazie. Sapete perché? È una questione di... Esatto!

0: sempre a nome vostro. Vi amo. Grazie Carlotta, grazie Gino.
1: Grazie, grazie a nome loro.
2: Siamo noi ad amare voi. Donatella Rettore, Carlotta, la nostra band ti ha nome loro.
3: Che spettacolo.
2: E il pubblico che si fa sentire anche per gli amici a casa di Radio 2.
1: Più forte.
2: Ottimo, bene.
3: Ma anche un rettore, rettore,
4: rettore.
3: Allora adesso lo so che è un po' Stefania Renda, devi introdurre.
2: Stefania Renda, raggiungici sul palco con un grandissimo
3: rettore,
2: ospite.
5: Io sono in compagnia del magistrato Massimo Russo, al quale richiamo un grandissimo applauso.
6: Allora, siamo a Castelvetrano, in realtà sono dei posti che lei conosce benissimo perché da più di 15 anni, no? Ha svolto la sua attività lavorativa, è stato un collaboratore anche di Paolo Borsellino, grazie a lei è stato condannato Matteo Messina Denaro, insomma tante cose si sono fatte. C'è una piazza bellissima stasera che l'ascolta.
7: È dura dopo l'arrettore,
6: sì,
7: però
6: ci proviamo.
7: Questa piazza è meravigliosa, riempie gli occhi e scalda il cuore. Perché è con il cuore piuttosto che con la retorica delle parole che dobbiamo onorare e ricordare le vittime della mafia, perché è soltanto con il cuore che possiamo capire che Cosa Nostra è stata dolore, tragedia per tante famiglie a cui la mafia ha sottratto figli, fratelli, sorelle, padri e madri, e questo non lo dobbiamo mai dimenticare, questa è stata Cosa Nostra. Voglio ricordare per esempio Rosario Sciacca, falcidiato con un colpo di Kalashnikov a Partan mentre lavorava, oppure l'agente di polizia penitenziaria Montalto, ucciso davanti alla moglie incinta e alla figlioletta. E perché li cito? E cito questi perché gli ordini di morte sono partiti da qui, sono partiti da qualche centinaio di metri, ed è per questo che questa piazza è meravigliosa, perché vuole riappropriarsi del proprio territorio e dire no alla mafia, dire no ai Messina Denaro. Perché da qui, dalla qualche campagna qui vicina, è partita l'attacco allo Stato. Nel 91 è stata deliberata la morte di Falcone, qui a Castelvetrano. Matteo Messina Denaro è stato condannato per le stragi di Capaci e Via D'Amelio, per la strage di Via dei Gergofili. Da Castelvetrano, da un ovile di Castelvetrano, sono partiti i salsicciotti, che non è la salsiccia buonissima che abbiamo mangiato, era l'esplosivo per via Palestro dove sono morti 5 persone. Ecco, questo lo dobbiamo sempre ricordare, e dobbiamo avere il coraggio di dire un'altra cosa, che se la mafia, i Messina Denaro, io vengo da Mazara e conosco molto bene questa realtà perché me ne sono occupato, se è stata quella che è stata è perché, diciamocelo, c'è stato un consenso sociale, c'è stata una connivenza, una complicità, ma c'è stata anche la paura che va rispettata. C'è stata anche una sofferenza per le stesse famiglie dei mafiosi che hanno subito le scelte dei loro genitori, dei loro parenti. E allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dire no alla mafia e dobbiamo dare un contenuto. Scegliere sempre, ogni giorno, da che parte stare. Non riempirci la bocca con la legalità, ma praticarla, perché la legalità costa fatica, significa scegliere quando a volte non è conveniente. Ecco, cambiamo musica e diciamo ai ragazzi, picciotte, la mafia un'estate che spunta, riappropriamoci del nostro fresco profumo di libertà e diciamo no alla mafia.
6: Grazie,
2: diciamolo,
6: diciamolo insieme al nostro 3, 1, 2, 3. Grazie,
2: grazie
6: al magistrato Massimo Russo, che bello.
2: Che ci ha anche ricordato che siamo a soli 560 passi da quella che è stata
6: casa della mamma,
2: di Messina Denaro.
6: Adesso
2: un altro tema importante di cui non si parla praticamente mai. Abbiamo il piacere tra poco di ascoltare le parole di Simona Malato, che porterà il dramma delle collaboratrici donne di giustizia. Ringraziamo per questo di cuore Paolo Biamonte, un grande applauso, perché oltre ad aver curato questo testo ci sta dando una grandissima mano per questa serata. Più forte, fatevi sentire.
8: Ma dove va?
6: Tra l'altro, ovviamente grazie a Paolo per questo suo aiuto, e sono da anni che lo fa. Simona Malato è stata una delle protagoniste della serie su Matteo Messina Denaro e faceva la sorella di Matteo Messina Denaro, e che sia qui stasera è un bel significato.
2: Ed è un grande onore per noi, quindi con l'aiuto del vostro applauso vi chiedo di accogliere sul palco Simona Malato, a nome loro.
4: Adesso devo entrare, non ho il microfono.
8: Buonasera. Dopo questa onda che è cresciuta della musica ribelle, io porto le parole che sono una testimonianza di una vita, di una persona che ha detto di no alla costrizione e ha detto di sì alla libertà. No, non lo dico come mi chiamo, tanto dovrei dare un nome falso, o se preferite di fantasia, come scrivono i giornali, però posso dire come mi chiamano loro, mi chiamano Cagna, mi chiamano Troia, mi chiamano Puttana. Chi sono loro? Sono quelli della famiglia, quelli che dicono meglio una figlia morta che divorziata. Sono quelli che io ho tradito, quelli che ammazzano perfino la moglie e la madre dei propri figli, ma la Cagna sono io. Sono io che tradisco, solo perché ho deciso di cambiare vita. Ed è per questo che adesso non voglio usare il mio nuovo nome, ma voglio dire io. E lo sapete perché? Perché per loro, la moglie e la figlia che dice io, non esiste. E se proprio insiste, deve finire sottoterra. Le regole le stabiliscono il padre e il marito, e se fai capire che qualcosa non ti va bene ti tappano in casa, perché tu devi dire solo sì, non vedere, non sentire e dire sì. Questo per loro vuol dire essere moglie ed essere madre. Le persone che mi hanno aiutato a diventare un'altra persona mi hanno spiegato che si chiama patriarcato mafioso. Detta così

ho subito. E già, perché il patriarca, si dice così, no? Il patriarca non può mica accettare che una moglie o una figlia si riprenda la vita. No, perché pure la vita deve essere roba sua, roba sua. E voi vi pensate che sia facile cambiare vita? È una procedura complicata, che una moglie che passa dall'altra parte deve tradire il marito e deve dimostrare di volerlo fare davvero. Sì, si deve fare una strada lunga per ottenere una qualifica che vale una nuova vita. Essere attendibile. L'ho cercato il significato di questa parola. È attendibile la testimonianza di una persona ritenuta veritiera nel linguaggio giuridico. La mia testimonianza doveva risultare coerente, dettagliata e circostanziata. E io ho fornito dettagli, coerenze e circostanze. Ma nel frattempo, prima di diventare attendibile, mi sono ritrovata sospesa tra il mondo vecchio che dovevo tradire e che poteva uccidermi e il mondo nuovo che ancora non mi credeva ma doveva nascondermi.

umana, ti danno un nome nuovo, devi diventare una nuova persona. E come si diventa un'altra persona? Basta cambiare nome, cognome, indirizzo per essere una nuova persona. E tu lo sai, quelli che ti cercheranno.

0: Se hai paura di vivere, cominci a morire. E ora mi rivolgo a te, papà. A te che hai paura di me. Preghi ogni giorno per il mio perdono, perché tu e quelli come te usate la fede per convincere Dio ad essere un vostro complice. Ma non sono le cose che posso raccontare alle autorità che ti fanno paura. No, c'è una cosa che ti fa paura come la luce del sole fa paura ai vampiri. E quella cosa si chiama libertà. Io ho deciso di essere libera e lo voglio dire, perché le tue regole non prevedono scelte. E io, papà, non voglio più essere una tua regola. A nome loro, Shade Mangiaracina.
1: Grazie Simona Malato, grazie di cuore per questa importante testimonianza. Gino, siamo arrivati quasi alla fine della diretta di Radio 2, quindi ci tengo tantissimo a ringraziare tutti quelli che ci hanno ascoltato su Radio 2, sul canale 202 Digitale Terrestre, i nostri amici a Via Siago che hanno trasmesso la diretta. Gino, io sono felicissima di chiudere con questa band.
2: Anche io.
1: Ma io li amo. Quanto ci mancavano?
2: Sono i presentatori veri in coppia.
1: In coppia, in coppia.
2: Uno, due, tre.
1: Zen Circus! Evviva a nome loro! Grazie a tutti!

buonasera. Buonasera, grazie mille, grazie. Siamo molto, molto onorati di poter dare questo nostro piccolo e modesto contributo a questa serata che per noi è molto importante. Vi ringraziamo ancora. Grazie mille, ragazzi. Grazie. Sono cose belle e importanti, soprattutto proprio in questo posto. Grazie.

E con i Zen Circus terminano queste due ore di musica e voci per le vittime di mafia. Questo è stato A Nome Loro 2026. Da Castelvetrano siamo tornati a Roma per fare un saluto finale per questa serata. Ringraziamo innanzitutto chi sul posto ha portato a termine questa meravigliosa iniziativa. In primis la direzione artistica di Shade Mangiaracina e poi i nostri Gino Castaldo, Martina Martorano. E ringraziamo qui invece Leonardo Sinibaldi in regia con il tecnico Luca De Ioris, Sofia Teloni per i social di Radio 2, la cura di Patrizia Critelli e la regia visual di Stefano Aimola. Grazie a tutti da Simone Calomino, una buona notte. Linea a Raffaele Costantino, Radio 2 Musical Box.

Inizia così il Musical Box del sabato sera, di questo sabato sera, su Rai Radio 2. Con voi c'è Raffaele Costantino, c'è tutta la band, e questa sera la band sarà molto allargata, eh? Abbiamo tante cose belle questa sera da ascoltare, da condividere, informazioni, ospiti, amici, chiacchiere, poi un bellissimo contenuto speciale che ha preparato per noi Gigi Masin, con il quale presenta il suo nuovo album, il suo nuovo lavoro, Movement, davvero un disco molto importante per la sua carriera, anche un disco di svolta, insomma. Come annunciato oggi sui social, abbiamo anche un ospite speciale. Donato Dozzi è con noi questa sera, tra pochissimo mi raggiungerà in studio. Un'altra notizia è che sono tornati i Boards of Canada, che hanno finalmente pubblicato un nuovo album dopo tanti anni, si chiama Inferno, e questo primo pezzo con il quale abbiamo iniziato la puntata di questa sera si chiama Naraka ed è estratto proprio da questo lavoro appena uscito, appena stampato, fresco fresco. A Musical Box su Rai Radio 2 siamo in diretta dalla sala C di Via Asiago. Sapete che potete interagire con noi al 348-7-300-200, 348-7-300-200. Sapete che potete riascoltare le puntate in podcast su RaiPlay Sound alla pagina di Musical Box. E sapete che dalla prossima settimana trovate le playlist sui miei social, da Raffaele Costantino su Facebook e su Instagram. Intanto al 348-7300-200 arriva già un bellissimo messaggio video che ci manda Andrea direttamente dal Bella Ciao, dalla serata storica di Ralph in Umbria, dove tra l'altro sono stato anche ospite, devo dire, si respira un'energia bellissima. Maestro Ralph, sempre il nostro caro ascoltatore che ci manda sempre dei messaggi bellissimi. Va bene, fatevi sentire allora, preparatevi anche le domande per Donato Dozzi, che sarà qui con me tra poco, passeremo un po' di tempo insieme, racconteremo un po' di cose, ascolteremo soprattutto tanta musica, quando c'è Donato di mezzo ci sono sempre cose buone. Che puntata, ragazzi, ma che weekend, perché poi domani invece avremo una parte di trasmissione speciale dedicata alla Big Crown Records direttamente da Brooklyn, con i ragazzi della Big Crown che hanno preparato per noi un track by track ed un mixtape. Direte, ma come parli? E vabbè, però tecnicamente si dice così, poi domani ve le spiego meglio. Adesso un'altra novità, nuovo album di Cootyman.

0: bello, bello.
1: Questo è uno dei singoli più belli usciti ultimamente, questo mix tra tradizione del Ghana e Afrobeat e poi capacità di scrivere canzoni che non è da tutti, eh. Belle canzoni. Si chiamano Blind Yeo, sono un collettivo fluido che arriva da Falmouth, dalla scena do it yourself della Cornovaglia britannica, gente che fa musica indipendente, in maniera indipendente, ispirata indipendentemente dai riferimenti geografici, tant'è vero che questo singolo, che si chiama Color Pillow / Kologo, fa riferimento al Kologo, che è uno strumento tradizionale appunto della musica ghanese, che si trova all'interno del brano e che dà un po' poi il piglio ritmico e timbrico a tutto il brano. Questa è un'anticipazione, una di quelle anticipazioni che vi beccate qui a Musical Box su Rai Radio 2, perché il loro album uscirà ufficialmente il 28 agosto 2026. Prima ancora invece abbiamo ascoltato un pezzo estratto dal nuovo lavoro di Kutiman insieme a Dickel, uscito in uscita il 5 giugno, e anche qui diciamo è una cosa in teoria un po' pirata che abbiamo fatto, non mi hanno detto suonalo pure, ma io ho suonato lo stesso, poi ci penseranno gli avvocati della Rai a risolvere tutto. Non è vero, Kutiman è un amico e ha fatto un bellissimo disco. Lui si è fatto conoscere perché ha iniziato a fare dei lavori incredibili di cut and paste con campioni di cose che trovava su YouTube. Poi ormai adesso insomma è diventato un artista riconosciuto in tutto il mondo e ha ripreso a lavorare con un suo collaboratore storico, appunto, che è Dickel. Adesso piccola anticipazione di quello che succederà domani. Ascoltiamo un pezzo estratto dal nuovo lavoro di Gigi Masin, Movement. Intanto al 348-7300-200 Alessandro da Vicenza scrive: che gioia sentire i Boards of Canada, una sorpresa incredibile per un disco altrettanto incredibile. È vero, chi se lo sarebbe mai aspettato? Band che poi ha sempre fatto dell'enigma, del mistero e dell'esoterismo la sua cifra stilistica. Non, di sicuro, ecco, non ci avevano preparati. A un certo punto, boom, è arrivato il nuovo album dei Boards of Canada. Poi ancora, ciao Raffaele, in una sera di assoluta noia sotto il cielo notturno umido e opprimente di Torino, madonna, esagerato, ho scoperto un jazz club in un orfanotrofio ristrutturato della città sulla collina. È molto bella l'idea che le infanzie negate restituiscano in gioia e musica il loro antico smarrimento. Wow!

0: Eccolo qua. Dicevamo qui fuori onda con Donato, bravo Gigi Masin.
1: È bravissimo.
0: È bravo, eh?
1: Eh sì.
0: No, tra l'altro pensavo, una puntata di Musical Box in cui ci siete voi due, anche se lui, diciamo, virtualmente, perché ci ha mandato un contenuto. Però ecco, non era preparata, è venuto casualmente perché ci siamo sentiti con te e mi avevi detto che questa data per te andava bene. Lui ha il disco che è appena uscito, quindi era il primo sabato utile, però insomma, curatorialmente parlando abbiamo fatto un bel lavoro.
1: Assolutamente, la sensazione è come di averlo qui.
0: Sì, sì, sei qui con noi Gigi.
1: Quindi come minimo lo salutiamo.
0: Ciao Gigi.
1: Ciao.
0: Volete
1: Gigi.
0: Fare un applauso a Gigi Masini, voi che siete in sala, in studio? Incredibile, sei ancora vivo, pensa, tutta questa roba, sei ancora vivo. Allora, come anticipato, qui a Musical Box questa sera abbiamo un ospite speciale, lo è molto per me, speciale perché è una persona con la quale ho condiviso un percorso professionale, umano, parallelo, diciamo. Con Donato non abbiamo mai realmente lavorato insieme, ma siamo cresciuti insieme in uno stesso contesto culturale, sociale, sociopolitico, diciamo, siamo partiti in quell'ambiente sotterraneo e subculturale che si occupa di fare le cose alternative a chi ha successo. Però poi alla fine, facendo le cose fatte bene, insomma, tu sei la rappresentazione plastica del fatto che poi in qualche modo il successo, anche se non inseguito, arriva, perché nella vita, insomma, di soddisfazioni te ne sei tolte e te ne stai togliendo. Quindi sei soddisfatto di quello che hai fatto fino ad ora?
1: Sono soddisfattissimo e anche molto grato del fatto di, non so se sia una fortuna o un merito, però di aver mosso i passi importanti all'interno di un centro che, come dire, era assolutamente pieno di controcultura. Ero stimolato a fare cose, sto parlando naturalmente del Brancaleone.
0: Del Brancaleone di Roma, tra l'altro abbiamo parlato con Andrea Lai un paio di settimane
1: ecco,
0: fa. Penso.
1: Era il classico posto dove ero spinto a fare quello che mi diceva la testa, non quello che diceva il mercato.
0: Certo.
1: E questa è stata la mia fortuna.
0: Sì, il laboratorio, no?
1: È stato esattamente un laboratorio dove ho messo a punto le mie idee e l'ho sviluppate anche in modo estremo.
0: Sì, molto estremo. Devo dire che hai fatto un lavoro incredibile, perché con Ricerca sul suono, zero compromessi e cose, come dire, apparentemente davvero complesse, complicate, in realtà sei riuscito ad arrivare a tantissime persone. Adesso piano piano racconteremo un po' la storia di Donato Dozzi, la carriera. Ovviamente noi diamo per scontato che tutti all'ascolto sappiano chi sia Donato, ma in realtà, sai, un network nazionale come Radio 2 ti dà anche la possibilità di essere ascoltato da persone magari distanti, no, dal nostro ambito di riferimento. E l'idea di fare un programma di divulgazione come Musical Box in questa radio è proprio quella di raccontare anche questo mondo alle persone che magari non hanno un accesso diretto a tutto questo.
1: Ma questa è la cosa che mi piace di più, è proprio l'idea di arrivare a persone che, insomma, con cui magari non avevo nessun contatto prima, e confrontarsi, e capire più a fondo se effettivamente quello che faccio è diretto solo ad un pubblico ristretto, oppure può essere comprensibile anche da altri, e questo mi interessa assai.
0: È vero, e considera che appunto in questi 20 anni di trasmissione in radio ormai il bacino di utenza si è molto allargato, e mi rendo conto che c'è un'attenzione all'ascolto, un'educazione al suono, un rispetto nel saper riconoscere le cose di valore che mi sconvolge, perché i nostri ascoltatori, la comunità di Musical Box, che è sempre più grande, è un po' una redazione nazionale. Quindi adesso mi hanno mandato i video di Bella Ciao, della serata di Ralph, poi magari dico Boards of Canada e qualcuno mi manda un video di un concerto dei Boards of Canada che ho visto 15 anni fa, e poi mi consigliano i dischi, e mi rendo conto che sono anche fasce di età molto ampie. La settimana scorsa giovedì ero a Bologna, è venuta una ragazza di 20 anni a farmi mille complimenti: ti seguo, questo, quello, quell'altro. E poi mi ha detto la cosa più bella: io e mio padre ti ascoltiamo sempre insieme. Pazzesco, lei ne aveva 20, il padre ne aveva 50, e insomma, quindi sono sicuro che questa sera molti genitori e figli conosceranno la musica di Donato Dozzi, DJ, produttore, intellettuale del nostro ambiente musicale, si occupa di musiche elettroniche, lo fa in una maniera molto credibile, appunto, come dicevamo, senza compromessi, raggiungendo ormai platee planetarie, ma ne parleremo tra poco. Io direi di partire subito ascoltando qualcosa che fa riferimento alla tua avventura più recente, diciamo, in termini discografici, perché appunto hai aperto un'etichetta discografica.
1: Eh sì, l'ennesima.
0: Che è la classica cosa che fanno quelli che vogliono fallire, cioè che vabbè, ho dei soldi da parte, li voglio buttare.
1: Sì, ma non potevo proprio non farlo, anche perché c'erano troppi buoni motivi per fare questa nuova avventura.
0: Ne parliamo, adesso ascoltiamo un pezzo estratto dal nuovo lavoro, senza anticipare nulla, e poi rientriamo e ce la racconti, ok? A Musical Box su Rai Radio 2 c'è Donato Dozzi che ci racconta un po' di cose, ci fa ascoltare un po' di musica. Tra i dischi che mi ha portato c'è quello di Anna Caragnano, Tamburi, che è appena stato stampato appunto dalla sua nuova avventura discografica.

0: Sang. Lei è appunto Anna Caragnano, l'album si chiama Tamburi ed è un disco del quale abbiamo già parlato qui a Musical Box, stampato dalla Nautilus Musica, che è la nuova etichetta discografica aperta da Donato Dozzi. Come mai?
1: Perché era un passaggio, direi, inevitabile e obbligato. Questa è un'avventura che io ho intrapreso insieme a Pietro Micioni, che alcuni conoscono come Peter Micioni, fratello di Paolo Micioni, e a loro devo tantissimo per quello che riguarda la mia carriera e il mio percorso musicale. E in questa particolare occasione, dopo tanti anni di amicizia, di collaborazione, anche insomma di... come dire, Pietro è stato un vero e proprio mentore per me, soprattutto nei primi anni in cui ho mosso i primi passi, no? È arrivato il momento in cui eravamo maturi abbastanza per intraprendere effettivamente un percorso solido insieme e aprire un'etichetta che porta il nome del club dove io e lui ci siamo conosciuti, che era il Nautilus di San Felice Circeo, e stiamo parlando dell'estate del 1990. Io avevo 19 anni e lui era il resident lì, cercava un DJ in seconda perché lo accompagnasse, insomma quel DJ sono stato io.
0: Cioè tu eri quello che, diciamo, gli faceva un po' le aperture, così lo...
1: Lo sostituivo quando insomma voleva riposarsi un attimo.
0: E che musica suonavi all'epoca?
1: Ah, suonavamo di tutto, quello è una cosa che poi mi è servita molto per la mia carriera in generale, cioè guardare il pubblico, che ogni volta era diverso, eterogeneo, e farli contenti con mestiere. E questa è una cosa che poi, come dire, mi è servita sia dal punto di vista dell'ascolto, perché io ho sempre ascoltato tutta la musica, e poi soprattutto mi ha insegnato a guardare il pubblico e capire un po' psicologicamente quello che poteva essere il lavoro da fare. E ogni volta è diverso, perché ogni serata è diversa da quella prima. E quindi ci siamo trovati a fare questa stagione insieme, e da allora non ci siamo più persi. Io li ho seguiti nel loro studio di Roma, in Prati, tra l'altro non lontano da qui, dagli studi dove ci troviamo adesso, che era il Gimmick Studio, e lì io ho letteralmente divorato con gli occhi il lavoro che loro facevano in studio, e poi l'ho fatto mio quando poi è arrivato il momento di intraprendere la mia di strada da produttore. Quindi sono passati tantissimi anni, stiamo parlando dell'estate del 90, adesso siamo nel 2026.
0: E infatti, prima di arrivare poi dopo alla parte, diciamo, tua da produttore, da DJ e da star, ormai sei una star, ti senti una star? No, davvero?
1: Cioè... Guarda, io no, sinceramente, perché infatti, quando so che il mio lavoro va bene, però io faccio una vita molto semplice. Quando sono fuori dai contesti lavorativi non guardo molto quello che si dice intorno, e questo per me è un bene, perché mi aiuta ad affrontare sempre ogni situazione con una normalità assoluta.
0: Insomma, poi dicevo, si vede che non ti senti una star, perché quando sei arrivato hai chiesto un gelato, cioè non un whisky, è una motosega, non lo so. Cioè.
1: Gelato che non ho avuto, però.
0: Non l'hai avuto, no, io non ti darò mai un gelato, mi dispiace. No, ti volevo dire, però, appunto, dopo arriviamo a tutto questo, però io conosco bene, ovviamente, il tuo percorso e la tua curiosità rispetto a tanti ambiti musicali, e mi ricordo quanto eri anche bravo con il downbeat, no? Con le cose...
1: Sì, poco fa parlavi di Kruder e Dorfmeister.
0: Appunto, quello era proprio
1: il tuo mondo,
0: che
1: sono stati,
0: no?
1: Un'influenza determinante, certo, nella mia...
0: E ci hai suonato anche con loro,
1: sì,
0: no?
1: Ho prodotto qualche loro serata importante.
0: Va bene, insomma. Non fare il coatto adesso, però non cominciare a vantarti però adesso. Senti, no, appunto ci arriviamo, però dicevo, ma come mai questa cosa? Cioè adesso noi abbiamo ascoltato un album che si chiama Tamburi di Anna Caragnano, ed è un... io penso che sia uno dei dischi più belli usciti quest'anno, poi sai quanto io sia di parte quando si tratta di fare questi lavori che prendono la tradizione e provano ad emanciparla, no? Dalle loro ancore, che a volte sembrano appunto dei blocchi, dei fermi, no? La tradizione è molto pericolosa perché spesso rischia di tenerti lì, e anche in questo caso è stato fatto invece un lavoro di estrema sensibilità. Però appunto, magari chi ti conosce poco non pensa a questa produzione quando pensa a Donato Donzi?
1: Beh, allora, è sicuramente l'occasione per conoscermi meglio.
0: Sì.
1: Allora, la ragione c'è, ovviamente, ed è anche sostanziosa. Ossia, prima di tutto io sono pugliese e questa è la ragione per cui questo lavoro si orienta poi sul folk e sul, diciamo, va a recuperare le origini della taranta, della pizzica, che sono tutte musiche con cui io sono cresciuto da piccolo. Seconda cosa, Anna è pugliese anche lei ed è nata nello stesso paese dove è nata mia mamma, che è Mottola. E, altra cosa, questo disco è un po' il, come dire, il coronamento di un percorso che io ho intrapreso più di 10 anni fa con la voce, e anche qui ritorna il nome di Paolo Micioni, perché fu lui a chiamarmi in tempi non sospetti e mi parlò. Lui è sempre stato, appunto, insieme a Pietro, un mentore totale per me, e mi chiamò e mi disse in modo molto diretto: Donato, ti seguo, fai un percorso bellissimo, ma ti manca una cosa, ti devi confrontare con la voce.
0: Wow.
1: E allora mi disse: ti presento Anna, e vedi di fare qualcosa con lei. E così è stato.
0: Quindi
1: è
0: nato prima del lavoro con Andreina, con Eva Gates, diciamo.
1: Prima,
0: ah, okay.
1: Assolutamente, ben prima,
0: cioè,
1: almeno 5 anni prima.
0: Okay.
1: Ci mettemmo al lavoro e uscì fuori questo disco che si chiamava Sintetizzatrice, che era basato interamente sulla voce di Anna ed era fortemente ispirato dai lavori, per esempio, di Demetrio Stratos. Mm-hmm. Quindi un lavoro estremo. Io, ecco, ho sempre avuto, appunto, questa caratteristica, non ho mezzi termini.
0: Sì, anche lì ti sei confrontato con la voce, ma non è che... Vabbè,
1: mi sono confrontato con la voce e l'intero disco è arrangiato con la voce di Anna. Non solo le parti armoniche, ma anche le parti percussive. E da lì nacque questo brano durante queste sessioni, che poi si è rivelato il mio brano più conosciuto, che è Parola.
0: Certo.
1: Che tuttora mi sta dando e ci sta dando soddisfazione.
0: Beh, sì, poi insomma, colonna sonora di film importanti.
1: Sì,
0: insomma,
1: sì,
0: Parola,
1: sì. Più passano gli anni e più questo lavoro riceve credito.
0: E anche lì, senza scendere a comprare, cioè uno fa la sua cosa, no?
1: E poi, c'è da dire che quando uscì non fu compreso in modo, insomma, come dire, totale, anzi.
0: Senti,
1: ho ricevuto anche parecchie critiche quando è stato...
0: critiche addirittura?
1: Da Resident Advisor, per esempio.
0: Ah, beh, non lo potevano proprio capire, effettivamente.
1: No, dicevano, per esempio, ma perché usare solo la voce quando invece si possono arrangiare con strumenti le cose? Io dentro di me pensavo: non hanno capito niente.
0: No,
1: vabbè. Però me la sono legata al dito e adesso il fatto che...
0: Quando ti chiamano per un'intervista gli dici sempre di no.
1: No, no, io dico di sì, perché figurati, non sono tipo che, insomma, si mette a lottare coi mulini a vento, però insomma le cose poi non me le dimentico, perché comunque se faccio un lavoro e ci credo ciecamente, poi mi riesce difficile accettare magari che non venga capito il mio punto di vista.
0: Sì, no, soprattutto che non venga trattato con rispetto, perché poi tu magari puoi anche non avermi compreso, però magari rispetta le mie idee.
1: Però
0: no?
1: Ci sta, insomma, voglio dire, certo, come certo. Poi succedono cose del genere, in altre occasioni succedono che magari un disco che tu fai e sottovaluti poi venga invece celebrato in modo sproporzionato.
0: È vero, è
1: quindi
0: vero.
1: C'è sempre comunque un equilibrio nelle cose e negli eventi, ecco.
0: Succede. Ascoltiamo un altro pezzo da questo bellissimo lavoro di Anna. Cosa suono?
1: Ore.
0: Sì, bellissimo. Vai, ascoltiamo Ore. C'è Dozzi a Musical Box qui su Rai Radio 2, c'è Raffaele Costantino, c'è tutta la band oggi allargata. Abbiamo il pubblico, ragazzi, fatevi sentire. Abbiamo, perché insomma c'era Donato Dozzi, c'è anche Francesco di là, Luca, Pietro, insomma oggi siamo davvero una band molto molto allargata. 348 7300 200 per interagire con noi in diretta. Andiamo avanti fino alla mezzanotte, quando finiremo questa chiacchierata e questo ascolto collettivo con Dozzi. Poi arriverà Gigi Masin, che ci presenterà il suo nuovo album. Insomma, che puntata stasera, che puntata.

0: A Musical Box su Rai Radio 2 con voce Raffaele Costantino c'è tutta la band che si allarga sempre di più. Adesso è venuto anche Stefano, ma che bello! E perché poi quando sono i DJ bravi, e poi la pista si crea, Dozzi? C'è poco da fare. Cosa stiamo ascoltando, Donato? Aiutami, fammi da collega.
1: Questa, il pezzo si chiama Drift ed è la mia collaborazione con Batu, che viene da Bristol. E abbiamo fatto quest'album che è in uscita su K7.
0: Pezzo perfetto da sabato sera alla quasi mezzanotte, 23:50. Siamo in diretta dalla sala C di via Asiago. State ascoltando il Musical Box, trasmissione che viene onda il sabato e la domenica dalle 23 all'una su Rai Radio 2. Tra l'altro potete riascoltare tutto questo in podcast da lunedì mattina su Rai Play Sound alla pagina di Musical Box. Allora, Donato, prima di parlare di questo nuovo progetto vorrei chiudere sull'etichetta, perché abbiamo ascoltato due pezzi estratti dal lavoro di Anna, però non ci siamo detti quali sono i piani, le prospettive per il futuro.
1: Il piano principale è quello di, che era una cosa che un po' mancava nel mio percorso da produttore, era quello di fondare un'etichetta che fosse dedicata al cantautorato e a lavori specifici che usassero la voce. E quindi quello di Anna è sembrato il primo passo più naturale, anche perché era un lavoro che era stato già realizzato da diverso tempo ed era decisamente maturo per uscire. Poi il secondo album invece è un lavoro di un'artista franco-algerina che si chiama Ilem.
0: Bello.
1: Ed è un lavoro basato interamente sulla sua voce. E quindi torniamo alle origini, torniamo al collegamento con sintetizzatrice, ed è un lavoro incredibile. Quando l'ho ascoltato insieme a Pietro siamo rimasti assolutamente...
0: E come hai fatto a riceverlo? Cioè,
1: Perché nel momento in cui l'etichetta è nata, insomma, c'è stato un bel ping pong di informazioni. Okay. E quindi molti artisti ci hanno scritto... sottoponendo i loro lavori.
0: Il loro demo, certo.
1: Esattamente.
0: Ok, quindi diciamo che prima ancora di lanciare l'etichetta c'erano già una serie di artisti che volevano pubblicare con questa etichetta.
1: E continuano a scrivermi un sacco di persone.
0: Benissimo.
1: E questa è una bella cosa, perché vuol dire che c'è, insomma, fiducia e come dire, e voglia di condividere il percorso artistico, e questa è una cosa che, insomma, mi dà parecchia soddisfazione.
0: E invece questo lavoro con Batu su K7 è un EP, è un disco?
1: È un album intero.
0: Un album intero?
1: Sì, si chiama Exhale. Abbiamo registrato, e questa è la cosa divertente, perché insomma io e Batu siamo molto collegati, ci siamo conosciuti diversi anni fa.
0: In giro per festival, immagino, no?
1: E insieme abbiamo in comune la passione per i bassi. Ci siamo conosciuti a Terraforma, prima del Covid, quindi insomma parecchio tempo fa, e conoscevamo già i percorsi reciproci a vicenda. Ed è nata un po' da sola l'idea di poi a un certo punto collaborare, perché avevamo fatto diverse performance insieme, abbiamo suonato back to back in un po' di occasioni, sempre improvvisando.
0: E a quel punto... Suonare back to back, lo spieghiamo, è quando due DJ suonano insieme in console proponendo un disco a testa, appunto in questo continuo andare e tornare dalle scelte l'uno dell'altro, e per farlo c'è bisogno di un feeling e c'è bisogno della anche agilità intellettuale di saper rispondere, ecco, a quello sì. Che il compagno
1: rispondere
0: di set,
1: e provocare l'altro,
0: certo,
1: provocare reazioni che lui magari da solo autonomamente non farebbe, e questo è il bello del suonare back to back.
0: Sì,
1: e c'è da dire che la magia o si crea oppure non si crea per niente.
0: Ci sono state delle volte in cui non si è creata con qualcuno?
1: Sinceramente no.
0: Vedi?
1: Sinceramente no, anche perché prima di fare una cosa, cioè non lo faccio con chiunque, è una cosa che faccio con persone che mi studio da lontano e con cui so che ci può essere un'affinità. E infatti non era sbagliata l'intuito, non era sbagliato. E da quella sensazione lì poi siamo passati all'idea di fare una produzione insieme in studio. Però c'è anche da dire che lì facciamo il nostro lavoro in modo molto diverso, perché lui è un DJ chiamiamolo tra virgolette, di nuova generazione che lavora molto in digitale.
0: Ah, ok.
1: Io invece sono un vecchio vetusto amante dell'analogico. E quindi l'ho convocato in studio da me, è venuto una sera.
0: Anche perché questo disco suona molto analogico, però.
1: Anche perché tutte le prime registrazioni, noi abbiamo registrato 12 demo a casa mia, tutto in una sera, solo usando strumentazione analogica. Quindi io poi ho preso tutte queste registrazioni, gliele ho consegnate e lui le ha rielaborate in studio a Bristol. E così è nato il disco. È stato un ping pong di solo due volte.
0: Sull'asse Roma-Bristol o Circeo-Bristol? Perché tu hai questo rapporto magico col Circeo, no?
1: Roma-Bristol, okay. Che diciamo lo studio super analogico è a Roma.
0: È quello a Roma dove sono stato anch'io tanto tempo fa.
1: Sì.
0: Allora, questa sera la puntata di Musical Box è una puntata molto specifica, perché appunto stiamo parlando di temi molto specifici, di cose che riguardano diciamo un certo ambiente, ma come lo è specifica quando viene a suonare Bombino dal Niger, o come quando dedichiamo una puntata speciale ad un'etichetta soul di New York, di Brooklyn, direttamente con i fondatori, come succederà domani sera. Quindi magari qualcuno potrebbe sentirsi spaesato rispetto a determinate cose, però appunto questo è il valore di trasmissioni come queste, cioè quelle di provare a verticalizzare, a scendere in profondità rispetto ai temi e non rimanere sulla superficie. Quindi...
1: Beh, anche perché la musica è musica, e quindi a 360 gradi dovrebbe sempre procurare interesse nelle persone.
0: Infatti, e poi penso anche che...
1: E poi i generi sono collegati fra di loro.
0: Ma certo, assolutamente. E che bisogna comunque ogni tanto prendersi il tempo per sviscerare le cose, ecco, senza le ansie. E tu mi aiuti molto su questo, perché sei una persona appunto di contenuto, profondo.
1: Anche perché la musica è musica. E quindi a 360 gradi dovrebbe sempre procurare interesse nelle persone.
0: E poi penso anche che...
1: E poi i generi sono collegati fra di loro.
0: Ma certo, assolutamente. E che bisogna comunque ogni tanto prendersi il tempo per sviscerare le cose, ecco, senza le ansie. E tu mi aiuti molto su questo, perché sei una persona appunto di contenuta, profonda, quindi tutto questo è perfetto. Adesso

0: dire, perché tu pensi che Dozzi è solo bravo a far musica. Te l'avevo detto che era intelligente. Senti, dicevo, mi hai portato dei dischi in regalo. Che è la cosa più bella che si possa fare, no? Quando uno fa questo lavoro, è un po' come quando vai a cena da qualcuno e porti il vino. Portare dei dischi, cioè, non lo so, anche io sono arrivato e prima di uscire ho detto che disco posso portare a Donato. Io ho questa abitudine, che comunque quando vado da qualcuno gli devo portare un disco.
1: È una cosa molto apprezzata, ovviamente.
0: Perché? Perché lo facciamo?
1: Perché amiamo la musica.
0: Sì, no, certo, però è un istinto strano, perché sai, amare una cosa non vuol dire per forza,
1: ma sai,
0: volerla condividere.
1: Non si tratta semplicemente di regalare un disco, si tratta di regalare un disco ad una persona che sai che potrebbe apprezzarlo, perché ha qualche contenuto che potrebbe risuonare con quella persona lì.
0: Sì, assolutamente, sì. È un po', diciamo, un pensiero curatoriale, di affetto,
1: sì,
0: curatoriale.
1: Cioè non è un disco qualsiasi, è un disco che a Costantino può piacere.
0: Sì. A proposito di questo, portiamo avanti da tanto tempo una campagna di sensibilizzazione qui a Musical Box, che consiste nel provare a convincervi, ecco, a comprare i dischi, perché la passione per la musica, tutto quello che noi facciamo in radio, tutto quello che fanno gli artisti, tutto quello che insomma è questo mercato musicale underground, alternativo, diciamo, di cui facciamo parte, ha bisogno di supporto. Quindi quello che dico sempre, magari mangiate una pizza gourmet in meno al mese e compratevi un disco in vinile magari, ma anche in CD, insomma è uguale. Voi con l'etichetta stamperete i CD, Donato?
1: Non ho capito.
0: Stamperete i CD con l'etichetta?
1: Per adesso no.
0: Perché pare che stiano tornando i CD.
1: Sì, questo è vero. Però insomma stiamo facendo una diffusione in digitale, così permettere a tutti di accedere al lavoro.
0: Bene, allora, quindi dicevo, tra i dischi che ci hai portato c'è questo lavoro, Verde Prato.
1: Sì.
0: È il final.
1: Esatto.
0: Producido por Donato Dozzi.
1: Esattamente.
0: Producido, se dice, producido.
1: Se lo ha scritto, evidentemente.
0: E il titolo della canzone che ci vuoi far ascoltare è La Sita.
1: La Sita, che è.
0: E raccontaci un po' di questo.
1: È la trasposizione del brano L'Appuntamento della Vanoni. Allora, Verde Prato rappresenta un'altra tappa per me fondamentale nel mio percorso di ricerca sulla voce, e l'ho conosciuta durante il periodo del Covid. La sua musica mi ha curato l'anima, non ci conoscevamo di persona, io ho avuto modo di accedere al suo primo lavoro, primissimo, poi lei è molto giovane, e questo disco mi ha curato l'anima, il suo primo album, in un momento in cui, insomma, evidentemente ne avevo bisogno. E mi sono innamorato perdutamente di questa voce e poi col tempo siamo diventati buoni amici, abbiamo cominciato anche a collaborare, l'ho invitata ad una serata a Londra, che era la sua prima volta lì, e in quell'occasione abbiamo, insomma, ci siamo seduti a tavola, abbiamo pensato che forse era il caso di iniziare anche una produzione discografica insieme, e così ho prodotto il suo terzo album. Questo brano che stiamo per ascoltare sarebbe dovuto essere il brano finale di quell'album, solo che, trattandosi di una cover, fu oltremodo complicato arrivare, anche perché diciamo coloro che l'avevano scritta non ci sono più, e quindi bisognava passare attraverso la Sony, fu
0: certo.
1: un percorso molto molto arzigogolato, e la, diciamo, la approvazione e il via libera arrivò quando ormai l'album era già bello che è uscito.
0: Classico.
1: E quindi si è pensato di farne un singolo a parte, che secondo me non è per niente una cattiva idea.
0: Per niente, e ve la beccate qui, al Musical Box, su Rai Radio 2.

0: questo è un lavoro bellissimo, Donato.
1: Grazie.
0: È stupendo. Mi piace tantissimo la sua voce, mi piace tantissimo il suono che ha questo disco, perché tra l'altro è stata una sorpresa anche per te. Abbiamo tolto il cellophane dal vinile, l'abbiamo messo e hai detto: sai che non l'ho mai sentito, magari suonava malissimo, no? Invece il disco suona benissimo, lei ha una voce pazzesca, il packaging di questo lavoro è fatto in una maniera in cui, insomma, si capisce che c'è la cura dei dettagli, ma poi soprattutto ci sono degli arrangiamenti, ma anche gli archi arrangiati, non lo so, sembrava Arthur Verocai, tipo. Ma li hai fatti tu questi arrangiamenti?
1: Ho fatto tutto io insieme a Pietro Micioni.
0: Wow!
1: E poi l'arrangiamento d'archi è di Fiona Bryce, dei Placebo, e le percussioni sono di Umberto Vitiello. È stato un lavoro, insomma, molto, molto intenso fare questo arrangiamento, però sapevamo che era per una buona ragione. E poi il gran lavoro lo ha fatto anche Ana Verde Prato, che ha tradotto il testo di Bruno Lauzi in modo molto credibile, e lo ha interpretato in studio solo one shot.
0: Me lo dicevi,
1: è entrata in studio, l'ha registrato ed era buono.
0: No, è bravissimo.
1: Bello.
0: È bravissima, e questo credo che sarà un pezzo che utilizzerò tantissimo come chiusura dei miei DJ set.
1: Insomma, ne sono onoratissimo di questo.
0: So che ti fa piacere, perché davvero ha un mood che ti, non lo so, ci sono quelle canzoni che quando finiscono ti fanno venire voglia di abbracciarti con chi hai a fianco, no? Credo che abbia questo tipo di sensazione. E poi anche una bellissima risposta a chi spesso si sente dire: ah no, ma tu non suoni, tu fai il DJ, no? E tu hai avuto questa carriera per cui, appunto, da DJ a produttore a musicista, arrangiatore, hai avuto la capacità di astrazione, diciamo, dalla convenzione, però nello stesso tempo, appunto, hai avuto anche il pragmatismo della regola, perché quando uno deve arrangiare degli archi, insomma, vuol dire che la musica la deve conoscere.
1: Quindi, sì,
0: davvero un bellissimo lavoro.
1: Non si scappa da questo.
0: E tanto l'hai fatto con degli strumenti che hai contribuito, diciamo, a sdoganare, che adesso sono diventati tanto di moda, che sono i sintetizzatori modulari. Adesso ti chiederò di raccontarcelo nella maniera più pop possibile, come se dovessi raccontarlo ovviamente a dei bambini, cioè a me. Immaginati che devi raccontarlo o no. Però intanto ti volevo leggere, sono arrivati un po' di messaggi che ti fanno i complimenti.
1: Grazie.
0: I tuoi fan, gente che ti ha sentito là, gente che ti ha sentito qua, ovviamente ti avranno sentito in tutto il mondo. Questo però è molto bello. Buonasera Musical Box, volevo far sapere al mitico Donato Dozzi che il suo Magda lo uso come medicina.
1: E questo mi tocca, ovviamente, anche perché sono lavori fatti per medicina, per me, tanto per cominciare, quindi sapere che funziona per me e funziona anche per gli altri è una cosa che mi tocca profondamente.
0: No, infatti te l'ho voluto leggere per questo. Sì.
1: Grazie, chiunque tu sia.
0: Aspetta che ci dovrebbe essere anche il nome. Teo.
1: Ciao Teo.
0: Grande Teo, bellissimo messaggio. No, dicevo, allora, poi ti faccio un'altra domanda prima di ascoltare un altro brano, però intanto i sintetizzatori modulari, appunto, a un certo punto sono esplosi in tutto il mondo. Non sei più un musicista di musica elettronica o un produttore se comunque non hai questi rack modulari con tutti i cavi di tutti i colori. Da dove nasce questa tua passione e cosa ti danno in più rispetto a dei sintetizzatori normali?
1: Allora, tanto per cominciare, nasce dalla passione che io ho per la musica dei primi anni 70, quindi diciamo tra fine degli anni 60 e primi 70. Tanta della musica che io consumo è fatta in quel modo lì, cioè con dei sintetizzatori che non si limitano ad avere dei suoni, chiamiamoli impropriamente preconfezionati, ma permettono all'utente di realizzare qualcosa fatto su misura per lui. Ossia, hai un'idea in testa, con un sintetizzatore modulare tu colleghi questo elemento a quello, quello a quell'altro, fai tutta una catena di Sant'Antonio fino ad arrivare ad un suono che ti rappresenta al 100%.
0: Quindi sono dei moduli, per spiegarlo appunto a chi ci ascolta, dei piccoli moduli compatibili tra di loro e collegabili
1: tramite dei cavi.
0: Quindi semplicemente se uno ha una batteria, un modulo dove c'è una batteria elettronica, è un modulo dove c'è un filtro, è un modulo dove c'è un eco,
1: ti crei un delay, la tua configurazione.
0: Fai entrare la batteria nel filtro che poi filtrata va nel delay, esatto. E alla fine l'output finale sarà una batteria filtrata con l'eco.
1: Esattamente, diciamo, ma per esempio tutto il mio studio è costruito con questa filosofia,
0: con questa
1: qui
0: catena.
1: Ossia anche gli strumenti che hanno dei suoni, ripeto, impropriamente preconfezionati, hanno modo di entrare in altri strumenti e quindi riproporre quello che è il principio del sintetizzatore modulare,
0: certo.
1: Ossia rendere assolutamente ibridi tutti gli strumenti e farli interagire fra di loro.
0: Sì, anche
1: questa
0: perché
1: è una cosa di grande interesse per quanto mi riguarda e di grande soddisfazione, anche perché poi quando arrivi a capire che tutto può essere modulare, allora cambia tutto il discorso.
0: È la porta della percezione che si apre verso altri territori. No, perché dicevo, è facile parlare di uno che fa il ricercatore, che cerca i nuovi suoni, no? In questo mondo musicale in cui il contenuto ovviamente è sempre importante, ma anche il contenitore, no? L'aspetto estetico del suono ormai è diventato un elemento centrale della grammatica musicale.
1: Assolutamente. Sai, questa cambia da persona a persona come cosa. Però per come sono fatto io, a me piace arrivare alle persone e quindi utilizzare tutti gli strumenti, certo a volte in modo molto molto sotterraneo, però nella maggior parte dei casi a me piace, il mio obiettivo è quello di arrivare al cuore delle persone e quindi usare tutti i miei setup, tutti i miei strumenti con una finalità.
0: Sì, e poi farlo in una chiave concettuale è molto più complicato, perché sai, con i testi, con le canzoni d'amore, insomma, no? Con la didascalia è molto più semplice. Quando invece da artista si lavora in una chiave di astrazione, di sottrazione, insomma,
1: assolutamente
0: deve essere un lavoro, oltre che bello, anche empatico, no?
1: Gran parte della mia carriera io l'ho passata realizzando lavori strumentali.
0: Appunto.
1: Poi adesso sono più di 10 anni che mi interessa la voce e lì si è aperto un nuovo capitolo, che non è semplicemente quello di mettere delle parole o del cantato su un brano, si tratta anche di sapere come farlo ed è una scienza a parte completamente, cioè registrare una voce fatta bene è un bel lavoro e richiede una preparazione che magari prima non avevo
0: ed
1: è stata un'occasione per imparare qualcosa di nuovo.
0: No, ed è assurdo come senza preparare nulla, perché nulla di questa chiacchierata preparata, siamo arrivati al momento di ascoltare, direi, siamo arrivati perfettamente al quadro di Troisi, a questo punto.
1: Eccolo.
0: Quindi ne ascoltiamo un estratto e poi ce lo racconti, ok?

0: A Musical Box su Rai Radio 2 con voi c'è Raffaele Costantino, c'è tutta la band, si è aggiunto anche Fiore alla band e Francesco che ha lasciato il mixer a Fiore, non se n'è andato, è rimasto anche lui ad ascoltare la puntata, insomma è salito Stefano dalla visual, e, insomma Dozzi grazie per aver contribuito a creare diciamo questo ambiente, questo clima.
1: È un piacere.
0: Da privé diciamo, da backstage, no? Situazione alla quale sei molto abituato. Senti, ti volevo chiedere rispetto a questo progetto, il quadro di Troisi, progetto che appunto ti ha dato tante soddisfazioni, che è stato, come dire, molto notato, anche perché appunto ha avuto dalla sua anche l'aspetto che dicevamo prima, cioè quello un po' più didascalico, cioè la forma canzone, quindi dei testi e quindi qualcosa di più empatico, di più diretto da un punto di vista emotivo. Però non ti vorrei chiedere, diciamo, troppe cose da un punto di vista musicale o tecnico su questo, piuttosto mi incuriosisce il tuo rapporto appunto con il femminino, perché noi fino adesso abbiamo ascoltato un sacco di cose, diciamo su 4 pezzi, 3 erano delle tue collaborazioni con delle donne, e mi ha sempre affascinato che tu hai moltissima vicinanza, diciamo, da quel punto di vista. Non conosci barriere, non conosci limiti e sembri avere una sensibilità molto femminile, no?
1: Sì. Assolutamente, mi sento assolutamente in confidenza di poter dire che, cioè, la mia parte femminile è in perfetta sintonia con le donne. Mi piace avere a che fare con le donne e mi piace avere a che fare artisticamente con le donne. E, va da sé che ognuno di noi ha una sua parte femminile.
0: Sì, sì, certo. Non,
1: mi piace farla uscire e mi piace il fatto che questa cosa venga raccolta
0: come ognuna di loro ha la sua parte maschile,
1: come ognuna di loro ha la sua parte maschile, assolutamente. E questa cosa mi piace, a me piace proprio avere a che fare con le donne in generale.
0: Sì, sì, sì, infatti si vede.
1: Che sono un po' la mia croce delizia.
0: E poi gli tocchiamo il tasto, quello, diciamo,
1: tocchiamo svariati tasti, sì, insomma, sicuramente ha giocato un ruolo fondamentale in quello che è stato il, come dire, la genesi creativa del quadro di Troisi, anche perché io e Eva Geist abbiamo avuto una relazione che è durata qualche anno,
0: che è la cantante appunto del quadro di Troisi,
1: e ci siamo letteralmente scritti canzoni uno sull'altro, una sull'altra, una per l'altro. E questa cosa penso che si senta, perché è un disco un po' d'amore per certi versi, ci sono dei pezzi d'amore, ci sono dei pezzi molto, molto intimi, e soprattutto c'era una complicità molto importante dal punto di vista creativo, anche perché e questa complicità è sorta durante il periodo del Covid, periodo in cui Andrea è stata da me per tutto il tempo, e non avendo da viaggiare nessuno dei due, non potevamo del resto, ci siamo dedicati alla creazione, alla creatività, e questa cosa poi ha portato secondo me ad un risultato abbastanza unico, cosa che poi diciamo sul finire della relazione secondo me si è percepita, anche perché era un po' finita quella magia che riguardava il nostro modo di fare, il nostro modo di relazionarci, di creare cose insieme. E va bene così.
0: Beh, anche perché avete creato una cosa così forte che
1: sì,
0: poi
1: sì, è una cosa che
0: insomma,
1: sicuramente sopravvive a noi e alla relazione.
0: Infatti. E poi devo dire molto bello questa cosa. Siamo qui a Musical Box insieme a Donato Dozzi, DJ che suona in tutto il mondo, che suona la techno, che suona al Tresor, che suona nei grandi festival. E qui stiamo parlando di una relazione d'amore. Ma mi piace molto questa cosa. Non penso che ti capitano molte interviste, diciamo, nelle quali parli. Neanche a me capita di parlare delle relazioni degli artisti.
1: Assolutamente, però le relazioni sono importanti, perché condizionano in modo molto radicale il modo in cui uno lavora, il modo in cui percepisce e sente la musica. E questa è una cosa che ovviamente non riguarda solo lei, ma riguarda anche tutto ciò che è successo dopo di lei, prima di lei. Le relazioni ci condizionano, il modo in cui tu ti siedi in studio e crei qualcosa dipende sempre da dalle persone con cui hai a che fare e che hanno una certa vicinanza con te.
0: E mi chiedo, ad oggi, quindi tu, forte di questa esperienza, lavoreresti di nuovo con una tua compagna nella vita, diciamo, da un punto di vista artistico?
1: Lo rifaresti? No, perché no? Magari spero, ovviamente, che sia una situazione diversa.
0: No, ma
1: anche
0: certo,
1: perché ogni situazione ha la sua unicità. La sua,
0: però lo
1: unicità.
0: Rifaresti, ecco.
1: Lo rifarei.
0: E lo consiglieresti?
1: Sì, perché è una bella cosa, cioè scriversi, sì, canzoni d'amore uno con l'altro è una bella sensazione.
0: Sei veramente una bella persona.
1: Grazie.
0: Senti, adesso parliamo di un'altra tua relazione molto importante, con una persona con la quale anch'io, devo dire, ho una relazione molto importante. Non essere geloso, perché quando è arrivato, questa volta però è un uomo, mi dispiace, parliamo anche di uomini nella tua vita, perché quando è arrivato a Roma, diciamo, sono stato un po' un suo primo appoggio, e poi da lì in poi anche con lui ci siamo tenuti molto di vista e ancora facciamo le cose insieme, che è Neil, che è Giuseppe. No, se si parla d'amore non possiamo parlare del tuo rapporto con Giuseppe Nillo, un altro appunto produttore, DJ, esperto di suono, con il quale incredibilmente avete fatto una coppia assurda. In quanti paesi del mondo avete suonato tu e Giuseppe insieme?
1: Ovunque.
0: In abbiamo tutto il mondo?
1: Ovunque. Letteralmente ovunque.
0: Incredibile. Un ragazzo che arriva da un paesino della Calabria.
1: Esatto, e lui era veniva a sentirmi al Brancaleone.
0: Certo, ma mi ricordo benissimo che arriva a Roma.
1: Non aveva neanche 18 anni.
0: Sì, sì, sì.
1: Veniva col suo cappellino da solo, si metteva in un angolo e ascoltava.
0: Sì.
1: Si mangiava il suono, letteralmente. E questa cosa ovviamente la notai. Ed è lì che è nata poi la nostra amicizia. Io poi mi sono trasferito a Berlino i primi anni del 2000, nel 2003 precisamente. E lui era andato a studiare il suono, era andato a fare un corso al SAE Institute di Rotterdam e prendeva l'aereo e veniva a trovarmi a Berlino quando io vivevo lì. E veniva ad ascoltarmi al Panorama Bar, dove a mia volta stavo scoprendo cose di me stesso che non conoscevo.
0: Quando parla del Panorama Bar, ovviamente, perché dobbiamo ricordarci, no, che dobbiamo arrivare a tutti, parla di uno dei posti mitologici per il mondo del clubbing, della techno, della musica di cui Donato si occupa, oltre che di queste bellissime cose che ci sta facendo ascoltare. Poi Donato è anche un DJ di cose della notte, di clubbing, di elettronica senza compromessi, come dicevamo. Dicevo, il Panorama Bar è uno dei posti più conosciuti al mondo, famosissimo anche perché è difficilissimo entrarci. È difficilissimo riuscire ad entrare al Panorama Bar, lui invece ci suona, quindi immaginate di che livello, sì, di popolarità stiamo parlando.
1: Per ciò che ne so, sono stato il primo italiano ad entrare lì dentro ed è stato una cosa che neanche ho realizzato in realtà, perché io mi ero trasferito lì da pochi mesi e sono diventato subito resident del Panorama in virtù di una registrazione che loro avevano ascoltato,
0: infatti, te lo stavo per
1: una
0: chiedere,
1: registrazione
0: come?
1: Del Brancaleone, pensa tu,
0: dei tempi di Micro House.
1: Dei tempi di Micro House, e quindi loro hanno avuto l'intuizione, hanno capito che io probabilmente sarei potuto essere un buon DJ da After Hour, e infatti cominciarono a bucarmi, ad ingaggiarmi le domeniche pomeriggio, quando la festa già andava avanti da almeno 24 ore.
0: Beh, certo, perché si inizia il giorno prima.
1: Quindi io arrivavo lì, mi bevevo un caffè, cioè durante il giorno non ero assolutamente abituato. Io pensavo che il Panorama Bar fosse un bar con un panorama bello. Non avevo idea, non sto scherzando.
0: Molto naif, dai.
1: Ed è stato anche un po' la mia salvezza, perché non mi ha fatto venire nessun tipo di carica emotiva.
0: Sì, l'hai presa in maniera
1: laica. L'ho presa super tranquilla come cosa. Quindi io sono andato lì, ho fatto la mia parte, nel giro di poco tempo la cosa è diventata importante.
0: Bellissimo. Non c'è rimasto molto tempo,
1: okay,
0: che vuol dire che devi ritornare, ovviamente. Però visto che ne abbiamo parlato e poi l'abbiamo un po' lasciato lì, adesso ascoltiamo un pezzo del tuo progetto.
1: Eh sì.
0: Insieme a Neil.
1: Eh sì, perché lì è nato poi tutta la nostra simbiosi completamente.
0: Appunto.
1: Questo parlavo del Panorama.
0: Eh sì, infatti adesso ascoltiamo un pezzo estratto dal nuovo album di Voices from the Lake e poi ci racconti questa cosa e poi arriva Gigi Masin.

0: le 4 ore di cultura musicale meglio spese durante la settimana. Grazie Raffaele, grazie Donato, ci scrive Andrea.
1: Grazie Andrea.
0: E poi Luisa dice: il mio DJ preferito. Però non so se parlava di me. Ovviamente parlava di te. Poi vediamo un po', ci sono Luca e Luisa che dicono che ti hanno visto. Ah, che ti hanno sentito, visto e sentito al Brancaleone tantissime volte insieme, dove si sono messi insieme, insomma, un messaggio lunghissimo, poi te lo leggo con calma. E, senti, allora, questo è un pezzo estratto da Voices from the Lake, progetto che tu hai realizzato insieme a Donato Dozzi, progetto che è nato su un lago, evidentemente.
1: Sul lago di Sabaudia.
0: Appunto, perché c'è un rapporto, prima citavo appunto, ti avevo fatto una battuta rispetto a questo. C'è un tuo rapporto molto stretto con quella, con quell'angolo di mondo, sì, di Lazio,
1: è,
0: no?
1: È il posto dove sono cresciuto, dove mi ritiro ogni volta che ho bisogno di stare per fatti miei. Ho una casa lì, e soprattutto c'è una natura incredibile. Ed è un posto dove mi relaziono con persone normali che non hanno nulla a che fare con il mio ambiente.
0: Certo.
1: Per anni le persone pensavano lì che io fossi un cantante tipo da piano bar, cose del genere. Io impazzivo per questa cosa.
0: Sì, sì.
1: È un posto a dimensione d'uomo. Ci sono solo 3.000 abitanti, è tranquillo, e io lì sto bene. E soprattutto negli anni è un fatto questo. Ho avuto alcune delle mie, come dire, intuizioni musicali più significative. Ed è un posto dove ho intenzione di continuare ad andare, sicuramente.
0: Qualcuno ha detto che lo spirito ha bisogno del luogo adatto per esprimersi, evidentemente.
1: Sì,
0: quello,
1: il Circeo sicuramente è stato il posto dove ho messo a punto il mio suono in tempi non sospetti e dove l'ho come dire, approfondito anni dopo. È un posto dove sempre devo tornare per poi confrontarmi con me stesso.
0: Senti, a proposito di tornare, parliamo invece dell'andare. Che impegni hai quest'estate? Che fai di bello?
1: Mi ci far pensare, aiuto.
0: tipo che fai a Natale?
1: Io sono appena tornato dagli Stati Uniti e so già che dalla prossima settimana inizia un tour, veramente un tour di force.
0: È un tour mondiale, un tour europeo?
1: Europeo e mondiale, nel senso che adesso ho tutta una serie di date in Europa per tutto luglio, per tutto giugno e luglio. Poi ad agosto sempre date in Europa e poi sul finire del mese devo andare di nuovo negli Stati Uniti e Canada. Poi torno, settembre impegnativo, mi prendo una decina di giorni di riposo e poi parto per il Giappone ad ottobre. E così va avanti.
0: C'è tanto Giappone, cioè hai un bellissimo, no? Posizionamento in Giappone.
1: Sì, assolutamente. È stato il mio primo viaggio intercontinentale, chiamiamolo, quando la mia carriera ha cominciato a decollare. Ed è stato poi il posto che mi ha letteralmente cambiato la vita, perché sono diventato resident del Labyrinth. E quest'anno proprio cade il 20° anniversario dalla mia prima data lì. Non ne ho mai mancato uno. E siccome non mi bastava questa cosa, poi io mi sono anche sposato una giapponese con cui sono stato sposato fino al 2019.
0: Fermati lì. Senti, no, comunque bellissimo, cioè parliamo così con te, appunto, davvero Donato,
1: come se fossimo al bar proprio.
0: Sì, io non posso farti tutti i complimenti che ti vorrei fare, perché ti darei troppa importanza e c'è quel mio essere, come dire, calabrese, che non mi va di darti troppa soddisfazione. Non ti voglio dire quanto sei bravo, capito, davanti a tutti.
1: Guarda, ne sono abituato con Neil su questo.
0: Appunto, però so che chi ci ha ascoltato ha capito la caratura, no, non perché parliamo di mondo, non perché parliamo di Labyrinth, non perché parliamo di Panorama Bar, perché parliamo di una persona appunto che ha i contenuti, e i contenuti per me sono il vero valore, a prescindere dal curriculum. Però c'è anche il curriculum. E chiudiamo facendoti una domanda di nuovo intima. Hai due minuti per rispondere, ma insomma, tutti questi viaggi in giro per il mondo, perché ho riconosciuto la tua faccia quando hai detto d'estate, psicologicamente quanto ti stanno pesando? O invece questa è una cosa che fai con leggerezza, cioè andare in giro per il mondo spedito un po' come un pacco, no? Sali, scendi, ti vengono a prendere, suoni, soundcheck, albergo, dormi, ritorni, riparti. Okay.
1: È una parabola discendente adesso, nel senso che il mio desiderio è di, insomma, adesso sono 20 anni che faccio avanti e indietro e questo mi è pesato tantissimo a livello personale e a livello relazionale. Il mio desiderio è quello di fare una vita più normale, anche perché adesso non è che, cioè, molte soddisfazioni me le sono levate. Fare una vita normale,
0: Beh, ti manca fare il resident al Vaticano, tipo, poi
1: in realtà anche relazionarmi, un mio problema importante è quello di iniziare a relazionarmi con persone che non abbiano a che fare con il mio ambiente.
0: Capisco.
1: Che mi hanno dato tante gioie ma anche molti molti dolori, soprattutto ultimamente, e questa cosa mi pesa naturalmente. Adesso io, insomma, ancora non è che sono vecchio, però il mio fisico comincia a ribellarsi di tutto questo ritmo fatto di cambiare fusi orari 4-5 volte l'anno.
0: Certo.
1: E stare sempre fuori, tornare a casa, essere stanco per quei 3-4 giorni, ti riposi e poi riparti. Per carità, lo rifarei assolutamente così come è stato, perché mi reputo una persona fortunata.
0: Eh beh.
1: Questo è un lavoro che per me non è un lavoro in realtà, il vero lavoro è prendere gli aerei. Però è anche è un tipo di vita che mi ha levato tanto dal punto di vista mio, intimo, personale.
0: E noi ci dobbiamo salutare, però se ti sei stancato di viaggiare e vuoi fare il resident di Musical Box, tu il sabato e la domenica cali a Prati.
1: Quando vuoi, io abito qua dietro.
0: Abiti qua, qua sopra, infatti. Quindi. E c'è stato Donato Dozzi a Musical Box, incredibile. Ci conosciamo da più di 20 anni, non era mai venuto Donato Dozzi qui a Musical Box.
1: Sono veramente felice di essere qua e mi sono sentito come nel salotto di casa.
0: Questa è casa tua, questa è casa tua, da parte mia, da parte di Fiore, di Luca, di Pietro, di Francesco, di tutti quelli che lavorano alla trasmissione. E come si dice in Calabria, cala Madonna, ma ti guarda. Allora, adesso arriva il nostro nuovo ospite, l'ospite di questa ultima parte di trasmissione, che ha preparato per noi un contenuto speciale. Gigi Masin ha fatto uscire il suo nuovo album, etichetta prestigiosa, album prestigioso, artista incredibile. Dicevo all'inizio puntata che mi fa molto piacere il fatto di averlo nella stessa puntata di Donato Dozzi. Adesso Gigi Masin ci racconta il suo nuovo album, in esclusiva per voi ascoltatori di Musical Box e di Rai Radio 2.
2: Musical Box. Every Saturday and every Sunday at 11 p.m. on Radio 2.
3: Ciao, sono Gigi Masin. Volevo salutare il pubblico di Radio 2 e soprattutto gli amici di Musical Box. Volevo parlarvi del mio nuovo disco che si chiama Movement ed uscirà il 29 maggio per Sacred Bone Records. È un disco di passaggio, un disco nuovo che cerca di raccontare una visione della musica come se un fiume, no? Passa e va verso il mare. Noi bisogna che guardiamo avanti, bisogna che il nostro linguaggio trovi una maniera di raccontarci aggiornata. Noi veniamo dal passato, però guardiamo avanti, guardiamo verso il futuro in maniera piena, appassionata, di cuore e, come posso dirti, il più sincera possibile, perché senza sincerità e senza amore, ma che vita è? Grazie, grazie di cuore.
4: Parliamo di Umi, che è un brano da Movement. Umi in giapponese significa mare o oceano. Ecco, comunque, quando tu arrivi sulle coste del Giappone, specialmente davanti al mare fantastico, vastissimo, che è l'Oceano Pacifico, rimani colpito da questo colore blu intenso. Un mare che ti affascina perché c'è timore e anche questo senso di infinito, questo senso di potenza. Queste barche dei pescatori che, mamma mia, attraversano, la sera li vedi con queste lucette, mamma mia, sono affascinanti. Non puoi, non ti rimane nel cuore. E questa è Umi.

siamo arrivati a The Age of Sampling, sempre dal mio disco Movement, l'età del campionamento, oppure come l'era del campionamento. Chi lo ha sofferto, come è capitato a me più di qualche volta, è sempre un po' così, non sai mai se devi così accettare il lato intellettuale oppure chi lo fa per spregio e uso del denaro, che invece è una cosa un po' abietta. Però insomma è diciamo in questi decenni è diventata una forma di costruzione musicale che esiste, insomma, e a volte ha dei pregi meravigliosi e altre volte invece è proprio, ma sorvoliamo. The Age of Sampling.

0: Admita Ward eta Otsua. Admita Ward arean lehe bat nahe eta ala esan zuen. Ez zintuzu lehe hau zuen zatu. Ondoren, zirkulu bat nahaztu eta ala esan zuen. Zirkulu honetan geratu behar zuzu. Zehazka dezakezu, baina ez lehe baren gainetik. Orduan, ekaitzak urrun bagin zuen eta lehe bat desagertu zen. Zirkuluaren barruan, otso bat zegoen. Hotzak eta euriak kolpatzen zuten, baina ez zen mugitu. Etzekien lehe bat oraindik ere hor zegoen. Jadanik, arean mahaztuta ez zegoenaren.
1: Ecco, Deception Dance, diciamo che rappresenta meglio l'anima di Movement come disco di cambiamento, disco di movimento, disco cercando così di andare verso il futuro, di camminare verso diciamo una nuova strada. La Deception Dance è il ballo dell'inganno, no? È uno scherzo più che altro per quelli come me che amano ballare a casa, ascoltando la radio, ascoltando qualche disco. C'è voglia di essere molto più leggeri, di muoversi, di vivere la musica anche come musicisti, come compositori, con maggiore trasporto, con la giusta dose di serietà, ma con tanta, tanta gioia, quella che a volte manca. Deception Dance.

0: siamo arrivati al momento dei saluti. Un grazie, grazie, grazie di cuore a Musical Box e agli amici di Radio 2. Vi voglio ricordare che il fine maggio, il 29, esce il mio nuovo disco che si chiama Movement, ed esce per appunto Sacred Bones Records. Si chiama Movement e io mi auguro che vi piaccia. È un disco di cambiamento, di movimento, un disco che guarda il futuro. Abbiamo la presentazione del disco, lo facciamo un listening party, la presentazione il 3 giugno alla Triennale di Milano, il giorno dopo il 4 giugno al Nuovo Cinema Palazzo a Roma. E voglio anche ricordarvi, spero che vi piaccia, che ci vediamo a ottobre alla Biennale Musica a Venezia, nella mia città. Ancora grazie, un abbraccio grande da parte di Gigi Masin.
1: Musical Box Research Community and Groove.
2: Che puntata, finisce così Musical Box del sabato sera, di questa sera, con questo bellissimo contenuto speciale che ci ha presentato Gigi Masin. Grazie anche ai ragazzi di Goodfellas, con i quali, grazie alla collaborazione con loro, insomma, riusciamo a fare sempre questi progetti molto originali. Ricordatevi di andare a Milano il 3 giugno e a Roma il 4 giugno, perché sentirlo dal vivo, raccontare le sue cose, avete sentito, no? Che bella voce, che bel mood che ha e quante cose interessanti dice. Quindi andatelo a vedere dal vivo. E per quanto ci riguarda, l'appuntamento è a domani con una puntata di nuovo davvero speciale di Musical Box su Rai Radio 2 dalle 23 all'1 con Raffaele Costantino e tutta la band. Ciao.
3: Rai Radio 2. Radio 2 è sempre più nel cuore del territorio, vicina alla gente, come a Fano, nelle splendide Marche, dal 30 maggio al 2 giugno, durante il Brodetto Fest.

vive, gli incontri sorprendenti e la calorosa e unica accoglienza marchigiana. Musica, territorio, persone. C'è più gusto con Rai Radio 2.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.